Thank you.

0: Posto di salutare una persona, ciao MK, vaffanculo.
1: E allora,
2: ci sono, pare che ci sia finalmente l'ultimo intervento,
1: sì.
2: Dopodiché potremo fare tutto il casino che vogliamo, porca madonna, dopo la cazza dritta.
3: Stiamo scaldando le valvole dell'amplificatore.
2: Del 25.000 watt,
3: miliardi di watt.
2: Oddio, quanto impiegheranno a scaldarsi queste valvole?
3: Vuole tanto che ci sono mono, grazie a
2: le valvole mono.
1: Noi amiamo la monofonia.
2: Noi siamo mono, e soprattutto la bassa fedeltà in una banda passante di almeno un kilohertz.
1: La banda passante.
4: Poi c'è passa alto.
1: Passa basso.
3: Questo che passa, no?
2: Potremmo streamare un concerto per telefono, però qualche volta montare un telefono sotto le casse, un consumo telefonico
3: che sarebbe meglio di niente, sicuramente.
2: Allora, volevo leggere quelle che saranno le caratteristiche del nuovo Moose. Allora, prima caratteristica, lame, linkato, shared invece che statico, il che permetterà di distribuire Muse compilato, mentre ora invece non si può, perché le librerie di merda di Muse non si possono distribuire. Poi, molti più settaggi esposti per lame, più i preset per voice, radio, studio, eccetera. Poi, aggiornamento delle lame libere da 3.82 beta a 3.87 beta. Inoltre, salvataggio degli ultimi host su file di configurazione, era ora, porco zio. Speed, che però funziona solo su un canale alla volta. Poi, ottimizzazione dell'algoritmo di mixing, poi che cazzo dici, poi abaha, poi miglior buffer bound checking, che non so che cazzo è, cioè il buffer di mixing viene allocato dinamico, playlist riaggiornata dinamicamente senza bisogno di far ripartire Muse, e poi basta. Noi ovviamente vogliamo avere tutto questo stasera,
3: ora,
2: adesso,
1: doveva essere già fatto,
2: momento. Pretendiamo.
1: Per quando deve essere pronto? Un minuto fa.
2: E quindi sei già in ritardo.
3: Giaromi, te lo pretendiamo.
2: Pagherai una fortissima penale per questo.
1: In natura.
2: Una pene anale.
1: Direi molteplici peni.
4: Passeremo un pene dal tuo ano al tuo pene.
2: È veramente una pena.
1: Col pene.
3: È facile dire pene.
2: È facile dire pene. Passami il pene.
4: Perché ora il pene ti dà il pane.
1: Mi dà anche una bellissima moto.
2: Ottimo questo tè al sapore di piscio.
1: Che schifo questo piscio al sapore di tè.
2: Ma quando la piantano questi qua di dibattersi?
4: Il posto sarà
2: di
4: no.
2: Dibattono.
4: No. Ciao. Bene,
5: Ah, vai via,
6: anche noi conosciamo gli altri fiorentini.
2: Vai, saluta la radio Cybernet.
0: Bucaioli, mandai, che stai sempre in rete, rompi il cazzo, andai a vivere sempre in rete a radio Cybernet, a te assai, quando buttai via il computer, luddismo, ecco.
2: Luddismo, mi alzo per salutare.
1: Ah, aspetta, è andato via, gli abbiamo fregato il posto. Ah, ah.
2: La radio è nostra.
1: La radio è nostra.
2: No,
1: sta tornando.
2: Confrontiamo, confrontiamo.
1: Gonfe.
2: Adesso
1: morto, adesso castrato. Io prendo il microfono.
7: Prendi le sigarette.
1: Prego, sigarette. Certo, prego. Tutte sue, anche, vuole tutto il pacchetto.
7: Ma cosa sta succedendo?
1: Fermiamo gli ascoltatori della simpatica musica.
2: Gonfe.
1: Castrazione genitale della
2: sua. Ha messo il veleno nella sigaretta.
1: La sigaretta è truccata. Dio è porco. Quello lo sappiamo. Pensa che abbia mangiato la foglia. La foglia immangiata.
0: Bom bom bom bom.
3: Vediamo un po' chi c'è sul canale.
2: Sto sniffando tutta la rete locale, lo posso
0: bravo.
2: Dire?
0: Bravo, sniffando. bravo,
2: grazie,
0: prego,
2: grazie,
0: prego,
2: vaffanculo,
0: anche tu,
2: grazie,
0: pezzo di merda,
2: grazie,
0: prego,
2: grazie,
0: prego,
2: a te,
0: a te.
2: Dietro,
0: su o giù? Ti è piaciuta la crema?
2: Prendi anche tu la crema dal tuo pasticcere di fiducia.
0: Notizie flash. Buonasera. Notizie dal mondo. Il Papa è morto.
2: Minchia.
0: I contadini festeggiano. Fine del servizio. Prossimo aggiornamento tra 2 ore. O 2 minuti, dipende. Dipende.
2: Dipende?
0: Dipende.
2: Da che mondo è mondo, tutto dipende.
3: Non ci stanno dicendo più nulla da Carnetti, questo significa che non gliene frega un cazzo.
2: Il cazzo che ti frega, dedicato a Ivo Germano.
3: Vero, potremmo andare.
2: Il cazzo ce l'abbiamo, il cazzo che ti frega in playlist?
3: Certo,
2: ce l'abbiamo, il cazzo che ti frega.
3: Eccolo qua.
2: Vai. No, merda.
8: No pro, no okay. Prove. Radio Cybernet, in collaborazione con Il cazzo che ti frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente, con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure se nessuno ce la paga non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale jaromil@cutes.org oppure asbesto@cutes.org oppure voyager@cutes.org oppure al cazzo che vi frega entro e non oltre il 25 dicembre. No prot, no protest.
3: Eccoci tornati. Mi raccomando, mandateci questi.
1: Dopo questo prendi angolo pubblicitario a pagamento vostro, non nostro.
3: Esatto, ci hanno pagato per mettere queste cose.
1: Ci avete pagato, ci e ora vi ci sorbite pure.
3: Aspetta, sonno.
7: Vorrei farmi un caffè della morte.
3: Che cos'è il caffè della morte?
7: Il caffè della morte è 10 cc di acqua e 80 grammi di Nescafè.
3: E 80 gg di Nescafè.
7: Sì, 80 gg.
1: Ci vorrebbe un bel caffè più.
3: Abbiamo 5 sfruttatori. Sfruttiamo questa cosa.
7: Sì, sfruttiamoli.
1: No, orsù, adoperatevi.
7: Adoperiamoci per intrattenerli, però vorrei sedermi, porco Dio.
1: Reclama il posto, porco Dio.
7: Io reclamo il mio posto.
1: L'operatore della giraffa fa un po' cacare.
7: Sì, effettivamente sì.
1: Va bene, le rendo il suo posto.
7: Ah, grazie. Dovresti fissare su questa sedia.
1: Fisserò. No, vado a grabbare una sedia.
7: Grabba una sedia. Ah.
3: Soriamo tutte le sedie di questa...
1: Allargatevi e fatemi penetrare.
7: Ed è l'ora di dare una triste notizia.
1: Quale sarebbe la triste notizia?
7: La morte di Gregory Corso, poeta della B Generation, del tempo di Sterling Gates, insomma, Ginsberg, Kerouac, eccetera, eccetera. È morto a 70 anni, era ammalato di tumore alla prostata ed è andato giù definitivamente, come un server. Ha fatto una poesia molto famosa che si chiamava Bomba, a forma di fungo atomico contro la guerra. Però era un grande, era veramente un grande. Mi telefono? No, è Giulia, vediamo un po'. Sì? Beh?
3: Questo delirio era la suoneria del telefono di Stick.
1: Gentilmente realizzato dal Cici.
7: Non lo sa, ma so. Sì, noi possiamo provare invece, non saremo altra musica. Ciao. È morto il telefono.
3: C'è Jaromil Pruta scrivendo una poesia. Quindi scrivi Jaro che poi leggiamo. Rassegna stampa.
7: Gregory Corso, grande. Corso di Alizia. Ho visto giusto una settimana fa un'intervista a lui fatta dalla Rai ed era grandioso.
3: Purtroppo io sono ignorante e queste cose non le conosco, però mi inchino davanti alla tua cultura e sapienza.
7: No, sono gli unici poeti che mi piacciono.
3: Ah, allora basta. Allora vaffanculo.
7: Adesso prima gliela facciamo scrivere la poesia, poi magari
3: poi la recitiamo.
7: Poi la mandiamo in rete, che è una cosa bellissima. Porco Dio. E c'era lui seduto per strada con una birra in mano. E intervistare gli chiede, allora com'è andata la tua vacanza qui in Italia? E lui faceva, ma sì, ero sul palco e c'era un tipo che mi ficcava un dito nel culo. E diceva tutte queste cose così. Intanto cerchiamo magari le notizie, ma qua...
1: Tengo sonno.
7: Ne parlano proprio.
1: Mangimi a rischio, Mugia Fassa, rintracciati 1221 bovini, bene?
3: Cosa sono questi rumori? Dai, mi ero girato un attimo.
1: Era una mucca pazza.
7: Bovini pazzi.
3: Bovini pazzi. Jaromir, sei lento a scrivere.
7: Cioè,
3: è molto pronto. Forse per questo che Muse non viene fatto, che è lentissimo a codare. Due punti, W, Q.
7: Andiamo a vedere l'angolo della cultura di Repubblica. E vediamo se c'è questa notizia.
3: Gregory Orso, eccola. Gregory Orso.
1: Gregory Orso.
7: Aspettiamo un po', va. L'ultima volta che Gregory Orso è apparso in pubblico è stato nel 96 in occasione del funerale di Allen Ginsberg. Da allora fino alla notte del 18 gennaio, quando è morto all'età dei 70 anni, non si era fatto più vedere in giro. Quel giorno al funerale aveva barba e capelli bianchi, portava gli occhiali e si era presentato molto nel fisico per via dell'alcol e le medicine.
5: E comunque, vediamo un po'.
7: Qui sul sito Repubblica, andate, cliccate sul giornale, c'è l'angolo della cultura e poi insomma ve lo leggete da soli perché è lungo. E così, no. Quindi leggetevelo da soli. Iniziamo dalle rubriche e poi ci rompiamo immediatamente i coglioni.
1: Ti spiego perché è lasciato all'interattività dell'ascoltatore poi scoprire i contenuti che noi enunciamo, no?
7: Esatto. Infatti noi adesso faremo il sito che è http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/210/20/cultura/42cheope.html. Però avrete preso nota del sito,
1: certo,
7: visitatelo e leggete da soli questo articolo su Gregory Orso. Minchia, c'è tutto un articolone con la sua storia. Vabbè. Assistiamo alla riproduzione tra hacker. Allora, Gregory Orso, Francesco che caccia i diavoli della città. Ah, che cazzo i diavoli della città, questa poesia di Gregory Orso. Lo leggiamo un rigo ciascuno?
1: Vai, a te, a giro.
7: Ok, Gregory Orso, Francesco che caccia i diavoli della città. A cosa servite voi tritoni e nereidi?
3: Quei vostri tridenti e ghirlande marine quando c'è Alcatraz. A cosa servite voi, Statua della Libertà o Galatea?
7: Il mare è a malapena libero.
3: Riker Island, Ellis Island, Welfare Island.
1: Ecco i demoni, quelle tetre pazzesche costruzioni.
7: Dove secondini, boia e guardiani fanno festa.
3: Non è mitra a uccidere il loro cibo.
1: E il vino che bevono non è della qualità di Bacco.
7: Punto.
3: Finito.
7: Abbiamo avuto problemi di streaming in questa poesia, sì, è stato un rallentamento, sì, un problema di muse sicuramente.
3: Sicuramente.
7: Sì.
3: Allora, se corri il filino là, entriamo su lui e la smette.
7: No, lascialo lì. Scorreggio un filino di là.
1: Scorreggio, ormai.
7: Ecco qua. A modo nostro abbiamo fatto questo omaggio a Gregory Orso. Mi sembrava opportuno, ciao, mi sembrava veramente opportuno farlo.
3: La nostra radio è tutta
1: un giorno, 2 ore e 34 minuti. The bandwidth is 0.016667 megabytes per second. Sources is 1, the clients are 5, the administrators is 1, and uptime is 1 day is 2 hours and 34 minutes. And this is Radio Cybernet streaming directly from hell.
7: Porca madonna, parli bene.
1: Thank you.
7: Oh, ma avete rotto il cazzo! Con il vostro dibattito del cazzo! Ma porca dio! Sono 2 giorni che vi dibattete, porca dio! Come? È in diretta, sì.
1: Se vuoi dopo faccio una profession identifier,
7: cioè
1: you're listening to Radio Cybernet on dimmi la faccia.
7: Ah beh, certo.
1: No, aspetta, no, sto un po' di station, datemi un foglietto alla penna, facciamo lo station identifier di Radio Cybernet,
7: facciamo lo station identifier.
1: Noi siamo uomini digitali, usiamo apparecchi analogici ma usiamo i digitali lo stesso. Quindi posso usare questo.
7: Con questo microscopico Nokia che non si capisce cos'è. Ah, un telefono. Porca madonna.
1: .com?
7: Eh sì. Che cazzo è?
9: come mi vedo.
7: Anche da qua puoi anche...
9: Può fare tutto. Se mi portate dietro il capo seriale, potevo agganciare con lui, potevo scendere.
7: Questo qui davanti è Minchia. Minchia, Radio Cybernet. Va bene. Ho appena deciso che il canale Cube è un canale di merda, non ci ascolta mai nessuno da questo canale. Quindi premerò la magica X e uscire da questo canale. Chiudiamo il canale Cube. Vaffanculo. E che cazzo, mi sono rotto i coglioni. Sparisco. Allora, c'è Calma che mi chiede se sono occupato, io dico sì, sto ovviamente streamando. Questo frocio di Jaromil che non ci parla neanche un po' ci indispone.
9: Sono 7:45, è l'ora dello Station Identifier.
7: Ah, è vero, è l'ora dello Station Identifier.
9: Hey Lobo, are you listening to Radio Cybernet?
10: Yes, on www.q.org/radiocybernet.
7: Tutto qua.
9: Sono forti, eh. Non devo più un secondo.
7: No, ma non sono carta questa. Ah, gli altri sono quelli piccini. Il frucione di Robo. Così ci voleva. Allora, notizie come siamo messi. Sentiamo cosa porco Dio è successo in questi giorni. www.mondoporno.com.
10: C'è un po' di navigazione random.
7: Navigazione random?
9: Sì. Tipo io inizierei da www.404.org.
7: Allora, partiamo da www.404.org.
9: Orbit.
0: Alleluia.
10: Quello volendo avremo anche questo da leggere.
9: Leggi nuove?
10: No.
9: Leggi
7: nuove. Potremmo leggere invece il giornaletto horror che girava qui prima. Questi froci cambiano continuamente.
9: Chiunque deve cambiare adesso per essere online.
10: Beh, non sei cambiato da ieri?
7: No.
10: Non puoi essere online.
7: Ah no?
9: Perché?
7: Cazzo, dovrei cambiare.
9: Ah, è vero. Allora dovrei cambiarmi anch'io.
10: E tu dopo?
9: Dovremmo cambiarci tutti. Mm? Sì.
7: Che c'è, dimmi. Vuoi fare un annuncio?
9: No.
7: No,
9: non lo so.
7: Nessun tipo. Una poesia, un qualcosa che ti viene in mente. Lo sai che è morto Gregory Corso?
10: Però si incazza.
9: È meno socievole.
7: Un insulto a qualcuno che odi. Ah, ma una cosa che volevo chiederti.
9: A chi? A lui, a me, a te.
7: Una volta avevi scritto un messaggio bellissimo. Come? Una volta hai scritto un messaggio bellissimo su un tipo, su un falegname che faceva lezioni di fisica. Che fine ha fatto questo tipo?
11: Possiede una scuola di fisica che si chiama Giordano Bruno. E dove professa, è un eretico comunque, era di e non so cosa altro dire.
5: Ma esiste ancora, fra ancora
11: si cose. Chiama il dottor Luciano Buccio
5: e non c'è qualcosa su di lui in rete che tu sappia?
11: Non lo so, non penso. Poi provare a cercare.
5: Mi ricordo che gli pure creato un computer 2 anni fa.
11: Ah, so che gli pure creato un computer.
5: È una persona che non ha reddito perché ha bruciato i documenti e non paga le tasse.
11: Non ho capito?
5: È una persona che non ha reddito perché ha bruciato i documenti e non paga le tasse. Ovviamente è impazzito.
11: Però qua veniva regalato un computer. E potrebbe anche essere rete.
5: Come si chiama?
11: Luciano Burgio si chiama.
5: Luciano Burgio. E noi adesso cercheremo Luciano Burgio con Google.
3: Esatto, che trova tutto. Trova.
5: Sì, pazzesco, pazzesco.
9: Trova anche il bigamo di tua madre.
11: Non ricordo il compilatore, mi ricordo le giornate, e quello si trovava.
5: Esatto. Ti salvo le giornate.
3: Forse era una cosa più figa, che il caching delle pagine.
5: Ah, sì, sì, sì.
3: Se non trovi la pagina, per i seriali, per il.
9: Are you feeling lucky today?
2: Yeah, because I'm listening Radio Cybernet.
3: Yeah. Non lo sbatte troppo che ti salda, perché adesso non so saldare con le saldature a freddo.
9: Ecco, tipo quelle saldature. Ecco, no, tipo come quelle che fanno. E te rimani a parlare come un cretino.
3: Ah,
11: no.
3: Questi parlano. Microfono.
11: Non so, avete
9: la. Ma allora.
11: Non c'era questo fronte.
9: Non funziona. Calma.
3: No, non ne sono. Asbesto. Asbesto,
9: ma qui è merda.
3: Cioè, asbesto, capito?
9: Porca troia, capito?
11: No, ma non si scrive neanche nessuno più.
3: Ma asbesto, si è rotto il microfono. Perché?
9: Ogni tanto inizio a parlare, poi
5: qualche problema di.
9: To.
3: C'è qualche problema di.
5: Vedere dietro.
9: Vedere
3: di dietro.
9: Oh?
5: Un filo. Ah. Tanto il filo. Ti ho tirato troppo.
9: Allora.
3: Aspetta che prende sta.
9: Ce l'ha lo ecco. Sta?
5: Sì, eccolo. Su!
3: Attenzione, ti brucia.
5: Ah! Donna!
9: Dio!
5: Ne!
9: Best!
3: Fammi sistem. Ecco qua, oh!
9: Oh! Madonna maiala, Gesù antennista!
11: No, ci sono un sacco di ricercatori che si chiamano così. Luciano Burgio.
9: Cosa ricercano?
11: Sul razzismo italiano.
9: Qualche commento?
3: No comment.
9: On il club?
11: Ah sì.
9: Pillole di sussurri. Mi dà un sussurri in 5 e confezione da 5.
3: Descriviamo cosa stiamo facendo.
9: Università degli Spusi.
3: Noi adesso stiamo cercando con Google una persona.
9: Che si chiama? Luciano Burgio.
3: Luciano Burgio.
9: Did not match any document. Suggestion. Make sure all words are spelled correctly.
3: Quindi, tutte le parole sono spellate correttamente?
5: Sì, sono correttamente spellate.
9: Try different keywords.
3: Prova diverse chiavi.
9: Try more general keywords.
3: Prova delle chiavi del generale.
5: Allora, ha scritto un libro.
9: Dice che hanno scritto un libro.
5: Dov'è?
9: Non lo sa.
5: Google?
9: Lui non lo sa, io nemmeno, quell'altro penso meno che niente.
5: Luciano Burgio fisica?
9: Shh. Fatemi un casino. Corso di laurea in scienze della masturbazione.
3: No, non ti.
11: Io qua non trovo.

0: frutta, meno erbe.
1: Fine della pubblicità. Perché se fossimo andati avanti non avremmo mai finito.
2: Abuggio. Ah, io ho capito Burgio, che è un cognome catanese.
1: No, Abuggio.
2: Allora è Luciano Buggio.
1: Buggio. Buggio.
2: Perché? L'universo dei lucivi, sensibili e latini.
1: Lo puoi acquistare su l'universo deducibile, i principi, www.pi.com. Pi è la più grande libreria online italiana, in essa puoi acquistare tutti i titoli attualmente pubblicati in Italia, puoi scegliere oltre 450.000 titoli in catalogo ed acquistare comodamente da casa o dall'ufficio, scegliendo tra le varie modalità di pagamento, spedizione proposta. Ma non solo, Pi offre diversi altri servizi, quali la possibilità di acquistare su pi.com attraverso di noi senza utilizzare la carta di credito, la possibilità di ordinare libri in particolare. Ma credito non è una parola a non dire.
2: Vabbè,
1: se non trovi in catalogo attraverso il servizio di ordini personalizzati, la possibilità di adesione da parte di aziende del servizio conto corrente Pi e tanta altra ancora che potrai scoprire solo venendoci a visitare. L'universo deducibile, i principi della fisica di P. Luciano. P.
0: I. A. Iai.
1: Questa è una collezione di campioni che potete tranquillamente registrare e utilizzare a vostro piacimento, tanto non ce ne fotte un cazzo a fine del servizio. Un culo alla SIAE.
2: Originale figura di scienziato non qua, seminari e congressi.
1: Seminati.
0: Ho trovato cose interessanti.
2: Quindi ha dei riconoscimenti comunque.
1: L'hanno riconosciuto, l'hanno già arrestato. Tra poco su Radio Cyber il segnale orario.
0: Grazie coniglietto, grazie per arreggere il microfono.
2: È in posizione.
0: Non si fa un cazzo, Alberto. Vai sulla pagina cash.
1: Provvedi a fare tutto il giorno meglio. Vorrei fare un aggiornamento sulla situazione ascoltatore.
0: Aspetta, non ci caga, come se fosse Antani. Prematurata, la supercazzola.
1: Se qualcuno va sotto la sua giù, mi si sta fondendo la gamba.
2: Originale teoria sul dinamismo dei fotoni.
1: Che cosa sono i megatoni e i fotoni? Bernardo, la caramella mi fa male alla gola.
0: Questa era la nonna di Bernardo.
1: Posso fare un commento?
0: No. Questa è la risposta a tutte le domande, quindi... Aspetta, se non...
2: c'ha una pagina web.
0: Se non descrivi ai 5 iscritti che stanno ascoltando...
1: Cosa stai facendo? È improbabile che loro capiscano cosa stai facendo.
2: Amon.it/buggio con la B maiuscola. Sembrerebbe, eh? C'è un link a home. San Polo, 24, data di vita. Ah, che però non ha l'index, è a buggio.html.
0: Aspetta, ho finito di passare.
2: È un metodo di cassa dritta. Cassa dritta!
0: Questa era la cassa dritta.

0: Amo.it,
1: esatto, amo.it/bugio/bugio.html.
0: Mi raccomando, slash è scritto slash
1: FLESH. E citando Matrix, questa è struttura. Dato lo spazio tridimensionale euclideo, fissato all'origine O degli assi cartesiani X, Y, Z, si associa ad ogni punto del continuo un numero reale P più C, C tendente a P,
2: come tutto
1: misura del
2: potenziale del punto. Radio Cybernet presenta lezioni di fisica.
1: A cura delle
3: lezioni di fisica.
1: Non lo so.
0: Finiamola.
1: Prego, avanti.
4: Madonna,
1: chi è che fotte la
4: rete? Più collisioni. Più collisioni che pacchetti.
1: No, non mi staccare a me.
4: Questo che cazzo è?
2: Stiamo provvedendo a migliorare.
4: Se l'ho staccato non ha più colliso un cazzo.
1: Cos'è un cavoleo, no? Sono mica io che sto filmando?
4: No.
2: Mi sa io.
1: Il bello di avere un hub è vedere le collisioni.
0: Per noi
1: abbiamo un cazzo con le collisioni.
0: Perché?
1: Siamo su RG14. Abbiamo solo una parte del laboratorio con un hub. Però carina come pagina. C'è poco, però
2: sai che c'è la serie carte?
1: Sai che
2: c'è le carte?
1: Le stanno usando là. Le andiamo a chiedere? Andiamo a chiedere le casse. Scrivi Muggio, parla di Muggio.
2: E là, va bene. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Kill 19342. Tac. Stock. Ok. Molto bene. Set end. Display. Set end display. No. Display. È uguale a molto male. Luciano Buggio. strano,
1: no.
0: Non sto parlando di bugia.
1: Parli di altro?
0: No, non sto parlando.
1: Ma no?
0: No.
1: Che parte?
0: Di cazzo.
1: Che suggestioni.
0: No.
1: Non sei abituato. Ma che cazzo dici?
0: Esatto. È tutto qua. La la la. Comunque sono accampato, non ho le cuffie, non ho... Orbene.
1: Gracias.
0: Recuperate il microfono. Dai, pensavo di fossi tra... No, no, microonde, sono rimasto normale. Fra un po' mettiamo un po' di musica, che stiamo tirando su un po' di impianto di amplificazione. Mettiamo i CD. Abbiamo dei DJ da Firenze. Ho detto ciao microonde. No, no, se non decidi proprio niente, noi mettiamo la musica che ci pare e piace, anzi che pare a Tic, che è arrivato da Firenze solo per mettere i dischi, cioè. Non è mio di questo, sì, non me ne faccio.
3: Porco Gesù.
0: Gesù. Facciamo le bestemmie con il muto finale, tipo porca madonna. Lo so che ridi per farmi piacere, in realtà non mi fanno ridere, non fanno ridere queste battute. Chi è mo questo? E aspetta, fatti sentire, c'è microonda che ci ascolta.
1: Ciao microonda, come stai? Io sono molto stanco.
0: Alberto è molto
1: e
0: stanco.
1: E mi trascino.
0: Chi è mo questo?
1: Ho un po'.
3: Come vogliamo fare la fusta?
0: La fusta di questo posto.
5: Allora, il fuoco ci deve arrivare di dietro.
3: Quello certo.
5: Ok.
1: Io direi.
0: Cioè, alla fine questo microfono mette veramente. Cioè. Anche guarda, una lì e una là. Questo non è troppo coglione. Cioè, no.
1: Stiamo pensando come piazzare la musica qua.
0: Qua stiamo prendendo decisioni importanti. Coinvolgeranno ben 7 persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Ringraziamo.
1: Adesso noi manderemo un concerto bestiale.
5: Cosa abbiamo fatto? L'ha smesso, mi sono
0: trascinato.
5: Ah no, guarda, è colpa sua, lui ha dormito la notte, noi l'abbiamo fatto pure dormire. È che porco Dio, io.
1: Entravano continuamente omosessuali che sbattevano brandine a destra e a sinistra.
5: Ma non ha capito.
1: Che si sbattevano sulle brandine.
5: Che sbattevano soprattutto. Poi arrivava Blicero in quella
1: luce. Fanculo!
0: Ciao Blicero.
5: Provate una siciliana, potete dare ripetizioni di lingua.
1: Blicerrimo.
5: Che porco Dio, Shodan!
0: Era piena di birre. Ci uccidiamo.
5: Verrà castrato in diretta su Radio Cybernet, Shodan. Una cosa, ma noi ancora non abbiamo prenotato il ritorno.
6: Sì, stavo dicendo, noi ancora il ritorno non l'abbiamo prenotato, no? Quando vogliamo ritornare? Vogliamo ritornare, ecco.
1: Dobbiamo ritornare.
5: Dobbiamo ritornare, quando?
1: A questo punto partiamo da domenica sera.
6: Dovremmo pure prenotare, però.
1: Tu dici?
0: Prenotate online.
6: No, perché prendiamo noi perché
5: non
6: lo
5: so.
6: Ok, andiamo.
1: Sono completamente andato.
5: Mi stai risalutando dopo 30 secondi che ho spesso la
1: E come facciamo? Via web non si può?
6: Possiamo provare, non c'è quello, no.
0: Altri sono.
5: Cambia quello aspetto, nel 2. Ok, nel 2 c'è l'aspetto.
6: Col porco Dio c'è due.
0: Dice accanto alla clip.
5: Ma che mi tipo da mercoledì che non dormo, mi sono stato mercoledì per andare al strip in Milan quando ho detto che avevo perso gli occhiali. La bella famosa volta che sono. E dopodiché ancora non mi sono andato a coricare.
1: Ma quindi
5: che
1: scrive qua?
5: Un attimo! Che c'è questa merda di Netflix, deve trovare il DNS per il suo DNS, porco Dio, fanculo.
0: Ora ora arriva la musica.
6: Perché cazzo sei impallato?
0: Siamo in attesa di collegarci con il concerto. Siamo in attesa di collegarci con il concerto.
5: Sto più di là che da qua.
7: Amico Ale, andiamo! Perché non posso dire io che dai, le danze, ma visto, se non mi hanno capito, se non il letto mi ha ferito, devi darmi volare, dai!
5: Ma io non ne sto più, per questo il messaggio non va, porco Dio. Ma che mi avete segato?
0: No.
5: O mi avete segato sull'app, figli di puttana?
0: Ecco, ecco. stiamo sentendo dei primi suoni provenire da delle casse. Ci chiedono delucidazioni sul gruppo.
8: Ma che porco Dio avete combinato? Cioè, io non esco più. Ma che c'è? Ah, ma ecco, certo che non esce più nessuno, porco Dio, avete la rete staccata, froci di merda, radio cybernet dei miei coglioni.
9: Non vinciamo più quella merda di Gateway.
8: Ma certo, non hanno la rete questi froci di merda di radio cybernet. Ma Dio cane, ma loro quale cazzo è il vostro puttaneva di cavo?
0: C'è il microfono attaccato. Non stavo parlando. Adesso sì però.
1: Ah, va bene. No, credevo stessi parlando lui e l'ho discombato.
0: No, fallo parlare.
1: Sempre cose molto facili.
8: Cazzo è sto cavolo di coglioni? No, vogliono cercare il cavo, ma porco di dove è attaccato questo? Guardate questo cazzo. E quindi non può essere.
1: Quindi piglia un po' di io dopo ne trovo un po'.
8: No, è che volevo trovarlo perché dovrebbe essere qua. No, perché non averli ce l'ho io i cavi.
1: Piglia quello lo prendo.
8: Perché lo do io il cavo. Se lo prendo io la porta. Nuovo di cielo fanno, magari è.
10: E vai, più persone.
8: E qua, no, qualcuno ha mangiato i cavi, è qua a porto.
1: Meglio.
8: Ora si deve spazzare con il cerchetto di merda.
10: Oddio!

0: questo io di puttana e di nome figlio.
1: Morte.
2: Porco Dio.
3: Sono stati adeguatamente seccurcellati?
4: No, comunque non li
2: hai
4: pensato per
2: qua, pensavo.
3: No, è chiuso di là.
2: Ma perché avete sbarrato di là?
3: È chiuso.
2: Perché avete sbarrato di là?
3: Ordini superiori, sì.
4: Premi, spero che mette prima della portata, è inutile che cercate di passare.
3: Non avresti messo la pizza. Il nemico non partirà.
4: Pregherò. Sì, ho preso.
3: Ma veramente ci sono
4: i presenti maniche. Ah, cioè sì, che il pasto della tua pizza sia stato fatto con olio di equino.
2: Spremuto.
3: Olio
4: di equino. Spremuto dalle chiappe dei
3: ma perché dici?
4: Perché mi ho detto se abbiamo una pizza, mi ha detto che non me l'avrei presa con la salsiccia.
3: Tu, lui. Ah, certo, sarebbe bene.
4: No, è male.
3: I morti, io non mangio morti. Il pesce lo mangi tu?
4: Manco
3: il pesce?
2: Manco il latte, manco il formaggio.
3: Ah, ma proprio tutto.
4: Guarda, mai?
3: Come mai? Come compensi? Te ne porti e non compensi?
2: Ti sembra che ho bisogno di compensare.
3: Dai con me. Può darsi che il tuo fegato funzioni di modo differente.
4: Tu proviamo a conquistarci. Io compenso con la gancia.
5: Tu è l'uomo della gancia.
4: Lui è l'uomo della gancia.
2: No, me lo spargiamo questa volta.
3: Vai via?
4: Sì.
2: Come puzza questa.
3: È bellissimo.
4: Il pilot che bene che ricordi.
5: Fammi viaggiare.
3: Che
4: passato
3: proprio a cioè,
2: la sintesi
3: hai
2: rotto il capo? Lascia
4: tutto lì, torna a Firenze. No,
2: fame. Valentina, Valentina, Valentina, non lo so dov'è.
4: Andiamo a prenderlo.
2: Andiamo a prenderlo.
3: Coca-Cola,
4: parlando da solo adesso.
3: Acqua, dov'è la testa di Coca-Cola?
5: Coca-Cola,
1: Cristo.
4: Però, ven qua, sai che cosa invece no?
3: Vai, distribuiamo le risorse.
4: Fai il Cristo.
3: Questo mi ricorda hai dimenticato le scarpe. Stai perdendo i pantaloni.
4: Rocio figlio di drogo.
3: Lobo e Sam Ganja.
4: Dividi l'anidride carbonica dalla caffeina e moltiplicala. Life is full of shows.
6: Cioè adesso voglio dire la maglietta seria così dove cazzo la trovi se non la fai il gatto?
5: Il ventilatore fecale dove la
6: c'è? Abbiamo il generatore di tumori.
3: Non è lì?
6: La patina.
5: Più un modo di
3: l'esagerata condivisione delle risorse.
5: No? Condividono le risorse, poi se le devono andare a fare da sole.
3: Che cazzo c'è?
4: Comunque sta pizza hanno fatta calla,
3: era buona,
0: è buonissima.
4: Ci fai le gare del King Bubble,
3: fa top, la sorpresa.
7: Anche sono molto amichevole.
8: È simpatico con un sacchetto di morroidi,
9: deve far male parecchio.
8: Quanto non si è posto su un uomo molto iron. Shaolin Soccer. Come stai?
0: Gesù maledetto sempre più. Sappi solamente che quello è il mio materasso. In bocca alla romana.
4: Color morte.
0: Esatto, morte a qua. Hanno mica già iniziato senza di me, sotto, senza Night? Non penso.
4: Ma ragazzi, che sono questi residui qui?
0: Non lo so.
4: Attaccalo alla ciabatta, c'è. Che è lo stanco che sono io? No, mi sa. Ma Riccardo rimane fino a...
0: Pardon.
10: Che cavo?
0: Cavo
10: bugia.
0: Già non. Sì, sì. Perché? È sotto, sotto attaccato al videoproiettore.
9: Ancora?
0: Eh?
9: Ancora?
0: Che ne so io? Spera che si accorga e che non se lo sia fottuto quello che ha fatto il seminario.
11: Tra qualche istante succederà qualcosa. Non so cosa, ma ci sarà, secondo il programma, ci dovrebbe essere qualcosa dopo. Come farsi una radio in rete usando solo software libero?
12: Chi sono i coglioni?
11: Ma no, non sappiamo ancora chi terrà cosa e perché. Il seminario sui Vax purtroppo è saltato. Potrebbe accadere qualcosa per cui questo seminario verrà tenuto sotto forma di improvvisazione notturna.
12: Allora, è stato proposto di fare un'emulazione su un 386.
11: Un'emulazione, però...
13: Se c'è abbastanza gente, emuliamo il Vax sul 386 e niente, facciamo la...
11: Ma in realtà non saprei. Sì, bisognerebbe forse autogestirsi un po' questo... Questo seminario.
13: Con un...
11: Che altro?
13: Abbiamo un 386 quadriprocessore.
11: Scherzi, ma molti Olivetti sono così.
13: Sì, no, davvero.
11: L'SX, come cazzo si chiama?
13: Sì, ha detto Vampire che c'ha 128 mega di cache di secondo livello. E quindi, cioè, come prestazioni ce la facciamo.
11: Mi sono reso conto di essere stato preso per il culo. In modo selvaggio. Non ce la faccio più addirittura.
12: Sono scoccato. Non sono abbastanza serio. Devo andare in Tibet a fare un corso di concentrazione.
11: Sì, in Tibet si concentrano troppo. Esagerano a volte.
12: Sono tuoi gli adesivi del
11: mio... Sono tutti suoi.
12: Per averne uno bisogna fare. Quale maglietta? Ho comprato due felpe e una maglietta, basta.
11: Ci sono pure le felpe, ma siamo in estate, che cazzo compri le felpe?
12: Sei raccomandato.
11: No, non darli a nessuno, ma di chi sono? Ah, ok. Vendili a 5 euro uno. Strappato però glielo devi dare, lo strappi.
13: Secondo te, le armi segrete di questo personaggio qua, di quel pinguino lì?
11: Ma a me pare una cazzata questo cazzo di... questo adesivo qua è una stronzata colossale.
13: Per me c'ha le scorregge laser.
11: Ma non lo so io. Vabbè. C'è musica che arriva da sopra o sbaglio? Vediamo. Dove? Porco di... Come 2-1 la recim? Ma non è già Romeo?
12: No, è mappato di sotto. Si vede anche l'esterno.
11: che tavo a riguera. Orrore. È musica. Che parole grosse. Te la faccio sentire io, la musica. Ah sì, ora che abbiamo il cavo, vediamo come cazzo si sente. Posso? Posso? Jesus porcus.
14: Il cavo ha fatto il suo nome.
15: Il cavo.
11: Cavo qua. Non è perché.
15: Cavo lo di cavo. Ah,

0: Accade a volte, succede.
1: Ah?
0: Sì.
1: Sì.
0: Ah. Minchia.
1: Ah.
0: Vabbè. Asbesto, cos'è che è quel casino qui? Allora, è un generatore di tumori variabili.
2: No.
0: Doveva essere un mixer mono a tre canali, però Lobo non aveva la schema, abbiamo deciso di montarlo a caso.
2: È venuto qualcosa.
3: Streamando un cazzo.
0: In un certo senso no, però fra poco streameremo i seminari, perché?
3: Quasi.
0: Ah, su, fra poco su Muse radio lì, come farsi la radio del cazzo.
3: No, perché qua hanno ciò aspettato.
0: Noi l'abbiamo cancellato qua. Non lo so, ma stavamo ipotizzando di farlo lo stesso in modo autogestivo.
3: No, calma, tutte le cose che ci sono in giro riportano dalle 21 alle 23, quello su base 2 messi, tutti quelli che stanno sparsi là, tutti.
0: Non come farsi una radio in rete usando software libero?
3: Tant'è che io sono sceso adesso, per andare lì a avvisare la gente che se ne era saltata. Di sotto, se vai nel teatro, c'è ancora il coso tondo che ho scritto 21:30.
0: Fate la correzione.
3: E che per esempio c'hanno, sono 300 cose che spazzano giù. Mi ha stampato
4: il quello grande, quando vanno giù al teatro se ne accorgono.
0: Vabbè.
2: Noi l'abbiamo già detto in rete, comunque.
0: Io comunque la farei qualcosa come seminario lo stesso.
3: No.
0: E non annunciamo che esiste questo gruppo di malati che si dedicano a queste cose ufficialmente?
3: Sì,
0: mettiamo su un bel progettone.
3: Quando io ritorno dalla scena,
0: io sto seriamente meditando, adesso ne parlerò anche con gli altri fritti, di invitare tutti e due per fare una sessione estiva, se volete.
3: Cioè
0: passare un po' di vacanze giù e si lavora su di più.
4: Ci sono, dimmi così. Se c'è bisogno che lo dici, ti capto le onde cerebrali.
3: C'è bisogno che ti dico questa cosa perché lo sai. No.
0: Ora vediamo, anche perché farà un caldo spropositato.
4: Ci vuole un posto dove vedere come fa. Perché se accendiamo la macchina col caldo moriamo.
0: Il posto c'è il sottoterra. Oddio. Dove siamo adesso farà caldo come Media Lab.
4: Improponibile lavorare sulla macchina.
3: Beh, noi a questo punto. Ma no, li hanno portati. Dobbiamo portare per mezzogiorno quelli nuovi? Sempre con Vasco.
0: Comunque ce l'ha andato poco fa, Cioè, ce l'ha andato qualche oretta fa.
3: Ne sono arrivati altri nuovi. Un ragazzo è entrato con quelli nuovi, l'ho controllato, c'era Vasco e mezzo. Con gli appesi c'era Vasco e mezzo. Quello che io personalmente sotto al portate c'era Vasco e mezzo.
0: Ancora notizie di Sky? Niente?
3: No.
0: Almeno se perché
3: sono preoccupato. Sono preoccupato. Sta provando che rispondo sempre alle mail.
0: Ah, neanche le email?
3: Il telefonino è staccato da giorni. Comunque, vabbè, noi a questo punto non facciamo correzione di nessun genere.
4: No, scriviamo giù.
3: Sto scrivendo.
2: Ma non è un video spirituale.
3: Sì, no, è cambiato il segnale.
4: Cambiando, no?
3: Vabbè, eventualmente vi consiglio di dire di nuovo in radio che c'è questo, perché sennò
0: sì, io l'ho detto.
3: Due, digli che quello su Bansimo Messi magari
0: ho detto già, però ho detto che stavamo ipotizzando un'autogestione notturna di un seminario simile.
3: Noi allora noi abbiamo un VATS con FBSD abbiamo un VATS con FBSD e un Alfa sulla quale tra poco sta al ritorno alla scena.
0: Avete un VATS qui?
3: Sì
0: o no?
3: Sì. Però c'è una FBSD.
2: Ci posso mettere una nuova tastiera?
0: Toccarlo.
3: Io via seriale.
0: Su basso vuole via MS.
3: Vuoi toccare pure, sta di là. No, abbiamo un'alfa sulla quale installiamo UMS dopo. Quindi io ho detto alle persone interessate che installiamo comunque UMS.
2: Dov'è che lo fai? Cioè, per toccare.
3: Non lo so, dipende dalla temperatura delle.
0: Se riuscite a farlo qua sotto, così lo streamiamo pure, così è automatico.
3: No. Cosa vuoi streamare? Il log della macchina che butta?
0: No, non si passa di là.
3: No, dai, vediamo un po' di
0: E ci vai da sotto delle scale. L'hanno chiuso i ragazzi del TPO.
3: Se l'avete annunciato, ok, io non so. Non ho capito.
0: Problemi di sicurezza. Si sono fottuti un computer, per cui hanno detto di qua non passa nessuno.
2: Ma oggi si sono fottuti un computer.
0: Tra ieri e oggi. Io penso che se lo siano allegramente preso per montarlo e installarlo. Però era una macchina sensibile, con dati sensibili del TPO. Ma io dico, non lasciatela lì, però cacchio, in un hacker meeting si sa.
3: Però io ci ho portato il mio a me lo vedono tutti.
0: Una cosa,
3: no, poi fortunatamente l'unico sono i lager, cioè non è mio, poi l'unico sono i lager.
0: palle comprando su un sogno grande, ammesso che tu l'abbia comprato.
3: Era, ricordi quello di Trunepal di cui hai lasciato la metà
0: è il suo?
3: Gli si era rotto, l'ho resuscitato, me lo sono tenuto e glielo devo ridare.
0: Ah. Oh, io sto aspettando a te?
1: No, è morte, io lo pospongo.
0: Come lo pospongo?
1: Se, se lo puoi dire. Non è a cavallo al libro.
0: Non ho capito. Non ho capito.
3: Non si è a cavallo al libro.
0: Qual è il problema? Mi dici che cazzo dobbiamo fare?
1: Lo recuperi?
3: Sì,
1: lo recuperi.
3: E dunque.
0: Allora, le ho capito.
3: Seminario di
0: quando? Alle?
3: 11.
0: Alle 11?
3: Sì, e più tardi ancora quello di Muse. E adesso.
0: Alle 12 io non ci sarò comunque.
3: Perché?
0: Perché dobbiamo fare una riunione a casa dei cazzi nostri Freaknet? Tu posponi, cazzo, seguiamo il piano qua? Che cazzo me ne fotte di Arclele?
3: No, no, Arclele, io dico per... Tanto il seminario di Muse la gente lo segue pure di notte fonda. Ma sì, dai. Dici come non farlo crashare?
0: Ma scusa, dove sta Arclele?
3: Come no, sono permesso di dire, lo manco
0: mi spieghi dove sta Arclele qua? Arclele non c'è nel programma. Cos'è sta cosa di Arclele?
4: Cioè, ma non c'è programma?
0: Sì, ma non oggi. No, perché abbiamo cancellato quella loro di Vampire, quindi Arclele non c'entra un cacchio oggi. Dopo Stallman c'era Muse? E che cazzo ne so io? Comunque, come accennavamo poc'anzi, non sappiamo cosa accadrà, ma qualcosa accadrà. Anche perché
4: finito qua il
0: a minchia tuo anche perché poi è uno dei lavori che mi piacerebbe pianificare, mi piacerebbe essere solo nel farlo e smontarlo completamente, pulirlo, pennellino, sì, vedere le piattine, lo so che è un rischio, ma secondo me
1: non c'era questa cosa,
0: lo so,
1: non c'era questo movimento
0: e non lo so, ma inventarsi qualcosa,
1: non c'era questo movimento.
0: Io ho annunciato. Allora annuncialo, aspetta.
5: Alle 11 è spostato il workshop di Arclele e a mezzanotte e mezza Muse.
0: Anzi, ma. Dicevo, non lo so, l'ultima volta che ho aperto la CPU dentro c'era la. Sai questa pellicola sembra cotone.
3: Ci fai uscire con quella.
0: Il problema più che altro è pulire i filtri per il raffreddamento. Ho cambiato e ricostruito il filtro dell'unità dischi.
4: Ah, bello!
0: Ci ho messo la spuncia, non è un
3: sì, però. Un favore, però mandami una mail anche ora quando ti pare, non è che mi ricordi l'alimentatore della 3100.
0: Della 3100, sì. Va bene, sì, ma non è un problema.
3: Cioè, io me lo dimentico tra 3 secondi.
0: Me lo dimentico anch'io.
3: Ah, ok, cioè, grazie.
0: E non escludo che questa cosa la potremmo anche fare coincidere con un seminario che potremmo inventarci lì a Catania.
3: Mi preparo il seminario senza
0: non
3: Sky?
0: So, così non so quanta gente possa essere interessata a un seminario sui VAX a Catania.
3: Non so, io qua di persone l'ho visto un po', però qui è
0: sì.
3: Qui si fa anche arrivato.
6: Secondo me siamo già in 5-6, si può fare benissimo. Uh-huh. Adesso in 5-6 si può fare benissimo. Poi dici che hai voglia di farti cazzi tuoi a fare il
0: seminario. No, ma non hanno come farlo.
3: Abbiamo le macchine sulle quali potevi installare. Abbiamo messe con Alfa, ma poi il problema è che il seminario tanto era. Cioè, c'era linea, però noi dobbiamo discutere come organizzarlo. Perché io sono molto tecnico, cioè su WMS conosco molto l'hardware e il software. Però Sky conosce molto bene il software e soprattutto lo espone meglio di me. Per cui l'idea era quella di prendere la documentazione di Sky, far parlare Sky per alcune cose. Per esempio Sky del cluster di WMS non sa niente, io me lo sono studiato, quindi era di dividere la cosa. Però siccome Sky non c'è appunto,
0: e quindi non ha neanche
3: sappiamo neanche. Sì, non sappiamo neanche come cazzo deve farsi.
6: Ad esempio, tu c'è un VAX con la TBSD.
3: Sì, c'è un VAX con la TBSD.
6: E già lì possiamo vedere solo l'hardware del VAX.
3: No. Posso vedere ben poco dell'hardware di quel VAX.
6: Non si può.
3: Beh, ti posso dire i problemi che hai nell'installazione con le periferiche SCSI, con le proprietà di custom, ti posso dire la nomenclatura dei nomi di DECnet e la nomenclatura dei connettori di DEC, però non devo fare.
0: Spato?
3: 10 minuti poi basta.
0: Spato? Spato?
6: Thank you.
7: diventato come mucchio ormai.
0: No, comunque noi stanotte faremo qualcosa con quella macchina, se non crepiamo prima.
7: Oh.
1: Allora in qui toccavo col proiettore, lo metto qui.
7: Pure con tutto
1: se c'è poi di faticato che cerca il proiettore è qui.
7: Il proiettore l'abbiamo noi.
1: E metto un cavo. Il cavolo vuoi?
0: Oh, qua.
1: Dopo mi servirà il cavo.
7: Buon appetito.
1: Ciao dipende
7: da Casberro. Sì, volevo prima offrire gli occhi.
0: No, io sto attendendo di uscire per la Saracina, però un tizio lo chiamo.
7: Che tizio?
0: L'autoprogrammatore RPG su S400 di Polo.
7: È un amico.
0: È lui che porterà Open WMS per l'altro. Sta studiando con WMS da poco tempo. Si compra un altro, 60 euro per installarlo. Ha un account sul mio VAS.
7: Ma non fai un account sul tuo VAS?
0: Ah, te lo faccio da casa perché quando sono partito è saltata la corrente.
7: Minchia.
0: No, il problema è che il VAS è sotto PS. O meglio, il VAS è ripartito, però siccome non c'è la console collegata, non termina il boot e quindi la corrente da Decknet non funziona.
7: Certo.
0: Se no avevo perché altrimenti per il seminario SSH e via.
7: Potresti mettersi una macchina come la Pegasus anni fa, non so se te la ricordi. Oh, yeah. Pegasus.ch.
1: Metto il mio monitor.
7: Ma cosa avete tutti qua?
1: Un pochino, sì, ma non posso.

0: E non si può streamare, ma io... Ma perché non possiamo cablare cavi con microfoni per tutto il posto? E che ne so, non possono. Se non possono, non si può. Non si streama. Sì, però poi nessuno, 400 persone con miliardi in computer, nessuno chiama una vetrina FM. Vedi? Io poi alla fine abbiamo recuperato uno scanner, però...
1: Ma cioè, dipende, cioè, a seconda di quello che costava si poteva comprare. Cioè, se serviva per streamare i seminari, a seconda di quello che costava si potrebbe comprare.
0: Vabbè, offro... No, andiamo a vedere questa cosa, io devo andare a vedere questa cosa.
1: Io ti dico solo che in un momento da sborone mi sono fatto il viaggio più.
0: Come?
1: Sì.
0: Come fa? Ah, te lo sei fatto?
1: E poi in realtà non ho pagato perché si deve prendere la strada e andare a portare, però. Cioè, io dovevo venire su in macchina, ma spendere 1,2 milioni di auto e quindi ho lasciato perdere.
0: Già.
1: 1,2 milioni perché ovviamente non abbiamo una macchina piccola che consuma poco. Oh, se avete detto il seminario è tutto, bene, sto parlando con certe
0: pace. Praticamente sì.
1: Vado a cena.
0: Oh, che bello, mi arrivano i saluti per posta elettronica di Lobo. Oh, mi ha scritto alle 3 del pomeriggio, gli dovrò rispondere. Quotando tutto. Ciao. Grazie dei saluti, che bello vivere.
2: C'è gente che vorrebbe uccidere Jaromir se non inizia il seminario.
0: Non ho capito.
2: Qualcuno uccide Jaromir se non inizia il seminario.
0: Quale seminario?
2: Io quello su Mosca adesso.
0: Jaromir ha detto che non lo fa, che lo postpone. Che cazzo ne so, infatti, non lo so cosa ha detto di fare.
2: C'è gente che continua a chiedere.
0: Adesso, ma dov'è? Qua sotto il seminario?
2: Sì.
0: Non so perché è iniziato in TV a fare non so che cosa. Eccolo qua Jaromir. Jaromir, c'è la gente che chiama sì. Il seminario.
3: Il seminario del cosa sta
1: amico che sposta.
2: Aspetta, c'è, poi che sposta?
3: A mezzanotte e mezzo non farò a cavalla, dai.
0: No, a mezzanotte e mezzo non lo possiamo fare.
1: Sì. Noi vi lasciamo i vostri problemi in seminario, non è
0: vero. Amen.
1: No, c'è la
0: che cosa? Ma che cura ti dà?
4: No, mi spiego.
5: No, non fare così.
0: No, figurati. Non avevo comunque fatto.
4: Guarda, io non
1: l'ho
4: portata.
1: Te
4: lo avvicinavo e poi lo sembravo in terra, lo pestavo e ci avvicinavo circa. Poi ti facevo, se lo vuoi raccattalo.
0: Osama Ufo Robo in Osama We Trust.
3: Avevi attaccati
0: tutti. Sì, sì, sì, sì.
3: Ti ricordi benissimo.
0: Infatti è un bel ricordo.
6: Foto. Osama Ufo Robo.
0: Come è venuta?
2: Ci capisci un cazzo.
0: No, generi male, generi morte male.
3: Sì, da notare che si piega il tavolo, eh.
1: Generi morte male.
3: Morte? Posso andare un pelo più indietro?
0: No.
3: Sì.
0: No, ci sono gli alimentatori, ci sono i cavi, c'è tutto.
3: Smerda.
0: C'è tutta.
3: Un centimetro.
0: Stai schiacciando l'hub. Okay.
3: Così no.
0: Ecco, bravo, ok. Ragazzi, anche lui mi attende.
7: Sono atteso e me ne vado. Addio.
0: Adesso il Voyager intrattiene il pubblico.
8: L'ho intrattenuto. No, ma abbiamo qui Lobo che sta mangiando la pizza.

0: Perché devi poi fare
1: coglioni? Appunto, perché rompo i coglioni mentre mangi la pizza, se no che gusto c'è?
2: Oppure blindiamo il TPO e tratteniamo il pubblico.
1: Cioè, tratteniamo il pubblico.
2: Esatto, invece di intrattenere, tratteniamo il pubblico dentro al TPO.
1: Ah, di, questa potrebbe essere una soluzione. Lobo! È inutile che fai finta di mangiare la pizza e in realtà digiti.
0: Sto facendo il depravo.
1: Adi. Io non voglio neanche rispondergli. Fanculo.
3: Allora, se la faremo attaccare sto monitor?
2: Ti lascio a te un'ora.
3: Thank
2: you. E c'è Voyager che sta cercando di attaccare il suo monitor e non ci riuscirà mai perché...
4: Che non arriva il cavo!
2: Il cavo è corto! Se avete un cavo da attaccare a un monitor, portatecelo, perché il cavo è corto e genera morte e male, soprattutto. Spatoff, mi dice Sandman.
3: Vigliacca.
2: Sino al Gigi. Molto sudati, ci fa una foto.
3: Un attimo.
2: Ecco, le persone più sudate della Terra.
3: Funziona?
2: L'assemblaggio è stato fatto, il monitor è funzionante ed attaccato, anche se il cavo si sta per spezzare.
3: Ah, il cavo sta benissimo, non rompere i coglioni.
2: Si sta per spezzare.
3: Finalmente
1: un monitor decente. Ecco, adesso vediamo Godog che cerca invano di loggarsi sulla macchina di Nitolo. Non è invano.
2: Perché ho un'utenza.
1: Perché sei un mafioso.
2: Perché, esatto, l'abbiamo installata insieme questa macchina, quindi ho diritto ad un'utenza.
1: Ma Sand, venga qui, ci parli.
2: Lascialo fare che deve scaricare le foto.
1: Deve scaricare le foto porno della macchina.
2: Sì, esatto.
1: Ci sono delle foto porno della macchina?
2: Come l'ultima che ci ha fatto.
1: Che macchina è?
2: È una 126.
1: Una 126. Ma la 126 senza reggiseno, com'è?
2: Nuda.
1: Ah.
2: Non so cosa dire.
1: Siamo rimasti assolutamente
2: cosa
1: basiti.
2: Sono quei numeri che scorrono?
1: Questi numeri che scorrono sono quanti deficienti stanno guardando la webcam.
2: Interessante. Sono tutti local host però.
1: Ovviamente.
2: Oh, che bello,
1: ottima,
2: che bello.
1: Ottima posizione per un microfono.
2: C'è il mio microfono. C'è il microfono, il grande Cybernet sopra il mio monitor. Okay. Che non è mio, tra l'altro, l'ho trovato al TPO. Hai già tirato giù tutte?
5: Eh?
2: Hai già tirato giù tutte? Quanti erano? Due?
5: No, erano sei. Ma ci metto
2: qua.
5: O sei via?
2: E abbiamo X, se non sia già partito magari. E invece no.
1: Assolutamente no.
2: Mi piacerebbe far partire anche Black Box, ma non ho voglia di compilarlo. Anzi, anche
3: Black
2: Flux
3: Box è morte.
2: Eh?
3: No, Black Box è morte.
2: È morte per chi non lo usa, esatto.
6: anch'io, infatti uso cacca di niente.
7: Ma tu sei un eretico.
6: Scoperta banda di riciclaggio di motorini.
7: Ah?
1: Rimini, scoperta banda di riciclaggio di motorini.
2: Si hanno scoperto.
1: Si hanno assolutamente scoperto.
2: Minchia.
1: Con un'operazione denominata Dakar. Cioè io vorrei sapere chi è che inventa i nomi.
2: L'hanno condotta ai carabinieri questa indagine?
1: No, polizia stradale.
2: Vabbè.
1: Vediamo un po' cosa dicono, cosa dicono. No, hanno sbagliato, un torinese di 30 anni. Io non sono torinese.
2: Ha condotto un'indagine di un torinese di 30
1: anni? No, l'indiziato. Ma io non sono torinese.
2: E neanche io.
1: Boh.
2: Bene, ed ora scarichiamo Fluxbox.
6: Morte.
2: No.
6: Guarda che bella posizione.
2: Che culo. Sono spiato.
1: Spat off.
2: Questo era Sandman, come qualcuno potrebbe aver capito. Dico qualcuno perché non, magari può capitare che non tutti. Vediamo entrare Nightolo che ha appena visto un mostro. Appena visto la morte, esatto. La metti in FTP. Ebbene sì, esiste Demerol.org. Demerol, se non sbaglio, è una medicina. È suo.
8: Era per palle. Era per palle.
2: Sì.
8: Perché non viene ancora?
6: Perché non ha più computer.
8: Perché?
6: Mi si è fusa la scheda madre morte male. Mettilo per terra.
8: Cosa stai scaricando?
2: Stai zitto.
8: Animale grazioso e
2: leggero. Sto scaricando Fluxbox.
8: Che cazzo è?
2: È tua mamma in cariola. Ma sto sbagliando perché non è l'ultima versione.
8: Che cazzo di fare con Fluxbox?
2: Lo devo installare. C'è il microfono di là di Cyber lì.
8: Ma installa Black Box.
2: Fluxbox è un Black Box con qualcosina in più, ma non molto. Giusto il tanto per non metterci del Bloss.
8: Metti Black Box. Come sai, noi odiamo il Black Block.
2: Ti consiglio a tutti gli ascoltatori, anzi consiglio a tutti gli ascoltatori di scaricarsi, di installarsi, compilarsi quel cazzo che volete. Fluxbox.
8: www.ventennio.it. Scarica il classico.
2: Ecco, ce l'hai il seminario del collo?
8: Mezzanotte e mezza.
2: Auguri. Adesso mi faccio una dormita e poi ti vengo a vedere. Anzi, a sentire.
1: E allora tu creperai.
6: Il resto del carrino non ha più le pagine online?
8: Chi?
6: Il resto del carrino.
8: Ah. È su www.forzanuova.org. Ma c'è la stessa.
2: Risate grasse proprio.
8: Non capivo un cazzo. L'avevi capito?
2: Che sei gay, sì, l'avevo capito.
9: Però è coperto. 16.000 per 16.000.
2: L'hai messo in FTP?
8: No, segnava IP anche FTP.
2: Ah.
8: Ma che cosa?
10: Le foto del Dio, le foto di Dio ci sono. Abbiamo le foto di Dio.
8: Ma che cazzo io sono stato?
10: Stai zitto.
8: 192, 168, 30, 32. Vediamo.
10: Il titolo direi che
1: è emblematico.
10: Che schifo.
1: Che schifo.
8: Rotten.com.
10: Mandala Rotten.
1: Dio mio.
10: Una pista al vomito direi. La pista al vomito. È asbesto che sembra che gli sta facendo una retroscopia.
9: Dio mio.
10: Rettoscopia da sbesto.
9: Stai sudando,
8: asbesto contro Mister Coniglio.
10: Qui sembra che stai cagando. Voi mentre caga e dietro c'è il mio naso.
1: Dove è il tuo naso?
10: È lì alla tua destra, alla destra della foto.
1: Vedo naso.
10: Vedi? Da dietro.
1: Dai, è vero.
10: L'uomo che si azzanna la pista al vomito. Ah, se guardi la prima foto è pista al vomito, niente
9: sì,
10: di più.
9: Sì.
8: Ah, sì, lo.
10: E qui, è qualcosa questa foto, qualcosa di brutto tra l'altro.
8: Questi ammazza sono cazzi tuoi, io niente. Non ho sentito.
10: La mafia non esiste. Ha finito di scaricare Fluxbox.
8: La mafia non esiste.
10: Esatto. Bene. Dove cazzo è Fluxbox?
8: Ma fare where is?
10: Vediamo che cosa. No, vabbè, lo troviamo.
8: Sì.
10: Stai zitto.
8: Hey, è Black Box.
10: No.
8: Cazzo è? Stessa cosa.
10: Sì.
8: Ora fai exit e mi dai la console.
10: No.
8: Non c'è consiglio. Anzi, ma è www.ventagno.it. E che minchia del baba. Metti ventagno. Se lo sapessi.
10: Ma che cazzo di differenza c'è tra Black Box e Fox Box?
8: Però
10: Fai una pugnata. Assomiglia a qualcuno che conosco.
1: Sarebbe stata traiata qui, Flux.
10: È una merda. Guarda.
1: È una merda.
10: Se c'è merda chiudo. Ah, underfoot. Quindi punto com, mi sono sbagliato. Punto net. Ah, cioè proviamo tutti, facciamo un guessing. Sì, allora è punto. Se non c'è il cazzo.
2: Questo non c'è.
10: Allora vai su Benito Mussolini punto. Punto net. Ne sono sicuro, sto visito. Benito Mussolini punto net. Ora sì che si
2: lo devo risolvere.
10: Grazie, che non si può cambiare, si può cambiare la mano. Sì, che si può cambiare la mano, si il compagno man e io con cui
8: non
10: so che cambia la macchina.
8: Ah, però sul punto il tiro, quello che ho preparato.
10: Però sul punto il tiro.
8: Ma da command line funziona. Da command line non sento.
11: Anche la command line funziona. Ho provato
12: ieri di casa.
11: Il numero tra le richieste corrisponde al seguente abbonato. Cognome: Godog. Nome: non si sa. Numero di telefono: 0 0 0 0 0. Il servizio costa 15.000 euro. Buonasera.
8: Mi fai chattare.
11: Fangulo Microsoft.
10: Fermo, Antonio.
8: Daniele. No. Mi fai chattare.
10: No. La risposta è no.
8: Dove salve dire no?
10: Esatto.
8: Alfa in culo. Ma che serve?
10: Mettertelo in culo.
8: Serve. Io qualche anima buona che regala exploit. Scrivici io. Vieni a prendermi nella stanza di Radio Star.
6: Io proprio mai la
10: dalla cassa di risparmio di Bolzano.
1: Esatto, dalla cacca di risparmio di
8: Bolzano. Questo gli artisti con le macchine lì non avrà niente stato di
1: wipe up. Davvero? No, quello non l'ho mai visto. No, io ho preso solo il monitor che mi serviva.
10: Chiedi se sua madre è raggiungibile dall'interno. Da te. Fammi chattare con Bismarck. Presto, prima che se ne vada. Forza.
8: C'è qui il computer di Madler.
10: Sì, senza rete, certo.
8: Con Wire.
10: Con Wiremore,
8: esatto. Ce l'ho, ci sono delle cose che mi chiedo.
10: Dai Antonio, ciao. Grazie. Se tu ti levassi, ecco io.
8: No, adesso sto qui.
10: Ok. Ma c'è la stanza di Hacker Junior?
8: Ma
10: Comodo PC.
8: Ah, sì.
10: Corrotto.
1: Quello di oggi che cercava il admin di Azzurra.
8: Alla radio. Digli anche dove. Ecco Bismarck. Roto Buddha. Chi c'è? Dimmi non di qualcuno di voi. Sì.
9: Vai sul sito.
8: Vado sul sito.
9: Senta, c'è da io. C'è quelli di bravo per
8: dirlo.
9: €2 no pubblicità sulle informazioni.
8: Ma
9: dove? Ma che sta? Ciao, sono il mondo di Lucio. Ciao, sono prendendo per il culo e lui non ci sta aspettando.
8: È l'editore, non ci capisco un cazzo.
9: E infatti di chi?
6: Sì, c'è il microfono.
9: Ah, è qui da me.
8: Entrate nel canale.
9: Lo metterò nel mezzo.
8: Andiamo nel canale. Muoio, niente, sta arrivando forse.
5: potete uscire, cercate di essere
12: troppo. Che bufo che sei.
5: Ciao.
13: Bufo.
5: Stacchi.
12: Per portatelo, di chi è?
5: Porta, eh? È tuo? Cazzo, facciamelo!
14: No! Vai te lì! Non ho capito! Faccio! Devi
5: parlare con Bina! Eh sì, John dei Lander!
12: Sono voi le fratelli a capire!
5: Senza che non stavamo camminando!
13: Ma che...
12: Finita quello del...
5: Vale i figli! Perché non sei venuto? Qui ti stavamo aspettando!
12: A lui gli dica qualcosa.
5: Perché in stazione vai? Perché non mi va?
14: Portate.
13: Ah, te la stella lui?
5: Sì.
13: Vai.
5: Mi avrebbero rotto le palle.
13: Lo cancellerai.
14: Non posso guardare
5: il cazzo di
13: no, perché
14: la metto sull'altro.
5: Mi avrebbero rotto le palle per delle scelte che sto facendo.
13: Ma chi?
5: E che io porto malgrado mi dispiace, è triste,
12: cazzo, vuol dire che lui legge le cose di diamante.
5: Ma sei coglione, io leggo le schermi.
14: Ecco, metti gli altri schiera italiana.
5: Io leggo le ore.
14: Perché metti l'altra schiera americana?
12: Perché va bene.
13: Che è giusto.
14: No, giusto un cazzo.
5: No, no,
14: la schiera italiana, metti l'altra schiera italiana. Viva la Madonna.
5: Scusa, chi scrive i programmi, che tastiera usa? Americana, allora.
14: Allora?
5: Vuoi mettere il comodo di avere uno slash qui invece che
14: senti, shift? Senti, va fa culo. Io quando voglio programmare attacco la mia tastiera portoghese e vado io.
5: Vabbè, allora
12: uzbeka.
14: Allora è molto che siamo spettacolo per programmare, perché è quasi come l'americana.
5: Allora perché non
14: mi porta le cose stia?
5: Perché non vola?
14: Ah, morta. Il Vorak è morto.
5: Ma sta tenendo no, sto cazzo.
14: Buonasera.
5: Pensavo fosse.
14: Ora con un'altra quest. Un altro messaggio.
12: Sì, dovrebbe essere.
14: Sì, ma
12: aspetta.
13: Se non c'è Stallman sopra puoi passare la camera.
12: No, posso.
13: Se non c'è Stallman falli passare da sopra.
5: Se non c'è. Idea editoriale. Ma Beth ci sta ascoltando.
14: Sì.
5: Bene. Ciao Beth. Ciao
12: Stallone.
5: Guarda i primi numeri, non si potevano vedere, ma loro non ci capiscono nulla di sto mondo. Poi mi ci sono messo io e piano piano sto tentando di convincerli di fare delle cose.
12: Ma lei mi grappa la gina guarda in casa.
5: Ok. Dov'è?
14: Minchia la morte. La morte!
5: No! No! No! No! C'è la morte che ci attende.
10: Se metto così si sente.
5: State intrattenendo o no? Di qualcosa.
10: Diffameremo Bismarck.
5: Perché?
10: Guardi i primi numeri, non si potevano vedere. Sto leggendo una sua query. Ma loro non ci capiscono nulla di sto mondo. Poi mi ci sono messo io e piano piano sto tentando di convincerli di levare delle cose. L'idea editoriale è ottima. So come la pensa Naif, Chiesa e tantissimi altri. Ci stiamo provando, io non cosa cazzo stiano combinando lì. Sinceramente, aspe, mi aspettavate a me, per menarmi,
5: Ma chi stai parlando?
10: Bismarck.
12: La True Elite è con lui.
5: Chi è Bismarck?
10: Non so chi cazzo sia.
12: Roger Buddax, spermo alla Sglandal.
5: Ah, ora ho capito. Ma è pure Astraga Rotosemen?
12: E anche Spermuman.
5: Ah.
10: Ma state sentendo?
5: Perché ritengo di
12: fare le torte.
5: Finalmente sì, vuol fare le torte e i calzini. Bello darsi i calzini dietro, sanno.
12: Dietro.
10: Spermo umano chi? me.
8: Ma
10: quel.
8: Sì, ma perché?
10: Tra me.
8: Tra un robot Brutax.
10: Ah, ma Buddha, c'è il canale più M.
8: Roto Buddha.
15: Allora, necessariamente urge una prolunga.
10: Domenica se mi gira vengo. Ok, la stanza è pronta.
15: Di
10: Hacker Journal.
15: Ah, ma lui è Hacker Journal?
10: Sì.
15: Oh.
8: We all know
15: Hacker Journal.
16: Se arriva, arriviamo.
15: La sono venuti?
10: La stanza è pronta.
15: Quindi alla fine non sono venuti, eppure sono venuti in incognite se ne
8: sono. Tutti dicono che ci sono, ma non mi servono, è già da
15: là. Ma manco mi sono di vita astratta.
8: Sono pesce in guida perché.
15: Ci sono prolunghe qua, la domanda la devo fare.
10: Ma il tè è dove?
8: Per caso vediamo.
10: Senti, me lo prendi tra i denti? Ma c'è acqua ancora? Guarda se c'è acqua. Io prenderò il ghiaccio. Vabbè. No, prenderò il ghiaccio.
16: Cos'è? Cos'è?
8: No.
15: Chi sei
1: qua? Apri e chiudi. Perché secondo loro noi
10: la stanza è pronta.
1: E lo richiudiamo anche.
10: La stanza è pronta, ma non esiste. Sì che esiste. Hanno tappezzato il TPO di cartelli, ma dai, non mi hanno detto nulla.
8: Non è cosciente, lo sta parlando.
10: Lo leggi per il culo.
8: Lo leggi come
16: sta ascoltando. Ciao Bismo.
10: Ciao Bismo. Ti salutiamo. Ghiaccio, avete un. Ma stanno sentendo tutto, sti froci
1: certo.
10: Di merda. Merda.
8: No, non c'è il ghiaccio.
10: Quale ghiaccio?
1: Quale ghiaccio?
10: Non esiste il ghiaccio.
1: Ghiaccio.
10: Andiamo a prendere.
1: E io mangio un biscotto.
10: Vado a prendere il ghiaccio.
8: Non c'è il ghiaccio.
16: È finito il ghiaccio.
8: Mi dirà presto. Ora sentiremo la potenza di presto.
16: Porco Dio.
8: Porco Dio. Devo mandare una mail all'istituto di fonetica di qualche università del cazzo firmata. Loro mi rispondono, devo poi mandare il fax con la firma.
16: Porco Dio.
8: Legge una mail tutto cazzo come questo sponsor. Cioè,
16: porca dio, voglio.
8: Il festival.
15: Ah, vuoi vedere?
8: Perché dire, cazzo, eh. Non è che lo vedo.

0: stai creando un log da pubblicare.
1: Ma perché mai?
0: Forse stai cercando
2: lo spatof.
0: Lo spatof, ma
3: no.
0: Stai cercando di raggirare. Anzi, stai cercando di sfruttare l'incapacità altrui.
2: Non ce n'è.
0: Raggiro di incapaci.
1: È finito il ghiaccio, cazzo.
2: Il ghiaccio non esiste.
4: Che cos'è il ghiaccio? Noi non conosciamo la parola ghiaccio.
2: C'è solo il ghiaccio.
4: Il ghiaccio, esatto.
2: Il ghiaccio.
5: Non c'è la nostra condizione. No?
0: Che è un peggiorativo di Dio. Vediamo che dice Bismarck. Ciao Bismarck. C'è il ghiaccio.
2: La battuto.
0: Cioè sapevano che volevano venire. Comunque se sono venuti l'hanno fatto per capire. Sai se per caso c'è un certo Caruso Cavallo?
2: Caruso Cavallo.
0: Non so, se poi vado nella stanza e chiedo.
2: Io sul canale.
0: No. Stai usando Muse per trasmettere? Certo.
2: No, stiamo usando il wire mode.
0: Muse è ok.
2: Adesso la gente si crede.
0: Ma siete coglioni!
2: Siete coglioni!
0: Codatelo voi il news!
2: Infatti lo coda lui!
0: Lo coderò! Quella merda di news! Vado nella stanza e chiedo sì a... Ma si sente, è caduta.
1: So una sega.
2: Chiedi.
3: Si sente?
0: Si è ripreso. Ah. Si è ripreso di dietro. Guarda.
1: È morto la sega.
6: E lui?
2: Si è scasso molto.
1: Sì.
0: Dove cazzo è?
6: No, per lì si è girato bene, cioè hanno ridoppiato, perché sono quelli sono cd.
2: Sono due cd.
6: Sì, sì, c'è proprio dei dvd che arrivano.
2: Io purtroppo
0: abbiamo un shampoo, un bagno di schiuma, Coca Cola.
1: Sì,
0: sì. Morta la roba?
4: Perché è morta?
0: Morta male, non
2: è morta male, la rete è male.
0: Porta morta la rete.
4: Eppure da, dall'altra parte va.
2: Il male
4: riesce. Qui sono su azzurro,
0: azzurro, sì, ma dentro. Vediamo.
2: Dobbiamo suggerire di incollare un LCD sul un bordo della
0: del posto.
2: Certo. Un momento in
0: attesa. Esatto, esatto, ci sta. Infatti la rete era morta. Ciao.
4: La rete morde.
0: Benissimo, facciamoci portare doni dalla gente che più ama.
2: Io Rosy dovrebbe anche portare la fine dello spazio. Portateci oro insieme.
0: C'è spazio, masterizziamo.
4: Se vuoi CD?
2: Non c'è il masterizzatore.
0: Vabbè, abbiamo, ma trasferisci qua e masterizziamo.
4: Sai tu?
2: Masterizzi.
4: Che cazzo vuoi? Non rompe il cazzo sempre, cioè.
0: Su 203 sì, ma non c'è in conto.
2: Fammi un canale,
0: stavo facendo Cristo, ti smisceranno la password, non lo so. Allora la succa, vai la succa, ringraziamo per quelli che si fanno le passo la dietro, ci siamo,
2: sono sanno,
0: sanno sì, tutto minuscolo.
4: Oh, un gemello, ci vivo, che cazzo è?
2: Amore. E la sur che parla, va.
0: Sì.
2: A morte.
0: Guarda, l'hanno sentita a Ferrari.
2: Poi c'è riunione. La surca è la password!
0: La surca!
4: Where? Dove?
2: Cambia il
4: libro.
2: Vediamo qua.
4: Allora.
2: Che è quello. Ma che... Oh. Le pizze sono venute tutte. Non c'è da pescare. Qui ci sono. Prima è rimasta a fare pizza. Non sa che no.
0: Ok, ho detto anche il ciao. Ma tanto ce ne sbattiamo perché loro non arrivano qua.
2: È vero.
0: Cioè, e dirò anche la route. Diremo tutte le route in radio.
2: Non l'hai detta.
0: Sì, la surca.
2: Ma non è entra.
0: Sì, la surca.
2: Lo vieni qua adesso.
0: Dai.
4: Ok.
2: Un cazzo.
0: Vediamo se sta. Ok, un po' di
4: scelta. Che cos'è? Pro?
0: Sì, pro.
2: Oppure aggiungi bin falsa alla lista delle scelte.
0: Beh, vai.
2: Non avevi una scelta.
0: Vai, non avevi una scelta.
2: Eri dentro falso. Bin falso, anzi binario falso.
0: Esatto.
2: Però
0: come ma tanto non arriva, non ce ne sbattiamo.
2: E dentro bin, guarda.
0: Venite a portarci doni. E infatti se portassero la troca cola. Stai trasferendo? Ci stai penetrando? Perfetto. Anche quello che sta prendendo porn high quality sex shame. Ah, sempre tu sei. Positivo. Possiamo masterizzare anche quello. Tra l'altro li possiamo anche vedere.

0: anche il duomo che avrà effetto rotto. Sì. Non c'è nessuno che ci sente. Perché? Che cazzo è? Sei tu. Maker di merda. Malte, punto, quest. La Forge, la Merton, la Merdon. Ma è arrivato sto Mantis, porco. Ah, ma Alfonso chatta dalla Spagna.
1: Ma c'è di norma?
0: Sì, ma non sarà qua. Ah, vabbè. Boh, me ne sbaglio. Ma sei a pezzo. Perché non ci porti due bottiglie di Coca-Cola? Troppo ancora. No, sono a casa che lavoro. Ok, ciao. Vabbè, lo sto qua. Newmark se n'è andato. Hai finito di scaricare quella bella cosa?

0: Benedetto. Ma non esiste una cazzo di shell per qualche tipo di... Compagno di apertura.
1: No, so.
0: Ah, un altro. Che cazzo è? Siamo senza Coca-Cola.

0: chi è il troio? Troia. Nivel fascio. Portacene una bottiglia. Ma se stanno sentendo la radio, potremmo mettere canzoni fasciste. Sam, una canzone fascista.
1: No, poi ci vediamo a picchiare da te. Faccia a me.

0: Io finto nell'interno. Tanto per cambiare un po' questo punto di T. È giù. Oh. Ok. È giù, non si esce più. Per Dio.
1: Super.
0: No, è Dio, però.
2: Sì.
0: Non tutto
2: è
0: Dio. Sì.
2: Questo è uscito perché non sai mai.
0: Beh, positivo. Però serotonina è più.

Asbesto, asbesto, asbesto. Ah. Va bene?

Quindi non si può spegnere.

0: Allora,
1: Cyborg ci leggerà l'indice di
0: Escher. Cyborg ci leggerà l'indice del numero 2 di Hector
2: Corner. La porta!
0: La porta, porco Dio!
2: La porta!
3: Vai! È interessante, io ho acquistato il numero 2 di Hacker Journal. C'è un articolo sui trucchi dei cellulari. Grazie a questo articolo voi potete sapere l'email del vostro cellulare.
0: Sti cazzi! Sti cazzi!
3: E cambiare la lingua del 916.
0: Ma io ho sempre desiderato conoscere il mio numero email.
4: Non esiste.
5: Dove cazzo è il 4916?
3: Vediamo le immagini scorrere sullo schermo. Aprine una
4: a cellulare.
3: Ah sì, open.
4: Nokia.
1: È un PDF.
6: Ma facciamo anche la sessione help desk online per
4: cellulare,
6: per i cellulari,
4: una
3: bella, bella pack.
1: Ecco qua,
6: io per esempio mi siedo, per esempio,
0: attenzione, attenzione,
3: telefonare gratis,
0: telefonare gratis,
3: provate a impostare il motore di ricerca con la parola chiave hacker più cellulari, troverete una serie di combinazioni di tasti alfanumerici per poter telefonare gratis, anzi a gratis,
1: a gratis.
3: Italiano ne esistono per tutte le marche di cellulari, l'unica controindicazione è che l'operatore dopo una ventina di giorni blocca la scheda telefonica, bisogna vedere se il gioco vale la candela. Minchia,
0: oh, scriviamo su un motore di ricerca,
3: vediamo
0: che troviamo, è veramente tremendo,
3: vediamo come ci hackeriamo il cellulare.
6: Ma no,
1: aspetta, ti ricarico il cellulare.
3: C'è scritto su Hacker Journal.
1: Porco Dio. Scusa, io avrei bisogno di consulenza tecnica, no? Visto che voi siete Axor.
3: Sì, certo, dici.
1: Io possiedo il Nokia 31337 e vorrei sapere come posso fare per modificare.
0: Fatemi!
6: Saluta il pubblico!
1: Saluta il
6: pubblico! Vieni a raccontare la tua storia.
1: Ecco qua.
5: No, più cellulare.
0: Wow. Racconta la tua storia.
7: Sono Matrix. Tutto è cominciato quel giorno in cui mi smaterializzai.
1: Distante, se no moriamo.
6: No, la distorsione. Crepiamo.
0: Va bene.
7: Sono Matrix e niente sarà mai più come prima.
0: Beh, perché? No, comunque questa è la vera tecnica del microfono, perché quando fai l'acuto devi allontanare il microfono dalla bocca. Sì, lo sappiamo.
8: Scusa Morfeo, hai un'altra di quelle pasticchette?
6: Parlava con Steve per il microfono. Leggiamo un altro articolo su Hacker.
0: Leggiamo un altro.
3: Aspetta, articolo. Prima carichiamo il cellulare in diretta.
0: Attenzione, sicurezza. ICQ, bello, facile. E poi, bello, facile.
1: È un programma di origine ebrea.
6: Ciao. Raga, ci sarebbe una cosa seria da dire, però.
1: Una sola questa sera.
6: Sì, domani
1: ci sono tanti bambini africani che stanno morendo.
3: Domani ci sarà sciopero dei treni. Quindi lui voleva fare un annuncio perché ci sta sciopero dei treni.
9: Se si riuscisse a organizzare macchinette per le varie città in modo tale che chi deve tornare a casa riesca a tornare a casa.
3: Ovviamente la benzina è pagata da Hacker Journal.
6: Sarà serio, eh?
5: No,
6: è serio.
0: Allora,
6: ribadisci
0: che
6: è serio.
0: Hanno detto
7: Matrix!
0: Matrix!
7: Matrix!
0: Matrix!
1: Dimmi finalmente.
5: Dopo uno.
1: Dimmi pantofola.
5: No, però mangiare.
10: Ma chi è Matrix?
1: Oh, regà, ma come è impazzito! Come è la storia di Hacker Journal?
5: Sì, è il canale. Pazzesco, senza.
1: Nightol è impazzito. Sta scrivendo la velocità di 8 modi al secondo.
6: Sta
1: scrivendo alla Dreamcast 8 Naito. Ma vi ricordate
6: quando in basmo? Ok, mio, cazzo mio. Ribadisci la macchinata, era serio, non lo so.
2: Mi fallisce la macchina.
1: Per le varie città.
3: Nel frattempo noi carichiamo il cellulare.
1: Noi andiamo su, su Google e...
2: No, vedi che articolo è scritto male.
0: No, insomma, chiunque fosse qui in macchina e ha dello spazio libero, ovviamente, perché non è che possono lasciare, ad esempio, qui quei 20-25 miliardi in materiale elettronico per caricare il primo stronzo che capita.
1: Anche se gli paga la benzina.
0: Anche se gli paga la benzina, è pagata da Hacker Journal, l'abbiamo detto. Quindi...
2: Allora, vediamo che articolo è scritto.
0: No, comunque, se... c'è qualcuno che ha dello spazio libero, lo faccia sapere pubblicamente urlando ho dello spazio libero
1: in macchina, non nell'hard disk,
0: esatto, e neanche in altri posti,
1: specificare, perché si sa che gli hacker ormai sono un po' rincoglioniti.
0: Insomma, ragazzi, hacking è anche questo, siamo utili,
1: cerchiamo di renderci utili alla comunità,
0: community.
2: Dai, perché?
0: Dai, avanti Matrix, su.
7: Sai, vai a prendere Matrix.
3: No, infatti, se ci se dite dove stanno, andiamo a prendere con la forza.
7: A parte che è chatta da Rook.
3: Sto chattando da Rook.
1: Se c'hai il chat vecchio, ci divertiamo, dai.
0: Aspetta.
2: È un delirio.
11: No, io come andrò a fare un giro, continuando.
0: No, tu non vai a
7: solo se c'è.
0: Tu non vai a farti un giro.
3: Ci sono due ragazze carine.
1: Matrix!
0: E lui è l'eretto!
1: Sei eretto! Sei eretto!
11: È veramente l'eretto!
0: Bucaccami tutto!
1: Quello che ha risposto in maniera più cattiva.
7: Ma dai, smetti di rompere il cazzo.
3: No, no, no, educato, deve venire.
1: Cosa mi dai il cambio?
3: Tu vieni, tipo, beviamo, fumiamo.
1: Ti diamo un cambio, ne so, un paio di mutande.
3: No, io ti accanto una
1: relazione. Che mi dai in cambio? Un paio di calzini.
2: È venuto a cercare me che pensa che sia finita.
1: Ma trombare? Ah, dai, sì, yes.
0: Stiamo trombando.
7: No, dici, sono un ragazzo.
1: C'è un cazzo, da...
3: È tre giorni che non scopo.
7: Tre anni.
1: Sì, è tre giorni. Ma va, ci piace.
3: Di, vieni, dai. Vedi, scegli tu.
7: Smetti a di
3: scegli tu. No, no, no. Scegli tu. Devi essere educato, deve venire.
12: Oh, se viene chiudiamo la porta a chiave.
3: Cioè, non deve uscire più.
1: La seconda
3: metà
1: settembre.
3: Oh, dai, aspetta che lo intervistiamo.
2: Ma viene o no?
1: Sai, c'è impatto, vai. Sai, c'è la tua
2: sai che c'è impatto.
1: C'è lo scritto.
2: Sai che c'è manca, sai, poi sono quella che si abbassa, no? Quella classica che quando entri poi ti chiudono dentro. Facciamo un canale
1: meraviglioso, però.
3: Vabbè, intanto mettetevi i coltelli in tasca e lo usciamo quando viene. Come viene lui, tutto il coltello
1: su tasca. Dai, io invece ci uscirò la mia nuova
0: arma. Non mi hai
1: piantato. Il cellulare.
2: Lo esci.
1: Pum, ce l'ha. Perché la guerra adesso non si fa più con le armi. La guerra è elettronica. Ti tiro il cellulare in testa, un
3: antico. Ma chi sei, Luca Catarini?
1: Un bel 21-10 della tua occhia.
3: Per un pronto digitale.
1: Esatto, poi guarda che c'era pure quella previsione col film, la arma letale, quello che lanciava i CD.
7: Non ti fotografiare!
0: Non abbiamo macchine fotografiche, ci fanno schifo le macchine fotografiche.
2: Se la fotografiamo, non lo fotografiamo.
1: No.
3: Fa schifo, non lo fotografiamo.
0: Arma letame.
1: Arma letame.
11: Ma fate schifo.
7: Vieni e poi ne parliamo, Cristo!
11: Ma cosa
3: vuoi? Ah, ehi, passi un po' di tempo, poi te ne ritorni se non ti piace.
11: Papa, ponte le papà.
3: Era piacevole passare tipo fra due redazioni che si discutono. Vieni qua, tipo, non sei in diretta, non siamo in diretta, dico.
1: No, no. Siamo
3: cioè,
1: in diretta.
3: E la registriamo.
1: Il microfono sotto, non siamo in diretta. Siamo in diretta.
3: Ma non siamo in diretta, cioè questa l'abbiamo registrata 3 ore fa.
11: Ah, sì, sono le 8 di sera.
2: quarto ora di sette. Così tu?
0: No, no, no, perché il set è troppo pesante.
2: Ma famoso
0: bene. Cioè, no, fagli i complimenti, di la prima zine, cioè è importante presentarla anche al pubblico di Radio Cyber.
2: Guarda, sai cosa? Ma è pietoso.
0: Ma vedi che il PA è una mia
2: affetta. Ci vuole qualcuno.
0: Osama
2: è stato punto dal signore.
0: C'è una scaletta.
2: Punto e Gesù.
13: Vado alla ricerca dell'oro.
2: Parlavo
0: del buono. Ma non dobbiamo sapere.
2: Compagni, mi devo punire te.

0: Marco vuole i rutti.
1: Buon odore.

0: perché? E quelli?
1: Prendiamo quelli.
0: Chi sono quelli?
2: Dite tutti vogliamo asbesto, ditelo, scrivetelo. Zio Can. Au. È vero. Tornerò. Te lo tiro, E allora? Alala. Alala. Alala. Dunque, sono tornato a prendere a prenderlo in mano e in questo momento ce l'ho in mano, confermi?
3: Sì, confermo.
2: Bene, volevo provare l'effetto Rotobuddax sul microfono. Prendiamo il microfono, lo chiudiamo nel contenitore Rotobuddax.
4: Dopodiché proviamo a parlare all'interno del contenitore Rotobuddax. Rotobuddax. Prova Rotobuddax. 1, 2, 3, Rotobuddax.
2: Bene, adesso ci procureremo su tramite Google una mappa dell'Azerbaigian, perché abbiamo intenzione di cablare l'Azerbaigian vicino al Mar Caspio. Ecco qua, la mappa non arriverà mai. www.az, basta. Che sito pazzesco. Il dominio più assurdo dell'Azerbaigian, www.az.
1: Ho visto che c'è una porta libera. Porta libera,
5: impossibile.
1: Legge Oz.
5: Sì, è vero, è andato via.
2: Oz.
1: Posso attaccarmi?
2: No. Ma chi? Andato via chi?
5: Non siamo stronzi.
2: No, perché?
5: Non siamo belli.
2: Impegni la banda della radio. E come vedi è estremamente importante. Questo stream
1: con lo sviluppo della cultura mondiale.
2: Stiamo parlando di cose serie. Dobbiamo per cablare l'Azerbaigian. Se arriva la mappa, se non ci arriva un cazzo, ci posso fare.
1: Ho capito molto.
2: Bravo, lo vedo che hai intuito perfettamente. Non arriva la mappa, mi spiace. La rete ha degli imbarazzi. di stomaco.
6: Sì. È imbarazzata di stomaco.
2: Sì.
6: La rete è imbarazzata, perché in spagnolo vuol dire sono incinta.
2: In un certo senso. Io avrei bisogno di due cose.
6: Che
2: roba. La prima.
6: L'unica di qualcuno.
2: La prima. E la seconda invece. Benissimo, abbiamo qui la mappa dell'Azerbaigian. C'è una città che si chiama Baku, una città che si chiama Salian, Xankandi, Lankaran, abbiamo le montagne del Caucaso, confina con l'Armenia, mi sembra di capire. Non è molto dettagliata e non è che ci consente di studiare bene il cablaggio, devo dire.
7: No, non assolutamente.
8: Ma neanche la disposizione degli scrofoli.
2: No, infatti, non. Cioè qui vabbè, la dorsale può entrare direttamente a. No, ci vuole una mappa migliore, non c'è niente da fare. Non c'è neanche modo di. Bravo, bravo. Matrix! Sei l'eretto. Vieni dai che dobbiamo studiare il cablaggio dell'Azerbaigian.
9: Arrivo. Permesso.
2: Prego. Oh, ecco qua. L'Azerbaigian confina con la Russia, la Georgia, l'Armenia e l'Iran.
9: Che sta succedendo?
2: Abbiamo la regione del Nagorno Karabakh che attualmente è disputata.
9: Ci sputano dentro.
2: Sì, è disputata e ci sputano dentro. No, è perché ci siamo impelagati in questo meraviglioso progetto di cablare l'Azerbaigian.
9: Non è male, ho un'idea.
2: Che il prossimo EC meeting lo facciamo lì.
9: Ah.
2: Sì.
9: Ah. Chi l'ha deciso?
2: In questo momento noi. Penso che Baku sia la capitale, quindi dobbiamo assolutamente arrivare qui con la dorsale.
9: Qual è il prodotto di Baku?
2: Il prodotto interno lordo di Baku è lo sterco di capra.
9: Hanno tonnellate.
2: Sì. No, adesso.
6: Lui è Matrix. Sei Matrix.
2: Ci siamo ufficialmente proposti per cablare l'Azerbaigian. Ovviamente ci andrete voi dell'O di Milano. Stiamo già studiando la rete,
6: d'accordo.
2: La dorsale, guarda, vedi?
6: Non mi d'accordo perché, porco Dio, non c'è più connessione nella space. Non sappiamo chi sia.
2: Come non sapete chi sia? Chi?
6: Per caso avuto un déjà vu, per esempio. Sto incazzando come niente. Ah, aspetta, per favore.
2: Minchia.
6: Sono di Milano.
2: Vieni, vorrei farti capire che non stiamo scherzando. Stiamo veramente progettando di cablare l'Azerbaigian. Entriamo qua con la dorsale e poi disseminiamo. Però ho delle perplessità su quest'area che è disputata tra l'Armenia, l'Iran e l'Azerbaigian, appunto. C'è un po' di bombe, lì potrebbero romperci i coglioni.
6: Sì, certo, ma secondo me possiamo fare un'architettura bomb-proof.
2: Ma possiamo alternativamente farci aiutare dal caro Saddam o dal caro Bush?
6: Certo.
2: O da Paschi, no, non esageriamo. Non esageriamo. Qualcuno telefona.
6: Dov'è Quest?
2: Qualcuno mi sostituisca. Qualcuno mi sostituisca nello stream. Tieni.
9: Io. No, vai. Non ho niente da dire. Tieni il rotto Buddha. Tieni.
6: Vieni qua, sai. Chi dice che è un hacker? Anche lui fa le reti. Chi dice che è falso?
9: Quest
6: deve andare a stampare.
9: Sta dormendo nella
6: stanza estate.
9: Che
6: qualcuno
9: nel letto.
6: Allora, non è negro,
9: prego, facciamo
6: la festa.
9: Abbiamo la
6: microspia. Non è
9: Quest.
6: Cerchiamo disperatamente Matrix.
9: Cercasi disperatamente Matrix. Se
6: no, è andato via.
9: Come è andato via?
6: È andato
8: ci
6: via.
8: Ci può regalare anche qualche pasticca?
6: Stai
9: male. Matrix, cavolo.
8: Ha staccato
6: il mio. È scomparso.
9: È ritornato nel mondo reale. Ragazzi, guardate quello del computer accanto che ha appena chiuso la chat. È Matrix.
6: Ok, andate concorso. Chi trova Matrix un secondo io dopo.
9: anche se
6: sì. Sì, diviso per adesso questo, dopo si chiama.
9: No, ma Matrix
7: magari. E tra voi magari. Trovatelo.
6: La tua scrittura è una pistola.
9: Dai, ma radio dinamica, diventate radio cybernet, portateci Matrix. Matrix says you.
6: Una da... The Matrix wants you. Una radio che si aiuta.
7: Benissimo.
6: Dateci una radio. Mafia, eh.
7: Hacker più cellulari. Ma su tipo... Ah, non c'è il radio, bene, bene.
10: Ma è morto un'altra volta.
7: È morto, quindi non ci sta sentendo nessuno. Funziona.
6: Ma c'è lo streaming?
9: No,
7: ma io da qua esito qua.
6: Aspetta, no, va fatto. Faccio il test per lo streaming.
7: Ma è una scorrezza.
10: Fuori sì, dentro no.
7: Fuori no, sì, dentro no. Ma è male.
6: È stato uno split tra...
10: È morto per un solito 2-1.
7: È morto il
6: 2-1.
7: E allora da fuori non ci sei. Non
10: ci sei. È stato Matrix che ha
9: con l'articolo di Linux.
7: Matrix ci ha punito.
10: Ha staccato il cavo.
7: Bene.
10: Ebbene sì, siamo ancora qui.
7: Siamo ancora qui, la notte è lunga, sono ancora.
10: La notte è lunga un cazzo, io andrò a dormire molto presto.
9: La notte è lunga un cazzo.
10: Sì.
9: Un cazzo enorme.
10: Che domani. Eh? All'interno,
7: no,
10: all'esterno no?
7: All'esterno.
6: Provato a fare su il P che c'è su.
7: All'esterno no, si sente. Si sente.
6: Ho appena provato a collegarmi io alla IP che danno su.
9: Cazzi tuoi.
7: No, sono cazzi tuoi, si sente da fuori.
9: Hai problemi tu, non hai.
7: Ce lo dice qui X-Ra.
6: Prima la sentivo, ora la sento più, problemi io. No, ho staccato.
9: Ha staccato il brezza, cazzo.
6: No, ma no, mi dice proprio che non c'è l'host.
7: Si sente.
9: È colpa del tuo computer, non sei in linea.
10: È colpa del DNS che non ce l'hai.
7: Ringraziamo X-Ram che ci dice che si sente. Di dentro si sente.
10: Grande X-Ram, grazie.
7: Non è Matrix. Matrix, coglio! Che cazzo vuoi? Con la maglietta Chicago.
9: Ecco qui il gruppo drogati. Abbiamo Fire Garden, intervistiamo Fire Garden.
10: Piano sì. Ciao Fire Garden.
11: Porco Dio, a Bologna c'è droga buona.
9: Non ci interessa.
7: Dai, fai questa intervista.
9: Fai questa intervista. Chi sei e cosa fai qui?
11: Non lo so.
7: Dai.
9: Anche noi non lo sappiamo, vai via.
7: Bene. Volevo strappare la maglia.
9: Bah. Sai che è male?
6: Abbiamo trovato un'erba che è scioccata.
7: Non ce ne fotte un cazzo.
9: Allora, una canna e
10: ma proprio vi. Niente.
6: No, me la sparo in culo.
9: Cazzo un po'.
7: Ma che cazzo?
6: Io
7: porco Dio, mi devo
6: ti guarda il culo. Sì, riguarda la
7: droga. Pugli che sta parlando. Bene, diventa interessante.
10: Sì. Vabbè, attendendo che riparta l'universo.
7: Quanti sono? Quanti sono?
10: Nessuno, qui non ne abbiamo noi. Ah, tutto esterno. Perché
7: tutto
10: no?
7: Esterno, anche però.
10: Anche la vita. E certo, è morto il 2.1.
7: Anche dentro. No, ma fuori si sente.
10: Sì, okay, infatti
7: siamo
10: me ne fotto
7: giugno del 2000.
10: Cioè che fuori si senta me ne fotto. Ma me ne fotto altamente.
7: 23 giugno del 2002. Asbesto parla al cellulare nell'altra stanza. Cyborg discute con Felgard.
10: Perché noi non facciamo radio per farla sentire. Facciamo radio perché ci piace e ce la sbattiamo tutta noi, di dietro!
7: Cazzi nostri, dov'è Sam?
10: Dov'è chi?
7: Sam!
10: Che cazzo vuoi da Sam?
7: Ma è di sotto del portale. Di sopra. Ah, ok. Beh. No. Cazzo te lo. Attica e i soldati del Signore degli Anelli.
6: Lo passo
7: sì, avendo i CD.
12: 103. Però user Sandman password la surca. Allora, la diciamo anche in radio, giusto? Sì. Dov'è la bottiglia dell'acqua? No, ah. mfasseisco.iso la surca. La surca, come Christian Surti.
13: Eia, eia.
12: Ah, là,
13: là. La la.
12: T'ho fatto il CD. Ho fatto il CD, prego. Sandman, intrattieni.
14: Com'è che va così? Ma non te
15: nessuno di voi ne frega un cazzo di cablare l'Azerbaigian.
12: Bella elite. Cabliamo la Zerzvenzvenzvenzvenzvenz.
15: Dov'è la serietà?
12: Aiutiamo. Dov'è? Dove sono i vecchi valori?
15: Dove sono i vecchi
12: valori? Ormai i giovani perdono tempo a questi hack meeting a drogarsi. E l'Azerbaigian soffre. La gente muore di ping time out. Spatò. Sono cazzi loro.
13: Con orro cazzo.
15: A Stefan Hacker pure.
13: Sono
15: ganja. Guarda che città. Che la città.
13: No.
15: Ganja.
13: No, andiamo tutti a caccia. Andiamo a caccia.
15: State tutti là in caccia.
13: Non lo fa la città che si chiamava Putale. Andiamo tutti a caccia.
16: Beh, ce l'ho messo una troia.
13: Vabbè, è vero, però ormai.
15: Oh, lei non è successo.
12: Ah? Ah?
15: No, no, no, no, io. No, uscire di là.
12: No.
15: Gancia a Zerbe.
2: Abbiamo scoperto che in Azerbaigian esiste una città che si chiama Ganja. E quindi adesso, se ci riusciamo, vi parleremo di questa meravigliosa città.
9: Anal, Anal, Permen. Oddio!
2: Non lo so, oh, oh, volevo capire cos'era. Sempre lì, sai. The Land of Arts, Ganja, View Ganja Map, History. Ganja è una delle più antiche città, non solo nell'Azerbaigian, ma di tutto l'est. Aspetta che questa qua magari la facciamo tradurre da Google.
9: Magari Google lo traduce per noi.
2: È vero?
16: Okay.
2: Allora, vediamo un po'.
13: Dalla via. Ma come buonanotte? Ma come buonanotte? È un buffone!
14: No, ma si parla ben Michele.
16: È un simpatico umorista.
13: Che buffo, che buffo!
2: Translating. Ganja nell'Azerbaigian. Questo interessa a te. Ganja. Ganja è una delle città più antiche non soltanto nell'Azerbaigian, ma anche in tutto l'est. La città è stata depositata fra i verdi e i giardini sulla vasta piana fertile in foothills di piccolo Caucaso. Ganja antico era un commercio e i mestieri si concentrano e svolto in un ruolo enorme nella durata economica dell'est vicino e medio. Da quando lungamente fa la città di Ganja, è stato conosciuto nel Medio Oriente come uno dei centri della cultura di Azerbaigian. Notare
7: cultura.
2: La storia di questa città ascende al secolo dispositivo di venipunzione 5. Venipunzione? Cos'è la venipunzione? Il periodo migliore degli interessi heyday del ganja per il XII secolo in una città vissuta dall'attiva epoca dell'oro. Non ci faccio caso. Era un'epoca una volta cui vivo e poets grandi generati di Azerbaijan, tali caporeparti eccezionali. I caporeparti.
9: Caporeparti. I caporeparti di
2: tutti. I migliori. Dio mio, ma è pazzesco.
9: Uno va all'est
2: e trova i migliori caporeparti eccezionali della parola. Come Abil Ula, Hanum Ganjavi, Nizami Ganjavi, l'autore del famosissimo Kamsesh Pent Ensemble, una delle perle della poesia dell'Azerbaigian, appartiene al Ministero del Tesoro e della Letteratura del Mondo. La popolazione della città è stata agganciata principalmente dalla sericoltura. Le merci hanno prodotto dalla seta di ganja erano ben note dappertutto. Nel XII-XIII secolo ganja era il centro della scienza e dell'arte.
17: Negaculo!
2: Questa battaglia, questa sciabola da battaglia del XVII secolo aveva testimoniato il periodo glorioso della grandezza di ganja. Nel 1139 c'è stato un fortissimo terremoto. Allora ganja ha avvertito gli attacchi numerosi dei signori feudal georgiani. Mongols! È riuscito a livellare la città con la terra. Minchia!
9: Ma ganja è rimasto vivo, sempre essendo rebuilded. E chi voleva capire?
2: Avrebbe capito. Nel 1804 forze russe erano sotto la direzione di ganja, la città è stata cambiata in titolo a Yelizavetpol, dal nome della regina Elizabeth. Elizabeth Paul, città di Elisabetta, la moglie del re Alexander I. Nel XIX secolo, inizio del XX, aumento sociale economico ha toccato ganja.
17: Sandro, il cervo cos'è? 1-2?
2: È incredibile. Architettura, moquette e musica.
17: È giù.
2: La traduzione folcloristica di Google è storia, architettura, moquette e musica.
9: Prego, dell'architettura non ce ne può fregare di niente.
17: Presenta a lot dei monumenti architettonici.
2: Esatto. Uno di quelli naturalmente è il mausoleo. Però è bella ganja.
9: È arcade di due strato.
2: Questo ponticello medioevale che è usando ora a lavorare.
9: No, no. La tomba da tre lati a forma di come arcade.
2: Di due strade.
9: Sei morto e giochi ad Arkanoid.
2: Io mi
9: fanno l'incuro.
17: Uno mica si può sempre rompere le palle, no? Billing di ganja, cioè. La cultura.
2: Vediamo a questo punto la moquette.
17: Scusa,
2: la famosa moquette di ganja. C'è pure il arte della moquette, ma qua è proprio vero, eh? Le moquette di ganja dal gruppo della moquette di ganja Kazakh scrivono usato per essere prodotto non soltanto nella città ma anche in moquette che fa gli stabilimenti di qua e di là. Questa è la moquette di ganja. Un'abbondanza del buta, che è l'elemento base del buttanesimo. Il buta.
17: Il buta.
9: Chiamano così perché quando lo mettiamo in pentolone. Buta.
2: Lo so. Comunque, citazione di questo sito veramente incredibile. Ganja, abbiamo trovato la nostra città. A questo punto musica. Vediamo se ci sono degli MP3 da ganja da poter scaricare. L'arte del Sazn Parola. Ashig Gioco. Ashid Player, forse.
9: Ah, sì. Ashid Player.
2: C'è un tizio a forma di cappella che suona con il baffone. Questa Ashig. Sì, un cosacco baffone.
9: Sta suonando le ascelle.
2: è un cantone d'amore. Qua ci sono gli strumenti. Ah, c'è un MP3, signori, c'è l'MP3, Saz.mp3. A questo punto noi scarichiamo la musica dall'Azerbaigian, dalla città di Ganja. Dio mio, se questo è un uomo. Ce n'è uno solo però. Scattisi, ah, ti fa sentire lo strumento, non la musica. Scattisi per sentire lo strumento.
18: Scattisi non foste a vivere come
19: prima. Scattisi qui per vedere giovani donne corne a ottenere rubinetti casa.
2: 9.7 cosa?
19: Euro.
2: Ok. Praticamente 10.
18: Quindi devo avere 0. No, 1. Qualcosa euro.
2: Va bene, stai in FTP da me, se lo prendi lo suoni, perché io non posso e sto musando. Prendilo tu, dai, prendi Saz.mp3 in FTP da me. Così ascolterete questa meravigliosa musica armeno.
11: Dimmi la password.
2: Eccola.
19: È vocale perché noi abbiamo strumentazione.
2: Sì, sì, abbiamo qua, siamo Elite, True Elite Axor. FTP.
18: Anonymous.
2: FTP. Basta, non hai bisogno di password. Get. Scusa, questa roba chi ce l'ha messa?
11: Che cazzo ne
2: sei? Ah no, tu dove sei entrato? Sul? 69. 69 è lui, io sono il 100.
19: Abbiamo la DJ. Qua, qua dei metalli, salita.
18: 10.
2: Non
18: mi è arrivato. Più del resto di.
2: Incoming. Nella incoming. Vai nella incoming. You have to go in the incoming. Vai, vai, vai nell'incoming.
18: Ah.
2: Adesso Lobo entrerà nella direction incoming e scaricherà questo meraviglioso MP3.
18: Scusami, ero distratto.
19: Sa.
18: Va bene, va.
2: Ma dov'è, scusami? No, è nella pub. Perdono, è nella pub.
18: Scrota.
2: Io, Saz.mp3. No, no, maiuscolo. Vai, dove sono le casse?

対してを

0: manda in loop Gesù Cristo scalatore di stronzi. Comunque è musica della città di Ganja.
1: Crepate!
0: Noi vi consigliamo caldamente cerchiamo Azerbaijan Ganja MP3. Collection of the Azerbaijan music in MP3. Bene, è il momento della verità. Stiamo crepando.
1: Questi no, il problema è che vanno a salire, questo è il problema.
0: Avrei portato volentieri Temelin.
1: Mamma mia, c'è la vita.

Thomas qua sotto. Ah, vediamo come si sente la performance distorto. Adesso ci colleghiamo con lo spazio dove sta avvenendo questa performance bestiale che sentite in sottofondo. Buon ascolto!

0: serviva un po'...
1: Lasciala rompere nel ghiaccio.
0: Sì, no, serviva un po' a farvi capire qual è la nostra situazione in questo momento. Abbiamo questo sottofondo incredibile.
1: Spero che non pretendano pure dei soldi.
0: No, no, alla fine, dai, suonano bene alla fine, dai. Anzi, vado a sentire questi meravigliosi musicisti.
1: Tu sei pazzo. Aspetta, venga anch'io. Morto.

0: certi che
1: parlano. Se tu non l'hai mai successo, dovresti pensare quando stai sotto di sacco reale, no? Che stai là tipo così e vedi sti video che ti fanno flashare, stai là con zero nero.
0: Madonna, ma stai a scompettare, madonna.
1: Ti fai una chiusa a sto punto.
0: Ma no, la
1: stazione di che di che tale.
0: Ma c'è la stazione di che giorno se hai.
1: Ah,
0: basta bere l'acqua del lavandino.
2: Allora,
0: facciamo un contest di hacking, chi ha lasciato su FTP 26. Facciamo un contest di
3: Lopoga, vince un calcio in culo.
2: Vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Allora, visto che si stava facendo ricerche, andiamo su
0: google.it
2: e ricerchiamo
0: qualcosa.
2: Ricerchiamo qualcosa.
0: Qualcosa.
2: Qualcosa. Abbiamo cercato qualcosa. Cercavi qualcosa? Ricerche multiple, motori di ricerca, suonerie, eccetera, eccetera. Qualcosa è cambiato. Annunci gratuiti, inserzione messaggi affari online gratis.
0: Cioè. Ah no, aspetta, c'è una cosa, un prezzo che dovete vedere assolutamente. No, non mi ricordo il sito, ma provo a cercare qualche parola chiave.
2: Vediamo un po'. Hai fatto alt
0: giusto, devo fare shift.
2: Vediamo la ricerca. Virgolette con supporto anale. Quindi stiamo cercando la frase con supporto anale che non c'è più.
0: Ma sai, com'era quel sito quello con tutti gli articoli più pompa, supporto anale?
4: Ma era una traduzione di Sinipo.
0: Lo ricordi l'URL? WWW Stran... com'era scritto però Stran Amore?
4: Stran Amore.
0: Prova a cercare... metti qua la... No, come cazzo era? Oddio.
2: Amore Sexy Shop.
0: Esatto, vai vai.
2: Stiamo andando su www.stran-amore.it e abbiamo trovato qualcosa.
0: Prova acquista.
2: Allora, andiamo a cercare in acquista. Vogliono la carta di credito, gli daremo la carta di credito di asbesto.
0: No, non era qua.
2: Categoria abbigliamento, accessori.
0: Accessori.
2: Dio cane della musica di merda!
4: Morite male!
0: Vai su accessori.
2: Cappelli. Accessori sadomaso. Vediamo, accessori anelli, bondage, bracciali, cinture, clip, clisteri, collari. Fruste, manette, maschere, morsi e polsiere e varie. Ora noi andremo a vedere clisteri. Stiamo entrando nella pagina clisteri. Allora, abbiamo un clistere prodotto dall'azienda Rimba che costa la bellezza di 30,60.

0: 1 e modello 261. La differenza è nel modello 261/1 il tubo per
1: il modello Jigger
0: è storto, quindi segue, diciamo, la conformazione del buco del culo e dell'intestino retto. Mentre invece il modello Rimba 261, oltre a sembrarmi leggermente più grande, mi sembra, ditemi voi, sembra più capiente.
1: Sembra
0: anche un fungo, sì, esatto. E a quanto pare la cannula di applicazione del prodotto medicamentoso
1: anale
0: è completamente
1: eretta.
0: Quasi completamente eretta.
1: C'è
0: un pulsante scrivi recensione. Ragazzi, ho provato questo clistere e mi sono trovato benissimo.
1: Ma leggi le recensioni, più che altro.
0: Non ce ne sono, recensioni recenti zero.
1: Scrivine una.
2: Scriviamone una.
0: Ma non ci penso neanche.
1: Supportoanale.com.
0: Allora.
1: Dai, clisteri.
0: Diciamo che i clisteri non ci interessano più. Usciamo dai clisteri, cioè, tiriamoci via il clistere. E andiamo a cercare varie. Vediamo cosa c'è nelle varie. Abbiamo un catetere. Ma scusate, cosa cazzo ci fai con un catetere, porco Dio?
1: Ma col clistere.
0: Ma no, ma il clistere.
1: Hai letto con una donna, prendi il clistere e glielo metti in culo.
0: No, ma cioè, noi stiamo comunque parlando di accessori per Sadomaso. Questo non è Sadomaso, questo qui è medico, cazzo, è un catetere. Sacca grande con tubo in plastica per catetere. Cioè, che cazzo ci fai con catetere?
1: C'è pure la plebo, secondo me.
0: Chiudi bene. C'è una cintura uomo con un fallo. Un copricapezzoli.
1: Chiudi la porta!
0: Dilatatore in 14 misure! Andiamo a vedere.
1: Andiamo a vederlo questo.
0: Allora, dilatatore in metallo. A cosa può servire un dilatatore in metallo? Potrebbe essere un divaricatore anale. Niente, torniamo indietro e vediamo un po'.
2: Ah, niente, stiamo guardando un sito.
0: Elettro, di niente. Allora. Vediamo la cintura fallica. C'è una vagina artificiale. Cintura in pelle regolabile con pene applicato. Non c'è male, vabbè.
2: Che cazzo è?
1: L'hai detto.
2: Che cazzo è? No, come cazzo si chiama?
1: Con la pompetta.
0: No, è una pistola d'acqua a forma di pisello.
1: No,
0: sì.
1: Ragazzi, è bella merita.
0: Sì, sì, beh. Pistola gadget ad acqua a forma fallica.
1: Cosa è stupendo.
0: Costa solamente 10,59 euro più il 20% di imposta sulla vagina aggiunta. Abbiamo anche un introduttore anale, vediamo sempre nelle novità e nelle offerte. Signori, questo prodotto è lotto numero 3832, è un anal plug. È un introduttore anale per stimolazione del punto G. Lunghezza centimetri 10. Ma continuiamo con questo sviluppatore. Abbiamo uno sviluppatore, cioè tu ci metti dentro il pisello e quello te lo pompa fino a fartelo diventare come quello di un elefante. Sviluppatore per organo maschile vibrante con pompetta e scala graduata. Lunghezza centimetri 24 per la modica, sì, esatto, ti tira l'uccello. Per la modica cifra, dicevamo, di 38,50 euro più 20% di imposta sulla vagina aggiunta. Vibratore, vabbè, andiamo un pochino su cose più normali. Abbiamo un kit con vibratore in plastica rigato, vibrante e guaine in gomma intercambiabili per la stimolazione.
2: Uno ruvido,
0: uno liscio e uno ondulato, direi.
1: Tipo un boa quando ha finito di pranzare.
0: Questo per la modica cifra di 32,12 euro più il 20% per imposta sulla vagina aumentata. E continuiamo, andiamo a cercare nelle categorie, andiamo nei metri, che

0: Lo sono i gadget. Ma io sono curioso di andare a vedere cosa sono i cappelli. Se cioè, in un sito così sarei più... Sì, sono strozzate per fare i fighetti, per fare i giochini sadomaso. Una clip per capezzoli, no. Questo è il sogno
1: di tutte le donne.
0: Uomini, mettete una clip morsetto per capezzoli in metallo, uniti da catena alle zinne della vostra donna. Usatelo, la vostra bambola. Donna vi sarà riconoscente. Bambola. Una bambola, Milkmaid. Vediamo che bambola è. Intanto che lei ha dei bei capezzoli comunque.
2: Quella sì.
0: Allora, abbiamo una bambola da 486 euro, porco Dio!
2: Che madonna! Però?
0: Ed è una bambola gonfiabile a grandezza naturale,
2: vibrante
0: in vinile, con gambe snodabili e cavità per la stimolazione dell'organo maschile, cioè la gnocca.
2: Sì.
0: No, modello Milkmaid. No, cioè,
2: ha
0: la gnocca, ha la cavità per la stimolazione. Collare, sì, io amo i collarini. Andiamo a vedere. Collare nero in cuoio con pulsiere, anello e catene regolari. Cioè, questo è veramente il sogno di ogni donna. Uomini, trasformate le vostre donne in cagne mettendogli questo guinzaglio. La bambola è sempre quella, vabbè, allora facciamo accessori, anche strano, c'è pochissima. Vediamo, cataloghi. No,
1: qualcuno porta
0: una birra e basta. Qui abbiamo abiti, arredi, non ci abbiamo un cazzo.
1: Insomma, non c'è più quel catalogo che era fantastico. Ma poi c'è un catalogo?
0: Eh no, ma ci sono andato adesso. Non c'è un cazzo. Ah, no, sempre qui.
1: No, l'hanno diviso in sessioni. Prima era tu fagli destro. Con mutande competitive alla cannella.
0: Oh, qui c'è qualcosa di buono. Abbiamo gli anelli vibranti, bambole, divaricatori, falli, gadget, introduttori anali, kit vibratori, lattice naturale, masturbatori, ovetti vibranti, palline, realistici, direi. Dopo ci sono i regolabili anche, che potrebbero essere un ottimo cliente. Vediamo. Oh, abbiamo un nano finto! Che schifo è! Ano maschile con pene in lattice realistico, vibrante, a velocità variabile, colore naturale, lunghezza centimetri 17! Cioè, praticamente è un buco di culo di plastica con un uccello messo in una posizione assolutamente innaturale. In pratica tu introduci il pisello in questo buco di culo di plastica e c'è un grosso e nodoso randello che ti penetra da dietro. Va bene, cambiamo, vediamo un pochino cosa abbiamo. Sembrano copy dick, introduttore anale, mutandina con pisello incorporato, stimolatore, Dio cane la porta. Ci sono ben 10 pagine di roba. Vibratore, cioè questo qui c'è un uccello nero del costo di 173 euro.
1: Minchia.
0: Vibratore, un uccello vero, esatto. Vibratore con palle, vibratore senza palle, vibratore di qua, eccetera, eccetera. Siamo ancora persi in mezzo ai vibratori. Sempre vibratori. La Madonna, oh, ma... che cazzo? Non capisco appunto, che cazzo?
1: Che cazzo?
0: Vibratore. Pugnetta. Perché che branco di pervertiti c'è, no? Comunque niente, vibratore.
1: Ebbene sì, siamo pervertiti e perversi.
0: Sempre vibratori.
1: Oh, porco Dio, ma quanti cazzo di vibratori esistono?
0: Ah, ci sono ben 10 pagine di vibratori, di cazzi finti per le vostre donne. Allora, questo, ma no, è semplicemente quello supporto. Niente, io credo che finiremo anche la 10ª pagina con i vibratori. Esatto. Bene, ora bisogna trovare il modo di tornare indietro, quindi eravamo qua. Andiamo a cercare... regolabili?
1: Dai, regolabili.
0: No, ci sono i vibratori high tech.
1: No, scusa, devo vedere gli ovetti vibranti.
0: Gli ovetti vibranti, ma sì, ma sono una cosa abbastanza normale.
1: Dipinti a mano.
0: E dove cazzo sono gli ovetti? Io vedo anelli, introduttori anali. Ovetto, eccolo qua, ovetto. Ah, un simpatico aggeggino, sì, direi.
1: Dio, porco Dio, sto a strippare, no, a strimmare.
0: Siamo tutti strippati.
1: Non è bello che io muoia.
0: Vabbè, stimolato.
1: Vabbè, facciamo una ricerca di diversa natura.
0: Cambiamo ricerca, andiamo a cercare...
1: Vibratori estesi.
0: Vibratori estesi.
1: Cerchiamo qualche cosa di...
0: Dai, allora, torniamo sul nostro caro...
3: www.google.it.
1: Cerchiamo qualcosa sulle reti neurali.
0: Allora, qualcosa sulle reti neurali, ma tu sei malato dentro.
1: No,
0: tu sei malato e stai anche tenendo le gambe sul mio preziosissimo PC. Abbiamo una epistassi in corso. Vabbè, dai, è sta musica.
1: Mazza la Madonna, puttana.
0: Puttace? Puttace.
1: Puttana. Se vai sul sito di Amoeba.
0: Facciamo 5 minuti di pausa.

Okay.

ipsilon.

0: penso che stia già andando di suo. Siamo tornati, siamo andati a vedere. Praticamente trema il pavimento. È pazzesco. È veramente incivile. Ho scoperto che costoro sono gli anarcociclisti.
1: Sono loro che stanno facendo tutto questo casino.
2: Oh, facciamoci sentire.
1: Eh? Alleluia!
2: La porta.
0: Il Tropical. Minchia, se lo appoggiavi qua era la fine della scheda.
2: Vai Transex, perfettamente. Cercate due così, porco Dio.
0: Vai Transex. Me ne versi un po'. Però non a cocktail.
2: Liscio.
0: Liscio, liscio il Tropical, liscio dico.
2: No, esatto.
0: No, perché magari volete fare il cocktail e vi si consuma. Mi si consuma. Alala. Ma perché non si sente niente? Alala. Alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala.
2: Eia, eia.
0: Eia, eia. Io direi, ma visto che qua sotto fanno tanto casino, perché non tiriamo su un concerto noi con tutti i portatili e facciamo un bordello della Madonna bastarda?

0: Elite.
1: Stiamo cercando, eh? Sì, sì.
2: Mi c'è su dire o non
1: come per aprire? Fatto bene, perché? No, no, figurati. No, devi stare attento perché taglio tantissimo.
2: No, ma come si chiama?
3: Io lo qua. Il programma del lavori.
1: Freebirds. FB. Wow, grazie.
2: Non so quanto ti ha preso.

0: porta.
1: La porta.
0: La porta.
2: Quasi quasi.
0: Sto rompendo il cazzo, dimmi.
3: Sto spaccando il cazzo.
0: Sta caccando
3: il cazzo. In quattro la cappella.
0: Madonna puttana. Mi è uscita proprio dall'anima, devo dire. Ripigliamoci, perché qui c'è gente che ci ascolta ed è giusto che sappia quello che sta succedendo. Ci troviamo in... Chi è che anda? Ah, vero, qua c'è la raccolta degli MP3 dell'Azerbaigian. Sterco, minchia. Chi è che ha urlato? No, eri tu? Cosa stavi dicendo? Maledetto! Appena... Aspettiamolo al barco, dai! Aspettiamolo al barco!
1: La mina votata!
0: Cazzo, ora non entra più nessuno.
1: Se no faccio un giro. Non è più un sensorino, ma cosa hai? Non ti sa per più quello che ti pescano.
0: Beh, vaffanculo, non arriva più nessuno. Me lo metti in FTP questo programmino, così ci gioco pure. Ah no, io non posso perché sto streamando.
3: Cosa?
0: No, non posso usare il Freebird.
3: Cosa?
0: Il programmino. Donna, ma... Eppure per esserci molta umidità, guarda come si è disseccato questo culo di carota. Come mai? Condizionatore?
3: Può darsi. Secondo me lui fa male, sta sentendo.
0: Comunque stiamo qua e è in corso questa performance. Non ho idea di chi ci stia ascoltando. Spero che qualcuno sia in ascolto da Bologna, Hacker Meeting 2002. La porta!
1: La porta! La porta!
3: Sempre apposta.
0: La porta!
1: La porta!
0: La
1: porta!
0: Sta cedendo quella porta.
1: Aiuto!
3: Ma chi ha dato il ciuccio con l'uomo di accanto?
0: Prova a fare... perché io e la voce pensi? Allora spegniamo, proviamo. Ehi, dai, apriamo le finestre. Sta andando via la voce, ecco.
3: Apri bene.
0: È uno coi coglioni questo ragazzo.
3: Facci vedere i coglioni.
0: È che adesso però non è che possiamo far tanto casino, perché qua davanti dormono.
3: Cagano.
0: Piano col casino che mo abbiamo aperto però.
3: Comunque vedi, si sente anche meno il casino.
1: No,
3: perché abbiamo abbiamo le finestre
0: fa meno
3: aperte, c'è quindi sfogo e facciamo...
0: È come sei se perspicace. Fossimo
3: stati fino adesso dentro una cassa di Temelin.
2: No, è che ora con le finestre aperte svegliamo tutto il palazzo qua.
0: Vabbè che poi con sta musica...
3: Questa musica musicata...
0: Va bene. 19 ascoltatori.
3: Sono tanti.
2: Ma sembrerebbe.
0: Secondo me è una menzogna, ma comunque.
3: Cerchiamo di conoscere gli ascoltatori, chi sono?
0: Beh, Odric è un mio amico di Palazzolo Creide.
3: Ok. Cosa che dici?
4: Non lo so.
0: Qual è il concorso? Mi si propone?
2: Voglio del cibo.
0: Chi porta cibo vince di dietro. Vince Spatoff. E dopodiché avrà anche Spatoff. E poi
3: Spatoff.
0: Già.
3: Orgfa,
0: Simbinirti. Okay, Simbinirti al posto di sono morto. Dimmi che stanno smettendo. Magari.
3: No, si è rotto tu.
0: Porco di.
3: Dai, facciamo contatti a caso dietro le schede. Ma abbiamo 19 spettatori nonostante non stiamo trasmettendo niente, non stiamo dicendo niente. Ragazzi, aspettate.
0: Sì. Mettiamoci Nick bel cazzo nudo. Dai, io bel cazzo nudo, tu bel rene nudo. Bel gomito nudo.

certi savoiardi.

che stanotte sarà lunga, sarà forte.

0: ricordo chi ha scritto per primo questa frase, però mi piace molto. Jesus was a swapper.
1: È in città, c'è una città.

0: Oh, ma ci sta ascoltando?
1: Tu sei stato, sì. E tu sei quello stronzo della situazione,
2: sempre.
0: Sto parlando con me, lo so. Ma prima o poi l'autosoppressione sarà...
2: L'autosoppressione?
0: E quando deciderò di crepare nel sonno, volontariamente.
2: Sognerai di morire?
0: Sì, e creperò. E dirò, Ale.
2: Ale, che bella la vita.
0: Non ti ha ancora risposto alla tua meravigliosa lettera di posta elettronica. Sì, noi ci scriviamo. Abbiamo iniziato qualche giorno fa. In maiuscolo però.
2: E a 40 euro.
0: Certamente.

parte lo sclero. Sì, siamo fottuti.

0: ¿Qué es Morfito? Morfito es genial.
1: Sí, no. No, no mi padre. Però questo viene mi spacca la faccia. Lobo la piantata.
2: Ci sono io.
0: No, meglio Sandman.
1: Sandman, tira fuori. Hitler.
0: Che cosa è Hitler? No!
1: Ho già capito, c'è Paschi in canale.
0: No, ma non col mio nick.
1: Dai, dai.
0: No, no, prego, col mio nick no. No, no.
1: Vabbè, ho capito, scende in radio, eh. Appena entra Paschi urliamo.
0: Ah, ma tu sei Sandolo. Ma ti sei ripreso il vecchio nick?
1: Godo.
0: Scusi, da. Ah! No, che ci sono le finestre aperte.
3: Fare gli stronzi il canale di sta
0: su coglione,
3: cioè, ok, no, non sto scherzando, certo,
0: vabbè,
3: perché sennò
0: stamattina così diventa fascio
3: da questa diventa, ma chi l'ha detto? Nervosisco, nervosisco, e divento cattivo, ok, non sto scherzando,
0: nervosisco,
3: perché se il canale dovesse restare, io lo slinco da Ismael, va bene? Perché
0: non è un problema mio.
3: Ok, io faccio parte di. Io sono un socio.
0: Lo so, ma dai. È un neck meeting.
3: Quindi decido, è neck meeting. Sono i coglioni che diventa così. Perché così fuori è una vera merda. È una vera merda e non mi piace. Perché facciamo tanto, espanderemo tanto socialità di sapere cazzi book e poi facciamo gli stronzi in canale. Cioè scusate, cioè deve avere tutta una certa coerenza.
0: No? Sì, ma la satira è un'altra cosa. La satira è un'altra cosa,
3: va
0: dai.
3: Bene,
0: satira, stiamo facendo satira.
3: Ma non è satira.
0: Sì.
3: Va bene. E allora, prova a dare un essere di fascio e dire io sono un comunista.
0: No, quella è autolesionismo.
3: Anche qui è autolesionismo. Vedi che non capisce la differenza.
0: No,
3: anche
0: non è così.
3: Qui è autolesionismo. Perché fino a quando trovo uno che dole non conto. Ma se trovo un red skin con un mazzo così e neanche tutte le ragioni, non posso dire che ha fatto male. Come dire, la sensibilità poi ognuno se la misura come cazzo vuole.
0: Vabbè.
3: Non c'è una misura statica. Quindi avere rispetto, questo vuol dire, avere rispetto per il posto e per le persone, per gli ideali che uno ha. Se uno non ha rispetto per me in questo posto, non ci deve neanche mettere piede, perché non è il tuo posto.
0: Il problema non è avere rispetto, il problema è che tu pensi che noi non abbiamo rispetto, e qui sbaglio.
3: Io non penso,
0: perché non è così.
3: Rispetto, aspetta, per carità, lo
0: Ti incazzi.
3: Però sta cosa qui, quando cominci a fare scontri in canale, dovete cessare piuttosto che alimentare. No? Sembra giusto, no? Se poi alimentiamo, va bene, ma per commentare non riesci più a capire la differenza dov'è. Tra questo è un caso di serve nei libri. Qual è la differenza? Nessuna. Ma la differenza ci deve essere sempre più lunga. Se no, come dire, vado su Serverino che mi tocca lo stronzo, su Serverino che dico che mi tocca lo stronzo, scrive le ricerche. Non tutti gli inter cazzo di questo mondo. Solo che qui non viene sbattuto fuori nessuno, lì ti sbattono fuori. La differenza è questa, la questione di libertà. No? Io non entro la libertà di altri, ma non voglio neanche che entra così. Quindi, va bene così. Il rispetto ci deve essere sempre lunga.
0: No! No!
3: Cioè il rispetto ci deve essere comunque, c'è un ultimo posto come questo, se no non ci siamo, cioè anche in questo posto. Poi potete anche dire che sono uomini coglioni, uno spaccagliato, uno siali stato in merda, potete dire quello che volete, ma finta tu, penso di aver ragione. Poi se non ho ragione, parliamo, io sono qui a parlare.
1: Cioè
3: dimostratemi che avevo ragione, e io ammetterò di non aver ragione. Un punto di vista diverso,
0: è un discorso diverso. Che cazzo fai? Dai!
4: Se questo
5: l'intento,
4: si va via.
5: Poi Radio Cyber.

0: cazzo, non l'abbiamo scritto.
1: È venuto, tipo, ha detto, ah, facciamo quei dischetti, poi di là, come persone sexy,
2: la
1: questo discorso,
2: Lui gli ha detto, giustamente, ma perché, se c'era qualcuno comunista, tu vedi il quadro per il cazzo, e lui gli ha detto, perché tu sei di destra? Dice, io sono di destra, sì. E lui gli ha detto, nazi, nazista, fascio.
1: Gli ha messo le mani sopra, l'ha preso, gli ha detto, ora,
0: Sapevamo, tra l'altro,
3: le persone civili,
2: sì, infatti, cioè, non era

0: detto io ti do, o perché tu i 20 10, se mi dici non sei sicuro, allora magari ti spostare. Poi la violenza è una usata male. Speriamo non li facciano da fuori, se no.
1: Sta un
2: vinto
1: e fuori
3: sì, quella cosa
2: secondo me,
3: però
2: se non
3: torna, però
2: ma io credo un paese di persone che abbia
4: discutere, lo sbandierato ai venti, ai quattro venti, che cazzo.
3: cazzo scrivo a fare su YouTube? Scrivo stronzate. L'ho detto e ridetto a più riprese per evitare questi problemi qua. Tanto quando parlo non si ha un cazzo, cioè non ci crede nessuno e va bene. E capito qua di quei momenti in cui ci deve credere per forza. Mi dispiace, ma l'hai evitata questa cosa. L'hai evitata veramente. Però si è messa a fare anche io il duro. Io sono diverso.

0: passato, sembra qualcosa di sbagliato. Non per il fatto che esiste al mondo, ma come i campi di sterminio, per chi la pensa diversamente da noi. Ah, meno male.
1: Paschi, noi a Catania abbiamo un'esperienza un po' diversa forse, perché noi abbiamo sempre cercato di fare un po' di recupero nel quartiere, noi entrava gente di destra, però cercavamo di tirarci, cioè, molti li abbiamo cambiati, ed è successo, pochi, pochissimi, però è successo. No, non è quello il problema.
2: Cioè,
1: non è
2: quello il posto dove siamo. Cioè, un po' di rispetto, perché se faccio sapere è stato fatto un giro.

0: suo orientamento politico sarebbe rimasto qui continuamente a giocare a scherzare.
1: Perché neanche noi sapevamo.
0: Lei ha detto solamente io sono di destra, non sono fascista, sono nazista.
2: Ah, sì, qual è la differenza? Aspetta, questo appalotto politico, spiegami qual è la differenza.
0: Non lo so, avranno magari sarà di Forza Italia, sarà del CGD, sarà del CGD, che cazzo dei soldi che partito è? Ma non mi pare che mi abbia manganellato altri, abbia insultato. Era qui nel suo spazio, ha pagato quello che ha bevuto, ha mangiato, ha pagato l'entrata, scusami, non mi sento. Comunque poi.
1: Cioè che non sapevamo. Cioè non si sapeva, non puoi saperlo di tutti. Chissà quanta gente ce n'è, cioè.
2: Nel momento in cui la dichiarata che dovevo fare. Bravo.
1: Ragionarci. No, ragionarci.
3: Troppo tardi, ragionarci, accompagnarlo al
4: cielo. Deve essere qui.
3: Con molta calma e molta diplomazia.
2: Ma le spalle il cazzo tutto.
1: Ma è una questione di metodo, non è una questione di idee.
2: Io che non sono mai stato un comunista, il comunismo mi sta sui coglioni, ok? Mi è sempre stato sui coglioni, perché il comunismo è scritto che sei scemo, ti prendono per il culo, ok? Quindi stanno che tu sei così e ti apprezzano, ti disprezzano per quello che sei, non perché dare un colpo al centro un colpo a tutto, dove non sai mai chi cazzo sei, no? I versi possono dire tutti perché stanno così, quindi sono lì per tutti, cioè, sono sempre stato così, poi io, tra le altre cose, in questo momento qui, io non ho fatto niente di niente, andare su, spiegare la situazione a Dio, e poi se ne prendevano loro carico, ho preferito prendere loro carico questa responsabilità, e assumere tutta la responsabilità, perché ho preferito evitare una situazione ancora più spiacevole per il sottoscritto. Quindi come dire, gli è andata bene, lo ripeto, gli è andata bene, se non ci vedete, pazienza, io sono un cavallino, ci vado alla scuola del non cavallo, pazienza.
3: Non
2: lo passavo così difficile, e non vedo perché adesso non lo passare difficile, per fare un po' di studiato, cioè vuole che la storia è un po' perché devo passare difficile.
0: Passare difficile cosa? Essere di destra, avere un'idea diversa dalla tua.
2: Meno male, sei arrivato un certo socialista comunista, tu che la mamma.
0: Ma scusa, quando organizzi le committee, non ti puoi aspettare, arriva gente di qualunque.
4: Vengono i giornalisti.
0: Vengono gli islamici, viene chiunque.
2: Allora, ragazzi, se non capite la differenza, cioè mi dispiace, ma mi dispiace veramente il cuore.
0: La differenza tra
2: la differenza tra qualcuno che si è spesso giornalista. Il giornalista
0: ma io non
2: ho detto il
0: giornalista.
2: Perché quel giornalista è stato chiaro il discorso. È stato chiaro, come è stato chiaro anche con questi su destra, spiego eccetera.
5: Se dire
2: che devo fare.
5: Veramente no, per quello che
2: subiva lo stesso trattamento, niente di più, niente di meno.

0: cioè con molta calma, cioè tra i centri sociali e Leoncavallo, qual è la differenza?
1: Si può controllare solo se rispetto alla pratica, che non sapeva da che passa.
2: No, io più che altro
0: perché non ha chiamato uno che colpiò e che arriva alla situazione? Non sei sicuro? Ma non lo sapete, chiami voi che vediamo cosa succede. Ma
3: sono pesante un po' di quando avete meglio nel momento di giorni. Cioè, sono forse peggio di luce a volte quando è deciso. Almeno la scuola abbiamo cavati ex, abbiamo cavati.
0: Capito, ma un conto è uno che ti arriva skinhead a un concerto e si mette a fare così.
3: Capito?
4: No, infatti nessuno contesta l'idea. Nessuno contesta l'idea.
0: Cioè, se era un fan poi di quelli che tirava le catenate alla gente, allora potevano, cioè, gli davo mano, cioè, capito? Gli tirava il fuoco da cena. Ma invece era uno che gli ha detto, ah ma scusa, cioè, stai facendo una cazzata.
5: Era... No, detto semplicemente, se scrivevamo di Castagno, di Alessio, del comunismo, sicuramente non scendevo. E Paschi ha detto, certo, sicuramente non scendevo, perché tu sei fascista, io sono di destra.
2: No, ha detto no.
3: No, io
2: sono di destra, che è diverso.
0: Sempre un po' vergognato.
3: Ma sì, ma...
0: Cioè, capito, non è... è un ragazzino, è nato un mito, lo spaventa in quella maniera. Guarda, fine, cioè, che idea si fa?
2: No, cioè... Quello che io...
0: Il
2: discorso è un altro. Se quello era un ragazzino, se poco poco,
5: non lo so,
2: era barcollante come idea, è uscito di qua.
3: Il problema è che sono ragazzino qua. Senza a casa nostra sono dei ragazzini di tanti da due, che erano ragazzini che conosciamo anche personalmente. Te l'avresti mai detto? E finché dopo 3-9
4: ti ho
3: il bastone a dire oh, anche se sei ragazzina la prossima volta ti fanno vedere, non hanno smesso di
6: vedere. Ma se già era venuto qui, magari era un ragazzo, che è adolescente.
2: Non è detto che abbia le idee definite.
6: Tecnicamente provato.
0: Mica merda.
4: No, in LK, cos'è LK? Lituan Culture.
3: Dovevi accompagnare, lasciarci fuori e spiegarti, guarda. Sì, a Palermo sono tutti di destra, c'è anche allo Z, all'Ecla, vengono le persone di destra. Però sono perché sono formati da altro, cioè quando ti entrano e poi li metti di fronte alle cose cambiano. Cioè, ma se non lo sanno perché sono più una cultura minore. Cioè, se lui era comodo, io secondo me c'era. Sì, sicuramente mi trovava peggio, ma io mi trovo bene con gli altri.
7: Magari 3 ore fuori e poi magari rientriamo dopo 13 giorni e si dice,
4: oh, uno di questi è diventato un compagno da noi.
6: Sì, ma anche alla
4: sta, è uno di quelli che sta ancora al Lauro a difendere il posto, voglio dire, ed era uno di destra. Ce lo siamo tirati. Lui è venuto in un centro sociale di destra, ha visto un mondo che non si aspettava, ha detto io non ho capito un cazzo. Ha detto proprio così, io non ho capito un cazzo per anni.
6: È normale che ci diventi, la televisione in media hai tutto, cioè se hai i soldi.
2: No, la televisione in media, le ragazzine.
6: Sì, infatti, lo stadio.
3: È anche un pensiero comodo.
5: Comunque, al di là del fatto di essere destro di sinistra, secondo me sulle mani addosso non c'è assolutamente la discussione.
6: No, ma infatti.
5: Anche se era schinezzo, si prende il 10, la mani addosso non c'è da discutere.
6: Ma la schinezzo
0: no, guarda.
5: Ma te,
3: però non ti incazzavo.
0: Esatto. No, c'è uno skinhead.
3: Se usciva con le gambe sulle, va bene.
5: Sì, ma non mi sembra che lui non volesse uscire, se si possa ascoltare, portare la
3: mano. Ma mi sa da fuori, guarda, se in mezzo l'ha scalzato completamente.
4: Come? Cosa?
3: Legato fuori dal
4: palco. Non ho capito quello che hai detto.
0: È più fascista di quello.
6: È sparito.
8: super partito.
5: Vabbè, sono tutti d'accordo, però che cambia, ma cambia, sono tutti d'accordo e poi ogni meeting si ripresenta la stessa storia. Io non, di destra non può entrare, cioè di destra è chiaramente moderato, quello che sia, perché chiaramente se sei di destra sei subito fascista.
4: No, ma poi è l'assemblea che deve decidere a sto punto una cosa del genere.
5: No, io dicendo che deve essere di destra, perché io tra i coristi che faccio una cosa che non gli piace, allora vai, viene di altri che sono lei.
7: No, ma perché io alle riunioni di altri, nel corso di altri, ci vado. Allora spiegami perché dici sei di destra, quando poi la ha scazzato me. Perché doveva dirmi, perché mi dici sei di destra? E allora ci dico un gruppo. Vuol dire nel momento in cui si dia che lui ha sbagliato.
0: Guarda, guarda gli ha detto sì, ragazzi. Noi stiamo parlando adesso,
6: sì, sì, lui non ha continuato a parlare.
7: Sì, ha sbagliato, però
0: sta facendo il suo problema.
7: Cioè, qualcuno arriva a dimenticarlo, però lui dice ok. Se lo vuoi dimenticare, andiamo a parlare di fuori, lui dice non finisce, no, dentro.
0: Cioè, l'impressione è che Paschi sia sceso incazzato e essere scatenato, ovviamente. Cioè, capito? Poi ritornato per curare l'ultima parola, fatta su quella scena. Allora, atteggiamenti di sono uno squadrista, scusate. Poi io sarò il cretino che viene da Firenze che sta una sega lui, però scusate. Cioè, capito? Tutto di creare sassa carabinieri, però non è che il trascorso c'è, diciamo.
6: Noi abbiamo 50 anni.
0: Sì. Io con il bambino mi porto in cavo di te.
6: Adesso abbiamo cavoli. Ma è nervosissimo,
0: non c'è niente da fare. Calmi, non mi frega un cazzo.
6: No, ma sono cose magari in un altro momento non avrei
0: preso anch'io, però mi sono
6: cioè, spesso si scappa per niente. Poi magari domani in assemblea è più lucido, poi magari no, non so.
0: No, sai quanti cacciaviti abbiamo in Calmi.
6: Spuntiamoci un momento domani.
7: Fa una depressione addosso,
5: fatti dire, eiaculate un po' anche voi.
0: E non te lo
8: sinistra sono proprio complicate.
9: No, non ti prende a calci il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa il culo, ti fa

io continuo a cercare musica dall'Azerbaigian.

0: ちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になって、もう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオサイバーネット
2: www.radiocybernet.org
0: The personal identification number is incorrect.
3: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
4: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
3: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie.

Bellatevi, Dio Donne!

0: questo non è importante. Vabbè, ma queste sono... Qua si vedono meglio in teoria. Si vede queste poi, no?
1: Buono, buono.
0: Non sono pronte. Ah, grazie. Bene, scusate l'attesa. Io sono Claudio Martella. Oggi... Si sente? Oggi... Oggi parlerò dell'implementazione dello stack HTTP all'interno del kernel di Linux. L'idea è quella di presentare la struttura implementativa dal punto di vista del codice. Non ci sarà la spiegazione degli algoritmi che riguardano il TCPIP, in quanto vengono riportati fedelmente quelli che sono appunto spiegati nella documentazione. Inoltre sarebbe fuori luogo, credo. Ad ogni modo, l'importante è anche molto divertente andare a vedere da solo il codice, che è molto chiaro e riporta nei commenti l'RFC, e quindi si capisce a cosa si riferisce, insomma. Lo stack, questo, il subsystem di Linux, è forse una delle parti più grosse del kernel. È grosso da solo quanto tutto il core rimanente, quindi il WFS, la virtual memory, eccetera. Questo perché supporta molti più protocolli di quanti file system supporti appunto il WFS, e richiede una struttura di astrazione non indifferente. Questa struttura di astrazione è quello che bisogna cercare di capire inizialmente, quello che cercherò di portare in evidenza, e si riparte dalla struttura centrale, che è forse il socket. E il socket, come tutti sappiamo, è la prima cosa che si crea quando facciamo un programma di rete, quando dobbiamo inserire una connessione, è una sorta di pipe che collega il path in user space con la connessione che verrà stabilita in kernel space. Questo vuol dire che noi, ogni volta che dovremo andare a scrivere o leggere, dovremo sempre passare come riferimento all'argomento il descrittore. Ora, questo livello di astrazione è necessario, in quanto basta pensare a system call come la read e la write, che vengono usate sia per la rete che per input-output. Quindi il piano centrale è il descrittore del file. Questo descrittore del file poi verrà collegato al momento della creazione del socket ad un file, a una struttura file, struct file, che è diversa da quello che usiamo in user space, che fa parte appunto di un file system utilizzato e creato appositamente, un file system virtuale di astrazione, il SOCFS, che ci permette di creare questo file system che collega tutti i socket, e ci permette di usare le strutture di file di puntatore a funzione di metodi per appunto gestire questi socket. Quindi la prima cosa che sarà da fare sarà creare un socket, farci assegnare dal kernel un descrittore libero, assegnargli un oggetto di tipo file, oggetto tra virgolette, e alla node solo verrà collegato il socket BSD. Questo socket è family independent, questo vuol dire che vale per FINET oppure FUNIX, eccetera. A questo poi, queste sono forse le strutture più importanti. Ora, non si legge molto, però. In ogni modo possiamo vedere, questa è la struct socket. Ora la cerco. Eccola qua. È molto piccola. Contiene un puntatore a una struttura di tipo proto-ops, che è una struttura di puntatore a funzione. Qui verranno assegnati, al momento della creazione del socket, le operazioni che permettono al socket di passare dal livello socket BSD ad INET, che è il socket più particolare rappresentato da questa struttura struct soc, che è la struttura vera e propria che rappresenta il socket di tipo INET. Quindi qui avremo la struct ops, e nel caso dell'INET punta a questa struttura, anzi o questa, dipende da TCP o UDP. Come possiamo vedere, vengono implementate da ogni protocollo deve implementare le system call che noi andremo ad usare. Abbiamo quindi la bind, la connect, eccetera, eccetera. Idem per la INET. A sua volta avrà un puntatore a una struttura di tipo SOC, che è quella appunto più specifica, che avrà a sua volta il suo file, il suo puntatore alla sua struttura di definizione delle stesse system call o simili. Abbiamo quindi la connect, l'accept e delle funzioni di hashing che vengono utilizzate poi durante all'interno di tutto il path del kernel. Ora, poi ci sono altre due strutture globali che sono l'INET SWRA, che contiene i protocolli supportati dalla family INET, e qui vengono salvati appunto gli indirizzi alle strutture di puntatori, da cui alla creazione del software andremo ad attingere l'indirizzo. Ora, come vediamo, le variabili sono autoesplicative. Abbiamo contenuto salvato lo stato della connessione, l'indirizzo sorgente e destinazione, se la porta può essere utilizzata, eccetera. Guardando la struttura poi risulta subito evidente. Allora, vediamo un attimo prima il path di cosa succede all'interno di un pacchetto, cosa succede all'interno del kernel quando un pacchetto arriva o noi facciamo una scrittura. Allora, viene fatta una write, viene passato il dato al layer dei socket. Questo layer è implementato dalle funzioni che come prefisso ha soc underscore e poi il nome della funzione che come abbiamo visto prima. Questo risalirà al soc, a differenza del socket di prima, e da qui possiamo utilizzare le sue funzioni attraverso quella struttura. Verranno passati, come vedremo, tutti i vari layer uno a uno fino ad arrivare al network layer. Qui si controllerà a seconda della destinazione se dovrà tornare, cioè se verrà valutato in modo locale, ad esempio verso un loop con un altro indirizzo, oppure esternamente. Se dovesse essere indirizzato all'esterno, deve essere prima trovata una rotta all'interno della routing table, che vedremo sono tre tabelle principali, e ma le vedremo dopo. E basta, viene passato all'area più basso, verrà creato il pacchetto, viene mandato sul bus e sul cavo. Allora, cosa succede al momento della socket? Allora, sys underscore sono le implementazioni delle chiamate di sistema. Quando noi facciamo una chiamata di sistema, verrà generata un'interruzione, verrà chiamato dal vettore l'handler delle system call, e a seconda del numero verrà chiamato in questo caso sys-socket. Quindi sys-socket chiama subito la funzione soc-create, che allocherà una struttura rappresentante quella che abbiamo visto prima, la struct socket, e ci copierà nel puntatore alle operazioni, farà l'assegnamento dall'indirizzo raccolto dall'array iniziale. Ma peraltro, se il supporto per quel protocollo, per quella famiglia, non dovesse essere disponibile, qui avviene il caricamento del modulo. Quindi chiama la sua funzione di init, questo puntatore funzione è un unico, è initCreate, e viene appunto creato. Viene generato questa volta la struttura di tipo soc per l'init, vengono inizializzati i dati generali, come i buffer di ricezione e di spedizione, le liste, le wait queue, che poi magari ne parliamo brevemente, e viene chiamata la funzione di inizializzazione al livello del layer di trasporto, in questo caso di CPU 4 initSoc. Qui vengono inizializzate le code per i pacchetti out of sequence, per esempio, vengono inizializzati i valori delle finestre e delle flag, insomma, e viene inserito all'interno di uno dei quattro hash del TCP. Qui vengono inseriti tutte le connessioni TCP. A questo punto noi andiamo a bindare, se non facciamo una connessione attiva subito con una connect, bindiamo il nostro socket, cioè gli assegniamo un nome. Quello che dovremmo fare adesso che abbiamo creato, tra l'altro poi viene creato quella relazione di prima, descrittore, file object e socket, ogni volta che noi useremo il descrittore dovremo fare il percorso all'indietro. Dal socket risaliamo al file object, cioè dal descrittore al file object, e da qui al socket nuovamente. Questo avviene ogni volta attraverso poi le funzioni chiamate, di cui abbiamo il link all'interno. Chiamiamo la inetbind, che andrà a cercare una porta da salvare. Nel caso della bind dipende molto dall'argomento che noi abbiamo passato all'interno della struttura. Ad ogni modo, qui verrà semplicemente costruito il pacchetto, non verrà ancora fatto il hash, non verrà ancora inserito nel hash, verrà solo costruito il bucket. A questo punto viene appunto creato il bucket e inserito in un hash di file bindati. Andiamo a fare la listen, stessa storia di prima, risaliamo il socket, attraverso i suoi puntatori chiamiamo listen e iniziamo la listen start. andiamo nel hash delle connessioni TCP bindate, troviamo quello della nostra porta e la inseriamo questa volta nel hash delle connessioni listening. Ora possiamo o accettare o stabilire una connessione. L'accettazione della connessione ci permette di vedere molte cose interessanti. Ad esempio, l'accept è una system call che introduce la sincronia all'interno del path, in quanto prima di tutto noi chiamiamo l'accept, ma questo non vuol dire che noi avremo una connessione già, qualcuno che cerca di connetterci, quindi in ogni caso molto probabilmente ci fermeremo ad aspettare. Questo introduce una sincronia. Noi risaliamo nel scrittore, la chiamiamo, settiamo i nostri timeout e ci mettiamo in attesa. Questo wait for connect usa le wait queue, che sono delle code, delle sorte di semafori strutturati all'interno del kernel, che vengono utilizzate non solo nel subsystem di rete, che appunto anche mettere il nostro processo in coda in attesa di un evento. Nel momento di arrivo dell'evento, l'handler di questo evento sveglierà tutti i processi intorno a questa coda. Quindi noi mettiamo il nostro processo in stato interrompibile e richiameremo lo scheduler. A questo punto arriva il pacchetto. Allora, il pacchetto arriva, la scheda di rete genera un'interruzione, come prima si prende l'indirizzo dal vettore delle interruzioni e viene chiamato il driver della periferica. Il driver della periferica, tutto questo avviene a interruzioni disabilitate, quindi deve essere più veloce possibile. Verrà inserito all'interno della coda del processore, ogni processore ha una sua coda di pacchetti, verrà ristabilito lo stato della periferica. Se la coda fosse piena viene droppata subito e si registra un soft IRQ. Un soft IRQ è quello che prima era il bottom half, cioè praticamente permette, dovendo essere velocissimo, permette di dividere la gestione di questo evento in due parti. Prima all'interno dell'interrupt handler gestiamo l'arrivo del pacchetto e poi scheduliamo per un futuro, quando saremo più calmi, la gestione del pacchetto in tutti i layer. Quindi viene registrato questo soft IRQ. Ora, prima appunto si chiama bottom half. C'è stato un problema perché dal 2.0 a kernel 2.2 al 2.4 c'è stato un grosso lavoro per rendere lo stack il più possibile scalabile su più processori. Prima attorno al 2.0 c'era un big kernel lock che bloccava l'accesso al kernel di un processore se l'altro stesse già lavorando all'interno dello stesso. Questo vuol dire che un processore stava completamente fermo come in uno spillo che girava e perdevamo delle possibili secondi di esecuzione. Quindi sono stati inseriti degli spin lock all'inizio, ma molto pochi, sono stati introdotti bottom half, che erano appunto che risolvevano un po' questa questione. Però c'era il solito problema che un solo bottom half alla volta poteva essere eseguito, e comunque la parte più grossa era proprio il bottom half. Quindi in ogni caso, ok, poteva gestire l'interruzione, non si trovava al solito punto. Quindi dal kernel 2.4, anche se l'interfaccia è uguale, sono stati inseriti i soft IRQ. I soft IRQ possono girare allo stesso tempo su più processori. Il problema è che le zone critiche rimangono, l'accesso a delle variabili globali, a delle liste, e quindi vengono usati quelli che sono gli spin lock, che sono dei semafori veri e propri. Quindi quello che noi faremo sarà registrare questo soft IRQ, cioè metteremo uno il bit nella bitmask del soft IRQ che ci riguarda, e nel momento di ritorno da una system call o in ritorno da una interruzione o all'interno dello scheduler, questo significa praticamente in qualunque momento entriamo nel kernel, verranno chiamati tutti gli handler di bit messi a 1. Quindi viene chiamato il nostro bottom half della rete, che è implementato da NetRX Action. Lui prenderà il pacchetto subito dalla coda del processore, lo inserisce nella coda, ne estrapola i valori, controlla i primi controlli, tipo trimmare ad esempio il buffer nel caso che la scheda di rete abbia aggiunto del pathing, controlli di questo tipo. Poi, a seconda del protocollo, chiama il suo handler. Nel caso dell'IP, IPv4, abbiamo IP receive. Viene chiamato IP receive, che fa passare subito il pacchetto all'interno del primo hook di Netfilter, il firewall. Quello che noi, quando noi lanciamo IP table, spesso dobbiamo specificare l'hook. Questo è uno di questi. Ora, e viene chiamato subito IP receive finish. A questo punto bisogna controllare la destinazione, come abbiamo visto prima, del pacchetto. Verrà chiamata la funzione che controlla se all'interno della cache dell'utente è presente un ente che ci riguarda, e nel caso contrario viene chiamata questa, che sarà tutto il processo di calcolare la traccia, la rotta, lo vedremo dopo. Allora, nel nostro caso la destinazione è locale. Allora, viene chiamato il local delivery per passare per l'altro hook local in, che a seconda del family e del protocol chiama l'handler di ricezione. In questo caso è SPV4 receive. Subito prima erano stati controllati il checksum, il checksum del pacchetto veniva ricostituito il pacchetto dai frammenti nel caso, e ora ci troviamo con il layer di rete che è stato risolto. Dobbiamo passare al layer di trasporto. Ora, cioè, ci sono due possibilità sostanzialmente. Si controlla ora lo socket a cui deve arrivare il pacchetto, in che stato è. Potrebbe essere established, quindi un pacchetto per una connessione già stabilita, potrebbe essere listen oppure signor Steve, dipende. Ora vedremo. Interveniamo poi in questo switch, perché se noi mettiamo established già ora, lui finirebbe qua, sotto qua, in established, e lo porterebbe nel path sbagliato. Infatti, quando rientriamo qui, l'unica cosa che viene fatta è portare established connessione e sock def wake up. Questo sveglia il processo che era fermo qui. Viene svegliato e dice, ehi, la connessione è pronta. Lui toglie la sua richiesta che era stata fatta, perché ormai la connessione è stabilita. Niente, la connessione è a posto adesso. Quello che succede invece con i sync cookies. I sync cookies, un breve riepilogo, sono un'idea di Schenck e Bernstein che introducono sempre l'autenticazione con crittografia di una connessione. Ora, l'idea era cercare di evitare soprattutto il DOS, Denial of Service, dovuto a sync flood. Anche se poi questo in teoria aiuta anche nell'evitare attacchi di brand spoofing. Ora noi avremo questo numero di sequenza iniziale che conterrà, nel caso della connessione, nel caso del file della funzione standard, deve essere difficilmente prevedibile. Quella di la gestione di creazione di questi numeri da parte di Linux è una delle più sicure, magari ne parleremo dopo se c'è tempo. E riguarda appunto, viene generato tramite un hash, un numero di sequenza che prevede l'inserimento dell'indirizzo sorgente di destinazione nei primi due byte, nei primi due elementi dell'array. Poi viene inserito un numero contenente il porta di sorgente di destinazione, una sorta di stringa segreta che viene generata ogni minuto dal generatore di entropia del kernel, vengono hashati e poi gli viene... Di questa stringa vengono presi i primi 24 bit, gli ultimi 24 bit, anzi 24 bit, e verranno inseriti nel nostro numero di sequenza alla fine, negli ultimi 24 bit. I primi 8 bit saranno un numero che viene incrementato ogni secondo. In questo modo ne avremo che il numero sarà incrementale come l'RFC richiede, perché i primi 8 bit, quelli più significativi, si incrementeranno singolarmente. Indipendentemente. La seconda parte sarà invece costituita da un numero che riguarda strettamente la connessione che sta venendo a stabilire. Ora, questo permette un certo tipo di sicurezza, in quanto il generatore di entropia di Linux è stato ben sviluppato, però l'idea è che quando noi riceviamo un tentativo di connessione, come abbiamo visto, qua inseriamo la coda, inseriamo il tentativo di connessione all'interno della coda. Questa coda ha una lunghezza fissa. Quindi come tutti i numeri fissi, il limite può essere raggiunto e abbiamo un denial of service. Quindi l'hack che è stato inserito, perché è un hack, non è proprio elegante, è stato quello di mettere a questo punto, che viene chiamata anzi qui, in questa funzione, è diviso in due. O nel caso standard, nel caso in cui sono inseriti i sync cookies. Allora, se all'inizio la coda è piena, il numero è l'inizio di sequenza, questo è ISN, è 0, abilitiamo i sync cookies se è attivato il supporto, se no troppiamo il pacchetto subito. A questo punto verrà chiamata ogni volta, in ogni caso, una funzione syncfoot, una funzione inline, che controllerà quanto tempo è passato in GFIS, che è un'unità di misura del tempo all'interno del computer, da quanto tempo è passato dall'ultimo sin arrivato, quindi propriamente se siamo sotto syncfoot. In questo caso quello che farà sarà semplicemente mandare a syslog una frase. però perché tanto in ogni caso li avevamo già attivati qui. Ad ogni modo viene generato l'ISN nello stesso modo, è un if e un else alla fine nel codice, viene generato l'ISN con l'algoritmo di Bernstein e Schenck. Questo sarà crittografico, l'idea più o meno è la stessa, cioè di inserire negli ultimi 24 bit un numero, cioè gli ultimi 24 bit generati da un numero creato da un hash fatto apposta, crittografico considerato molto sicuro. I primi 3 bit saranno di sempre di un numero sequenziale e i secondi 5 bit saranno conterranno una rappresentazione delle MSS che noi andiamo a perdere droppando, come dopo vediamo, la richiesta. Noi ridroppiamo la richiesta, non abbiamo più nessun dato sulla richiesta di prima, dobbiamo ricrearcela, e questo dato salvato viene inserito nel cookie che ci verrà tornato indietro incrementato di 1 in ogni caso. Quindi viene generato il cookie e, come possiamo vedere qui, è un hack perché abbiamo creato tutta la richiesta, abbiamo fatto tutto il lavoro e poi, se i cookie sono attivati, salviamo la memoria. Cioè, è abbastanza stupido, però l'idea è questa. Questo è quello che viene con il cookie disattivato, perché poi quando il pacchetto arriverà dopo, avrà la CAP, passerà di qua e chiamerà la nostra funzione, che estrapolerà l'MSS, controllerà se il cookie è uguale al nostro, chiamando di nuovo funzione di hashing, e se tutto andasse bene, ritorniamo al punto di prima, richiamiamo la richiesta, established. L'idea è questa. Questo ci permette appunto di non limitare il numero di nella coda di richieste, perché noi la droppiamo e non la inseriamo, e il DOS in teoria dovrebbe arrivare. Certo che noi dropperemo alcuni pacchetti, e questa è la critica che viene fatta spesso al contesto in cookies, è proprio quella che ci sono dei reset impredicibili. Bernstein risponde che in ogni caso, senza la protezione, ci sarebbe stato un denial of service e la richiesta non sarebbe portata a termine in ogni caso. C'è stata una diatriba tra i maintainer del kernel, del subsystem di Linux e Bernstein, però vabbè. Allora, abbiamo visto prima che è possibile che il pacchetto venga forwardato. Allora, viene chiamata IP forward, viene decrementato il numero del TTL, nel caso fosse 0 viene droppato e viene ritornato il CMP. Se il pacchetto è troppo grande per il nostro MTU di entrata, mandiamo l'ICMP di ritorno. Se no, passiamo per il hook IP forward. Chiamiamo la route, chiediamo la rotta per il pacchetto, per il destinatario, controlliamo se la nostra interfaccia di uscita ha un MTU che ci permette di mandare il pacchetto intero, se no dobbiamo frammentarlo a livello di network. Passiamo per questo hook e mandiamo il pacchetto attraverso l'interfaccia di rete. Nel caso della connect abbiamo una funzione divisa di nuovo in due parti, perché nuovamente rientriamo all'interno del three-way handshake. Risaliamo al socket, chiediamo una porta, passiamo all'argomento 0, ci viene passata una porta a caso in un piccolo range, proviamo a connetterci, ci viene generata la rotta che viene creata ora e non cambierà più fino alla fine. Creiamo un numero di sequenza, cambiamo il nostro stato, inseriamo nel hash di funzioni, sì, di socket che c'è in momento di cercare di connettersi, insomma, mandiamo il SYN. Arriverà la CK. Il path è questo. Genereremo la CK di conseguenza dei numeri di sequenza utilizzati. Renderemo il socket established, la connessione established, sveglieremo il processo che si era addormentato qui e mandiamo la CK. Ora possiamo leggere e scrivere dal socket. Il path è lo stesso fino al solito punto. A qui, dove avevamo visto prima, si risale a seconda degli indirizzi e delle porte alla connessione stabilita. Ci rendiamo conto che è stabilita, quindi facciamo l'altro passo di cui avevamo parlato prima. Viene ricevuto, viene preparato la CK a seconda dei suoi numeri di sequenza, viene tolto dalla coda, viene inserito in quella del socket, quella personale, viene gestito l'evento, viene tirato fuori il dato, viene mandato il pacchetto e viene svegliato il processo. Il processo era addormentato qui, dopo i soliti passaggi, si ritroverà sveglio, controllerà, tirerà fuori dalla struttura IOVEC, che è una struttura per l'input-output, il dato e lo ritornerà nell'address space del processo. Questa funzione è abbastanza ostica, sono 300 righe con 3 cicli DUI innestati che fanno un bel po' di casino, però l'idea diciamo è questa. La cosa interessante credo è che io mi aspettavo che cose come aggiornamento di numeri di sequenza o di finestre sarebbe stato abbastanza algoritmi strani, incasinati. Invece ad esempio l'aggiornamento della finestra in uscita viene fatto semplicemente il numero, anzi del numero di sequenza, il numero più uguale la dimensione, cioè una riga di C banalissima, così come la ritorno nella CK viene incrementato di 1 più, è proprio semplice. Nel caso di una write abbiamo il solito passaggio fino ad arrivare qui. Se la connessione non è ancora finita di non è ancora stabilita, ci metteremo nella solita coda di attesa. Cercheremo di inserire il pacchetto, i nostri dati all'interno del pacchetto che sta tendendo di uscire in questo momento, se no lo mandiamo insieme agli altri pacchetti in attesa. Viene calcolato l'MSS al momento dell'interfaccia, se è troppo grande dividiamo il pacchetto, se no, che a seconda delle opzioni che vengono gestite qui, prepariamo l'header TCP e ci prepariamo a mandarlo. Ora arriviamo qui, a seconda nuovamente dell'MTU della periferica in uscita decideremo se frammentarla o meno, se il protocollo lo permette, se no come l'IPv6 ad esempio, se no dobbiamo mandare l'ICMP di conseguenza, frammenteremo il pacchetto e troveremo qui. Qui bene o male è una cosa abbastanza device dependent, perché alcune periferiche permettono di encodare, anzi il driver magari, di encodare i pacchetti, quindi in questo caso chiameremo la sua funzione di cui lui avrà messo l'indirizzo, o se no manderemo il pacchetto immediatamente. Questo è più o meno l'idea di come vengono, di come avviene all'interno il routing all'interno di Linux. Questa è la nostra macchina, ne avremo tre tabelle, la neighbor table, la FIP table e la routing cache. Nella neighbor table abbiamo gli indirizzi MAC, il MAC address e il nome dell'interfaccia, il puntatore anche all'interfaccia, al quale è collegato un determinato vicino di sottorete, cioè quelle sono quelle macchine raggiungibili con un solo hop, cioè sono il prossimo hop sostanzialmente. Se non è un nostro neighbor abbiamo due possibilità. Prima controlliamo nella cache. La cache contiene un hash che contiene semplicemente le ultime traduzioni avvenute. Nel caso questa non fosse presente, viene generato dalla FIP table. La FIP table è una serie di liste innestate, 32 zone, ogni zona è un bit dell'indirizzo, si scorre tutta la lista dall'inizio alla fine e la lista è organizzata per da meno specifica a più specifica. Quando arriveremo alla fine le avremo passate tutte e ci saremo portati dietro solo quella più specifica. A questo punto, trovata la rotta, la inseriremo nella cache e la assegneremo alla connessione. Ora, per finire, io posso preannunciare un po' quello che avrà fatto dal nuovo kernel, nel nuovo 2.6 o 3 che sarà. L'idea sarà quella, il lavoro sarà fatto sul firewall, sulla layer di firewall, netfilter, sarà netfilter 2, che da un lato avrà un cambiamento a livello di implementativo, cioè adesso le tabelle salvate in memoria devono essere in un chunk di memoria contiguo, dopo non lo saranno più, potranno essere anche sparse. Inoltre i dati esportati saranno maggiori, questo perché stanno lavorando sulla clusterizzazione di netfilter per permettere high availability, sceglieranno le loro tabelle contenente ad esempio per quello che riguarda il connection tracking. Loro salveranno e esporteranno questi dati, un firewall va giù, l'altro va su, ha ancora tutti i dati salvati e potrà continuare a eseguire il suo lavoro. Invece per quanto riguarda il net, più che altro l'idea è quella di inserire in un unico path all'interno del kernel il IPv4 e IPv6. Al momento è un piccolo hack, vengono sempre inseriti se definito, bla bla bla. Viene la funzione è stata aspettata in due. La prima parte è protocol dependent, gestisce quello che deve fare per IPv4 o per IPv6 e torna alla funzione centrale che è protocol independent. Quindi si dividono e si riuniscono. Non è una cosa molto bella, però bisogna dire che è uno dei progetti più indietro per il kernel 2.6, addirittura non è neanche in alfa, ci staranno ancora pensando, non lo so. Allora, non so che ora abbiamo fatto, io avrei finito. Se c'è tempo possiamo parlare un attimo di quello che riguardava i sync cookies, ma ho detto anche molto. Non so se ci sono domande, lasciare tempo alle domande. Come scusa? Tu? Riguardante... Ma in, come implementate, intendi? Sì, diciamo, all'interno del, del kernel viene implementato come con una serie di define, cioè è molto inelegante in quanto viene portato proprio una sorta di pezzo di stack diviso, cioè fanno esattamente la stessa cosa, solo che vengono gestiti dimensioni di strutture differenti. All'interno della struct che abbiamo visto prima, la SOC, ci sono delle union che contengono i vari header. Ad esempio, quello che prima era la struttura che puntava alla struttura che implementava l'IP era una sola, era direttamente un puntatore a struttura. Ora è una union che contiene tutti e due, o V4 o V6 ad esempio. Ci sono questi tipi di funzioni. La maggior parte delle funzioni TCP, ad esempio, ecco, sono uscito, aveva un prefisso a seconda del protocollo che va a gestire. E viva la mancanza di RAM. Ecco, inoltre, ora come ora c'è anche il casino che c'è sempre bisogno di creare un tunnel per comunicare nei PV6. Quello che cercheranno di modificare è proprio questa necessità di assegnare nativamente l'IPv6 alla connessione e non di aggiungerlo come un IP aggiuntivo o attraverso un tunnel. L'idea è questa, solo che c'è da toccare davvero grandissima parte. Ti dico, il TCP, il subsystem, sono attorno alle 290.000 righe di codice. Va bene, i commenti, ma non ho contato gli include. Se tu conti la somma della virtual machine, il file system e tutta la gestione dei binari dell'esecuzione, eccetera, sono 290.000. Quindi è bello grosso. Il lavoro è tanto, quindi probabilmente non so se si vedrà come verrà fuori la questione. Quello che ricordavo che dicevo prima di sync cookies, per generare i numeri di sequenza venivano generati sempre con questi bit che permettono, l'RFC dice che si dà la critica a Bernstein dicendo che non segue l'RFC. I numeri in realtà, attraverso quella storia di mettere i primi bit incrementali, permette una crescita del numero lentamente, e quindi questo non è vero, cioè è una giusta risposta. La cosa che rende Linux più sicuro degli altri da questo punto di vista, come aveva dimostrato Talebsky in un suo paper in cui utilizzava gli strange attractors, era che il generatore di entropia, cioè quel generatore che ogni minuto ricreava i 16 byte di dati random, fa uso tra l'altro di generatori non solo dovuti al tempo, al timer, ma anche ad aiuto, ad esempio, viene inserito all'interno di questa costruzione anche un generatore di entropia dovuto al numero di interruzioni o i numeri di tasti che abbiamo schiacciato. Cioè, è importante inserire dei dati di un generatore che non possa essere influenzato dall'esterno o predicibile. Loro non possono sapere, un esterno non può sapere quante volte io ho toccato il tasto o quante volte un'interruzione di qualunque tipo essa sia, può essere il disco o qualunque cosa, loro non lo possono sapere. Questo è stato introdotto nel generatore di entropia di Linux e permette appunto di generare uno spoofing set che ha il range di possibili valori all'interno di questa stringa di 32 bit ad un numero di 24 bit. Quindi ci sono 2 alla 24 possibilità di raggiungere il numero. E appunto, come emergeva dal paper, con le possibilità che ci sono adesso di banda e di computazione, un attacco brute force di questo tipo è quasi impossibile, anche perché Solaris ha un generatore di entropia un po' più scadente, a 3 livelli di generatore di entropia, di creazione del numero di sequenza. Uno, che è semplicemente incrementale, il numero viene incrementato ogni volta di un numero fisso, quindi completamente inutile. E poi c'è il secondo e il terzo, che inseriscono l'idea del hash, in cui si inserisce l'indirizzo sorgente, destinazione, la porta e il tempo. Questo permette che, se noi collezioniamo una serie di pacchetti da una destinazione, abbiamo tutta la sua storia, per dire, in un minuto, però nel momento in cui noi andiamo ad attaccare useremo un altro IP che non è il nostro, il hash sarà cambiato, perché non ci saranno gli indirizzi di prima, verrà generato un altro numero differentemente, e questo dovrebbe garantire una certa sicurezza. quello alla marcia in più che ha Linux è appunto il generatore di entropia che abbiamo ogni minuto questa stringa di 16 byte che è tra l'altro molto efficiente. E basta, io ho finito.

0: Ebbene, ebbene, bene, molto bene.
1: Molto bene.
0: Molto bene.
2: Molto bene.
0: Bene, benissimo, benissimo. Adesso abbiamo un seminario a seguire. Adesso subito, adesso insomma. Sono le 16:25.
1: Leggi il programma.
0: Leggiamo il programma? Dici che leggiamo il programma?
3: Magari me lo apro.
1: Apritelo.
3: Me lo apro. Programme.html. Dopo questo seminario sul TCP/IP seguirà la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di kyotoericiclaggio.com in lingua italiana nello spazio dello Yabar. Almeno così dice il programma, comincia alle 4 e finisce alle 17:30, quindi teoricamente è già cominciato, mentre alle 17, sempre nel teatro, un gran seminario interessantissimo del nome Cyber Resistance, quindi tra mezz'ora, Cyber Resistance dell'OA e dell'Underscore Torino, quindi a Club Milano, a Club Torino, nello spazio teatro, sempre in lingua italiana, un workshop sul GPG, remailer, file system criptati e steganografia. Potete vedere il link dove sono descritti tutti gli argomenti affrontati su autistici.org/hm2002/seminario.htm.
1: Esatto.
0: Esatto. Copyright versus Community in the Age of Computer Networks sarà il seminario ancora a seguire di Richard Stallman. Comunque per adesso stiamo aspettando alle 5 un altro seminario, mezz'ora di pausa, che la gente si rinfresca un po', perché qua stiamo facendo una gran maratona. Per la verità facciamo la radio qui, però che ti serve? Sì. No, quella non l'abbiamo. Cioè, i veri uomini non saldano con la pasta. Lui è il suo, è la sua posizione. Ammazza, oh. Capito? Sì, e noi qui abbiamo anche un laboratorio di saldatura. Lo dichiariamo anche alla radio. Abbiamo una piccola botteghina dove facciamo saldature in radio. E quindi sì.
1: Facciamo saldature su radiatori e su tubi, insomma, lavori di idraulica, insomma, prezzi modici, anche condizionatori ripariamo. Non ci
0: sono. Sì, e siamo anche abbiamo il certificato Valiant.
1: Sì, esatto, siamo rivenditori Valiant e Valiant. No.
0: Sì, quindi se venite all'Hack Meeting, passate da Radio Cybernet e avete un vecchio...
1: una caldaia guasta.
0: Esatto, venite a Radio Cybernet, portate la vostra caldaia guasta e noi ve la ripareremo. Ecco, e a parte questo, diamo un'occhiata un po' alla situazione, a quello che sta succedendo qui intorno. In canale ci sono 53 persone, c'è un affollamento grossissimo, vedo che mi aprono la query, abbassa leggermente i bassi. Lo mandate in inglese o ci sarà una sorta di traduzione? Per il seminario di Stallman ci sarà una sorta di traduzione.
4: Hai staccato in tempo per la fine del seminario? Perché io giù come un cretino ho parlato dentro il microfono, ho detto è finito il seminario.
0: Io ho staccato in tempo.
4: E questi volumi sono un po' troppo bassi però, eh? Ecco, forse sì, però così
0: dicono,
4: va meglio.
0: Ecco, però dicono anche i bassi, di abbassarli un po'.
5: Dicono che arriva in distorsione.
0: La morte, stai sfasciando le orecchie degli ascoltatori. Allora... a questo punto facciamo una proposta.
4: Si è perduto, sì.
0: Musicale.
4: Ma scusami, no, proposta musicale, non c'è un altro seminario adesso da streamare.
0: Tra mezz'ora.
4: L'arte dello champagnamento?
0: No, quello è nello Yabar.
4: E che non si può.
0: Non si può streamare, okay. Non ci arriviamo col cavo.
4: No, mi sono rotto di cablare cavi e basta.
0: Io.
4: Cioè, va bene il Wiremore, però.
0: No, quindi dai, metti su un po' di musica, sbesto.
4: No. No. Dove le trovo?
1: Speravo fosse successo il peggio.
0: No. Ma sei andato a fare la spesa, io sono andato a fare la spesa.
4: Ma io mi ricordo che sei stato
0: la sbobba.
4: Mi metterei un braccio per avere una delle mie magliette di quando ero piccolo.
6: Voglio spiegagli dove è il centro commerciale.
4: Sto dicendo la cosa di quando ero piccolo.
1: Sì. sì.
4: Con la mucca taramuosa.
0: Comunque salutiamo tutti gli ascoltatori numerosissimi.
4: Culla di io da piccolo mi facevo i rifugi
0: in tutto questo casino.
4: È arrivato la pappa?
0: Nonostante tutto,
4: eh?
2: Cosa vuoi? I provini come c'erano prima, io vivo le patatine.
4: Come? Non hai comprato del cibo umano?
2: Cibo umano mai.
6: Nonostante siete conoscenti all'ultima uscita dalla presenziale.
4: Fatemi diventare un candido.
2: Però prima.
4: Chiedo asilo politico.
2: Prima ti rendo felice fornendoti.
0: Abbiamo 28 ascoltatori solo sul disco frigido.
4: Il Nescaghe l'hai comprato.
0: Ne abbiamo numerosi altri su vari relay.
2: Siccome di cavi Jack.
0: Salutiamo tutti gli ascoltatori. Il buon Voyager ci ha portato.
4: Cioè,
0: i rifornimenti,
4: la santa della caldatura,
0: i pezzi di ricambio per le caldaie, quindi ribadiamo questo invito a riportare le caldaie. Ciccio, che ne dici? Come funziona lì nella casba?
7: Facciamo una canna?
0: Questa è la serietà, siamo degli integerrimi.
4: Dove sta il connettore?
0: No, il connettore? Il connettore sta da tutti e tre.
2: Sì, facciamo.
8: C'è l'unanimità,
4: Di cosa?
8: Sulla canna.
0: Noi siamo per la liberalizzazione, l'erba di casa tua soprattutto.
4: Io mi astengo e penso che la no.
0: Esatto.
4: Cessato, voce del verbo cessare.
0: Esatto.
4: Questi mi stanno sullo scroto. Che cosa? No, dai, no. Non è la stessa cosa.
0: Non ci stanno più sullo
4: ormai scroto. Non sono più sullo scroto. Quello che mi sta sullo scroto è che mi devo fare il cavo. Sì, però non ho il cavo per fare il cavo, a meno che non.
2: Quello cos'è?
0: Metti un po' di
4: è vero. Musica,
0: dai.
6: Miliardi di chilometri.
2: Caldo,
4: caldo, cavo caldo.
2: Cioè, quando fai così mi stai sullo scroto. Anche a
4: me. Hai preso il Nescaghe?
2: Sì, ho preso il Nescaghe.
4: E lo zucchero.
2: No, lo zucchero è una roba che ti fa male.
4: Cazzo, hai preso il fruttosio? No. Il 2,4 dietil benzoil.
2: Io l'ho comprato in un Nescafè. Lo vuoi in senso oppure?
0: No, grazie.
9: Vorrei registrare un po' delle vostre frasi celebri.
4: Frasi celebri. Spatoff.
6: Spatoff.
4: Spatoff. Sinvinirti.
0: Di culo e di cinecco.
4: Ci vuole. Ci vuole dov'è?
0: Ah,
4: quella checca di Sandman. Sandman, Spatoff, svegliati e dici anche tu Spatoff. Non ti ha mai crepato Sandman, è morto.
1: L'ho colpito con te.
0: Calippa!
4: Calippa Poponi, qua dovremmo fare la messa per Sandman.
9: No, aspetta, le vostre frasi celebri, non le vostre pernificazioni. Quando dite che ne so.
4: Frasi celebri. Jaromil è un coglione.
0: Frase celebre.
4: Frase celebre.
2: Vabbè, ah, quella più
0: che
2: usata è la
0: sua.
2: New Scratch.
9: Qual è?
2: New Scratch.
0: Questo,
2: questo te lo puoi mettere tutto nel.
1: Nel porta zucchero.
0: Nel porta zucchero. Insomma, io questo cazzo di codice non l'ho ancora capito che cazzo c'ha di male, perché non fa sul link che sporco di Dio. Quale codice?
1: Sta morendo
6: oppure sta morendo?
1: Ho trovato una presa, presto.
6: Presto, muore! Aiuto!
4: Sta morendo!
6: Stiamo morendo?
1: No, adesso la serve.
6: Il computer collato.
4: Fatta la macchina di stanco, mano.
0: Cos'è? Ma non c'ha il colbetto.
1: Tutto ci serve a noi.
4: Il saldatore ti serve?
1: Proviamo a attaccare.
0: Glielo devo fare.
1: Sta con la ventola un attimo.
4: Qual è la macchina che sta spegnendo?
0: Quindi glielo faccio.
4: È quella di Salma?
1: No.
4: Qual è la tua?
1: No.
4: Ypsilon?
2: Zeta.
6: Ah, è stata barricata l'entrata.
4: Sì, sì. Bisognerebbe barricare tutto. Tutto.
1: C'è il cimitero.
9: Dove
4: no, non si può passare.
1: Per?
4: Void ha dato disposizioni.
1: No, uscire, no, devi, no, no.
4: Mi sono fottuti un computer del TPO praticamente.
1: Se la vinto, la devi comprare una macchina sulla cappella.
4: Void è stato nero. No, sì.
1: Questa è la marmitta un po' staccata.
4: Pare di sì, l'ho provata.
1: Infatti non, no vabbè, si è staccato sotto il giunto, cioè dovrei, insomma, fatica. No, perfetto. Si masterizza? Master.
4: Che cosa?
10: Aspetta, lui si è grigio.
4: Niente da fare. Come patate?
1: Preso un sacco di
4: patatine di merda, non patate. Scusa, le patate. Hai le carote? A me le carote. Che ne so, dammi una carota. Carota, il cibo degli dèi. Il cibo degli gay. Oh, buongiorno. Popongi. Di culo, vicino.
11: Penso io che questi stanno tutti a mangiare con le mani.
1: Vuoi una mano?
11: No.
1: Vuoi due mani?
4: Dennis, visto che lo stai streamando una minchia, perché non mandi la musica del pin?
3: Perché sto codando.
10: Perché non sta streamando una minchia?
4: Se io ti cancello il tutto il codice di dine.org.

ancora dibattito, ma se c'è qualche cosa interrompete pure, non ci sono problemi. Diciamo che l'intervento non è così strutturato da cadere a pezzi se ci interrompiamo e poi riprendiamo. Allora, parliamo di privacy, parliamo di diritti individuali. Le favole che ci raccontavano da bambini, cominciano di solito con "C'era una volta un re". Visto la situazione in cui versa la privacy sulla rete e anche i diritti civili sulla rete, forse potreste aspettarvi che l'intervento cominciasse con un qualche cosa del tipo "C'era una volta la privacy in rete". E in effetti forse potrebbe cominciare così. Ci arriveremo quindi, e è il nostro scopo principale. Ma siccome voi dovete ascoltare Stallman stasera, quindi dovete fare l'abitudine ai discorsi strani, cominciamo subito a esercitarsi. Quindi inizieremo in maniera diversa. La favola che vi racconto, sperando di non annoiarvi, comincia come faceva Collodi in Pinocchio: c'era una volta un pezzo di legno. Quindi non parleremo subito di privacy, parleremo di indagini di polizia, parleremo di servizi segreti, di criminali, di terroristi, parleremo di dati raccolti e di dati conservati, soprattutto di dati conservati. Perché nel mondo della privacy in rete il tema più scottante e probabilmente il più pericoloso, io cercherò di convincervi che è il più pericoloso, è il tema della raccolta e conservazione di dati sulla rete. Ne parleremo parecchio, sarò lieto magari di approfondire la questione se poi fosse necessario, perché su questo punto, cioè sulla registrazione permanente dei dati conservati in rete, ora e ancor più nel futuro si giocherà duro, si giocherà molto duro. È una partita nuova perché recentemente, qualcuno di voi lo saprà, è stata approvata in Commissione, quindi diventerà probabilmente legge dell'Unione Europea, una direttiva che invita e regolamenta la registrazione preventiva dei dati che passano in rete, ma non solo in rete, anche sui telefoni cellulari, eccetera, eccetera, al fine della lotta contro la criminalità. Non è ancora legge dell'Unione Europea, lo diventerà, ahimè, probabilmente perché c'è stata un totale accordo fra, diciamo, destra e sinistra, tanto per non scendere in dettagli, che è stato veramente triste, in quanto l'Unione Europea aveva precedentemente a questo una posizione molto più garantista, estremamente più garantista. Dopo l'11 settembre si sa benissimo che cosa è successo. Quindi su questo tema si giocherà una partita importante, soprattutto fra due schieramenti: chi valuta al massimo le libertà individuali esercitate in una società civile e sicura, e chi invece antepone a questo altri interessi, purtroppo spesso condivisi da molti. Quindi cominciamo parlando di terrorismo, dell'11 settembre ovviamente, e se d'altra parte se siamo qui a parlare di tempi duri per la privacy, è principalmente per gli effetti a valanga che l'11 settembre ha provocato, effetti che sono spesso sottostimati da molti, che pensano magari di essere preoccupati e non si rendono conto che stanno largamente sottostimando questo problema. Si è detto molto sulle presunte capacità e incapacità delle agenzie americane di intelligence interna e esterna, quindi dell'FBI e della CIA, di anticipare e prevenire gli attentati dell'11 settembre, grazie alla raccolta di dati di vario tipo su persone, stati, organizzazioni e chi più ne ha più ne metta. Ai massimi livelli del governo americano è stata ammessa un'indubbia carenza di organizzazione. I dati necessari a prevenire l'attentato probabilmente c'erano tutti. Per esempio erano stati notati aspiranti piloti olivastri un po' strani che volevano imparare a volare ma non a decollare e atterrare. Sicuramente sono stati notati e registrati 100 altri fatti che potevano permettere di prevedere l'11 settembre, probabilmente ce ne sono stati raccolti altri 1000 di cui non sappiamo niente, neanche leggendo i giornali e ascoltando la televisione. Ma tutto questo, tutti questi dati raccolti, tutti questi dati che c'erano, non sono bastati. Non sono bastati a due potentissime organizzazioni, quali la CIA, l'FBI e forse anche altre, che della raccolta e dell'analisi delle informazioni

raccogliamo molti più dati, conserviamoli per un anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, per l'eternità. Conserviamo i dati su tutti, raccogliamoli preventivamente, raccogliamo tutti i dati del mondo, i dati di internet, le reti cellulari, gli scambi di mail, le telefonate. Questa non è fantascienza. Con le tecnologie di oggi e con quelle, se non è possibile oggi, non le tecnologie di domani, ma quelle di stasera, al ritmo con cui avanza, per fortuna avanza la tecnologia, se non è già possibile adesso, lo sarà per breve. Tant'è che le nuove leggi che sono in discussione su queste tematiche prevedono già raccolte esaustive, cioè non su chi per qualche motivo si vuole intercettare, ma su tutti, e la creazione di basi di dati che vengono conservate per periodi indefiniti, su cui a posteriori, dopo 10 anni, sotto un altro tipo di governo per esempio, o un'altra organizzazione, perché questi dati possono essere rubati e venduti, si faranno le ricerche che si desidereranno fare. Io ho avuto occasione di discutere su questo problema della conservazione, della raccolta automatica della conservazione dei dati su varie liste con varie persone. Tra l'altro ero uno dei coautori di una bozza di proposta di legge che ha girato su qualche mail list e che era abbastanza profetica. Infatti era un'estensione della 675/96 che si proponeva di vietare la raccolta automatica dei dati tranne eccezioni. Infatti la comunità europea è passata la legge che rende obbligatoria la conservazione dei dati tranne eccezioni. Comunque la conservazione indiscriminata dei dati non risolve il problema. Ci sono alcune persone che pensano che la raccolta indiscriminata dei dati sia impossibile. Si fanno due conti, prendono la banda passante, la moltiplicano per le persone, fanno un conto di megabyte e deducono, è impossibile intercettare tutti i dati su internet. Fare questo, questa impostazione, che è l'impostazione io sono più furbo, è un gravissimo errore, perché quello che probabilmente è già possibile adesso, se non è possibile adesso lo sarà tra poco. Sono possibili soprattutto se ci sono le risorse e c'è la volontà. Le risorse ci sono, organizzazioni come la CIA, ma anche la Yakuza probabilmente, o la maggior parte dei governi hanno risorse sufficienti per fare questo, ne avranno, se già non ne hanno, presto la volontà formalizzata, perché proposte di legge intese a rendere in qualche modo obbligatoria la raccolta di certi tipi di dati sono già in discussione sia in Italia che in Francia, in Inghilterra sono già state approvate e così via. Non ci si può quindi consolare pensando che certi tipi di raccolta di dati non saranno possibili, perché lo saranno probabilmente. Comunque non divaghiamo. Il vero potere nel futuro si giocherà sul controllo dei dati. Ma stavamo parlando di terrorismo. Allora concludo il tema del terrorismo con una immodesta conclusione. Potrei tentare di dare appunto alle potenti agenzie investigative, se fossi convinto che lo staranno mai a sentire, che non ci siano altri scopi a questa volontà. Il problema non è la raccolta dei dati. Il fatto stesso che i dati necessari a prevenire l'11 settembre ci fossero e non fossero stati analizzati o fossero stati analizzati male o non fossero stati correlati è una prova indiscutibile che non è necessario raccogliere più dati per lottare contro la criminalità. È una prova lampante e questo tema non viene mai affrontato in tutti i dibattiti dove si dice raccogliamo più dati, saremo più sicuri. Questo è manifestatamente falso. Raccogliamo più dati, potremo controllare meglio le persone normali. Questa è la cosa che non viene mai detta, ma questo è l'unico motivo ragionevole per cui questi dati possono essere raccolti. Questo per concludere l'argomento: vivremo in una società più sicura se saremo più controllati. Raccogliere più dati invece di cercare di migliorare i mezzi di indagine peggiorerà il problema della loro correlazione per il fine di identificare e perseguire criminali e terroristi, perché ci saranno più dati da analizzare e siccome le risorse non sono infinite neanche per la CIA, sarà più difficile probabilmente a parità di risorse reprimere e meglio ancora prevenire atti criminosi. Di sicuro sarà più facile

0: abusare dei dati, anche se verrà giurato che questi dati saranno conservati da santi in astinenza sessuale dentro cassaforti spesse 5 metri, è inevitabile, questi dati saranno abusati come lo sono stati sempre abusati tutti i tipi di dati in rete e non in rete. In un mondo di questo tipo tutte le persone oneste vivranno in una casa di vetro, in una telecamera in ogni stanza. Solo i criminali, che già sanno come non vivere nelle case di vetro e come accecare le telecamere, saranno immuni da questo tipo di racconto. Quindi è inutile parlare e denunciare propositi di dirittura morale dei controllori, è come inutile denunciare propositi di necessità e urgenza di questi tipi di controlli. L'unica certezza di queste raccolte dei dati è che quando ci sono le raccolte esisteranno gli abusi, si tratta solo di sapere quando saranno e quanto saranno grandi. I dati raccolti in maniera automatica per scopi tecnici come i log di sistema, i dati di posizionamento delle celle GSM, dovrebbero essere trattati in maniera ecologica, dovrebbero essere considerati sostanze industriali pericolose, utili ma pericolose. Quindi il loro uso dovrebbe essere strettamente regolamentato e dovrebbe soprattutto essere previsto quello che in tutti gli inquinanti viene regolamentato per legge, cioè il loro smaltimento. Non bisogna regolamentare la raccolta di dati, bisogna regolamentare la distruzione dei dati che vengono raccolti, e anche questo è un tema che non viene assolutamente mai accennato in proposte di legge, discussioni anche tecniche e così via. E in realtà è questo il vero problema di chi esamina queste problematiche con un occhio ai diritti civili. Se la proposta di direttiva dell'Unione Europea sulla raccolta preventiva dei dati diventerà legge, e questo è molto probabile, e verrà recepita dalle legislazioni nazionali, inclusa quella italiana, i 70 milioni di fascicoli e di faldoni che raccolgono i dati personali degli italiani, sono stati stimati da non so quale ricerca, dati che noi speriamo siano soltanto alcuni, siano pochi, siano opportuni per la prevenzione della criminalità, quelli dei faldoni, verranno sostituiti da banche dati permanenti, complete, non alcune informazioni, tutte le informazioni, non le informazioni su alcuni ma le informazioni su tutti, probabilmente su tutti meno i terroristi che sapranno come fare a evitare. E questa è una cosa orrenda, è una cosa che dovrebbe far accapponare la pelle più di qualunque discorso sui bambini violentati o sui massacri in Ruanda, perché questa è una cosa che riguarderà tutti. Ci sarà una banca dati dove qualcuno, per scopi che lui saprà, tra 20 anni, potrà vedere dove siete stati in ogni momento. Quanti di voi hanno in tasca un cellulare? Molti. Sempre di più. I dati di cellula del vostro gestore GSM dicono esattamente dove il vostro cellulare si trova e a che ora cambia posizione, con una risoluzione di poche centinaia di metri, in certe situazioni anche di meno di 100 metri. Questi dati vengono già registrati. I gestori italiani, non è stato facile riuscire a ricostruire questa faccenda, conservano i dati di cella per un periodo di 5 anni, perché 5 anni è il periodo di prescrizione della maggior parte dei reati penali, cioè indagini che non cominciano entro 5 anni non possono essere iniziate. Per cui, in maniera più o meno sotterranea, è stato richiesto, ed è stato attuato, che questi dati vengano conservati proprio per il periodo di 5 anni, perché se qualcuno ha bisogno di fare un'indagine su un terrorista, possa andare a vedere il suo numero di telefono. Non è fantascienza, questo è successo con un delitto famoso un paio di mesi fa, di un camionista che, oltre ad aver fatto cose particolarmente stupide, oltre ad ammazzare una povera ragazza, ha anche lasciato il suo cellulare acceso mentre cercava un posto dove scaricare il cadavere. È stato identificato con i dati di cella di posizionamento, e questa cosa è venuta fuori sui giornali, è stata gridata ai 420 come una bella cosa. Chiaramente che un assassino venga catturato è soltanto una bella cosa, il fatto che venga catturato in questo modo è una cosa terrificante. Quindi non stiamo parlando di cose che potrebbero succedere, stiamo parlando di cose che succedono già adesso, non succedono negli Stati Uniti, succedono anche in Italia. Quindi fra 20 anni qualcuno saprà che noi siamo stati qui, perché tutti noi, io per primo, ho un cellulare in tasca, si potrà localizzare a posteriori che al seminario sulle privacy delle meeting c'eravamo io e tutti voi e avete un cellulare acceso in tasca. Grazie, scusate. Ma non solo ci sarà una banca dati delle telefonate fatte e ricevute, grazie alla tecnologia digitale sarà possibile fare l'operazione echelon sui dati GSM che sono già digitalizzati, cioè sarà possibile estrarre, per ora perché non si può registrare tutta una conversazione, sono troppi dati, si potranno estrarre frasi e telefonate chiave riconoscendo quello che viene detto. Non è fantascienza. In Italia c'è una ditta specializzata che costruisce questo tipo di apparecchiature, che non sono altro che PC con un po' di schede di digitalizzazione infilate dentro, che sono in grado di monitorare ampie, come numero, fasce di dati GSM, di andare a riconoscere parole nel flusso dati GSM che, essendo già digitalizzato, è particolarmente facile da analizzare. È molto più facile le telefonate fatte su un filo, perché quelle bisogna digitalizzarle prima di farci un riconoscimento vocale, oppure avere un appuntato che sta ad ascoltare, cosa chiaramente molto costosa. Quindi ci saranno banche dati onnicomprensive di tutte le mail spedite, di tutti i login fatti a un provider, di tutte le news postate, di tutte le cose dette in chat. Ci saranno dentro anche i nostri dati biometrici, chissà, forse ci metteranno dentro anche il genoma individuale, questo è un po' più fantascienza, ma solo questo. Già oggi ci sono persone che si dicono preoccupate per la memoria da elefante che è internet. Ci sono persone, io ne conosco una per esempio, che si sono rammaricate per il fatto che un aspirante datore di lavoro sia andato a vedere i messaggi impostati nelle news da questa persona e ne abbia tratto delle deduzioni, ahimè negative per lui, sulla persona stessa. Perché? Perché le news rimangono per l'eternità, perché una banca dati quasi onnicomprensiva è la banca dati di Google, su cui potete fare la ricerca di tutte le news impostate da una persona, potete fare per parole chiave. È un primo esempio di come una banca dati onnicomprensiva di questo tipo può anche fare dei danni, perché questa è una cosa utilissima. È chiaro, nessuno ha il diritto di dire qualcosa in pubblico e poi pretendere che venga cancellato, lo potrà sperare, ma è una speranza abbastanza, a mio parere, ridicola. Ma diverse sono le comunicazioni che devono restare private, che siamo convinti che siano private. Una lettera chiusa in una busta, abbiamo tutto il diritto e la legge dà moltissime tutele su questo, che resti privata. Una telefonata GSM è parzialmente criptata, potremmo anche sperare che il contenuto della telefonata resti privato, però non sarà più così. Se questa tendenza che sta andando avanti a un ritmo accelerato continuerà, presto nessuna forma di comunicazione sarà più privata, perché poi i dati, che non dicono tutto, si possono correlare, e correlare l'ora di un login con l'ora di una telefonata o la posizione di un cellulare, di un modem cellulare, può permettere veramente di arrivare a un livello di controllo sulle singole persone che il Grande Fratello non immaginava nei suoi sogni più folli. Il Grande Fratello di 1984 aveva solo una telecamera in ogni stanza e già sembrava chissà che cosa. Il Grande Fratello di oggi, il grande nipote, avrà mezzi assolutamente, incredibilmente, di ordine di grandezza superiori. E la cosa che a me personalmente riempie d'angoscia è che la gente non è più preoccupata, è meno preoccupata. Chi si è lasciato prendere dall'angoscia leggendo Orwell, effettivamente è un romanzo veramente tetro, per usare un eufemismo, non si lascia prendere dall'angoscia quando sente dire le cose che analizzate lo porterebbero logicamente a dedurre: io vivrò in un mondo molto peggiore di quello che Orwell ha pensato. Manca solo la guerra continua esplicita che c'era nel romanzo, il resto c'è tutto. Quindi concepire di raccogliere e conservare per sempre tutti i dati di tutti è una cosa impensabile, è orrenda, è oltre le fantasie più sfrenate dei tiranni. È peggio, è molto più pericoloso per una società civile, molto, molto più pericoloso dei campi di concentramento, dei desaparecidos, della violenza ai bambini, della lobotomizzazione degli avversari politici. Mi angoscia quindi dire la mia posizione personale, la quantità di persone che normalmente sono ragionevoli, con cui si riesce a discutere anche di argomenti complessi, con cui si trova l'accordo su tante cose che riguardano i diritti civili, che avendo ingerito dosi massicce di ansiogeni televisivi, propinate dalle solite orde di presentatori, eccetera, eccetera, adesso sta chiedendo a gran voce più controllo. O quantomeno sta ammettendo, tollerando, dicendo che tutto sommato adesso bisogna essere più controllati. E lo fanno magari per i loro figli, senza considerare in che mondo faranno vivere i loro figli se queste cose andranno avanti. È molto facile andare avanti verso la limitazione dei diritti civili, è molto difficile tornare indietro. Spesso ci vogliono le rivoluzioni per tornare indietro. Ed è proprio qui, da questo punto, dai diritti civili, che bisogna partire. Come vorrei cercare di convincere voi, bisogna fare due cose. La prima cosa è una cosa tattica, bisogna cominciare a difendersi, perché vivendo con ragionevolezza, nello stesso modo in cui stiamo attenti a certe cose quando camminiamo per la strada, passiamo di solito con il verde e guardiamo prima se sta arrivando un pazzo con la macchina, da queste cose ci si può difendere. Il fatto che purtroppo pochissimi lo sappiano e meno ancora lo facciano è il vero problema. Dobbiamo imparare a difenderci, i mezzi ci sono e ne parleremo alla fine di questa chiacchierata, e ne verrà parlato anche in altri interventi in programma in questi tre giorni, e come spero che ne continueremo a parlare, che questo mio invito venga raccolto e amplificato. La seconda cosa invece è una cosa a medio termine, e anche questa è una cosa pochissimo praticata. Bisogna gridare queste cose, bisogna enunciare queste e le simili posizioni che non vengono mai enunciate. Bisogna avere la forza di enunciare cose impopolari in contesti in cui l'omogeneità è la legge. Quindi bisogna scrivere queste cose in lista, bisogna parlarne con la zia, bisogna farsi intervistare, secondo me. Bisogna insomma cercare di hackerare la società, non soltanto i computer o le cose tecniche, per cercare di far passare i dubbi su chi, forse nella maggior parte dei casi non in malafede, sta contribuendo a questo stato di cose. E parlo essenzialmente dei politici, che andando dietro anche per la maggior parte all'umore di chi li deve eleggere, adesso sono tutti lanciati pro raccolta dati, pro limitazione, ahimè, necessaria della privacy. Il concerto che c'è stato al Parlamento europeo dovrebbe dar molto da pensare, perché è una cosa assolutamente naturale. Manca il contraddittorio, la competenza tecnica è spesso molto limitata, il risultato non può essere che questo. Senza bisogno che ci sia un complotto a tutti i livelli, il risultato non può essere che questo. Sicuramente queste cose, specialmente la seconda, sono molto meno divertenti che stare a spippolare sui computer, ma qui oggi c'è bisogno proprio di questo. E non è detto che reagire, difendersi contro queste cose non possa essere anche un po' divertente, perché la medicina contro il Grande Fratello contiene dosi massicce di spippolamento: PGP, Anonymous Remailer, NIM Server, Nodi Freenet, proxy anonimizzatori, partizioni criptate, sono anche aggeggi tecnologici divertenti. Due anni fa, da preoccupazioni che erano già emerse in contesti molto più felici e libertari di quelli di adesso, e che dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che la paranoia è una virtù, è partito un progetto di promozione e difesa della privacy in rete, di cui forse alcuni di voi avranno sentito parlare, altri avranno letto sulla pagina che abbiamo distribuito, il progetto Winston Smith. Spendo due parole su questa iniziativa, non perché essa abbia in me raggiunto una grandissima risonanza, ma sul fatto che, essendo partito due anni fa, dicendo delle cose in un mondo diverso, adesso è veramente una situazione, rivela una situazione profetica. Il progetto Winston Smith è il protagonista del 1984, è un tentativo di creare una comunità che diffonda la pratica ordinaria, legale, onesta della privacy e dell'anonimato in rete, sia dal punto di vista didattico, è un'organizzazione che si pone lo scopo di informare, di fornire materiali didattici su come fare a utilizzare la privacy in rete. E che ha anche un altro scopo, quello di cercare di promuovere la creazione di nuove risorse per la privacy in rete. Vi faccio un esempio, per poter mandare posta riservata in rete ci vogliono dei server che si chiamano Anonymous Remailer, che vanno costruiti, gestiti, bisogna pagare la banda e così via. Ci sono delle persone che ritengono, per loro scelta, di spendere bene il loro tempo mettendo queste risorse al servizio della comunità. Ma specialmente se molti dovranno cominciare a usarle, queste risorse sono largamente già adesso insufficienti. Figuriamoci se tutti usassimo PGP e gli Anonymous Remailer per mandare le nostre poste elettroniche. Ci vorrebbero ordini di grandezza di crescita su queste risorse. Ecco che il progetto Winston Smith si pone anche di raccogliere documentazione, persone, risorse per rendere più semplice anche la partecipazione attiva alla difesa della privacy. Si può quindi entrare nel progetto Winston Smith a due livelli sostanzialmente, il livello di chi vuole imparare e il livello di chi vuole contribuire. Il progetto è una creazione collettiva, è stato scelto in questo modo ed è gestito da due personalità virtuali, che sono Winston Smith, che è diciamo il teorico della situazione, ed Emmanuel Goldstein, che molti meno conoscono, ma se andate a rileggere il 1984 era il grande nemico pubblico, nemico del grande fratello ovviamente, non della gente normale, e che è il tecnologo, il pensatore e lo spippolatore. Voi trovate il progetto Winston Smith su Freenet, ma lo trovate anche su diversi mirror e il progetto ha una mail list. Il progetto è stato realizzato in forma completamente anonima, non tanto per nascondersi dietro degli Anonymous Remailer, ma per dimostrare che l'anonimato e la privacy assoluta in rete si possono fare. E quindi il fatto stesso di documentarsi, di partecipare a un'iniziativa di questo genere è un modo per fare palestra, partendo dal livello zero, per imparare a fare e anche a far fare agli altri se uno ha le risorse per fare questo. Una volta chi si collegava a internet, quando internet era un mondo di pochi, sentiva come obbligo morale prima il condividere e poi lo sfruttare. Adesso, ahimè, la tendenza è esattamente contraria, moltissima gente utilizza internet, poca gente mette contenuti o fa cose su internet, però ce n'è comunque abbastanza perché questo venga a vantaggio di moltissime persone. Quindi quelli di voi che si vogliono documentare possono leggersi sul CryptoCD, sul sito del convegno, su Freenet, sulla mail list del progetto Winston Smith, possono scaricarsi tutta la documentazione e possono poi utilizzarla come meglio ritengono. La partecipazione è ovviamente largamente incoraggiata, meglio se fatta con gli stessi strumenti di anonimato, perché riuscire a partecipare, per esempio, a una mail list anonima, in forma anonima, è un'ottima palestra, non che appunto ci siano cose particolari da nascondere, perché poi in realtà il progetto è pubblico e anche le non moltissime persone che lo portano avanti sono altrettanto note, ma è un'ottima prova e palestra di quello che si può fare. Era stata anche elaborata una bozza di proposta di legge circa 2 mesi fa, proprio dalla lista del progetto Winston Smith, volta a 180 gradi con la direttiva dell'Unione Europea e che è largamente caduta nel vuoto, cioè non ha raccolto molte adesioni. Non avendo raccolto molte adesioni del mondo politico, non è una sorpresa. Una sorpresa è forse che non abbia raccolto molto interesse e adesioni neanche nella comunità internet. Da 2 mesi fa, cioè da quando questa cosa è stata elaborata e ahimè trascurata, la situazione è molto peggiorata. La possibilità e la necessità di compiere azioni civili per contrastare e impedire questa barbarie legale e tecnologica montante sono molto cresciute. Ci sono molti più motivi oggi di solo 2 mesi fa. Se non altro, alcuni lobby, settori della politica e dell'economia che prima si sarebbero vergognati a chiedere esplicitamente più controllo, più tecnocontrollo, più raccolta di dati, adesso sono venuti allo scoperto, adesso lo hanno enunciato. E si è anche visto i pochissimi, ahimè, tiepidi paladini invece dei diritti civili, quanto e come e chi si sono squagliati, praticamente non è rimasto più nessuno. Mi ha riempito di speranza, non voglio fare pubblicità a un giornale piuttosto che a un altro, ma stamani sul Corriere della Sera, in prima pagina, c'è un articolo di Gore Vidal su queste cose, sui diritti individuali, che andrebbe letto, ovviamente non lo posso includere perché il diritto d'autore esiste, ma che mi ha dato un attimo di speranza, perché è una persona nota e intelligente che da non tecnico dice tutta una serie di cose ragionevoli su internet, sulla raccolta di dati in senso lato e soprattutto sulle libertà civili, che sono largamente in ritirata in questo momento. Quando un presidente degli Stati Uniti dice pubblicamente che ci sono troppe garanzie nella Costituzione americana, nei primi 10 articoli della Costituzione americana, e che un cittadino americano, criticando il governo, diventa antipatriottico solo perché tenta di difendere quello che c'è scritto sulla loro Costituzione, credo veramente che ci sia da preoccuparsi. Tutte queste iniziative, al di là del piccolo gruppo di persone che le ha portate avanti, hanno avuto pochissimo supporto. E se, come dicevo prima, da parte di certi settori, dal mondo politico, questo può essere semplicemente quello che c'era da aspettarsi, e lo dico qui a titolo personale, io sono rimasto molto sorpreso dal disinteresse della comunità internet tecnologica hacker italiana. C'è stato un disinteresse, voglio dire totale, rispetto all'interesse che ci sarebbe dovuto, a mia opinione personale, essere su questi punti. Non insisto su questo, è una cosa molto dura da dire. Però iniziative come queste mi paiono il luogo e il tempo adatto per tentare di cambiare questa situazione. Come no? Ci mancherebbe.
1: L'ho trovato interessante quello che hai detto, però tu hai parlato al futuro, io purtroppo parlerei al passato, per una serie di motivi. Innanzitutto cominciamo a dire che lo sviluppo dell'informatica è nato a Princeton nel 1950 e il capo della logica matematica, quello che ha inventato l'elaborazione dei dati, è un certo von Neumann, che, se vi ricordate Strano Amore, era quello che parlava in tedesco, diceva bisogna attaccare i russi prima del tempo, ecco. Von Neumann era un matematico ungherese che amava le belle donne, la bella vita, le belle macchine, e glielo poteva permettere solo il governo degli Stati Uniti, ovvero la Marina. Ora, quello che dici tu è giusto, bisogna fare una privacy, però voglio dire, secondo me forse sei partito un po' tardi. Parliamoci chiaro, tu hai citato giustamente la CIA, l'FBI, ma basta vedere la NSA, certi discorsi su internet che forse non sono tanto paranoici, tipo sistemi a intelligenza artificiale con cavi che funzionano ad azoto liquido, no? Dove c'è la possibilità di passaggi infiniti di dati, visto che è un sistema a superconduzione, che lavorano da solo, non hanno bisogno di niente. Diciamo che il problema è questo, che o ci si appropria dell'informatica noi stessi, o se no dobbiamo andare avanti purtroppo con quello che ci forniscono gli altri. Basta vedere i casini, scusate il termine, i casini che hanno combinato, no? Che ha combinato l'NSA sulle backdoor di Microsoft, oppure basta vedere l'index.dat, senza andare troppo lontano, che basta riuscire a aprirlo e vedi che ti dà password, ti dà tutto. Cioè, hai ragione, però io sono un po' più pessimista di te, sinceramente, io la vedo un po' più pessimistica. Perché quando io sento dei discorsi, sì, usiamo tutti quanti il pretty good privacy, poi la gente mi risponde nelle mail list, sì, vabbè, ma a me Maria sul file di testo, e che faccio? Apro il file di testo perché non ho la chiave pubblica, ma per carità, che sono matto, mi metto a fare questo. Perché il discorso della persona media è quella, a me che me frega, apro la posta elettronica, tiro giù, scarico i file, poi se la leggo o non la leggo, tanto non c'è niente di importante. Lì quello che dici tu è sbagliato, però purtroppo vogliamo dire che l'informatica purtroppo è andata lì. Nel 55 l'utilizzo era contro i sovietici, internet è nata perché doveva sostituire in caso di attacco nucleare la rete telefonica. Poi gli militari hanno detto no, non funziona, chissà come mai, l'hanno passata ai civili, i civili hanno detto sì, facciamoci un'università, ARPANET e poi il resto. Però sinceramente io lo vedo un po' più pessimisti, è giusto quello che fate, io concordo, anzi fondamentalmente anzi cercherò di partecipare, però quello che te voglio dire sinceramente è che forse è un po' più pessimistica di quello che la vedi, ho paura. Grazie, scusa.
0: Ti posso rispondere e ti chiedo scusa se dirò delle cose che potrebbero essere dure, ma veramente sono fatte senza nessuna offesa. Sono fatte soprattutto perché impostazioni di questo tipo sono molto diffuse. Allora, partiamo come una battuta. Forse un buon numero di voi sono appassionati di Guerre Stellari. Se vi ricordate nell'episodio 4, il primo, sulla Morte Nera, a un certo punto, in una riunione di generali, c'è Darth Vader che di fronte al Grand Mogul, quello che è interpretato da Peter Cushing per intenderci, che esalta la potenza di fuoco della Morte Nera, gli dice, Darth Vader, il signore del male, gli dice, non essere fiero di questo terrore tecnologico che hai creato, perché non, sintetizzo, parla della forza, del lato oscuro della forza, perché non è importante, la forza è molto più importante. Cito questo per la prima parte del discorso. Il terrore tecnologico di cui tu parli, facendo un gran mischio, che dico sinceramente, di cose che poco hanno a che fare con loro, alcune delle quali analizzate a un livello estremamente superficiale, ti porta a dire che tu sei più pessimista di me. Io credo, o almeno è la mia intenzione, essere assolutamente pessimista, descrivendo quello che c'è adesso, sulla situazione attuale descritta punto per punto in alcuni esempi, e dire si può fare qualche cosa, si può tentare di fare qualche cosa. E sono le stesse cose che si potevano fare 10 anni fa. Perché di crittografia su internet si parla da quando c'è internet, è nata lì la crittografia pubblica, pubblica nel senso nota a tutti, perché prima la crittografia stava nei servizi segreti e basta. Questa potenza, questa forza, il lato chiaro della forza, ce l'abbiamo in mano, non mi fate troppo battute, ce l'abbiamo, è lì a nostra disposizione, sta su un tavolo, basta prenderla e leggere le istruzioni. Se si comincia a criptare la posta elettronica abitualmente, se ci si comincia semplicemente a preoccupare cosa succede mentre faccio questo, mi è proprio necessario, forse lo posso fare in un modo leggermente diverso, forse posso comprare una prepagata piuttosto che fare un contratto, forse posso non fare questa telefonata, forse posso criptare questa mail, forse posso criptare questa mail che non è assolutamente importante, perché così il fatto di criptare una mail non diventerà subito un indice di sospetto, come parlare di diritti civili in tante situazioni è subito un modo per farsi prendere in considerazione come potenziale terrorista. Io sono molto più pessimista di te. Dove siamo adesso? In quello che hai detto non c'è quasi nulla di sbagliato. Hai citato Paul Newman, hai citato il dottor Stranamore. Io so l'interpretazione per cui la macchietta del dottor Stranamore è di Edward Teller, il padre della bomba all'idrogeno americana, e non di Paul Newman, ma questa è una questione di critici cinematografici. Il messaggio forte che io voglio far passare è un messaggio mio ed è condiviso da alcune persone, è il fatto che noi siamo in una situazione che fa schifo, fa molto più schifo di 2 mesi fa e fa molto più schifo di quella che c'era il 10 settembre. Dal 1990 abbiamo i mezzi per contrastare questa situazione. Il primo è parlare di diritti civili e quasi tutti quelli che parlavano di diritti civili hanno smesso di parlarne dopo l'11 settembre. La seconda cosa è usare queste risorse assolutamente legali, gratuite e non più difficili di usare di RealPlayer o dell'ultima scheda video, per fare nient'altro che dare l'esempio e cominciare a difendere la propria privacy, la propria, non quella degli altri. Facendo questo si riguadagna in libertà, perché ora come ora la libertà di tutto quello che sono i nostri dati personali ce la siamo persa. Ne avevamo poca prima, perché chiunque di noi poteva essere preso di mira, molti di noi potevano essere presi di mira. Adesso tutti sono già presi. E quello che una volta non era concepibile, cioè che i dati vengono conservati per sempre, adesso sta per diventare obbligo di legge. È contro questo che bisogna, a parer mio, agire, non semplicemente per il fatto che siamo in una brutta situazione, ma siamo in una brutta situazione. È per il fatto che se non comincia qualcuno, e non vorrei fare un discorso da assemblea del liceo, se non comincia qualcuno, chi comincerà a fare qualche cosa in questo senso? E se non lo fanno gli hacker, chi deve cominciare a farlo?
2: Anche per rispondere alla domanda, osservazione di quella intervenuta adesso, cosa significa criptare la posta? Criptare la posta è un procedimento che può essere molto complicato oppure banalissimo. Pensate all'equivalente del chiudere la busta con cui spedite la vostra posta cartacea. Diventa molto comune, credo che nessuno di voi scriva la posta cartacea sulle cartoline, quelle cartoline postali che si affrancano da una parte e si scrive il testo dall'altra parte, perché sembrerebbe una bischerata, perché devo scrivere cazzi miei in modo che tutti i postini, tutti i smistatori, e per non parlare di brigadieri appuntati, per parlare di queste persone qui, possono leggerla. E per cui diventa talmente comune una cosa di questo genere che sembra strano l'opposto, effettivamente. Però questo, e nella posta elettronica criptarla, che sia facile o che sia difficile, se è difficile cambiate sistema, perché può essere molto facile. Normalmente si tratta di pigiare un tasto in più prima di mandarla, per cui è facile, decisamente. Però questa mossa è fondamentale, veramente fondamentale. Tanto fondamentale che le uniche contromosse reali che possiamo vedere non sono quelle tecnologiche. Io frequento gli hack meeting dal primo, da quello di Firenze, e già allora si parlava dell'NSA che era riuscita a craccare chiavi enormi perché ci avevano gli alieni, X-Files, le teste, i cervelli messi dentro, tutte queste cose. Posso anche crederci, nel 98 mi parlarono 10, non è, non ci credetti. Aspetta, no, finisco. Se mi fai finire ti spiego perché secondo me non è valido. Dicevo, nel 98 mi parlano di Escher, non ci credetti, e sono stato, mi do di bischero ancora, evidentemente. Però quello che mi lascia pensare di questo atteggiamento, del dire è inutile perché tanto l'NSA può aprire quello che vuole, è una cosa banale che non è passata assolutamente da nessuna parte, che è il RIP. Il RIP è una legge inglese, non sto parlando di Birmania o cosa, inglese, Inghilterra, Regno Unito, quindi paesi civili, nella quale questa legge, che estende i sistemi di investigazione della polizia SP, proprio del PGP, proprio scritto proprio PGP, o meglio, c'è scritto sistemi di criptatura asimmetrica, cose di questo genere. Questa norma c'è scritto che dice due cose: che se la polizia può obbligarvi a dare alla polizia la vostra chiave privata, la prima cosa. La seconda cosa è che vi fate 3 anni di galera se voi andate a dire a qualcun altro che la polizia vi ha chiesto la vostra chiave privata. È scritta in una legge del Parlamento inglese, questa cosa, già approvata, e questa fase sta arrivando all'accettazione completa. Tra l'altro questa cosa lo può fare chiunque, credo fino addirittura al questore, il nostro simile al questore, quindi praticamente non è che deve intervenire il Ministero degli Interni a chiedervela. È una cosa che la può fare la polizia in senso lato. Ora io dico, se Gli inglesi, i quali notoriamente si sa che vanno a braccetto con gli Stati Uniti, hanno dovuto fare una forzatura così enorme sui diritti civili, perché significa evidentemente che non hanno i sistemi tecnici, perché se lo per loro aprire una chiave a 1024 bit era una puttanata che gliela davano all'NSA, gli ritornava indietro in tempo di 20 minuti, evidentemente non avevano questa necessità di scrivere in una legge una cosa così esagerata, perché se permettete questo RIP è un'enormità, è come se vi venissero a chiedere le chiavi di casa, la polizia vi potesse chiedere le chiavi di casa, naturalmente la polizia non può chiedervi le chiavi di casa. In nessun caso, se devono entrare e voi non volete dare, devono buttare giù la porta, ma voi non potete dare la chiave di casa, questo ovunque. Però nel campo dell'informazione è una cosa che rompe i coglioni, da noia, tant'è vero che sono arrivati fino a questo punto.
3: Forse è anche un po' ingenuo come domanda, però io volevo sapere, il controllo operato attraverso la rete è vero che uniforma un po' la situazione dei vari paesi, però è anche vero che nei vari paesi è affrontata in modo diverso la privacy. Per esempio in Italia non è stata interiorizzata, cioè è stata piuttosto importato il concetto nostro diritto, e è più appunto il diritto anglosassone che ce l'ha passata, diciamo tra virgolette. Allora volevo sapere, visto che qui non è interiorizzata e si lavora pochissimo sulla privacy, se i movimenti d'opinione negli altri paesi ci stanno lavorando di più, o se comunque c'è più rispetto formale in altri paesi dove appunto il concetto di privacy è più tenuto in considerazione.
2: Sicuramente il RIP, questa legge di cui vi parlavo adesso, è passato senza colpo ferire in Inghilterra. Nessuno ha detto bah, non ci sono siti, non ci sono liste, non c'è nessuno, c'è un solo sito che parla del RIP in Inghilterra. Quindi per quanto riguarda il Regno Unito assolutamente è andata giù diritta. Per quanto riguarda la delibera del Parlamento Europeo non mi sembra ci sia questo movimento popolare contro la cosa, evidente. Però
0: io ti ringrazio anche perché sfrutterò quello che tu stavi dicendo per dare un paio di suggerimenti a chi sarà qui in questi giorni. Innanzitutto ti devo dire sinceramente, io non sono un avvocato e nessun ingegnere, anche se mi sono interessato ultimamente più di leggi che di informatica, tocca fare anche questo. Per cui il problema mio da individualista accanito non è rendermi conto di quello che fa il diritto. Il problema mio è difendere la mia libertà, e faccio questo cercando di capire anche nei vari corpus giuridici come questa cosa in prospettiva storica sarà portata avanti. Per rispondere alla tua domanda, ma non come tu ti aspetti, in un altro modo, ti dico questo. Da una parte l'Italia, non voglio parlare bene dell'Italia, voglio enunciare dei dati di fatto che secondo me sono rilevanti. L'Italia è stato il primo paese a avere operativa una legge sulla privacy. Legge sulla privacy in quanto tale, cioè che parlasse non di diritto X della persona, ma del concetto di privacy. Ed è una legge che ha limiti da tutte le parti, anche se ha scopi molto positivi. Non l'avrebbero mai approvata in questa forma oggi. E ha un ente che si è poi diffuso anche negli Stati dell'Unione Europea, perché i garanti della privacy ora ci sono anche in altri Stati, magari hanno più risorse ma hanno lavorato di meno fino adesso di Rodotà. Per cui da questo punto di vista direi che almeno il nostro corpus giuridico l'ha interiorizzata come il concetto di privacy. Io però, avete forse già capito e vi ho probabilmente già annoiato, non sono affatto preoccupato dell'intrusione della privacy in quanto tale, perché se vogliono leggersi la mia posta, e io ho le chiavi da 1024 bit, facciamo per non scontentare nessuno l'ipotesi che io pesto i calli a un mandarino e la Yakuza, la mafia cinese, mi vuole leggere la posta. Non viene a craccare la mia chiave da 2048 bit, perché si passa dal punto di resistenza minore, viene da me, mi interroga con un saldatore sotto le unghie e io gli dico la mia password, quella della mamma, la mia nonna, eccetera eccetera. Quindi non nascondiamoci dietro un dito, eh? La privacy in una società civile esiste il più delle volte, ma poi non esiste alla fine. le leggi stesse prevedono situazioni di questo tipo. Il problema quindi non è difendersi dalla privacy chiudendosi in una cassaforte, il problema è che adesso, i mezzi che ci sono, noi stiamo offrendo il fianco, tutti noi stiamo offrendo il fianco a una rimozione pratica, completa di qualunque privacy. E se permetti, il discorso è dalla parte opposta. Cioè non c'è più niente da difendere, quanto più la nostra vita va in rete e diventa digitale, tanto meno privacy abbiamo. Ma la cosa che a me riempie di angoscia è il fatto che la privacy non la perdo adesso, la perdo fra 20 anni. Cioè la cosa terrificante non è il fatto che chiunque possa sapere tutto quello che faccio in rete, il problema è che fra 20 anni uno che non è nato adesso potrà andare a fare le pulci a quello che ho fatto io oggi, perché avrà la base di dati. Questo. Poi considerare molto civili certe società, Leandro ha fatto l'esempio dell'Inghilterra che passava da certi punti di vista soltanto come società con una civiltà se non altro di lunga data, ma io voglio fare l'esempio degli Stati Uniti, società dove si considera molto la libertà individuale. Gli Stati Uniti sono una società venuta da una rivoluzione, hanno una carta costituzionale che se la leggi ti si apre il cuore, ancora oggi un cittadino a cui entra in casa qualcuno gli può sparare in ogni situazione, anche se fosse un agente di polizia, se questo non si è fatto identificare, perché non si può entrare nella casa di un cittadino legalmente e con violenza, è un diritto base, però è una cosa pratica, non c'è scritto che non si può violare la privacy dei cittadini, c'è scritto che non puoi entrare in casa. Perché? Perché quando è stata scritta la Costituzione c'erano ancora i cowboy ed era molto chiaro il paletto del ranch dove stava, e la legge si è evoluta in quel contesto. Quindi noi ne diamo una lettura di concetto che ci riempie di gioia, poi andiamo a vedere la situazione della privacy negli Stati Uniti e ci si raggela il sangue. Vi faccio solo un esempio: in Italia se qualcuno raccoglie i vostri dati personali e ne fa poi un uso perverso, voi lo potete denunciare, ma anche senza che ne faccia uso gli potete chiedere di cancellarli, perché i dati personali vostri sono vostra proprietà, anche quando se li è presi qualcun altro. Qualcuno fa un database in cui c'è scritto il vostro gruppo sanguigno, quel dato resta vostro. Negli Stati Uniti non è così. Negli Stati Uniti un dato di qualunque tipo, anche personale, una volta raccolto è proprietà di chi l'ha raccolto, per cui il privato ha l'onere della prova ribaltato, deve provare che il dato è stato raccolto in maniera illegale, perché il fatto che qualcun altro ce l'abbia non è di per sé un reato. Qualcuno ha una banca dati del credo politico di tutti i cittadini americani, nessuno gli può fare niente. In Italia potrebbe essere passato per le armi immediatamente, per il solo fatto di detenere questa cosa. Negli Stati Uniti no, bisogna provare che chi l'ha raccolto lo ha fatto in maniera illecita, non chiedendovelo per la strada. E poi bisogna provare che chi detiene questi dati li detiene cosciente che sono stati raccolti in maniera illegale. E qui capite benissimo che con pochi giochetti banali, delle fusioni recenti che ci sono state negli Stati Uniti di .com sono chiaramente fatte per questo motivo, ma non voglio entrare troppo nello specifico, si possono detenere e utilizzare dati riservati senza doverne rendere conto a nessuno. E scusate se è poco, cioè noi non abbiamo interiorizzato la privacy, abbiamo una legge che ti vieta di fare queste cose come concetto. Gli Stati Uniti ti danno molte garanzie su certi tipi di diritti civili, ma molto specifici, tipo non ti posso entrare in casa, però poi ti permettono queste cose qui. Quindi non tiriamoci sempre la croce addosso, perché in Italia ci sono delle leggi migliori che in altri paesi, anche paesi insospettabili come l'Inghilterra o gli Stati Uniti. Volevo rubarvi 2 minuti giusto per enunciare alcune cose che, se siamo riusciti a far preoccupare e convincere o a interessare qualcuno di voi, possono essere utili. Quindi vi tolgo la parola, solo 5 minuti. Abbiamo parlato di cose che, se uno non le ha mai sentite nominare, restano delle parole. Vorrei dirvi, definirvi 4-5 parole, niente di più. PGP. PGP è un programma che consente di rendere incomprensibile un messaggio di posta in una maniera tale che sia comprensibile solo a chi lo riceve, per cui se viene intercettato strada facendo, se viene memorizzato in un database, non può essere letto. Questo è l'equivalente di chiudere un messaggio in una busta, come diceva Leandro. Esistono altre risorse per la privacy, più sofisticate. Per esempio, se voi oggi mandate una lettera e non ve la aprono per strada, quando è arrivata alle poste non tengono traccia di aver spedito quella lettera, a meno che non sia una raccomandata. Quindi il fatto stesso che voi abbiate spedito una lettera si perde. Sapete benissimo che con il log di sistema di tutti i vari provider, eccetera, eccetera, invece resta traccia che una mail è partita e una mail è arrivata. Per cui, analizzando quei log lì, non si legge il messaggio, ma il fatto che io ho ricevuto una mail da Bin Laden si vede e si vedrà per sempre. Non ricevo mai, mai mail da Bin Laden, se qualcuno di voi si fosse posto il problema. Si può ovviare a questo inconveniente. Esistono dei server che si chiamano Anonymous Remailer che permettono di nascondere chi ha scritto a chi. Tu puoi analizzare tutti i log che vuoi, ma con metodi crittografici su cui non entriamo assolutamente. Si può impedire, anche avendo memorizzato tutti i dati, di capire che la mail che è partita oggi da qui alle 17.15, quindi mandata da me che mi sono collegato in quel momento, è arrivata a tizio dall'altra parte del mondo a quell'altra ora, perché si perde la correlazione tra ciò che parte e ciò che arriva. Esistono dei programmi che si chiamano NIM server, scusate, dei server, che permettono di fare ancora una cosa di più. Io posso spedire una mail in forma anonima, posso spedirla in modo che solo il destinatario la legga, posso spedirla in maniera tale che non si capisca a chi l'ho mandata. Però se chi l'ha mandata mi vuole rispondere, non lo può fare perché non sa chi sono. Esistono dei server di posta che permettono di fare questa operazione, cioè di creare degli indirizzi di posta virtuali, chiamiamoli così, a cui si può scrivere, da cui si possono ricevere risposte, ma che sempre con i soliti metodi crittografici non possono essere tracciati, anche avendo tutti i log di questo mondo. Voi potete pubblicare delle cose su un sito web. Un sito web è una cosa delicatissima, siccome è un sito fisico, come quelli di Isole nella Rete sanno bene, può essere stoppato con una piccolissima iniziativa, per esempio di un magistrato, di esecutore una denuncia, perché sta in un posto, si sa dov'è, gli si può sempre staccare la spina. Quindi se voi pubblicate qualche cosa su un sito anche dall'altra parte del mondo, si vede benissimo che siete voi a pubblicarlo, e chiunque voglia censurare, fare l'equivalente di strappare un manifesto o bruciare un libro, se permettete il termine, lo può fare facilmente, perché si sa dove è la vostra paginetta web, si sa come fare a stopparla. Esistono dei server, e sono i nodi Freenet, che consentono di pubblicare l'equivalente di una pagina web in maniera tale che non sia noto chi l'ha pubblicata, a meno che chi la pubblica non ritenga opportuno per renderlo noto, non si sa dove è memorizzata e in quanti posti è memorizzata, quindi non la si può cancellare facilmente, non si sa chi la va a leggere, perché anche il fatto di leggere un libro piuttosto che un altro, se resta tutto scritto, può essere utilizzato per motivi di discriminazione. Queste risorse esistono, possono essere utilizzate e possono essere create. Voi andate a leggere una pagina web su un sito, sapete benissimo, se non lo sapete siete particolarmente indietro, documentatevi, che la vostra azione di aver letto quella pagina resta scritta per l'eternità. E se siete andati a vedere il sito dei Pornazzi, un domani il vostro pronipote lo potrà sapere. Fate le debite estensioni a questo. Esiste il modo di consultare il web, non un web strano, il web, in maniera tale che non si veda chi va a leggere certe pagine. Si chiamano proxy anonimizzatori. Tutte queste cose ci sono gratuite. Si possono moltiplicare con pochissimo sforzo, si possono usare leggendosi delle istruzioni e facendo un po' di prove. Se non lo fate, vi sta bene. Ma questo non mi dispiace tanto, perché sono preoccupato per voi. Il problema è che ha conseguenze anche sulle persone che sono preoccupate. Quindi, sempre parere personale, trattatemi tutti i titoli, ma interessatevi di queste cose, provate a pensarci e provate a farle, anche una volta solo per provare. Facendo questo aumentate le vostre libertà, le libertà di chi già utilizza questi sistemi, perché nella situazione attuale mandare un messaggio di posta crittata è come leggere un libro sovversivo. Si attrae subito l'attenzione. Se tutti, anche per scrivere alla mamma, come diceva Leandro, utilizzassero questi sistemi, ci sarebbe più sicurezza per tutti. Più sicurezza e più libertà civile per tutti. Se quindi per caso avete questa intenzione, vi segnalo sul programma di oggi e di domani tutta una serie di cose che vi potrebbero interessare. Intanto, per cominciare, domattina il sottoscritto alle 11 fa un intervento molto specialistico, si cercherà comunque di farlo comprensibile, sui nodi Freenet, su come si fa a creare e gestire un nodo Freenet, e cercherò di spiegare anche che cos'è Freenet, anche se si riassumerà la cosa. Dunque, oggi alle 5 il LoRa e l'Underscore organizzano un seminario sulla Cyber Resistance, che è niente di più che la spiegazione pratica, anche se molto riassuntiva, perché poi ci vuole un po' di tempo per parlare di queste cose, di alcuni degli strumenti che io ho appena nominato. Quindi, se siete interessati, lì potreste saperne qualcosa di più, come leggendo la documentazione che stiamo distribuendo adesso. Su quel CD, tra l'altro, c'è scritto come si usa un remailer, come si costruisce un remailer e altre cose del genere. Ci sarà poi un intervento domani, apparentemente non molto correlato, alle 11, di Leandro con un altro collega del LUG, che parlerà di diritto d'autore e delle direttive europee sul diritto d'autore e anche sul problema della copia e del reverse engineering. È un argomento che sembra scorrelato, non è qui il momento per parlarne, ma ci sono strette connessioni tra le problematiche della difesa della privacy e della comunicazione e le problematiche legate al diritto d'autore, e anche per vedere che aria tira, perché a livello Unione Europea tira la stessa aria sul diritto d'autore che sta tirando sulla privacy nel mondo elettronico. Ci sono poi eventi estemporanei e ci sono un sacco di persone qui che sono disposte a dare una mano, possono essere contattate anche a livello personale. Per cui, se vi interessano queste cose, avete un'ottima occasione proprio qui per vedere qualche cosa faticando poco. Se poi qualcuno è così perverso da volersi occupare di questioni legali, ci sarà anche un intervento organizzato sempre sabato. Me lo sono perso, scusate un attimo, di Isole nella Rete alle 15 domani sui cyber right in generale. Quindi si parlerà di queste problematiche dal punto di vista del diritto civile puro e dell'ambito legale in cui questo diritto civile si dovrebbe poter esercitare. Per cui potrebbe anche essere questo un intervento interessante per, diciamo, allargare il discorso cominciato oggi, che in un'ora e mezzo, che praticamente finisce adesso, si può soltanto sfiorare. Per riassumere, e poi abbiamo altri 10 minuti per chiacchierare se ne avete voglia, lo scopo dell'intervento di oggi non era esplicativo, era di diffondere preoccupazione, paura, e di diffondere informazioni, quella roba lì, e tutto quello che c'è in rete. Se siamo riusciti a fare qualcosa in questo senso qua, io personalmente, e credo anche Leandro, saremo molto soddisfatti. Poi per imparare come, per imparare cosa fare, per approfondire, la rete è lì apposta, c'è di tutto e di più. Quello che manca è la voglia o la conoscenza necessaria per partire, per fare il bootstrap, per cominciare a usarlo. Ecco, spero di averne trasmesso un pochettino oggi. Se ci sono altre domande... Thank you.

0: secondo me, oltre ai poteri forti, quelli per intenderci esplicitamente governativi, esiste un'altra serie di poteri che sono quelli economici, che praticamente tendono a utilizzare la raccolta di dati. Utilizzare la raccolta di dati vuol dire, ad esempio, il fatto che Telecom Italia sia legata a Pagine Gialle, quindi a Seat, quindi a Virgilio, quindi a TIN, e di conseguenza anche il fatto che comunque qualsiasi nostra presenza in rete, compreso il numero di telefono, piuttosto lo spostamento del telefonino cellulare, viene registrato e tenuto da una sola persona che ci vende come dati nel caso di ricerche di marketing, dalla 500 alla 2000 lire l'uno nel caso di query personalizzate. Quindi anche quella è una cosa che da un punto di vista di monopolio non viene mai sottolineata abbastanza, e sono poteri economici più che governativi.
1: Sono assolutamente d'accordo su quello che dici, tra l'altro ne abbiamo parlato e ne abbiamo scritto. Il problema è proprio che questa raccolta di dati in quanto tale fa comodo quasi a tutti i poteri forti, fa comodo al potere politico,
2: ovvio,
1: fa comodo al potere esecutivo, più che ovvio, una volta si faceva solo per questo, fa comodo al potere economico, perché i dati sono soldi, le dot-com valgono per i dati che controllano. Chi avesse la banca dati dei telefoni cellulari può ricostruire cosa abbiamo comprato vedendo in quali negozi ci sono fermati fra 20 anni, ha un valore economico immenso.

0: contento, fa il suo business e non viola nessuna legge. C'è il magistrato che deve perseguire dei criminali e fa conservare alla Telecom i dati delle telefonate per 5 anni già da 30 anni, e anche questo è lecito, io non ho niente in contrario a queste cose. Però in questo momento c'è una caterva di gente che magari senza rendersene conto sta premendo in una direzione e ci sta portando tutti, loro inclusi, verso un precipizio. E questa è la cosa preoccupante. E certo, il potere economico probabilmente sulle proposte di legge influenza più del potere politico. Sono assolutamente d'accordo su questo. Allora, sono molto contento nell'annunciarvi che abbiamo finito i CD. Allora, l'avevo già accennato ma non col microfono. Tra le altre cose scritte qua c'è l'indirizzo del sito del convegno sulla e-privacy. Da quel sito voi accedete a tutto il contenuto del CD, con i tempi, sono circa 700 mega, quindi con i tempi che ci vogliono, vi auguro di avere una DSL, ma tra l'altro uno dei file memorizzati sul sito è l'immagine ISO del CD. Quelli di voi che sanno che cos'è, se hanno un amico con la DSL, se la possono far scaricare e masterizzare tranquillamente. Dopodiché siamo qui per fare qualche copia, se qualcuno ha masterizzatore, io una copia del CD l'ho salvata, venite qui e si fanno delle copie, e appena riesco a capire a chi chiedere, se è qui magari me lo dice, mettiamo la ISO su un server qui della rete locale.
1: Ma questo pomeriggio a questo punto mettiamo la ISO sul server, sulla macchina che si chiama Taleggio, e l'indirizzo è 10.1.0.10 e la trovate nella directory distro direttamente. Cercate la ISO lì, ve la scaricate sul notebook e se trovate qualcuno qui per masterizzarla, bene, altrimenti comunque il file è disponibile già da questo pomeriggio, tempo di metterlo su praticamente. Oltre alla mia macchina ce ne sono alcune, troverete dei cartelli appesi, di macchine, di altre macchine FTP con le quali ci appoggiamo, distribuiamo i dati, per cui in pratica comunque lo trovate sui 5, sulle 5-10 macchine disponibili.
2: Va bene, sembrerebbe finito il seminario di sotto sulle privacy. Io annuncio che tra pochi istanti andrà giù il gateway e la rete si fermerà per installazione, per configurazione in corso, e la rete tornerà su, io penso, entro 5-10 minuti, se tutto va bene. Spargete la voce, la rete andrà giù e va bene. Io dovevo avvertire qualcuno sopra, tipo Quest, che appunto possono fare questa cosa ora. Siccome non sono collegati, io me ne sbatto le palle. E saranno anche cazzi loro. Va bene. Mi cadono i fili. Io metto su, a questo punto mettiamo su. Vediamo se il buon Davide Pin sta streamando.

della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International. Giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.

0: Vabbè, un'introduzione, comincio a parlare, così regolano anche i volumi, e vi spiego che cosa vi sto, cioè, di che cosa si tratta questa cosa. Scusate la stanchezza, ma... Oh, ecco, ora è anche troppo buio, allora mi metto qui, mio Dio, no. Scusate, software Muse, Multiple Streaming Engine, è un software che ho iniziato a programmare 2 anni fa e nasceva dalla necessità di radio in rete, praticamente con degli amici. C'è Radio Cybernet, che facciamo anche qui, con la quale trasmettiamo. Ci sono sempre stati degli esperimenti che abbiamo fatto in rete con la radio. Ho incontrato altre persone che li facevano anche loro in Austria, sono Marcus Seidel e August Black. Parlandone con loro uscì l'idea di fare un software che streamasse ad Icecast, potendo mixare anche degli stream. No, è buio, cioè se ci fosse una lucetta. E questo software è partito, io sono partito nello sviluppo, ho continuato a svilupparlo per 1 anno con August, facevamo un'interfaccia FLTK, arrivò fino a Muse 06, poi il team di sviluppo si è rinnovato, sono entrati in campo Nitolo, che ha fatto un'interfaccia GTK, che è quella che vedete adesso. Sono un po' termini tecnici, scusatemi, però vabbè, specifiche, mischierò, cercherò di non essere sempre tecnico così. E il team c'è Mop, Matt of Penguins, che non è qui, che ha fatto delle procedure DSP, resampling del suono, quindi ha lavorato un po' più specificamente sul suono, sui metodi di resampling. E c'è Asbesto che fa la documentazione, e c'è Rubik che spero arrivi stasera, che sta facendo un'interfaccia in N-Courses. Il software che cosa fa? Permette di connettersi a un server Icecast, che è un nodo nel... non so se ho DIA qui, però forse... Sì. DIA, al buio così... Ora sì. No, ce l'ho. Dovrei disegnarvi un diagramma o cercare di rappresentarvelo. Allora, che cos'è un server Icecast? Come funziona lo streaming in rete? Ci sono dei server che sono su macchine in rete. Un Paint, non ce l'ho. Non l'ho preparato. I Nasci? Io lo faccio i Nasci. Dai, provaci. Cioè, Icecast, Source e come servono i client. C'è Gio, l'ho lasciato per te. No. Cominciamo bene. Aspetta, ingrandisci la finestra. Guarda. Una candela. Ecco. Dai. E il server Icecast è un server che sta in rete e su una macchina veloce, più o meno, che ha più banda di quella che uno può avere a casa con il modem o la DSL, su un server appunto, e che prende gli stream e li manda agli ascoltatori. Cioè, questo server ha quindi due tipi di macchine che interagiranno con lui, due tipi di software che interagiranno con lui: la source e il software per i client. Il source e il software per i client. Il source è il sorgente, cioè il software che gli manda che cosa streamare ai client, mentre i client sono il Winamp, Maccast, XMMS, MPG 1.2.3, Real Audio. E In questa distinzione, quindi, vediamo un diagramma tipo source che streama all'Icecast, che poi streama a tanti, quindi uno, molti. E distinguere è importante perché io non vi parlerò del software che manda, cioè ci facciamo tutta la struttura così com'è, un overview di questa struttura, però specificamente quello che vedrete è una source, cioè il programma per mandare l'Icecast. Server Icecast se ne trovano in giro, anche con Indie Media ne abbiamo a disposizione, per cui facciamo ogni tanto degli stream. E il problema finora è stato una mancanza di software per la source, cioè che permettesse di fare uno stream, salvarlo sull'hard disk, mixare degli MP3 in questo stream, usare il microfono, tutto in un unico software che non fosse troppo difficile da usare, cioè con un'interfaccia. Ho fatto il diagramma dell'Icecast di Muse, Icecast e Amonti, sì. Sì. Muse stream è una source, stream sul server Icecast che poi stream a molti, ai client. E questi sono, siete voi che da casa con un modem vi mettete ad ascoltare, cioè sono tutti, potete essere voi anche a streamare fortunatamente. E sì, ci sono vari client connessi e così. Con questo sistema si riescono a raggiungere un sacco di persone, perché nonostante si tratti di uno streaming TCP e che quindi non sfrutta gli ultimi sviluppi, ok, non è multicast, non usa RTSP, scusate i tecnicismi ma vanno menzionati, usa solo TCP, uno stream TCP sulla 8000, e però è implementato in un sacco di client e per questo adesso è lo standard. Si sta lavorando anche a standard migliori.
1: Hai anche di banda, no? Tipo che tu da Muse ad Icecast hai magari un 33.6 per streamare, però sul server hai una 120 megabit, per cui tu qui puoi avere un casino di listeners. E poi qui devi farti, diciamo, un po' di conti, perché se streammi, non so, 24 kilobit per secondo, sono circa 3 kilobyte al secondo, diciamo, no? Più o meno. Se hai un server, se il tuo server Icecast ha una linea 1 megabit, ti fai subito il conto di quanti listeners con 3k al secondo ti saturano la banda, e quindi tu hai un limite. Se hai una 200 megabit puoi anche streamare a 128k al secondo, puoi avere un bel po' di listeners, lì poi sta lì a scegliersi il modo per streamare.
0: Sì, pressappoco si considera il 128 kilobit qualità radio, 128 kilobit stereo 44 kHz, però la radio in rete va benissimo anche a 24 kilobit, va benissimo 24 kilobit 16 kHz mono,
1: anche 16 kilobit volendo,
0: e vi può sentire poi la gente anche con un 33.6 modem 33.6. Any questions? Domande? I say it also in English because I see there are some strangers, also people from outside. Foreigners, immigrati. Yes.
2: My target not from but most no from the no play the MP3s. mi tarjeta no funciona con el Muse. Se aplica las funciones de MP3 en el XMMS y los demás programas, pero En Muse no lo aplica. Tiene un problema de un conflicto o algo, no es normal. A mi izquierda. Es una SIS 630.
0: SIS 630. Alza devi usare. No, gliel'ho chiesto prima. È un OSS del kernel. Tu. Sono venuto qui all'hack meeting e ho messo la scheda, ho provato il 2418 kernel nuovo, messo driver EMU 10K1 per la Sound Blaster Live, non mi ha funzionato e faceva un suono così. Pazzesco, veramente. Ho messo gli ALSA 09
1: e i vecchi driver li abbiamo dati a Davide Pin.
0: Esatto, che adesso ci suona. No, e con l'alza funziona, prova, veramente. Sì, a questo punto facciamo vedere Muse 071, anzi, CVS. No, lancia Muse. Ma sei come root, no? Questa è una console Linux. Quante persone qui non hanno GNU Linux? Quante persone qui non hanno mai visto una console? Alzino la mano. Siamo al buio, non vi guardiamo in faccia. Bene, ciò mi facilita. Lancio Muse che vabbè, configure. Funziona, si scarica il sorgente, si installano LAME, sono le librerie LAME e servono le GTK che stanno su un po' tutte le distribuzioni. Si lancia il configure e si fa make. Ah, anche le OG Vorbis, per playare file OG Vorbis. Se ci sono le trova, le usa, altrimenti no. È tutto nell'autoconf. Poi gli do un make e compila. Il make ce lo risparmiamo. E parte. E questo è il programma, così come si presenta. All'inizio c'è un tasto per connettersi, un tasto per aggiungere canali, ne può avere fino a 6. Buon Naito lo si è sparato le pose, ha fatto il codice per l'undock. Si possono trascinare. Poi c'è un tasto per attivare l'input da microfono. E questo è per attivare l'output e disattivarlo. Se la scheda è full duplex possono stare tutti e due schiacciati. Se non lo è, non si schiacciano e... Comunque... Funziona come? Sì, se si tengono tutte e due e rientra dentro il microfono c'è l'eco. Poi questo da un V-meter, cioè il livello del volume e il livello quanti byte stiamo streamando al secondo. Allora, praticamente io adesso non sono in rete. Ci metterò.
1: Sei in rete tu? Perché io sto registrando il seminario in locale di là su Gemini, non sto streamando.
0: però io mo mi volevo collegare e non si collega questo cavo qui.
1: Pure la scritta diretta c'è. Ma tu hai spento la macchina, hai riconfigurato la rete?
0: Sì, appena adesso.

0: sempre 254 il...
1: Sì. Abbiate fede.
2: Questo è il blocco. Ci sei solo tu, tu sei e tutti parti. Però no, non è connesso il cavo.
0: Non è connesso questo cavo in me.
2: C'è da fare del carne.
1: Sì, io volevo fare una prova di streaming in remoto, perché adesso non abbiamo questo cavo, linka però non si capisce. La faremo in locale. E nel frattempo asbesto vede un po'. E lancio Icecast in locale, quindi. Cioè l'Icecast che è... minchia, Rubik. L'Icecast che dovrebbe stare sul server con più banda, che abbiamo definito prima, può essere anche ovviamente sulla stessa macchina, quindi lancio l'Icecast in locale e mi ci connetto. Premendo quel pulsante si apre questa finestra di connect. Nella finestra c'è bisogno di specificare solo l'host a cui streamare, che in questo caso sono io, 127.0.0.1 significa localhost, ed è la stessa cosa. 8000 live, mettiamo rcib, name, e mettiamo rcib pure qua, url, description, login type, questo è per l'icecast o lo shoutcast, cioè icecast vuole x audiocast ed è meglio, e mentre lo shoutcast vuole IC e vuole qui 8001, cioè la porta più 1 con lo shoutcast. Si mette la password, poi si va a lame e si configura la compressione, cioè che tipo di compressione diamo allo stream. Abbiamo detto che 24 kilobit è ok, io non scenderei sotto 16, per il parlato 16 in casi eccezionali va bene, però se ci mettiamo un po' di musica, un po' di frequenze sotto, mischiate alla voce, poi si sente male, meglio 24. Poi si può specificare la frequenza, possiamo mettere auto e lame sceglie per noi. E poi mono, io lo consiglio tantissimo, perché alla fine se non si streama a 128 kilobit, farla stereo può avere un senso solo se quello che streamiamo è veramente stereo, cioè ci gioca, altrimenti una cosa di 24 kilobit stereo non ha molto senso a livello acustico, secondo me. Facciamo, c'è il quality che dipende dalla vostra CPU, se ne avete a pacchi va bene uno, io lo uso a 4. Frequency filtering, si può giocare con filtrando le frequenze, cioè se c'è un fischio costante dentro al microfono in certi portatili, cioè sempre così, si può mettere manual e si mette un low pass di inertz, forse questo è troppo alto anche, comunque per ora non lo mettiamo, anzi mettiamo auto e l'aim cerca di capire qual è meglio per la compressione e ci colleghiamo. Appare qui sopra il link dal quale la gente ci può ascoltare e anche qui sotto, però qui sotto scomparirà, scusate col microfono, e qui vediamo i byte che stiamo streamando sulla rete, siamo a 3000 all'incirca byte per secondo, che non è tanto, cioè con un modem 56.6 ci andiamo larghi a streamare e a lavorare anche, volendo andare in giro con un browser testuale o IRC. Poi qui ci sono i canali. Ora io sto streamando la mia voce perché c'è il line in schiacciato. Qui posso aggiungere dei file.

0: e plegarli. Al momento delle casse non sarebbero male.
1: Mi dispiace, ma non è possibile. Non a tutto.
0: Ok. E si può muovere in posizione, se ne può caricare un altro qui. No, no, a che mi servono qui? Si possono mixare sempre con la nostra voce sopra. Si possono cambiare di volume e si può dire che dentro una playlist playa questo solo una volta, oppure lo loopa, oppure continua la playlist finché non ha finito e poi ricomincia. E fondamentalmente poi uno può chiudere questo canale, chiudere questo, alzare il volume, mettere una playlist. Scenario: uno sta in IRC, si vuole sentire un po' di MP3, vuole mettersi gli MP3, si sente la musica da casa e vuole far sentire ai propri amici la musica che ascolta. A quel punto il gruppo di amici che si incontra in IRC diventa un gruppo che ascolta la stessa musica o se la propone. Altro scenario: siamo in un posto dove c'è una connessione internet sulla quale streamare e possiamo fare dei collegamenti da remoto con una connessione internet, audio, produrlo, salvarlo in locale. Non mi serve nulla. Capisci? Va bene. E streamare tipo per mettere un media center da qualche parte, si monta un Muse, si ha un Icecast, si chiede in mailing list imc-audio@indimedia.org, la mailing list di Indimedia, in cui ci sono un po' di persone che lì per lì hanno i server se serve, e si streama un coverage di una manifestazione, di un evento, di qualcosa. Ed è utile, può essere utile, tutto software libero fondamentalmente. Vabbè. C'è il record stream, che è un'altra feature. Cioè, mentre sto streamando, l'ho accennato prima, posso salvarmi il file. Vado su browse, scelgo il file da salvare e metto record now. Adesso mi dice qui dumping, questa è la console dove manda tutti i messaggi, mi dice dumping to, me lo dice anche qui, e sì, poi è cambiato perché ha ricominciato, ha loopato la playlist, e a questo punto lo sta salvando anche su quel file.

0: Infatti vediamo che sta crescendo e mano a mano sta salvando questo MP3, che è un MP3 in 128 kilobit, lo sta playando, reencodando in 24 kilobit. Ciò significa una perdita di qualità e salvando dentro quel file e streamando sull'icecast mio in locale. Se io adesso fossi in rete, una macchina qualsiasi di questa rete qui al TPO potrebbe ascoltare lo stream, ed è quello che stiamo facendo dentro la radio Cybernet fondamentalmente. E questa è solo una parte, cioè la parte che riguarda Muse soprattutto, un po' di credits. Spariamoci le pose. Eh sì. Adesso cominciamo a farci del male. No, questi sono gli sviluppi recenti del buon Rubik, cioè l'interfaccia NQSS. Ah, porco di.
1: Ma in console?
0: No. Sì, in console. Ecco.

Ma c'è la console. E questa è la cosa pregna, no? Pure nuova, che ancora non molti stanno usando, che è l'interfaccia N-Courses, che da console in testuale poi uno può avere due canali, poi tipo premi F, scegli i file. Adesso carico una playlist che non è un file MP3, ma è una lista di file MP3 che funzionano anche quelle. E dopo frulla un po' e riciucate e ha caricato un po' tutti gli MP3 che stavano nella lista. Uno preme invio e parte l'MP3. Sta andando, quella è la posizione sopra, poi c'è il volume con meno e più, abbastanza intuitivo. E poi con tab posso passare sull'altro canale, caricare un'altra playlist o un file, playare pure quello, e stanno andando mixati. Poi c'ho line in. Open it the MP3 and then I can open a playlist also. I have only this MP3 playlist, but I open it also there. Then I rotto zoom. Quello che non ci crede viene qua.

con F1, F2 vado sulle coppie di canali, poi ne carico un terzo, sono registrazioni seminari, play oppure quello.

0: Comune, visto la, la situazione in cui versa la RAI.
1: Insomma, sono passato da 3 mix, poi ho abbassato i canali e il livello di mixing è ok, cioè la qualità di mixing è molto ok, diciamo che MOP ha fatto pure un bel lavoro, ha rifatto l'algoritmo di clipping, quello di resampling, stanno un po' di accorgimenti, una FIFO nel canale che legge, cioè è buffered, c'è buffering e insomma mix a mix. E ci sono alcuni risvolti pure dall'uso dell'ashicam sì, di Muse che sono interessanti, tipo Muse può ascoltare uno stream, cioè se io qua mo tipo aggiungo un canale, metto il microfono, metto a streamare in locale, avevo lanciato l'Icecast prima, sto a streamare e poi metto qua, ah, l'ho già aperto.

non funziona. Su, in locale, sullo stesso server, non ci ho mai provato, a dire la verità. Non so quale possa essere logicamente la causa, ma immagino sia un chiedere troppo. Comunque già il fatto, se riesco a riprodurlo, cioè se succede di nuovo, ecco, quando c'è un bug, una cosa fondamentale secondo me per capirlo è riprodurlo, cioè fare la stessa cosa. Se succede di nuovo, allora era quell'ultima azione, se no non si sa che cosa è dovuto, magari è un overflow di memoria, un out of bounds, come lo vuoi chiamare, che è successo prima, esce fuori un po' dopo, e quindi non è l'azione esatta che si è fatta all'ultimo momento. O forse sì, vediamo.

Ah, ecco, non era quello. Secondo me sai che era? Dove sta Naitolo? Secondo me sai che era? Che mi ha aperto due volte la finestra dell'URL. E poi quando ha fatto il delitto sul pointer gli ha piegato le mani. Ok, aspetta, fammi provare prima questo. Mo sto a playare lo stesso stream che prende al microfono. La cosa è che dal microfono non entra niente. Quindi non è che si sente niente. Comunque, per dimostrarvi come mettere dentro un URL e a quel punto si può ascoltare un altro muse. Mo la mia ipotesi di errore è questa, che se io faccio QC ne apro due contemporaneamente, poi ne chiudo uno come ho fatto prima per sbaglio, poi metto un URL corretto, crasha, infatti ci sono piato. E così si debugga. E vabbè, il fatto di poter riascoltare stream prodotti dalla rete, remixarli, reencodarli, fa nascere tutta una serie di ipotesi divertenti che ho sentito tante proposte, tante idee di persone, streamiamo, facciamo questo concerto, quest'altro, cioè si possono fare un po' di cose. Sono un po' di possibilità che si aprono ed è secondo me la cosa più affascinante di Muse, cioè quella che a un certo punto mi ha fatto proprio capire che valeva la pena continuarlo come software, non era solo un'esperienza. E oltre a questo il fatto che si sono uniti Naitolo, Mop, Rubik, cioè uno mi ha cambiato molto l'entusiasmo sul software, nel senso che cioè, siamo un bel team. Come? Quella è segnata, la segna qui. Abbiamo visto con uno stream a 24 kilobit l'ampiezza è 3000 byte al secondo, 3k al secondo. Che con un 56.6 puoi sentire come lo senti da qui, cioè quello che senti nel LAC meeting e sentono anche fuori è quella qualità, 24 kilobit mono, si sente abbastanza bene, non, è minore della qualità in radio, di una radio FM, però va. E ovviamente questo è free software, è rilasciato sotto licenza GNU General Public License. E vabbè, questo è il disclaimer. E non so se ci sono domande a questo punto, fatele. Sì, c'è una registrazione che ha asbesto, che è abbastanza storica, che è il giorno in cui sono riuscito a far funzionare questa cosa qua. Ho rotto una tastiera. No, non posso dire. No, ero contento, è bello. Adesso magari non funziona neanche, però... Allora, io mi metto a streamare... 24 auto, qualità 3, apply, connect, sa connesse. Poi vado, vabbè, attivo il microfono così gli entra qualcosa. Faccio vedere il meter, ah è qui. E infatti vediamo che la lancetta dei byte si è alzata, questi sono i byte, questo è il volume che gli entra. Allora ora gli aggiungo un file.

0: ascoltando due cose. Comunque 56. La cosa sicura è che sull'XMMS non casca. XMMS è fregno proprio, cioè gli cambia sul display, se ne accorge, tra e continua. Certe, no, MPG 123 no, mi sembra l'ultima versione, ma si stacca, sclera. Winamp mi sembra che tenga. Lo stream quando cambia al volo? Altre domande? Dici di introdurre? Sì, non so. Se volete si può fare un excursus anche sulla parte elettronica. Cioè, questo è un software che vi permette, assieme ad Icecast, a un server Icecast, di fare uno stream in rete dalla parte software, è tutto a posto, è free software. Poi arriva l'hardware, come procurarsi un microfono. Sì, prego. Per questo c'è anche Asbesto che mi può dare una mano, sì. Un po' di memorie su come si recuperano i microfoni.
1: No, più che sui microfoni, sulla strumentazione in generale, perché molti hanno scritto a Radio Cyber dicendo: ah, ma come si fa una radio? E gli dicevo: ah, ma ti serve una piastra, un mixer, ti serve questo programma qua, hai la scheda sonora. E poi mi dicevano: sì, ma come si fa la radio? Non so, i cavetti, a partire anche dai cavetti, le cose più banali, insomma. Bisognerebbe fare uno schema, però io non so, però farli nasce un casino. Io ne parlo un po' a linee generali, da quello che si entra, insomma, da come si entra in una scheda audio. Normalmente c'è un ingresso line in e un ingresso microfono e un ingresso CD. Ora, si usa dire in termini tecnici che questi ingressi hanno impedenze diverse, vuol dire che accettano degli... Uno è line in, uno è CD, line in, poi l'altro è il CD, che di solito sta sulla scheda, non ha uno spinotto, vabbè, che è il CD del computer. L'altro è il microfono, mic, poi c'è l'uscita, che va bene.
2: Ce lo vediamo pure?
1: Sì, stanno lì, line, mic e CD. Ora, il microfono, tantissima gente ha il microfono come questo qua che sto usando io, a forma di gelato. Normalmente quelli che vendono microfoni di questo tipo, che costano pochissimo, hanno un'impedenza che non ha niente a che vedere con quella che ci vorrebbe. È un'impedenza di 600 ohm, questi sono i valori che stanno scritti, almeno qui ci vorrebbero un minimo di basi di elettronica per capire questa cosa. Comunque, sappiate che l'impedenza di 600 ohm, anche se non capite cosa vuol dire, non va bene. Vuol dire che voi lo potete usare nella scheda audio, però nel momento in cui lo usate sentirete un rumore di fondo incredibile. Sentirete la vostra voce, ma la sentirete piano e con molto rumore di fondo, perché con questo tipo di impedenza c'è molta sensibilità ai rumori. L'impedenza deve essere bassa. L'ideale sono i microfoni a condensatore, che sono quelli a bottoncino, tipo delle videocamere o cose di questo tipo. Sono i microfoni che, se li comprate in un negozio, costano 60-70 mila lire, insomma, così. Poi non lo so se qualcuno riesce anche a trovare di meno. Però, non lo so, so solo quella che non va bene, deve essere molto bassa, credo che debba essere molto bassa. Non ricordo bene questa cosa, specialmente a quest'ora. Queste capsuline sono, alla fine, questi microfoni non sono nient'altro che delle capsuline piccolissime, sono proprio, non so, come un fagiolo, per dire. E si trovano un po' dappertutto, si trovano per esempio nei registratori a cassette, ormai li montano dappertutto, si trovano casualmente dentro le cornette delle cabine del telefono. L'ho scoperto per caso, giuro.
0: Ma casualmente, una volta che hai trovato quella cornetta rotta da un camion che è uscito fuori.
1: Sì, esatto. Da non confondersi con l'altoparlante della cornetta, che è un'altra cosa, che ha un'impedenza enorme a carbone, non so. Ora non so manco se li fanno pure a carbone, vabbè. Comunque, questi microfoni così come sono non vanno bene, cioè non possono essere usati quando lo comprate. Tra parentesi, se lo comprate in un negozio costa 2000 lire, quindi invece di impelagarvi su un reato penale come danneggiamento di proprietà pubblica, pensateci bene, spendete un euro e comprate una capsulina. No, io volevo giusto una cosa. Il microfono di suo ha questa cazzo di tastiera americana. No, c'ha due contatti. È un Dio mio. Va bene. Immaginate che attorno a quelle due linee ci sia un cerchio, no? Che è il fondo del microfono. Ha due contatti su cui si saldano i fili, praticamente. Però non può essere usato così, perché dentro il microfono ha un circuitino formato da un piccolo transistor che alimenta tutta una cosa che tramite la magia poi ci dà il suono. E questo vuol dire che qui noi dobbiamo attaccare non solo due fili, maledizione a chi usa le tastiere americane, non solo due fili, che io segno brutalmente così, va bene, ma dobbiamo fare un piccolo circuitino che bene o male alimenti questo microfono. E ora qua ci sono due scuole di pensiero, perché una volta nelle schede audio c'era bisogno di questo circuito di alimentazione, ora ultimamente ho notato che molte schede audio forniscono loro stessi l'alimentazione alla capsula, quindi questa cosa su alcune schede non si usa più. Questo vuol dire che a questi due fili oggi quasi tutti voi potreste già direttamente saldare un connettore di tipo jack per entrare nella scheda audio. Se non siete così fortunati, serve un circuito, serve una... non mi ricordo più, una resistenza e un condensatore. Io qua, evito di fare lo schema, casomai chi è interessato glielo faccio con carta e penna nello studio di Cyber, però c'è un condensatore che disaccoppia l'alimentazione che noi gli diamo, poi questo circuito va alimentato con una batteria 3 volt, con due pile da 1,5. La resistenza è da 2 kilo ohm circa, e a seconda del valore del condensatore che scegliamo, noi otteniamo una risposta in frequenza diversa. Vuol dire più o meno sensibilità ai bassi, del tipo che in questo momento potrei parlare e se passa un camion sulla strada mi entra nel microfono anche se io con le orecchie non lo sento. Sembra strano, ma è così. Sono microfoni sensibilissimi. Sempre per il fatto che sulle schede di oggi non c'è bisogno di questo circuito, noi per esempio come Radio Cybernet stiamo streamando tutti questi seminari con una tecnologia che abbiamo chiamato WireMore, cioè abbiamo un cavo di 30 metri che arriva da quella cassa dove c'è una capsulina penzolante fino alla stanza là dentro con un jack, per cui in questo momento stiamo registrando semplicemente così. C'è un po' di rumore di fondo effettivamente perché il cavo che stiamo usando non è schermato. E poi basta, altri aspetti dell'elettronica includono il fatto che se avete un mixer vi risparmiate la vita, perché usare il mixer audio della Sound Blaster può essere scomodo a volte, perché se magari ve ne scordate due aperti, l'uno va in conflitto con l'altro, e cose di questo tipo. Bisogna alzare il mic, non è così immediato, dovete switchare. Se avete un mixer a mano, lo fate immediatamente, diciamo. È più comodo. Per cui entrate... Che cosa sta succedendo? Non lo so. Vabbè. Basta. Una piastra, un CD esterno, oppure usate il CD del computer, e questo è tutto quello che ci vuole, mi sembra che non ci sia nient'altro. Domande, risposte?
3: 42.
1: Come?
0: Sì, infatti ci stanno Radio Mozzarella, Radio Giucas da Milano, ci sta Radio Indimedia.org, che è un progetto che raccoglie un po' di idee. E ci sta dentro anche Muse, pensiamo di usarla o quantomeno di documentarne l'uso per Indimedia. E ci sta Radio Cybernet, ci sta un bel po' di altre radio, cioè gli utenti sono all'incirca 200, no, dai, un po' di meno. Sono... Beh, io faccio il software. Dipende dalla radio, sì.
1: Ma questo dipende generalmente da chi trasmette, da quello che sceglie di fare come radio. Se, non so, come Radio Cyber di solito noi non mandiamo quasi mai musica perché siamo talmente impegnati a dire stronzate in rete. Vabbè. No, all'inizio abbiamo mandato anche noi pezzi di musica, eccetera, sceglievamo musica autoprodotta, circuiti dell'autoproduzione, cose così. Però non ci stiamo ponendo il problema più di tanto, anche se sappiamo che prima o poi mi sa che dovremmo porcelo. Però, boh, non lo so.
0: Metto un po' di link.
2: Mi ricordo Radio Kinder.
0: Home IP. Porco Dio, è comodo IMAX?
3: Sì, è comodo.
0: E Radio Mozzarella com'è? Malasiste. Poi un tot di radio e ultimamente anche radio vere. C'è Radio Orange in Austria con cui sto collaborando. Sto collaborando con Farain, è una società, un'associazione no profit, che sta facendo un sistema di streaming, di archiviazione dei materiali per radio di comunità. È una delle radio di comunità con le quali stiamo lavorando, è Radio Orange a Vienna. Anche Radio Helsinki di Graz la USA, anche Radio Fro di Linz. È un progetto assieme a Radio Orange, a Mark, si chiama Streaming on the Fly e sarà un sistema in PHP per automatizzare lo stream, fare delle playlist in studio, tutti i programmi che vengono fatti in radio vengono registrati, archiviati con dei metadata, per cui chi fa il programma in radio, quando ha finito il programma, finisce, registra, poi mette una descrizione su quello che ha fatto, cioè il suo nome, il suo utente, e viene archiviato tutto e poi può essere reperibile tra vari server. Se poi una radio è legata al network, cioè la questione dei nodi, per cui una radio può avere un nodo su cui ha i suoi file, un'altra radio un nodo su cui ha i suoi file, se una radio di un altro nodo

0: XML RPC è una bella cosa, è tipo SOAP, tipo una cosa del genere, è Remote Process Communication. E vabbè, il link di questi è pql.at, in cui sto lavorando, e il link di Muse è muse.dine.org, da lì trovate tutto, c'è il CVS, se volete riportare dei bug vi prego di riportarli sul codice del CVS, non sul codice della stable release, cioè se volete essere dei bug reporter. E qui ce ne sono parecchi, tutte le radio che la usano bene o male, cioè non tutte, no, decisamente no, ma molte no, ci sono contatti. Io inviterei il team a presentarsi, cioè se vi va. Vieni qua, Naitolo, MOP manca, asbesto, la documentazione, poi Bomboclat, c'è un progetto trasversale, siamo da varie holographics org, autistici org, freaknet org.
1: Accendere la luce,
2: non lo so come si

Vamos lá, vamos lá.

0: Si mette a centro la tanza e fa tutto un dibattito. qua fosse diventato questo con delle piante di tomate che fanno un po' di tutto. Sono cioè direzionali. Quindi sono delle piante.
1: Sì, sì, sì. A quel disegnino potresti portarlo.
0: Sì, lo vorrei mettere su un site perché sono 2 anni che devo farlo. No, penso che lo faccio.
2: Grazie.
0: Tecnologia.
3: Pero chiaramente

No, yo voy a contar que el micrófono.

0: Beh, rientriamo in diretta differita, perché in realtà non è una mai una vera diretta, perché voi ascoltate con qualche secondo di ritardo, non è vero?
1: Già.
0: Questo è un grave problema.
1: Ma noi ce ne fottiamo.
0: E così allegramente passiamo a darvi un po' di informazioni. Qualcuno dica a Magazzini Prensili l'indirizzo della radio che sta sul topic prima che cominci a fare takeover e a chiudere tutti i canali di internet. Grazie. Si sente piano, ma se si sente piano e vai lontano, alla fine vai sano, nel culo, cazzo in ano, mi alzi i livelli, mi fai vedere i livelli per favore. Minchia, ma si sente veramente piano. Si sente pianal. Ok, allora regoliamo i livelli. Ah, prova, sì. Prova, sì, fammi vedere i livelli. Vorrei vedere ancora i livelli, grazie. Per favore, i livelli. Ok, livello, va bene. Io mi sono dimenticato quello che dovevo dirvi.
2: Lo
0: e dopo aver...
2: nella directory?
0: Mettiglielo nella directory.
2: Permission denied.
0: Non è possibile scrivere su questa directory. Forse ti sei collegato su Sepolcro, di cui parleremo in uno streaming notturno che forse avverrà stanotte.
2: Eh già. Oh, voglia. Yeah. Permission denied.
0: Qui a Bologna fa un caldo bestiale, ci sono più di 35 gradi. 35.000 gradi, mi dicono in regia, in sala regia che sta a circa 30 centimetri da me. Uno dei nostri valenti tecnici sta provando questo meraviglioso software per la generazione di musica casuale chiamato FreeBird. E mi ha detto che funziona benissimo, ma che non salva niente. Proviamo ad ascoltare insieme come funziona questo programma. Sembra un Game Boy impazzito.
3: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager. Un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
4: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
5: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà.
6: Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile.
5: Per non farti cogliere di sorpresa.
6: Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.
7: Allora,
8: Cyborg ci leggerà l'indice del numero 2 di Hackathon. La porta, porco Dio!
9: È interessante, io ho acquistato il numero 2 di Hacker Journal. C'è un articolo sui trucchi dei cellulari. Grazie a questo articolo voi potete sapere l'email del vostro cellulare.
8: Sti cazzi!
9: E cambiare la lingua del 916.
8: Ma io ho sempre desiderato conoscere il mio numero email.
9: Vediamo le immagini scorrere sullo schermo. Aprine una
10: cellulare.
9: Ah sì, open.
10: È un PDF.
11: Ma facciamo anche la sessione help desk online per cellulare.
10: Facciamo una bella
8: pack.
10: Ecco qua, io per esempio possiedo, per esempio,
8: attenzione,
9: telefonare gratis.
8: Telefonare gratis.
9: Provate a impostare il motore di ricerca con la parola chiave hacker più cellulare. Troverete una serie di combinazioni di tasti alfanumerici per poter telefonare gratis, anzi a gratis.
10: In
9: italiano ne esistono per tutte le marche di cellulari. L'unica controindicazione è che l'operatore dopo una ventina di giorni blocca la scheda telefonica. Bisogna vedere se il gioco vale la candela. Minchia!
8: Oh, scriviamo su un motore di ricerca e vediamo che troviamo.
9: Vai su Google.
8: È veramente tremendo.
9: Vediamo come ci hackeriamo il cellulare.
10: Ma no,
9: aspetta, ti ricarico il cellulare. C'è scritto su Hacker Journal.
10: Porco Dio. Scusa, io avrei bisogno di consulenza tecnica, no? Visto che voi siete Axor.
9: Sì, certo, dici.
10: Io possiedo il Nokia 31337 e vorrei sapere come posso fare per modificare...
8: Fatri!
10: Aiuta il pubblico!
9: Come
10: Matri!
9: Vieni
10: a raccontare la tua storia.
9: Ecco,
10: ma no, soprattutto.
8: No, più cellulare. Uguale. Racconta la tua storia.
12: Sono Matrix, tutto è cominciato quel giorno in cui mi smaterializzai.
10: Distante se no moriamo.
13: Non prendo la distorsione.
10: Crepiamo.
8: Va bene.
12: Sono Matrix e niente sarà mai più come prima.
8: Bene, perché? Comunque questa è la vera tecnica del microfono. Perché quando fai l'acuto devi allontanare il microfono dalla bocca.
12: Sì, lo sappiamo.
14: Scusa, scusa Morfeo, hai un'altra di quelle pasticchette?
10: Parlava così per il microfono. Leggiamo un altro articolo su.
8: Leggiamo un altro.
9: Aspetta, prima carichiamo il cellulare in diretta.
8: Attenzione, sicurezza. ICQ, bello, facile. Poi, bello, facile.
10: È un programma di origine ebrea.
13: Ciao.
10: Che allora, ci sarebbe una cosa seria da dire, però. Una sola per stasera.
13: Sì,
10: domani ci sono tanti bambini africani che stanno morendo.
9: Domani,
10: domani
9: ci sarà sciopero dei treni. Quindi, lui voleva fare un annuncio perché ci sta sciopero dei treni.
15: Se si riuscisse a organizzare macchinate per le varie città in modo tale che chi deve tornare a casa riesca a tornare a casa. Ma...
9: ovviamente la benzina è pagata da Hacker Journal.
10: Da redazione.
11: però è serio, eh?
8: No,
11: è serio.
8: No, serio.
11: Allora, ribadisci che è serio.
8: Cioè, hanno detto
0: Matrix!
8: Dimmi finalmente.
11: Sandalo. Dopo uno.
10: Dimmi pantofola.
11: No, rispondo, però
10: oh raga, ma come è impazzito! Come è impazzito gli Hacker
11: Junior? Sì, è il canale! Pazzesco, senza!
10: Nidal è impazzito! Sta scrivendo la velocità di 8 modi al secondo!
0: No, sta scrivendo alla velocità di 8 Nidal! Ma vi ricordate quando
11: è in lui?
10: Sì!
0: In Bass Mode!
10: Padre mio, che cazzo mio!
11: Ribadisci la macchinata, era serio?
10: No? Ribadisci la macchinata.
11: Per le varie città.
9: Nel frattempo noi carichiamo il cellulare.
11: Noi andiamo su, su Google e...
10: No, per i cattivi si trova.
8: No, insomma... Chiunque fosse qui in macchina e ha dello spazio libero, ovviamente, perché non è che possono lasciare ad esempio qui quei 20-25 miliardi in materiale elettronico, esatto, per caricare il primo stronzo che capita.
11: Esatto, anche se gli paga la benzina.
8: Anche se no, no, la benzina è pagata da Hacker Journal, esatto, abbiamo detto. Quindi...
10: Allora,
9: vediamo che articolo.
8: No, comunque, se c'è qualcuno che ha dello spazio libero, lo faccia sapere pubblicamente urlando ho dello spazio libero
10: in macchina, non nell'hard disk,
8: esatto, e
10: neanche altri posti, specificare, perché si sa che gli hacker ormai sono un po' rincoglioniti,
8: insomma, ragazzi, hacking è anche questo, siamo utili,
10: cerchiamo di renderci utili alla comunità,
8: community dai, avanti Matrix, su
10: Cyborg, vai a prendere Matrix.
9: No, infatti, se ci se dite dove sta, lo andiamo a prendere con la forza.
10: A parte che è chat da root.
9: Sto chattando da root.
11: Se c'hai il chat vecchio ci divertiamo, dai.

0: sentiva. Parli. È quello che ha detto meglio.
1: Cristo. Ma dai, smetti di rompere il cazzo.
2: No, no, no, educato, deve venire.
0: Cosa mi dai il cambio?
2: Dimmi, tu vieni, tipo, beviamo, fumiamo.
1: Diamo un cambio, ne so, un paio di mutande.
2: No, ma io ti lascio ancora la
1: relazione. Chi mi dai in cambio? Un paio di calzini.
3: È venuto a cercare me che pensa che sia mentira.
1: Tromba? Ah, dai, sì, yes.
4: Stiamo trombando.
2: Dai, no, dici, sono un ragazzo.
1: C'è un ragazzo da.
2: È tre giorni che non scopo.
1: Tre anni.
0: Sì, è tre giorni.
2: Ma di, vieni, dai. Vedi, scegli tu.
1: Smetti di
2: scegli tu. No, no, no. Scegli tu. Devi essere educato, deve venire.
5: Oh, se viene chiudiamo la porta a chiave. Cioè, non deve uscire più di
3: qui. La seconda
5: metà
3: a settembre.
5: Dai, è tempo che lo intervistiamo.
3: Ma viene o no?
0: Sai, c'è impatto, vai.
1: C'è il generatore automatico.
0: Sai che c'è in realtà, c'è lo scritto.
3: Sì, sì. Che c'è manca, sai, poi. Quella che si abbassa, no? Quella classica che quando entri fai chiudono dentro. Facciamo un canale
0: radioso, però non ce l'abbiamo.
5: Vabbè, intanto mettetevi i coltelli in tasca e lo usciamo quando viene. Come viene lui, tutto il coltello sul tavolo.
3: Quanti aspetta che usciva la mia nuova
4: area? Non me
0: li piantavi.
3: Il cellulare.
0: Lo esci.
3: Perché la guerra adesso non si fa più con le armi. La guerra è elettronica. Ti tiro un cellulare in testa, un
2: antico. Ma chi sei Luca Catarini?
3: Un bel 21-10 della Nokia. Esatto. Poi guarda che c'era pure quella previsione, quel film, la arma letale, quello che lanciava i CD.
1: Non ti fotografiare.
4: Non abbiamo macchine fotografiche. Ci fanno schifo le macchine fotografiche.
1: Va bene, se la fotografiamo, non la fotografiamo.
3: No, no, no.
5: Fa schifo, non lo fotografo.
4: Arma letame.
3: Arma letame.
0: Mamma teschio.
2: Vieni e poi ne parliamo, Cristo.
3: Cosa vuoi? Il
0: ginocchio sconquassato da una legione di
2: cazzo. Ehi, passi un po' di tempo, poi te ne ritorni se non ti piace.
3: Papa, potrei farlo io con te.
2: Era piacevole passare tipo fra due redazioni che si discutono.
0: Sì,
2: vieni qua, tipo non sei in diretta, non siamo in diretta, io.
3: No, no.
0: Siamo in diretta.
2: La registriamo.
1: Il microfono sotto, non siamo in diretta.
0: Siamo in diretta.
5: Ma non siamo in diretta, cioè questa l'abbiamo registrata 3 ore fa.
3: Ah sì, sì, e sono le 8 di sera.
1: Ho fatto un quarto, ora dice.
3: Così?
5: No, no, no, infatti non la sente troppo pesante.
0: Ma famoso
5: che no, fagli i complimenti, digli la prima zin, cioè è importante presentarmi anche al pubblico di Radio Cypher.
3: Guarda,
5: sai
3: cosa?
0: Ma è pietoso.
5: Ma vedi che il PI è una prima.
3: Ci vuole qualcuno.
2: Osama.
0: È stato punto dal signore.
5: C'è una scaletta.

0: sangue a Gesù.
1: Vado alla ricerca dell'oro.
2: Ma non
1: riesco.
2: Io lo dobbiamo sapere.
3: Compagni, mi devo punire e

0: Marco vuole i rutti.
1: Buona domanda.

0: a chi? Perché? E quelli?
1: Prendiamo quelli.
0: Chi sono quelli?
1: Non è che lo vuoi. Ma questi vanno nelle zone normali.
2: Dite tutti vogliamo asbesto, ditelo, scrivetelo. Zio Can. Ao. È vero. Tornerò.
0: Te lo tiro,
1: No, siamo di
2: E allora Alala. Dunque, sono tornato a prendere a prenderlo in mano e in questo momento ce l'ho in mano, confermi?
3: Sì, confermo.
2: Bene, volevo provare l'effetto Rotobuddax sul microfono. Prendiamo il microfono, lo chiudiamo nel contenitore Rotobuddax.
4: Dopodiché proviamo a parlare all'interno del contenitore Rotobuddax. Prova Rotobuddax. 1, 2, 3, Rotobuddax.
2: Bene, adesso ci procureremo su tramite Google una mappa dell'Azerbaigian, perché abbiamo intenzione di cablare l'Azerbaigian vicino al Mar Caspio. Ecco qua. La mappa non arriverà mai. www.az. Basta. Che sito pazzesco. Il dominio più assurdo dell'Azerbaigian. www.az.
1: Ho visto che c'è una porta libera.
5: Porta libera, impossibile.
1: Si legge Oz.
5: Ah, sì, è vero, è andato via.
2: Oz.
1: No, posso attaccarmi?
2: No. Ma chi? Andato via chi?
5: Non siamo stronzi.
2: No, perché?
5: Non siamo belli.
2: Impegni la banda della radio. E come vedi è estremamente importante questo stream.
1: Con lo sviluppo della cultura mondiale.
2: Stiamo parlando di cose serie. Dobbiamo per cablare l'Azerbaigian. Se arriva la mappa. Se non ci arriva un cazzo, ci posso fare.
1: Ho capito molto.
2: Bravo, lo vedo che hai intuito perfettamente. Non arriva la mappa, mi spiace. La rete ha degli imbarazzi.
6: di stomaco.
7: Sì. È imbarazzata di stomaco.
2: Sì.
7: La rete è imbarazzata, che spagnolo vuol dire sono incinta?
2: In un certo senso. Io avrei bisogno di due cose.
7: Che troppo.
2: La prima.
7: L'urina di qualcuno.
2: La prima. E la seconda invece. Benissimo, abbiamo qui la mappa dell'Azerbaigian. C'è una città che si chiama Baku, una città che si chiama Salian, Xankandi, Lankaran, abbiamo le montagne del Caucaso, confina con l'Armenia, mi sembra di capire. Non è molto dettagliata e non è che ci consente di studiare bene il cablaggio, devo dire.
6: No, non assolutamente.
7: Ma neanche la disposizione degli strumenti.
2: No, infatti, non. Cioè qui vabbè, la dorsale può entrare direttamente a. No, ci vuole una mappa migliore, non c'è niente da fare. Non c'è neanche modo di. Bravo, bravo. Matrix! Sei l'eretto. Vieni dai che dobbiamo studiare il cablaggio dell'Azerbaigian.
8: Arrivo. Permesso.
2: Prego. Oh, ecco qua. L'Azerbaigian confina con la Russia, la Georgia, l'Armenia e l'Iran.
8: Che sta succedendo?
2: Abbiamo la regione del Nagorno Karabakh che attualmente è disputata. Sì, è disputata e ci sputano dentro. No, è perché ci siamo impelagati in questo meraviglioso progetto di cablare l'Azerbaigian.
8: Non è male un'idea.
2: Che il prossimo EC meeting lo facciamo lì.
8: Ah.
2: Sì.
8: Ah. Chi l'ha deciso?
2: In questo momento noi. Penso che Baku sia la capitale, quindi dobbiamo assolutamente arrivare qui con la dorsale.
8: Qual è il prodotto di Baku?
2: Il prodotto interno lordo di Baku è lo sterco di capra. Sì. No, adesso ci siamo ufficialmente proposti per cablare l'Azerbaigian, ovviamente ci andrete voi dell'O di Milano. Stiamo già studiando la rete,
9: sono d'accordo.
2: La dorsale, guarda, vedi?
9: Non meno d'accordo perché porco Dio non c'è più connessione nella space.
2: Come non sapete chi sia? Chi?
9: Per caso non conteggia voi, per esempio, no? Sto incazzando come un niente. Ah, aspetta, devo lavorare.
2: Minchia.
9: Sono di Milano.
2: Vieni. Vorrei farti capire che non stiamo scherzando. Stiamo veramente progettando di cablare l'Azerbaigian.
9: Certo.
2: Entriamo qua con la dorsale e poi disseminiamo. Però ho delle perplessità su quest'area che è disputata tra l'Armenia, l'Iran e l'Azerbaigian, appunto. C'è un po' di bombe, lì potrebbero romperci i coglioni.
9: Sì, certo, ma secondo me possiamo fare un'architettura bomb proof.
2: Ma possiamo alternativamente farci aiutare dal caro Saddam o dal caro Bush.
9: Certo.
2: O da Paschi, no, non esageriamo. Non esageriamo. Qualcuno telefona.
9: Dov'è questo?
2: Qualcuno mi sostituisca. Qualcuno mi sostituisca nello stream. Tieni.
8: Io. No, vai. Io non ho niente da dire. Tieni il rotto Buddha. Tieni.
9: Vieni qua, sai. Chi dice che è un hacker?
8: Eh?
9: Anche lui fa le reti.
8: Chi?
9: Dice che è falso. Ma di questo deve andare a stampare.
8: Sta dormendo nella stanza estante.
7: Allora, prego, facciamo l'appello.
9: Ah,
7: abbiamo la microspia.
9: Quindi non è
8: quello.
7: Cerchiamo disperatamente Matrix.
10: Cercasi disperatamente Matrix. Sì.
7: No, è andato via.
10: Come è andato via?
7: È andato
9: ci
7: via.
9: Ci può regalare anche qualche pasticca?
7: Abbiamo staccato di
10: Matrix, cavolo.
9: Ha staccato
7: il mio. È scomparso.
9: È ritornato nel mondo Vabbè. Reale.
10: Ragazzi, guardate quello del computer accanto che ha appena chiuso la chat, è Matrix.
9: Ok, andate concorso. Chi trova Matrix vince un milione d'oro.
10: anche se
9: sta diviso per adesso questo, dopo si chiama
10: Matrix.
7: E tra voi trovatelo.
10: Dai, una radio dinamica, diventate Radio Cybernet, portateci Matrix. Matrix says you.
11: Una The Matrix wants you. Una radio che si aiuta.
7: Benissimo.
11: Dateci una mano. Mafia,
7: Hacker più cellulari. Ma su tipo. Ah, non c'è il resto. Bene, bene.
12: Ma è morto un'altra volta.
7: È morto, quindi non ci sta sentendo nessuno. Funziona.
11: Ma c'è lo streaming?
12: No,
7: ma io da qua esito qua.
9: Aspetta, la prova va fatta. Faccio il test dello streaming.
7: Ma è una scorrezza.
12: Fuori sì, dentro no.
7: Fuori no, sì, dentro no. Ma è male.
9: È stato uno split tra...
12: È morto con il solito 2-2-1.
7: È morto il
9: 2-2-1.
7: E allora da fuori non ci sei. Non
12: ci sei. È stato Matrix che ha
10: con l'articolo di Linux.
7: Matrix ci ha punito.
12: Ha staccato il cavo.
7: Bene.
12: Ebbene sì, siamo ancora qui.
7: Siamo ancora qui, la notte è lunga, sono ancora.
12: La notte è lunga un cazzo, io andrò a dormire molto presto.
10: La notte è lunga un cazzo.
12: Sì.
10: Un cazzo enorme.
12: Che domani. Eh? All'interno, no, all'esterno no?
7: All'esterno
9: sto provando a fare su il B che c'è su.
7: All'esterno no, si sente!
9: Si sente. Ho appena provato a collegarmi io alla IP che danno su.
10: Cazzi tuoi.
7: Sono cazzi tuoi, si sente da fuori.
10: Hai problemi tu, non hai la
7: ce lo dice qui X-Ra.
9: Prima la sentivo, ora la sento più problemi io. Ho staccato.
10: Ha staccato il brezza, che cazzo.
9: No, ma no, mi dice proprio che non c'è
7: l'host. Si sente.
10: È colpa del tuo computer, non sei in linea.
12: È colpa del TNS che non ce l'hai.
7: Ringraziamo X-Ram che ci dice che si sente. Di dentro si sente.
12: Grande X-Ram, grazie.
7: Non è
10: Matrix.
7: Matrix, coglio! Che cazzo vuoi? Con la maglietta Chicago.
10: Ecco qui il gruppo drogati. Abbiamo Fairy Garden, intervistiamo Fairy Garden. Piano sì. Ciao Fairy Garden.
13: Porco Dio, a Bologna c'è droga buona.
10: Non ci interessa.
7: Dai,
10: fai questa intervista. Chi sei e cosa fai qui?
13: Non lo so.
7: Dai.
10: Anche noi non lo sappiamo, vai via.
7: Bene. Volevo strappare la maglia.
10: Bah. Sai che è male?
9: Abbiamo trovato un'erba che è scioccata.
7: Non ce ne fotte un cazzo.
10: No, fai una canna e
12: ma proprio vi. Niente.
9: No, me la sparo in culo.
10: Cazzo in culo.
7: Ma che cazzo?
9: Porco Dio, mi devo ti guarda il culo. Sì, riguarda la
7: droga. È pure che sta parlando su quattro. Bene, diventa interessante.
12: Sì. Vabbè, attendendo che riparta l'universo.
7: Quanti sono? Quanti sono?
12: Nessuno, qui non ne abbiamo noi. Tutto esterno.
7: Tutto
12: no?
7: Esterno, anche però.
12: Anche la vita. E certo, è morto il 2.1.
7: Anche dentro. No, ma fuori si sente.
12: Sì, okay, infatti
7: siamo
12: me ne fotto
7: giugno del 2020.
12: Cioè che fuori si senta me ne fotto. Ma me ne fotto altamente.
7: 23 giugno del 2002. Spesso parla al cellulare nell'altra stanza. Cyborg discute con Fairguard.
12: Perché noi non facciamo radio per farla sentire. Facciamo radio perché ci piace e ce la sbattiamo tutta noi, di dietro!
7: Cazzi nostri, dov'è Sam?
12: Dov'è chi?
7: Sam!
12: Che cazzo vuoi da Sam?
7: Ma di sopra il portale. Di sopra? Ah, ok. Bene. Cazzo te lo
9: avete visto? Sì. Oh,
7: attira e i soldati del Signore degli Anelli.
9: Quello passo
7: sì, avendo i CD. 230 a 203. Però user Sandman, password la surca. Allora, la diciamo anche in radio, giusto? Sì. Dov'è la bottiglia dell'acqua? No, acqua. mfasterisco.iso
14: la surca,
7: la surca come Christian Surti.
15: Eia eia,
7: ah là là,
15: tra la la,
7: t'ho fatto il CD. Ho fatto il CD,
15: prego.
7: Sandman, intrattieni.
14: Com'è che va così? Ma non te
15: nessuno di voi ne frega un cazzo di cablare l'Azerbaigian.
7: Bella elite. Cabliamo l'Azerbaigian.
15: Ma dov'è la verità?
7: Aiutiamo. Dov'è? Dove sono i vecchi valori?
15: Dove sono i vecchi
7: valori? Ormai i giovani perdono tempo a questi hack meeting, a drogarsi. E l'Azerbaigian soffre. La gente muore di ping time out. Spatò. Sono cazzi loro.
15: Con orro cazzo.
16: A Stepanaker pure.
15: Sono
16: Gangia! Guarda che città! Guarda
15: che si chiama Gangia!
16: Che la città!
15: No! Gangia!
16: Gangia!
15: No, andiamo tutti a Gangia! Andiamo a Gangia!
16: State tutti là in Gangia!
15: Ma
17: puttana,
15: che
17: ma
15: stiamo
17: già puttana.
15: Beh, c'è una messa una toia.
16: Eh beh, bravo,
15: vai.
16: Oh,
15: io non
16: ho
15: espresso.
16: Ah? Ah? No. Gancia a terra già.
15: Si sono.
2: Abbiamo scoperto che in Azerbaigian esiste una città che si chiama Ganja. E quindi adesso, se ci riusciamo, vi parleremo di questa meravigliosa città.
8: Anal, anal. Permen.
7: Oddio.
14: No, oh, oh, volevo capire cos'era.
2: Sempre lì, sai. The Land of Arts, Ganja, View Ganja Map, History. Ganja è una delle più antiche città, non solo nell'Azerbaigian, ma di tutto l'est. Aspetta che questa qua magari la facciamo tradurre da Google.
8: Magari Google lo traduce per noi.
2: È vero? Allora, vediamo un po'.
15: Ma come buonanotte? È un buffone!
14: No, ma si parla ben Michele.
17: È un simpatico umorista.
15: Che buffo, che buffo!
2: Translating. Ganja nell'Azerbaigian. Questo interessa a te. Ganja. Ganja è una delle città più antiche non soltanto nell'Azerbaigian, ma anche in tutto l'est. La città è stata depositata fra i verdi e i giardini sulla vasta piana fertile in foothills di piccolo Caucaso. Ganja antico era un commercio e i mestieri si concentrano e svolto in un ruolo enorme nella durata economica dell'est vicino e medio. Da quando lungamente fa la città di Ganja è stato conosciuto nel Medio Oriente come uno dei centri della cultura di Azerbaigian. Notare
7: coltura.
2: La storia di questa città ascende al secolo dispositivo di venipunzione 5. Venipunzione? Cos'è la venipunzione? Il periodo migliore degli interessi heyday del ganja per il XII secolo in una città vissuta dall'attiva epoca dell'oro. Non ci faccio caso. Era un'epoca una volta cui vivo e poets grandi generati di Azerbaijan, tali caporeparti eccezionali. I caporeparti. Caporeparti.
8: Caporeparti di
2: tutti. I migliori. Dio mio, ma è pazzesco.
8: Uno va all'est
2: e trova i migliori caporeparti eccezionali della parola, come Abil Ula, Hanum Ganjavi, Nizami Ganjavi, l'autore del famosissimo Kamsesh Pent Ensemble, una delle perle della poesia dell'Azerbaigian, appartiene al Ministero del Tesoro e della Letteratura del mondo. La popolazione della città è stata agganciata principalmente dalla sericoltura. Le merci hanno prodotto dalla seta di ganja erano ben note dappertutto. Nel XII-XIII secolo ganja era il centro della scienza e dell'arte. Questa battaglia, questa sciabola da battaglia del XVII secolo aveva testimoniato il periodo glorioso della grandezza di ganja. Nel 1139 c'è stato un fortissimo terremoto. Allora Ganja ha avvertito gli attacchi numerosi dei signori feudal georgiani, mongols, è riuscito a livellare la città con la terra. Minchia.
8: Ma Ganja è rimasto vivo, sempre essendo rebuilded. E chi voleva capire?
2: Avrebbe capito. Nel 1804 forze russe erano sotto la direzione di Ganja, la città è stata cambiata in titolo a Yelizavetpol, dal nome della regina Elizabeth. Yelizavetpol, città di Elisabetta, la moglie del re Alexander I. Nel XIX secolo, inizio del XX, l'aumento sociale economico ha toccato Ganja.
9: Sandro, il CERN cos'è? Un due.
2: È incredibile. Architettura, moquette e musica. La traduzione folcloristica di Google è storia, architettura, moquette e musica.
8: Prego. Dell'architettura non ce ne può fregare di niente.
9: Presenta a lot dei monumenti architettonici.
2: Esatto. Uno di quelli naturalmente è il mausoleo. Però è bella Ganja.
8: Come arcade di due strato.
2: Questo ponticello medioevale che è usando ora a lavorare.
8: No, la tomba da tre lati a forma di come arcade.
2: Di due strato.
8: Sei morto e giochi ad Arkanoid.
2: Io mi
8: fanno l'incuro.
9: Uno mica si può sempre rompere le palle, no? Billing di Ganja, cioè. Cultura.
2: Vediamo a questo punto la moquette.
9: Scusa,
2: la famosa moquette di Ganja. C'è pure il arte della moquette. Ma qua è proprio vero, eh? Le moquette di Ganja dal gruppo della moquette di Ganja Kazakh scrivono usato per essere prodotto non soltanto nella città ma anche in moquette che fa gli stabilimenti di qua e di là. Questa è la moquette di Ganja. Un'abbondanza del Buddha, che è l'elemento base del buddhanesimo. Il Buddha.
9: Il Buddha.
8: Chiamiamolo così perché quando lo mettiamo in pentolone. Buddha.
2: Lo so. Comunque, citazione di questo sito veramente incredibile. Ganja, abbiamo trovato la nostra città. A questo punto musica, vediamo se ci sono degli MP3 da ganja da poter scaricare. L'arte del Sazn Parola. Ashig Gioco. Ashid Player forse.
8: Ah, sì. Ashid Player.
2: C'è un tizio a forma di cappella che suona con il baffone. Questa Ashig. Sì, un cosacco baffone.
8: Sta suonando le ascelle.
2: è un cantone d'amore. Qua ci sono gli strumenti. Ah, c'è un MP3, signori, c'è l'MP3, Saz.mp3. A questo punto noi scarichiamo la musica dall'Azerbaigian, dalla città di Ganja. Dio mio, se questo è un uomo. Ce n'è uno solo però. Scattisi, ah, ti fa sentire lo strumento, non la musica. Scattisi per sentire lo strumento.
8: Scattisi non foste a vivere come
9: qui. Scattisi qui per vedere giovani donne corne a ottenere rubinetti caldi.
2: 9.7 cosa?
9: Euro.
2: Ok. Praticamente 10.
8: Quindi devo avere 0. No, 1. Qualcosa euro.
2: Va bene, stai in FTP da me, se lo prendi lo suoni, perché io non posso e sto musando. Prendilo tu, dai, prendi Saz.mp3 in FTP da me. Così ascolterete questa meravigliosa musica armeno.
13: Dimmi la password.
2: Eccola.
9: È vocale, perché noi abbiamo strumentazione.
2: Sì, sì, abbiamo qua, siamo Elite, True Elite Axor. FTP.
8: Anonymous.
2: FTP. Basta, non hai bisogno di password. Get. Scusa, questa roba chi ce l'ha messa?
13: Che cazzo ne
2: sei? Ah no, tu dove sei entrato? Sul? 69. 69 è lui, io sono il 100.
9: Abbiamo la DJ. Qua, qua dei metalli,
8: salita. 10.
2: Non
8: mi è arrivato. Il resto di
2: incoming. Nella incoming. Vai nella incoming. Ah, you have to go in the incoming. Vai, vai. Vai nell'incoming.
8: Ah.
2: Adesso Lobo entrerà nella direction incoming e scaricherà questo meraviglioso MP3.
8: Scusa, mi ero distratto.
9: Sa.
8: Va bene, va.
2: Ma dov'è, scusami? No, è nella pub. Perdono, è nella pub.
8: Scrota.
2: Io Saz.mp3. No, maiuscolo. Vai, dove sono le casse?

0: manda in loop Gesù Cristo scalatore di stronzi. Comunque è musica della città di Ganja.
1: Crepate!
0: Noi vi consigliamo caldamente chiamo Azerbaijan Ganja MP3. Collection of the Azerbaijan music in MP3. Bene, è il momento della verità. Stiamo crepando.
1: Questi no, il problema è che vanno a salire, questo è il problema. Avrei portato volentieri Temelin. Mamma mia, c'è la vita. Ah, vediamo come si sente la performance distorto. Adesso ci colleghiamo con lo spazio dove sta avvenendo questa performance bestiale che sentite in sottofondo. Buon ascolto!

0: questo serviva un po'...
1: Lasciala rompere nel ghiaccio.
0: Sì, no, serviva un po' a farvi capire qual è la nostra situazione in questo momento. Abbiamo questo sottofondo incredibile.
1: Spero che non pretendano pure dei soldi.
0: No, no, alla fine, dai, suonano bene alla fine, dai. Anzi, vado a sentire questi meravigliosi musicisti.
1: Aspetta, venga anch'io. Morto.

0: Allora,
1: facciamo un contest di hacking, chi ha lasciato su UFTP 26.
2: Facciamo un contest
1: di Lombuga, vince un calcio in culo.
0: Vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Allora, visto che si stava facendo ricerche, andiamo su
1: www.google.it
0: e ricerchiamo
1: qualcosa.
0: Ricerchiamo qualcosa.
1: Qualcosa.
0: Qualcosa.
1: No.
0: Abbiamo cercato qualcosa. Cercavi qualcosa? Ricerche multiple, motori di ricerca, suonerie, eccetera, eccetera. Qualcosa è cambiato. Annunci gratuiti, inserzione messaggi affari online gratis.
2: Cioè. Ah no, aspetta, c'è una cosa, un prezzo che dovete vedere assolutamente. No, non mi ricordo il sito, provo a cercare qualche parola chiave.
0: Vediamo un po'. Hai fatto alt.
2: Giusto, dovevo fare shift.
0: Vediamo la ricerca. Virgolette, con supporto anale. Quindi stiamo cercando la frase con supporto anale che non c'è più.
2: Ah, sai, com'era quel sito, quello con tutti gli articoli più pompa, supporto anale?
3: Ma era una traduzione di Sinipo.
2: Lo ricordi l'URL? Vufustran. Com'era scritto però Stranamore? Prova a cercare.
0: Amore Sexy Shop.
2: Esatto, vai, vai.
0: Stiamo andando su www.stran-amore.it e abbiamo trovato qualcosa.
2: Però acquista.
0: Allora, andiamo a cercare in acquista. Vogliono la carta di credito, gli daremo la carta di credito di asbesto.
2: No, non era qua. Allora, non è
4: interessante.
0: Categoria abbigliamento, accessori.
2: Accessori.
0: Dio cane della musica di merda!
4: Morite male!
2: Vai su accessori.
0: Cappelli. Accessori sadomaso. Vediamo, accessori anelli, bondage, bracciali, cinture, clip, clisteri, collari. Fruste, manette, maschere, morsi e polsiere e varie. Ora noi andremo a vedere clisteri. Stiamo entrando nella pagina clisteri. Allora, abbiamo un clistere prodotto dall'azienda Rimba che costa la bellezza di 30,67 euro. Vediamo se c'è una scheda tecnica. Recipiente in plastica con tubo per clistere, quindi questo qui è a discesa, diciamo. Non ci interessa. Allora, vediamo qui una.
2: Cosa ci fai con un clistere, Marco
4: Tic?
0: Cioè, cosa ci fai con un clistere? Te lo metti nel culo.
2: Ho capito, però io non ci vedo niente di tanto.
0: Allora, qui abbiamo delle siringhe per clistere, dei clisteri a beretta, però vediamo che dietro c'è anche una bella gnocca, quindi andiamo a vedere. Costa solo 27,06. Pompetta per clistere. Rimba modello 261/1 e modello 261. La differenza è nel modello 261/1 il tubo per.
2: Il modello Chicken
0: è storto, quindi segue, diciamo, la conformazione del buco del culo e dell'intestino retto.
2: Esatto.
0: Mentre invece il modello Rimba 261, oltre a sembrarmi leggermente più grande, mi sembra, ditemi voi, sembra più capiente.
1: Sembra anche un fungo, se lo guardo.
0: Sembra anche un fungo, sì, esatto. E a quanto pare la cannula di applicazione del prodotto medicamentoso
2: anale
0: è completamente
2: eretta.
0: Quasi completamente eretta.
2: Eretta.
0: C'è un pulsante scrivi recensione. Ragazzi, ho provato questo clistere e mi sono trovato benissimo.
1: Ma leggi le recensioni, figlio.
0: Non ce ne sono, recensioni recenti zero.
1: Scrivine una.
2: Scriviamone una.
0: Ma non ci penso neanche.
1: Supportoanale.com.
0: Allora.
1: Dai, clisteri.
0: Diciamo che i clisteri non ci interessano più. Usciamo dai clisteri, cioè, tiriamoci via il clistere. E andiamo a cercare varie. Vediamo cosa c'è nelle varie.
2: Il
0: abbiamo
2: catetere.
0: Un catetere. Cioè, ma scusate, cosa cazzo ci fai con un catetere, porco Dio?
2: Ma con il clistere.
0: Ma no, ma il clistere.
2: Cioè, hai letto con una donna, prendi il clistere e glielo picchi in culo.
0: No, ma se, cioè, noi stiamo comunque parlando di accessori per San Tommaso. Questo non è sadomaso, questo qui è medico, cazzo, è un catetere. Sacca grande con tubo in plastica per catetere. Cioè, che cazzo ci fai con catetere?
2: C'è pure la plebo, secondo me.
3: Chiudi la porta, per favore.
0: Chiudi bene. C'è una cintura uomo con un fallo. Un copricapezzoli.
2: Chiudi la porta!
0: Dilatatore in 14 misure!
2: No.
0: Andiamo a vedere.
1: Andiamo a vederlo questo.
0: Allora, dilatatore in metallo. A cosa può servire un dilatatore in metallo?
2: Anale.
0: Potrebbe essere un divaricatore anale. Niente, torniamo indietro e vediamo un po'.
3: Ah, niente, stiamo guardando un sito.
0: Elettro, di niente. Allora. Vediamo la cintura fallica.
2: C'è
0: una vagina artificiale. Cintura in pelle regolabile con pene applicato. Non c'è male, vabbè.
3: No. Che cazzo è?
2: L'hai detto.
3: Cazzo è?
2: No.
0: Allora.
3: Come cazzo si chiama?
2: Con la pompetta.
0: No, è una pistola d'acqua a forma di pisello.
2: No.
0: Sì.
2: No, ragazzi, è bella merita.
0: Sì, sì, beh. Pistola gadget ad acqua a forma fallica.
2: Non
0: è stupendo. Costa solamente 10,59 euro più il 20% di imposta sulla vagina aggiunta. Abbiamo anche un introduttore anale, vediamo sempre nelle novità e nelle offerte. Signori, questo prodotto è lotto numero 3832, è un anal plug, è un introduttore anale per stimolazione del punto G. Lunghezza centimetri 10. Ma continuiamo con questo sviluppatore. Abbiamo uno sviluppatore, cioè tu ci metti dentro il pisello e quello te lo pompa fino a fartelo diventare come quello di un elefante. Sviluppatore per organo maschile vibrante con pompetta e scala graduata. Lunghezza centimetri 24 per la modica cifra, esatto, ti tira l'uccello, per la modica cifra dicevamo di 38,50 euro più 20% di imposta sulla vagina aggiunta. Vibratore, vabbè, qui andiamo un pochino su cose più normali. Abbiamo un kit con vibratore in plastica rigato, vibrante e guaine in gomma intercambiabili per la stimolazione.
3: Uno ruvido,
0: uno liscio e uno ondulato, direi.
2: Tipo un boa quando ha finito di pranzare.
0: Questo per la modica cifra di 32,12 euro più il 20% per l'imposta sulla vagina aumentata. E continuiamo, andiamo a cercare nelle categorie, andiamo nei... Ma dove cazzo sono i gadget? No, io sono curioso di andare a vedere cosa sono i cappelli, cioè in un sito così sarei più... Sono strozzati per fare i fighetti, per fare i giochini sadomaso.
3: Poi
0: una clip per capezzoli, no. Questo è il sogno
1: di tutte le donne.
0: Uomini, mettete una clip morsetto per capezzoli in metallo uniti da catena alle zinne della vostra donna. Usatelo, la vostra donna vi sarà riconoscente. Una bambola, Milkmaid. Vediamo che bambola è. Intanto che lei ha dei bei capezzoli comunque.
2: Quella sì.
0: Allora, abbiamo una bambola da 486 euro, porco Dio!
2: Che madonna!
1: Però?
0: Ed è una bambola gonfiabile a grandezza naturale,
2: vibrante
0: in vinile, con gambe snodabili e cavità per la stimolazione dell'organo maschile, cioè la gnocca.
2: Sì.
0: No, modello Milkmaid, no, cioè, ha la gnocca, la cavità per la stimolazione. Collare, sì, io amo i collarini. Andiamo a vedere. Collare nero in cuoio con pulsiere, anello e catene regolari. Cioè, questo è veramente il sogno di ogni donna. Uomini, trasformate le vostre donne in cagne mettendogli questo guinzaglio. La bambola è sempre quella, vabbè, allora facciamo accessori bianchi, anche strano, c'è pochissima. Vediamo, cataloghi. No.
1: Qualcuno porta una birra.
0: Qualcuno porta una birra e basta. Qui abbiamo abiti. Cioè abbiamo un gatto,
1: insomma,
0: no,
1: ma non c'è più quel catalogo che era fantastico. Ma poi c'è un catalogo?
0: Eh no, ma ci sono andato adesso, non c'è un cazzo. No, sempre qui.
1: No, l'hanno diviso in sessioni. Prima era tu un file di testo con mutande compatibili alla cannella.
0: Oh, qui c'è qualcosa di buono. Abbiamo gli anelli vibranti, bambole, divaricatori, falli, gadget, introduttori anali, kit vibratori, lattice naturale, masturbatori, ovetti vibranti, palline, realistici, direi. Dopo ci sono i regolabili anche, che potrebbero essere un ottimo cliente. Vediamo. Oh, abbiamo un nano finto! Che schifo è! Ano maschile con pene, lattice realistico, vibrante, a velocità variabile, colore naturale, lunghezza centimetri 17! Cioè, praticamente è un buco di culo di plastica con un uccello messo in una posizione assolutamente innaturale. In pratica tu introduci il pisello in questo buco di culo di plastica e c'è un grosso inodoso randello che ti penetra da dietro. Va bene, cambiamo, vediamo un pochino cosa abbiamo. Sembrano coppie dick, introduttore anale, mutandina con pisello incorporato, stimolatore, Dio cane la porta. Ci sono ben 10 pagine di roba. Vibratore, cioè questo qui, c'è un uccello nero del costo di 173 euro.
1: Minchia.
0: Vibratore, un uccello nero, esatto. Vibratore con palle, vibratore senza palle, vibratore di qua, eccetera. Siamo ancora persi in mezzo ai vibratori. Sempre vibratori, la madonna, oh, ma che cazzo, non capisco appunto che cazzo. Vibratore, pugnetta, perché che branco di pervertiti c'è, no? Comunque, niente, vibratore.
1: Ebbene sì, siamo pervertiti e perversi.
0: sempre vibratori.
1: Oh, porco Dio, ma quanti cazzo di vibratori esistono?
0: Ah, ci sono ben 10 pagine di vibratori, di cazzi finti per le vostre donne. Allora, questo, ma no, è semplicemente quello supporto. Niente, io credo che finiremo anche la 10ª pagina con i vibratori. Esatto. Bene, ora bisogna trovare il modo di tornare indietro, quindi eravamo qua. Andiamo a cercare regolabili?
1: Dai, regolabili. Vai.
0: No, ci sono i vibratori high tech.
1: No, scusa, devo vedere gli ovetti vibranti.
0: Gli ovetti vibranti, ma sì, ma sono una cosa abbastanza normale.
1: Dipinti a mano.
0: E dove cazzo sono gli ovetti? Io vedo anelli, introduttori anali. Ovetto, eccolo qua, ovetto. Ah, un simpatico aggeggino, sì, direi.
1: Dio. Porco Dio, sto strippando, no, strimmao.
0: Io sto, siamo tutti strippati.
1: Muoio, non è bello che io muoia.
0: Vabbè, stimolato.
1: Vabbè, allora facciamo una ricerca diversa da tua.
0: Cambiamo ricerca, andiamo a cercare...
1: Vibratori stessi. Cerchiamo qualche cosa di... Dai,
0: allora, torniamo sul nostro caro
1: www.google.it. Cerchiamo qualcosa sulle reti neurali.
0: Allora, qualcosa sulle reti neurali, ma tu sei malato dentro.
1: No, scusa.
0: Tu sei malato e stai anche tenendo le gambe sul mio preziosissimo PC. Abbiamo una epistasi in corso.
1: Mi disturba dal naso.
0: Vabbè, dai, è sta musica.
1: Guarda la madonna, puttana.
0: Puttace? Puttace.
1: Puttana. E va sul sito di Amoeba.
0: Facciamo 5 minuti di pausa.

donne.

0: Kim penso che stia già andando di suo. Siamo tornati, siamo andati a vedere. Praticamente trema il pavimento. È pazzesco. È veramente incivile. Ho scoperto che costoro sono gli anarcociclisti.
1: Sono loro che stanno facendo tutto questo casino.

0: il Tropical, minchia, se lo appoggiavi qua era la fine della scena.
1: Vai trans, completamente, cercate due così, porco Dio.
0: Vai transex, me ne versi un po', però non a cocktail.
1: Liscio.
0: Liscio, liscio il Tropical, liscio, dico.
1: Sì, no,
0: no, perché magari volete fare il cocktail e,
1: no, no,
0: e vi si consuma. Mi si consuma, alala. Ma perché non si sente niente? Alala. Alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala.
2: Eia, eia,
0: eia, eia. Io direi, ma visto che qua sotto fanno tanto casino, perché non tiriamo su un concerto noi con tutti i portatili e facciamo un bordello della Madonna bastarda?

0: Elite.
1: Stiamo cercando, eh? Sì, sì.
2: Mi c'è su dire o non
1: è fatto bene, perché? No, no, figurati. No, devi stare attento perché taglio tantissimo.
2: No, ma tu.
3: Come si chiama? Io lo qua il programma di Alta Voice.
1: Freebirds. FB.
0: Wow, grazie.
2: Non so quanto ti ha preso.

0: La porta.
1: La porta.
2: La porta.
3: La porta. La porta.
0: La porta.
3: La porta.
1: Quasi quasi.
3: Sto rompendo il cazzo, dimmelo.
4: Sto stai spaccando il cazzo, cazzo.
3: Sta caccando il cazzo.
4: In quattro la cappella.
3: Madonna puttana. Mi è uscita proprio dall'anima, devo dire. Ripigliamoci, perché qui c'è gente che ci ascolta ed è giusto che sappia quello che sta succedendo. Ci troviamo in... Chi è che anda? Ah, vero, qua c'è la raccolta degli MP3 dell'Azerbaigian. Sterco, minchia. La porta! Chi è che ha urlato? Eri tu? Cosa stavi dicendo? Aspettiamolo al barco, dai. Aspettiamolo al barco.
2: La mina votale.
3: Cazzo, ora non entra più nessuno.
2: Se no faccio un giro.
3: Beh, vaffanculo, non arriva più nessuno. Me lo metti in FTP questo programmino, così ci gioco pure. Ah no, io non posso perché sto streamando.
4: Cosa?
3: No, non posso usare il Freebird.
4: Cosa?
3: Il programmino. Donna, ma... Eppure per esserci molta umidità, guarda come si è disseccato questo culo di carota. Come mai? Condizionatore?
4: Può darsi. Ma secondo me lui fa male, sta sentendo.
3: Comunque stiamo qua e è in corso questa performance. Non ho idea di chi ci stia ascoltando. Spero che qualcuno sia in ascolto da Bologna, Hacker Meeting 2002. La porta!
0: La porta!
4: Sempre apposta.
0: La porta!
3: La porta!
0: La porta!
3: Sta cedendo quella porta.
4: Aiuto! Ma chi ha dato il ciuccio con l'uomo lì accanto?
3: Prova a fare... perché io e la voce pensi? Allora spegniamo, proviamo. Ehi, dai, apriamo le finestre. Sta andando via la voce, ecco.
4: Apri.
3: È uno coi coglioni questo ragazzo.
4: Facci vedere i coglioni.
3: È che adesso però non è che possiamo far tanto casino, perché qua davanti dormono.
4: Cagano.
3: Piano col casino che mo abbiamo aperto però.
4: Comunque vedi, si sente anche meno il casino.
2: No,
4: perché abbiamo abbiamo le finestre
3: fa meno...
4: aperte, c'è quindi sfogo e facciamo...
3: È come sei se perspicace. Siamo
4: stati fino adesso dentro una cassa di Temelin.
5: No, è che ora con le finestre aperte svegliamo tutto il palazzo qua.
3: Vabbè che poi con sta musica...
4: Questa musica musicata...
3: Va bene. 19 ascoltatori.
4: Sono tanti.
5: Ma sembrerebbe.
3: Secondo me è una menzogna, ma comunque.
4: Cerchiamo di conoscere gli ascoltatori, chi sono?
3: Beh, Odric è un mio amico di Palazzolo Crede.
4: Ok. Cosa che dici?
6: Non lo so.
3: Qual è il concorso? Mi si propone.
5: Voglio del cibo.
3: Chi porta cibo vince di dietro. Vince Spatoff. E dopodiché avrà anche Spatoff. E poi
4: Spatoff.
3: Già.
4: Orgfa,
3: Simbinirti. Okay. Simbinirti al posto di sono morto. Dimmi che stanno smettendo. Magari.
4: No, si è rotto tu.
3: Porco di.
4: Dai, facciamo contatti a caso che non riesca a demorare. Abbiamo 19 spettatori nonostante non stiamo trasmettendo niente, non stiamo dicendo niente. Ragazzi, aspettate.
3: Sì. Mettiamoci Nick bel cazzo nudo. Dai, io bel cazzo nudo, tu bel rene nudo. Bel gomito nudo.

черти соблюдают.

poi però mi romper cazzo che ti devo svegliare e prendere il materasso. Mi romper cazzo. No, stai, dai, non ti preoccupare. Che mi sa che stanotte sarà lunga.

ricordo chi ha scritto per primo questa frase, però mi piace molto. Jesus was a swapper.

0: Oh, ma ci sta ascoltando?
1: Tu sei stato. E tu sei quello stronzo della situazione.
0: Sto parlando con me, lo so, lo so. Ma prima o poi l'autosoppressione sarà... E quando deciderò di crepare nel sonno, volontariamente.
2: Sognerai di morire?
0: Sì, e creperò. E dirò, Ale.
2: Ale, che bella la vita.
0: Non ti ha ancora risposto alla tua meravigliosa lettera di posta elettronica. Sì, noi ci scriviamo. Abbiamo iniziato qualche giorno fa. In maiuscolo però.
2: E a 40 euro.
0: Certamente.

0: parte lo sclero. Sì, siamo fottuti.
1: Chi cazzo è?
2: Thank you.

0: ¿Qué es Morfito? Morfito, no, es genial.
1: Sí, no, no, non mi fate la. Però questo piano mi spacca la faccia. Lobo la piantata.
2: Ci sono io.
0: No, meglio Sandman.
1: Sandman, tira fuori Hitler.
0: Che cosa è Hitler? No,
1: ho già capito, c'è Paschi in canale.
0: No, ma non col mio nick.
1: Dai, dai.
0: No, no, col mio nick no. No, no.
1: Vabbè, ho capito, scende in radio, eh? Appena entra Paschi urliamo.
0: Ah, ma tu sei Sandolo. Ma ti sei ripreso il vecchio nick? Tu sei da... No, che ci sono le finestre aperte.
3: Fare gli stronzi in canale di sta coglioni, cioè, ok? No, non sto scherzando, certo.
0: Vabbè,
3: perché sennò stiamo avanti così, ti per fascio, da questa di mercato.
0: Ma chi l'ha detto?
3: Mi nervosisco e divento cattivo, ok? Non sto scherzando, perché se il canale deve essere stato,
0: perché guardi me?
3: Io lo slinco da Isma nella rete, va bene? Perché mi
0: non è un problema mio.
3: Io faccio parte di, io sono un socio,
0: lo so, ma dai, è un neck meeting,
3: quindi decido, è neck meeting, è i coglioni che diventa così, perché così fuori è una vera merda e non mi piace, perché facciamo tanto e quando diamo tanto socialità di sapere cazzi buffi e poi facciamo gli stronzi in canale, cioè scusate, cioè deve avere tutta una certa coerenza,
0: no? Sì, ma la satira è un'altra cosa. La satira è un'altra cosa,
3: va
0: dai.
3: Bene, la satira va bene.
0: Stiamo facendo satira.
3: Ma non è satira.
0: Sì.
3: Va bene. E allora, prima di essere di fascio e dire io sono un comunista.
0: No, quello è autolesionismo.
3: Anche qui è autolesionismo. Vedi che non capisce la differenza.
0: No, non è così.
3: Anche qui è autolesionismo. Perché fino a quando trovo uno che tolera un conto, ma se trovo un red skin, un mazzo così, e neanche tutte le ragioni, non posso dire che ha fatto male. Come dire, la sensibilità poi ognuno se la misura come cazzo vuole.
0: Vabbè.
3: Non c'è una misura statica. Quindi avere rispetto per questo, avere rispetto per il posto e per le persone, per gli ideali, allora. Se uno non ha rispetto per me in questo posto, non ci deve neanche mettere piede, perché non è il tuo.
0: Il problema non è avere rispetto, il problema è che tu pensi che noi non abbiamo rispetto, e qui sbagli.
3: Io non penso,
0: perché non è così.
3: Rispetto, per carità, lo
0: ti incazzi.
3: Però sta cosa qui, quando cominci a fare scontri in canale, dovete cessare per questa calamità, no? Ti sembra giusto, no? Se poi la mettiamo, va bene, ma la comunità non riesce più a capire la differenza dov'è, tra questo è un caso di serve di libri. Qual è la differenza? Nessuna. Ma la differenza ci deve essere sempre più, se no come dire, vado su Serverini e mi tocca allo stronzo, su Serverini e non mi tocca allo stronzo, prima di ricevere, non tutti i link del cazzo di questo mondo. Solo che qui non viene sbattuto fuori nessuno, lì ti sbattono fuori. La differenza è questa, la questione di libertà, no? Io non entro la libertà di altri, ma non voglio neanche che entra così.
0: No!
3: Cioè il rispetto ci deve essere comunque, c'è anche un posto come questo, se no non ci siamo, cioè anche in questo posto. Poi potete anche dire che sono uomini coglioni, non spagnagliati, uno di aria è stato inverno, potete dire quello che volete, ma fin da tutti penso di aver ragione. Poi se non ho ragione, parliamo, io sono qui a parlare.
1: Cioè
3: dimostratemi che non ho ragione e io ammetterò di non aver ragione.
1: Vabbè.
3: Un punto di vista diverso, no?
0: è un discorso diverso.
4: Se questo l'intento,
5: mi faccio fare un'altra scritta. Sì, va bene, va bene.

0: non abbiamo scritto.
1: È venuto, tipo, ha detto, ah, facciamo questi scherzi, qua di là, come persone sexy,
2: ma
1: questo discorso,
2: Lui gli ha detto che giustamente, ma perché se c'era qualcuno comunista tu vedi qua a rompere il cazzo, e lui gli ha detto, perché tu sei di destra? Dice, io sono di destra, sì. E lui gli ha detto, nazi, nazista, fascio.
1: Sì, gli ha messo le mani sopra, l'ha preso, gli ha detto, ora,
0: Non lo sapevamo, tra l'altro,
3: le persone civili,
2: sì, infatti, cioè, sì, non è

0: rispetto io ti do, o perché tu gli vieni 10, se mi dici non sei sicuro, allora magari ci puoi stare. Poi la violenza è una cosa da male. Speriamo non li facciano da fuori, così.
1: Da un
2: video è fuori,
1: secondo me, però
2: se non
1: torna, però.
2: Ma io credo, io credo un paese prossimo agli armati.
3: Dobbiamo discutere, lo sbanderato ai venti, ai quattro venti, che
1: cazzo scrivo a fare su YouTube? Scrivo stronzate. L'ho detto e ridetto a più riprese per evitare questi problemi qua. Tanto quando parlo non serve un cazzo, cioè non ci crede nessuno e va bene. E capito qua di quei momenti in cui non ci deve credere per forza.
3: Allora.

0: che lui non avesse letto il suo orientamento politico, sarebbe rimasto qui continuamente a giocare a spensare.
1: Perché neanche noi sapevamo.
0: Lui ha detto solamente io sono di destra, non sono fascista, sono nazista.
2: Ma sì, qual è la differenza? Aspetta, questo è altamente politico, spiegami qual è la differenza.
0: Non lo so, avrà magari sarà questo di Forza Italia, sarà del CGT, sarà del CGT. Che cazzo dei soldi che partito è? Ma non mi pare che mi abbia manganellato altri, abbia insultato. Era qui nel suo spazio, ha pagato quello che ha bevuto, ha mangiato, ha pagato l'entrata, scusami, non mi sento. Comunque poi.
1: Cioè che non sapevamo. Cioè non si sapeva, non puoi saperlo di tutti. Chissà quanta gente ce n'è, cioè.
2: Nel momento in cui la dichiarata che dovevo fare. Bravo.
1: Ragionarci. No, ragionarci.
3: Però parlare, ragionarci, accompagnarlo al
4: cielo. Deve essere qui.
3: Con molta calma e molta diplomazia.
2: Ma le spavi il cazzo tutto.
1: Ma è una questione di metodo, non è una questione di
2: io che non sono mai stato un comunista, il comunismo mi sta sui coglioni, ok? Mi è sempre stato sui coglioni, perché poi ero questo che sei scemo, ti prendono per il culo, ok? Quindi stavo che tu sei così e ti apprezzano, ti disprezzano per quello che sei, non perché dare un colpo al centro un colpo a tutto, dove non sai mai chi cazzo sei, no? I miei si possono ridare tutti perché stanno a posto, quindi sono lì per tutto, sempre stato così. Poi io, tra le altre cose, in questo momento qui, io non ho fatto niente di niente, andare su, spiegare la situazione a Dio, e poi se ne prendevano loro carico, ho preferito prendere loro carico per questa responsabilità, assolutamente tutta la responsabilità, perché ho preferito evitare, ci facciamo ancora più spiacevole per il suo costrutto. Quindi come dire, gli è andata bene, lo ripeto, gli è andata bene, se non ci credete, pazienza, io sono un non cavallino, ce l'ho con la scuola del non cavallo, pazienza. Non lo passavo così, e non vedo perché adesso non lo passare liscio, per quale motivo, non è sbagliato. Cioè io vorrei che la storia è questo perché devo passare liscio.
0: Ma passare liscio cosa? Essere di destra, avere un
2: meno male, sei durato un certo successo vista.
0: Ma scusa, quando organizzi le cliniche, non ti puoi aspettare, arriva gente di qualunque.
4: Vengono i giornalisti.
0: Vengono gli islamici, viene chiunque.
2: Allora, ragazzi, se non capite la differenza, cioè mi dispiace, ma mi dispiace veramente il cuore.
0: Ma la differenza tra cosa?
2: La differenza tra qualcuno che si veste il giornalista. Il giornalista
0: che non
2: si
0: giornalista.
2: Perché quel giornalista è stato chiaro, discorso. È stato chiaro, come è stato chiaro anche con questi su destra, schifo, eccetera.
5: Se non vuol dire che devo fare. Veramente per quello che ne
2: subito. Subito lo stesso trattamento, niente di più, niente di meno. Cioè, ma vi rendete conto del posto dove siete oppure non me ne rendete conto? No, perché me ne faccio vedere con prima. Nel posto dove siete stati anche dei miei perché secondo me avete fatto tante idee chiare.
3: Spiegare che è pagana,
1: come?
3: Devo spiegare che è pagana, mi ammazza.
5: Non se ne accorge poi.

0: tra i centri sociali e Leon Cavallo, vale la
1: differenza. Rispetto alla parte si entra la seconda che passa.
0: Perché non abbiamo chiamato uno che colpiò e che arriva alla situazione? Non sei sicuro? Ma non lo sapete, chiami voi che vediamo cosa succede.
2: Fascista di quello
3: è fascista,
4: vabbè,
2: l'assemblea che deve decidere a sto punto una cosa del genere.
0: Che passi, si è sceso incazzato e si è scatenato, ovviamente.

0: canale Hack Meeting a questo punto. Crea un canale Hack Meeting. Magari su un altro server a questo punto.
1: Io per entrare le sue volte la testa del
0: fatto. No, vabbè, per dire, insomma. Uno non sa più che cazzo deve fare.
2: Vabbè, perché adesso cambiamo, però all'inizio si deve chiaramente del fatto che non si può. Però non può immaginare la salata, diciamo così.
0: No, anche perché non mi sembra una posizione dell'assemblea, mi sembra la sua posizione.
2: Allora, chiamiamo i di TPO, fanno capire di TPO, fanno in mezzo di TPO. Se quelli di TPO gli spaccavano la faccia, era un problema di mezzo di TPO. Se parli di rispetto del posto, perché ha parlato tanto di rispetto del posto, di io, del tipo che... Infatti, cioè, non è fatto... Ha detto se non mi date ragione, io non vado via con te.
0: No, no, non ha detto una cosa del genere.
2: No, ma una cosa su cosa è la realtà di ragione.
0: Discorso ideologico.
2: No, provate a darmi torto.
0: Sull'idea,
2: va bene, ok.
0: L'idea non ha torto.
2: Ma non è modo di confrontarsi, uguale dicendo finché non mi dimostrate che ho torto io ho ragione. Non è così, la giustizia americana non funziona così. Sei colpevole finché non prova di innocenza. Non funziona.
3: Come dire a Salma Perino che

io continuo a cercare musica dall'Azerbaigian.

0: Ale, è finito questo intervento. Mo vediamo se si sente e come si sente. Vuole parlare?
1: Sono qua.
0: Oh, piacere. Allora, chi sei? Cosa fai? Sei in streaming, in diretta, su Radio Cybernet.
1: Una bella sorpresa, perché mi sentivo giusto un po' solo stasera. Ho pensato di approfittare del nuovo budget per il telefono che mi offre la compagnia e telefonare a qualcuno. Ho chiamato il buon Enuzzo e lui mi butta in diretta in radio. Una bella sorpresa.
0: Sì, in realtà noi volevamo sapere che tempo fa lì.
1: Ma il tempo fa qui, il tempo in Giappone d'estate è caldo e umido.
0: Ah, come qua praticamente, qui stiamo crepando dal caldo.
1: Solo che è molto più umido. E la cosa è che adesso non è ancora il peggio viene tra un po'. In teoria adesso è la stagione delle piogge, quindi piove un giorno sì, un giorno no. Per il resto non è così male ancora. Adesso in luglio e agosto sarà molto più caldo.
0: Ho capito.
1: Ma perché vi interessa il tempo in Giappone?
0: No, niente, perché noi qua stiamo streamando praticamente 24 ore su 24 e proprio per fare una metafora su quella che è la nostra sofferenza sul tempo qui a Bologna. Per esempio, oggi ho mandato le previsioni del tempo dell'Australia, insomma, così. Ora, visto che ci sei tu, vediamo un po' che tempo fa in Giappone, per esempio.
1: Per dare un po' di prospettiva al fenomeno.
0: Sì, qua c'è un caldo incredibile, ma soprattutto c'è una fortissima umidità, per cui stiamo tutti soffrendo.
1: Ho capito. No, a me me la passa abbastanza bene, anche perché la mia vita si passa nel negozio di occhiali dove lavoro, ogni settimana uno diverso, in un angolo diverso del Giappone, o in albergo, o in treno, o in macchina.
0: Ma di che lavoro si tratta esattamente?
1: Faccio il designer di occhiali su un sistema, per questa compagnia giapponese che ha migliaio di negozi.
0: Ho capito, qui mi spiegano, mi suggeriscono, fatti spiegare il meccanismo, mi dicono.
1: Il meccanismo, beh, c'è un meccanismo teorico e un meccanismo reale. Il meccanismo teorico è che siccome questa compagnia ha elaborato già da una quindicina d'anni un sistema di elaborazione grafica per cui si piglia la foto alla persona e poi nel computer sullo schermo puoi disegnargli gli occhiali sulla faccia.
0: No. Sì, no, continua.
1: Allora, in più, siccome i giapponesi adorano l'estero e in particolare hanno il mito di Parigi per la moda e le cose eleganti, fanno questa cosa di prendere le foto ai clienti in Giappone, mandarle via internet a Parigi nel negozio che hanno là là il design viene fatto sul computer, viene rispedito in Giappone, dove poi sbarca il designer francese, nella fattispecie italiano che sarei io, a incontrare i clienti giapponesi, dirgli perché è così bello il design che gli viene stato proposto e farli più contenti che mai di comprarlo.
0: Wow.
1: Però questo è il meccanismo.
0: È un bel meccanismo, devo dire. Meccanismo macchinoso. Comunque non so se tu hai accesso a internet, ci puoi anche ascoltare in diretta se vuoi.
1: E in questo albergo non c'è internet, quindi non ho questa doppia possibilità cibernetica.
0: Stiamo andando un po'. Stiamo oscillando.
1: Mi accontento del principio, del concetto. Mi sento ascoltato, mi sento meno solo, e fa piacere.
0: Va bene, dai. Oh, grazie, piacere. Ti ripasso Eni qui. Ecco. Non lo so, io non so niente. Dove siamo arrivati adesso, non lo so. Ogni tanto siamo in onda su Radio Città, mi dicono dalla regia che non è la nostra. Stavo chiedendo a Voyager se ci sarà la traduzione. Per la traduzione si stanno attrezzando, da quello che so io. Perché c'è una persona che sembrerebbe abbastanza in gamba per tradurre ed è arrivato Paschi. Vuoi dire qualcosa per radio, Paschi? Ok, io adesso attacco un attimo lo stream da sopra, Davide Pinna, a meno che non ci siano altri eventi particolari, e così sentite un po' di musica. Ciao.
2: fianco al bar.
3: Scusate, vorreste uscire per cortesia? Perché dobbiamo risistemare un attimo la sala per liberare lo spazio e farci stare tutti meglio. Mi dispiace. Grazie.
0: Ok, direi che fra poco inizierà questo seminario su Free Software tenuto da Richard Stallman, qui a Radio Cybernet, dagli studi autocostruiti e autogestiti qui al TPO di Bologna. Hacker Meeting 2002, c'è veramente caldo, e va bene, io a questo punto collegherei direttamente il cavo di là per il microfono e aspettiamo che inizi il seminario. Non so quando inizierà, voi avete qualche informazione da là? Credo che ci sia il traduttore, sì. Traduzione simultanea. Sarà estremamente divertente. Ok, buon ascolto a tutti. E se qualcuno vuole feedback su internet ci può trovare sul canale Hackit99 in IRC, sul server IRC www.ecn.org. Tutti i dettagli comunque stanno sul sito, che è www.hackmeeting.org. Buon ascolto.
4: Adesso mi sono dedicato a un nuovo software.

0: sai. A meno che non ce l'abbiano già. Non se ne fa un cazzo nessuno di questa roba. Aggregato. No, non ce l'ho. Rasta Surki. Surki Laden. No, questo è Sasuke. Arpanculo. Osama. Spirazio officinale. San. Questo è il vuoto. Calippa Poponi. Ah, questi sono anche da fare. Sono gli Hacker Chronicles, però selezionati con dentro alta merda. Così. No, cercavo Jeremy che dava le testate, ma non c'è. Parlo vicino. Finita la musica. Sono i dati di un nostro workshop che abbiamo fatto. Ho visto.
1: Come cazzo si chiama?
0: Hai visto lo spam?
2: Sì. Mi è arrivato su tutte le
0: sì. Allora, CD, lista CD.
1: Tu sei verrai. In Italia The Grabber osserva. Ma il Linux.it sui recicling.it è il canale Linux ufficiale italiano? Che tristezza. Ovviamente, Marco Dittri risponde. No, risponde Show.
0: Man canale.
1: Man
0: tristezza.
1: Non so cosa significhi canale ufficiale di Linux. A parte questo, io mi sono dato anni fa da Linux.
3: Non c'è nel giallo.
1: Ed è internet in generale, per spostarmi su openproject.net, perché fa più facile, fa molto più facile. Proprio per l'atmosfera che si stava formando sul canale. Ho guardato un attimo sul canale per vedere che c'è di lei che non mi ero sbagliato. Più di box, sono macchine palesemente bucate. E non c'è più nessuno dell'inner circle dei vecchi operatori.
0: Inner circle.
1: Minchia l'inner circle.
0: Che tosto. Brusio.mp3. Benissimo, si va con la musica che ti dico io adesso. Adesso vi spacco le casse. Dov'è Arpanculo? Dov'è? Arpanculo, Rastasurki, Suken, Sasuken, Arpanculo.
2: Sì, sì.
0: C'ho grep sui nomi, è facilissimo trovare i file. C'ho tutto sotto mano. Mi si è rotta la pipa! Broken pipe. Ok. Sto streamando, certo che sto streamando.
1: Moriamo nel linguaggio allora.
0: Perché?
1: Non è il caso.
0: Mi fai scrivere. Scusa, mi fai scrivere ZMMS.
1: Ho di dire mannaggia la Madonna che sto streamando. Non è pure. Non è il caso.
4: Comunque per sicurezza

0: Giusto una conferma se si sente e come si sente.
1: Alleluia.

0: ricordiamo a tutti la riunione di stasera alle 19 e continuiamo con le trasmissioni di Radio Cybernet qui dallo studio, in studio Alberto che la Duca gran succhiate.
1: Grazie, grazie, divertitevi con questa splendida musica.

0: il tuo culo. Alala.
1: Eia.
0: Alala.
1: Ma non lo facciamo più perché se arriva Paschi qua rischiamo di venire menati.
2: Esatto.
1: Menaggio sul lago di Como. Pestaggio. Menaggio. Dove vai di solito? Al maneggio.
2: Ma sì, sinceramente anche a tiro al piattello.
1: Mi hanno detto che sai raccogliere le cose da terra col culo. Mi raccoglieresti?
0: Io da terra?
1: Mi raccoglieresti da terra che stavi stramazzando il suolo?
0: Stramazzando il suolo.
1: Stavi cascando a terra come un cretone, come un abitante di Creta. Allora abbasso un po' lo psicofono
0: e alzo il volume del microfono.

0: cose turche accadono negli studi di Radio Cibernet.
1: Il male.
0: Il male avanza. Oh, che belli questi vomiter che non crashano più. Eh? Non fanno più impallare l'interfaccia grafica.
2: Il vomiter.
1: Tutto merito di quel gay lì, quello lì. La...
0: Nicolo, questo nostro programmatore, Rotobuddax. Grande.
1: Facciamo l'about con le nostre foto?
0: Sì, però malate di mente.
1: Certamente.
0: Tipo ridi.tar.gz.
1: Sì, tipo quello. Dobbiamo farci la foto del developer team, nella quale tu non ci sei. Fai solo
0: ovviamente. Ovviamente. No, si mette la foto e si indica lui non c'è.
1: Lui non c'è, esatto.
3: Lui è solo un coglione.
0: Mettetemi come trova bug. Credo che abbiamo un unico ascoltatore ed è Sandman.
1: No.
0: Il cretino che ci ascolta. Dove vai?
1: A dire a Sandman che il suo seminario domani è alle 7 e non alle 6 e mezza.
2: No.
0: Ma quello di Muse quando Rotobuddax è... Che nel...
1: è alle 21,
0: quindi il programma ufficiale è meglio.

C'hai i contatti delle pile che sono un po'...

Ha ha ha!

Benissimo, quindi il seminario di Riccardo è spostato alle 9, alle 7 anzi, alle 7, alle 7 di domani sera o alle 9 di dopodomani, a caso. Lui sarà molto contento, è molto contento, l'ho saputo, durerà un'ora e mezza ed è bello così.

Yeah.

Grazie a tutti.

Nos toca.

0: vedere che forse funziona.
1: La
2: Cooler,
1: non lo so. Ah, già no.

0: Ancora e ancora non è finito. Vuoi dei massaggi? Vuoi che ti intrecci i capelli, gli annodi, il sudizio?
1: Thank you.

0: poi dobbiamo finire qui di qua.
1: Diciamo che è una linea complessiva.

0: noi la ridistribuiremo, mi sa. Sì,
1: no, se questa idea che tra l'altro in pista,
2: oh, chi aspetta la ridistribuzione?

Kami sebagai kader

0: Maguan, dai il tuo messaggio di saluto a tutti.
1: Morte.
2: Morte.
0: Morte.
2: No.
0: Viva, sto cazzo di microfono. La musica un po' alta, non lo so. Però me ne poppo. Il cavo è 4 metri. Ti basta? O lo vuoi più lungo?
2: Allora.
0: Basso la musica e alzo il volume del microfono.

0: Ma io sto sparando cazzate, come solito.
1: Sì, sì, sì. Forse qualcuno ci sta lavorando. Forse qualcuno, qualcuno là fuori sta lavorando sull'open up. Ma io me lo voglio ficcare in bocca questo.
0: E poi il solito tappo di bottiglia. Il meeting al forte.
2: Dio Cristo sporco.
0: Lobo, cosa stai facendo di così interessante?
1: Niente.
0: Ma quello è il livello della musica o del microfono? Qui non mi sente, non mi sente, non mi ascolta. È in autismo. Autismo totale. Ascoltate adesso il rumore di microfono strofinato nei capelli di Jaromir. Si sente un cazzo praticamente.

Su quella macchina, amore, ci mettiamo gli hard disk che porta Pallotron. Che bella bestiolina. No, io stavo guardando la pasta dei pantaloni. Che cos'era? Un'app a 64.000 porte?

Oddio morto.

0: tirare.
1: Siamo tanto fatti.
0: Minchia, è lei. È lei, è lei. Ti devo dare i 9 euro, aspetta. Che ce li ho? E ti devo dare anche quello.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

ったりしてたよ。

Credo che sia finita la musica. Credo che sia finita l'umanità. Leggo le notizie sul sito della Repubblica e trattengo a stento i conati di vomito. Alcune disposizioni del nuovo codice della strada, auto fari accesi anche di giorno. Questo mi piace. In Finlandia e effettivamente hanno anche le renne accese di giorno, le torce renna invece delle torce umane. È veramente così. Crepo.

0: cuore in scroto di querce. Queste le ha portate Putro, che nella sua putredine è adorabile, e queste le ha portate Mauro. Mauro Penneg. Ci siamo fatti lo script per le bestemmie, uno spasso. Cristo fa sciacabbi in un asilo di Down.
1: Come on.
0: È questo, guarda. Il PRCD, devi prenderti il PRCD di questo. E poi fai un programma così, che semplicemente ti chiama printf della una chiamata alla libreria, praticamente. Tutto qua il programma, fai PRCD e ti fa il printf a caso.
1: I testi dove stanno?
0: Nella libreria, quindi praticamente una serie di include, sì. E però quello che ho fatto è fai var log messages. Quello che io ho fatto nel syslog è stato cambiare il mark in una bestemmia a caso.
2: Grande.
0: Quel cazzo di mark mi ha rotto i coglioni.
2: Sì, però non c'è niente il mark, invece la bestemmia.
0: Dio è estruso da una spline di sperma. Papa che disinnesca gli ordigni nucleari inesplosi con la cavità rettale è quantomeno interessante.

0: Vogliamo provare a metterci le mani? Per me ci sto, ci sto dentro, fratello, ci sto dentro, io, vuoi che mi metta la maglietta con scritto ghetto, che mi ha regalato Tapiro? No, no, si sta meglio rispetto a fuori, è netta la cosa, già se vai di là te ne accorgi.
1: Sì, cambiare la data. Thank you.

0: No, o il nick morte, morte.
1: Bene, dai, generiamo morte. Mi faccio trovare, mi faccio un po' più veramente. Proprio che verrà merda su questo.
2: Vabbè.
1: Qui torniamo di porte. No, aspetta, il polvo, scusate. No,
2: cioè,
1: io ho stato con quello che fa.
2: Magari con questo no.
3: Questo è
2: lo vero. Si sfascia lui e non lo spende.
1: Questa è scultura. Sentirei con me, mi daremmo spintone, io volevo...
2: No!
1: Ah, guarda, cosa si sa...
3: Non
2: cade. Infatti non ci sarà la morte.
3: Mi dà fuori con lui.
1: Chiamo perché sono allergico alla morte.
2: Ah, hai scelto il lavoro giusto.
1: Ah.
2: E la morte si colpisce?
3: Non so, non stare lì.
1: No, no, non con me sotto.
3: Aspetta.
1: Fammi andare lì.
3: Sono allergico.
1: Chi è? Cos'è? Mentre l'uomo invece è abituato a mangiare merda. Via da sotto, tu. L'ha sciacquato all'acqua, no? C'è un bambino di là.
3: No, quindi dovremmo di passare un po' di buona.
1: Ah, lo qua.
2: No, ma secondo me è un livo.
1: Io lo userei senza sciocca una filata. Avete un pennello qua? Pure potrei passare il dito e fare i disegni. Mi dai un cacciavite? Anzi no, mi devi passare il mio sacchetto di pelle. Di sotto il tuo pelle.
0: Pelle umana?
1: Passo il numero delle casse. Passo il numero delle casse.
0: Ah.

0: 脑子猫在哪？
1: In effetti secondo me non è molto
0: è morta la rete.
1: Sì, ma è normale, detto questo è andato su di giù.
0: Sì.
1: Uscendo da qua.
2: Quella è smontata voi.
0: Sì.
2: Vorrei già smontata la sera, quella presa da te.
1: No, era così.
2: Questo è veramente male.
3: Ci tieni il piombo dentro?
1: Eh?
3: Tieni il piombo
1: dentro? No, ci sono dei portafogli. Ossa di gabbiano, dei dadi, delle biglie di vetro, un coccio medievale trovato in un castello in Sicilia e...
3: Un po' di tutto.
1: Semicarubbe e un pugno di altre stronzate inutili a cui io do significati altrettanto inutili.
4: Vale. Vedete che questo porta incenso funziona.
3: Aspetta che lo accendiamo. Aspetta.
4: Lascia l'aperta, raffredda poco. Vabbè,

Sì, è Massimo Pompino.

0: prima l'aveva staccato perché avevi fatto il... Ora si minchia, si sente come? No, non chiudere l'accio, sono i cavi in mezzo e si sbarantonano. No, si fa la frenano, veramente. Poi è meglio... Lascia perdere, se no troppo.
1: Per un problema di consumi che non lo fanno scendere, del quale me ne sto fottendo.
0: Cristo che appare a Don Bosco e gli spara il cazzo in bocca.
2: Wow.
0: Se Sandman è partito.

quest'anno non è chiamato festival, quindi legge le bestemmie. Il pacchetto Debian però, stanno a dire, a compilarlo è un inferno.

Che c'è, perché ridi? Perché ridi?

0: musica di Ocane, dicono.
1: Musica di Ocane.
2: Musica! Musica!
1: Ah, ma sei tu!
3: Io non guardo manco chi scrive ormai.
0: Questo cazzo di incenso mi ha rotto i coglioni,
3: mi sta venendo addosso.
4: Vuoi fare un giro? Vado a fare un giro per il cantiere. Sarebbe... Boh, non è la sala scena.
0: Eh sì, strappa tutto. No, non lo so io, guarda, la cena, boh. Non ne ho idea, sai?
5: Tutti da Merdona. Io sono d'accordo, non sono un gioco. Se abbiamo colloquio dobbiamo calcolare un'ora andata e un'ora di ritorno.
0: Come?
5: Se abbiamo colloquio dobbiamo calcolare un'ora per l'andata.
0: Perché?
5: Non so.
0: Ah, no, non lo so.
5: Non so.

arriva in silenzio. Simbinirti?

0: è qua, non hai una ciabatta? Allora, qua, qua, faccio una presa, dai. E poi ci servirà per il saldatore, se servirà. Ma giù non ci sono ciabatte. Non le hanno fatte, ragazzi. Cercane qualcuno. Qual è la fiaba con Spatov? Che ce l'ho qua su, su un CD.
1: Spatov è il Granduca. Granduca e Granduca 2.

Eravamo convinti che un mondo migliore sarebbe stato possibile, ma nella realtà l'animo umano si rivela bestia. E niente ha senso. Onde per cui tutto è male. Io sto mettendo, vabbè, musica come Radio Cyber. Se vuoi avvicino il macrofono, se vuoi fare sentire le delizie di questo programma. Non sono neanche sicuro che qualcuno ci stia ascoltando, anzi, sono praticamente certo che nessuno sta ascoltando Radio Cyber in questo momento, quindi sto parlando da solo come un cretino.

Niente.

0: Quello che è installato da zero è un inferno.
1: Porto via e ho fatto.
0: Io ci ho provato, se
2: non faccio
0: no,
2: previsto.
0: Dovrebbe trasformare il Debian in qualcosa di installabile, magari anche in un TDC. Perché io, a me mi serve per un amico,
3: per un bastardo cieco di merda che è amico mio.
0: Che usa il computer, usa tutto qua. Però l'unico problema per cui non usa Linux è che non ha il supporto per la sua scheda audio di merda, scheda vocale. Perché lui ha un'interfaccia esterna con tutto chiuso. Però il supporto che a lui gli permette di spostarsi con le freccette sulle icone, gli dice il nome dell'icona, la schiaccia, gli dice apertura programma, gli dice il nome della finestra, tutto quello che succede. Lui lavora con il computer come se niente fosse. Ha i suoi tempi, logicamente, però fa tutto. Però gli piacerebbe usare Linux. Perché sta cazzo di interfaccia col software l'ha pagata quasi 4 milioni. Per la faccia della speculazione sui problemi della gente, no?
2: Ma potremmo pure provare a fare il pacchetto di infiltratore, che vorrei fare qualche libreria. Vabbè.
0: Qualche libreria anal.
3: Anal!
0: Stavo appunto cercando di capire. Ho schiacciato l'icona per montare il CD, ma non me lo monta. Clicco e non fa. Okay.

Non so chi c'è in ascolto. Dire che non me ne fotte un cazzo. Ah, c'ho le trasmissioni di Hackit 2001. The Art of Campaigning. Assemblea conclusiva. Conferenza stampa. Cryptography by Valvoline. Denial of service. Allora, Zappa. Otrezzo, Lost Episode. Vario. Ma sì, mettiamo un po' di roba di Zappa, va. Buon ascolto.

0: Oh, lo vecchio!
1: Sì, faccia cazzo.

dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow.

0: ser sì, ti pare che non lo capisci. No, capisci l'italiano.
1: Scabbia, scabbia per tutti. Forever scabbia. Io vorrei una conferma se si sente. Se si sente da fuori. Scabbia, mi dicono tutti scabbia per tutti. Ed è la scabbia, ed è Sandman che ci porta questa notizia. Parlaci, cosa sta succedendo relativamente alla diffusione della scabbia nell'Hack Meeting?
2: Ho la scabbia.
1: Abbiamo tutti la scabbia.
2: Già.
1: Per chi non lo sapesse, la scabbia è un acaro, il cosiddetto acaro della scabbia.
2: Morte.
1: Che ti prende la notte non puoi dormire, no è vero non puoi dormire perché scava dei microsolchi nella pelle, fa delle gallerie nella pelle e quindi c'è un prurito pazzesco e si attiva quando va via la luce solare, per cui tu crepi di nervi perché non puoi dormire di notte e ti gratti tutta la notte, la giorno hai gli occhi pallati e vai in giro come un idiota e quindi è, ti fai il bagno con l'alcol e ti dai fuoco, esatto, come i bonzi. Solo quando brucio fumo, esattamente. Bene, io non lo so, credo che in un certo senso inauguriamo così questo nostro essere di fuori. Io non ho idea di quello che sia succedendo. Sto provando semplicemente a un telefono suona di là. Io spero che Jaromir stia registrando quello che accade invece qua, perché lui è andato a farsi il bagno e mentre noi siamo qua io ho mal di gola, non vorrei che questo coso acceso generi morte e crepacuore. Abbiamo acceso un condizionatore, non sappiamo bene se funziona o no, ma l'effetto è devastante su di me, perlomeno, non so voi, ma io bevo Aperol. Qui accanto a noi c'è pure LeChuck, dai, salutali.
3: No.
1: Dai, di qualcosa, parla di te, parlaci di te, della tua vita, chi sei, cosa fai? Dici qualcosa, gesticola, rispondi a gesti allora. Allora, come ti chiami? Bene, cosa, come mai sei qua? Non dovevi essere qui. Ah, abbiamo capito. Va bene, allora sì, come, non so se avete capito, ma sta gesticolando le risposte. Bene, grazie allora per questa dichiarazione. Buona sega. Sei in diretta, non so chi tu sia, non mi ricordo il tuo pseudonimo perché ho il cervello bruciato.
4: Io sono Eagles, è un onore conoscere Asbesto, piacere.
1: Era necessario un rup. Dio mio, dove arriveremo?
5: Vai, ciao, conduci tu.
1: Conduci. Sei uno dei programmatori. Conduce. Sei uno dei programmatori di Muse, conduci. È il tuo programma che sto usando.
5: Fine quella merda.
1: Dai, Rotobuddax. Comunque abbiamo un bordello di ascoltatori. Forse due. No, 5, 7 mi dicono. Vediamo, vabbè, adesso digito un po', quindi devo posare il microfono. Qua mi stanno staccando la rete. È la morte nera, è una morte. Io non so che cazzo dire, parlo di morte. Che devo fare? Dov'è il lobo? Qui tutti cercano lobo. Lobo è ricercato, ma non si trova. Forse è nella sede di là, dove ci sta il recesso. Ma il volume è un... Ah, ecco, il volume non è un po' basso. Sono io che sono un po' basso. Il microfono in bocca.
3: Il microfono in bocca.
1: Va bene. Mi sa che hai staccato veramente la rete. Non ho segni di attività. il telefono, la mia voce.
6: Sì. Ciao.
1: Sì, sì, sì. Sto streamando. Sto streamando in diretta. Sono in diretta radio. No, adesso non parla tu al microfono.
2: Non funziona.
7: Guarda Dio.
2: No, non funziona.
7: Sì, non funziona più un cazzo, è rimasto anche Pine qui, morto la shell.
2: Sei più
7: cominciando per il mondo.
6: Non funziona. Eh?
2: Sì, perché non sta a casa.
6: È vero, perché noi siamo andati.
2: Sono stronzi.
7: Hai spento. Qualcuno ha spento il mondo.
2: No, mi era attaccato ma comincia a sbagliare, c'è le watch dog.
6: Calla.
7: Ruota spaccare la corrente di metterla.
2: Ma no, dovrebbe funzionare, prova.
6: Sì, vabbè, ormai l'hai perso.
2: No, ritorna, aspetti un po' e ritorna.
7: Un paio di giorni.
2: No, no, prima a me pure che ci deve, però un po'. A volte ritorno i pacchetti.
6: Dov'è il cavolo? Dov'è la mamma? Ah, Sì.
1: C'è un caldo pazzesco qua, veramente. E adesso abbiamo sistemato. Abbiamo sì, sistemato.
2: Cavo! Morte! Perché mala sorte? Il cavo! Cavo! Il cavo!
1: Si crepa di caldo.
6: No, ma che secco, che secco. Non invece. La panta. Come le panta. No, penso che male, sennò è
7: quella mia dottrina.
6: Decido che si spegne.
7: Ti porto un giro per Bologna, ti giuro. Siamo rimasti così perché pieno di fighe.

0: esami di queste scarpe, quindi se no calcherò di morte mani.
1: Secondo me a mia famiglia ce lo copriamo. Ce lo copriamo.
0: Oh sì, qua il microfono va e viene. È giusto che sia.
2: Sì, sì, ne approfitto per distante. Mi dicono distante di parlare dal microfono. Allora, intanto per provare se va lo stream fuori verso il mondo che ci circonda su disco, volevo approfittare per fare un saluto all'Ambra, così vediamo anche se mi sente, se mi risponde bene, se no niente. E vedo in lontananza uno sberto che si sta provando a mettere le scarpe senza slacciarle, sì. Sto anche ridendo come un cretino. È chiaro, e adesso... Bene, mi sembra che si senta perché l'Ambra si è messa a ridere. Qui sono rimasto solo nella sede di Radio Cybernet. Vi potrei fare una rassegna stampa, sempre che la connessione a internet ce lo permetta. Allora, vediamo. Ce la faremo? Assolutamente no. Si sente la musica? È passato di qui questa, che però se n'è andato senza dire una parola e non vedo più nessuno. Fa un caldo infernale, però sempre meno di oggi.

0: Oh, bene, vedo Sandman, giusto? E Nightlock si azzigano come due anime. Allora, dai Naito, lo intrattieni di qualcosa. No, vi ho spento perché facevo un rumore infernale.
1: Il cavo.
0: Dai. Chiunque abbia un cavo lungo qualche centinaio di metri se lo porti, per favore. Già possibilmente terminato RJ45, sottinteso. Mi sa che potresti fregarlo a Jaromir all'interno dello stream, ma non so se è il caso. E non si può e non lo facciamo. Dunque. Quello lì è di madre, lo puoi anche staccare. Oh, ripeti? C'è stata un'esclamazione colorita di Nightolo. Mi dicono che è molto bello il rumore della tastiera, ma questa tastiera pesa una tonnellata, una tastiera IBM vecchissima. Tra l'altro con i tasti staccabili, mi sembra. E si aggira un Eagle, grazie. Veramente molto gentile. Quanti devo? Ecco. Dai.
1: Hai rovinato tutto.
0: Va bene, di qualcosa per Radio Cybernet. Intrattieni.
2: Un saluto a tutti, in particolare sì, io sono Eagles, un saluto in particolare a tutti i ragazzi di Kernel P. Siamo qui da Luck Meeting. Sei? Ah, cosa? Sì, ho capito,
1: Il caso.
2: E niente. Siamo qui seduti sulle sedie, sulle nostre sedioline, a sorseggiare una buona birra e ad aspettare tutto quello che di buono ci può essere e tutto quello che di buono può uscire fuori da una cosa del genere, insomma, no? Perché alla fine questo è il senso reale per cui noi facciamo cose del genere. Quale sarebbe? Quello di far uscire realmente cose buone e cose di un certo senso, voglio dire, no? Sennò il cazzo stiamo a fare. E qui siamo ancora in via di allestimento per quanto riguarda, insomma, il tutto, fase organizzativa e tutte altre cose di questo tipo.
1: Tiralo fuori.
0: C'è del porno, tiralo fuori, però in Italo ci teniamo a precisare.
1: Bella, sì, ma che davvero, porco Dio. Manco saluti. Sai il gol, ti sarà capito? Perché l'asbesto ha riportato l'asbesto.
2: Asbesto è andato via.
0: È andato a salutare un po' di gente.
2: È andato a salutare un po' di gente. E quindi è così.
0: Oh, qui vi vorrei far notare il microfono fatto col tappo del sembra acqua.
1: Il tappo dell'acqua
0: è bellissimo, è veramente bello. Ve lo consiglio. Non cregando minimamente, abbiamo mezzo ascoltatore.
1: Da dove si vede un ascoltatore?
3: Intratteniamo
0: ma no, solo lì
3: niente, non possiamo.
0: Abbiamo stato alla fine del
3: tutto, l'emozione iniziale di chiedere che poi non ti posso dire cosa ne sono stato,
1: c'è anche musica elettronica, c'è zappa.
0: Parla con Asbesto,
1: come Asbesto DJ.
2: Vediamo Sandman si cimenta in un discorso di attuazione.

Thank you.

0: faccia guardare il cazzino.
1: Non so che dovrei... Alzi la mano chi... Non lo so dove... Alzi la mano chi...
2: Non vedo mai niente. No, stiamo... Stiamo cercando di capire... Quante persone ci sono connesse.

0: share and pay attention. People, this is for your own good. Do you know what you are?
1: Do you know what you are?
0: That's what I asked you.
1: You are what you is. You is what you am.
0: And that's the truth.
2: Le cavo non vedem. No, no. Ma non è questa che ha detto,
1: porco Dio, no? Cioè, perché
0: lei ci ha detto? Ma certo che
2: dobbiamo chiamare Dio. Ma certo
0: che
1: dobbiamo chiamare
2: Dio. Morte male, non trovo...

0: 要来劲了！我乃咱们中央四的妹妹，
1: 晒了空气，来加油！
0: You want what you is.

0: Vous aurez quelque chose à croire.
1: Non, non. Le gli o le.
2: Gli spagnoli.
0: Gli spagnoli.
2: Gli spagnoli.
0: Gli spagnoli.
1: Gli spagnoli.
2: Non posso passare troppo. Io metterò su serio.
0: Non posso, non esiste, perché se adesso faccio taro lui lo fa. È veloce questa macchina di logo. Funziona bene.
3: Me la porterò.
0: Nella fuzza. E c'è per Furnax.
2: Shine.
0: Oh, admin.
2: Oh, 8000 hai visto? Coglione. Poi vengo io
0: quindi. Faccio un po' di
2: lì. Cosa?
0: Mi
2: spiace, mi maiuscolo e poi mi iniziava.
0: Prendo allora, vediamo.
2: Un 8000.
0: Sì, ma magari c'ho la password, che cosa dici?
2: Ma che io?
0: Sì, adesso vediamo quello di settore e poi proviamo quello.
2: Non lo so.
4: Why don't you, you want to do a version of Iron's Claw Hammer live in the studio?

0: lo devi leggere, mi devi usare.
1: C'ha ragione, però poi quando il

0: I'm a social media.
1: What's that? Unbelievers.

piaciuto? È arrivato un bellissimo Jaromil in costume, è una visione che mi consiglio.

Yeah.

Thank you.

che Dio l'ho fatto apposta con consapevolezza. Io non

0: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
1: Con dosi forti invece?
0: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.
2: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: Siamo quasi giunti alla conclusione di esserci fratturati la base delle gonadi di ascoltare questa roba.
1: Sì, direi che è abbastanza.

0: non so neanche se è iniziato sotto il seminario.
1: No, mi sembra che cominci tra 10 minuti.
0: Vediamo, proviamo ad ascoltare. Quale cavo?
1: Quello lì che hai fatto appena adesso che sostituisce.
0: No, sono le cagasse di merda.
1: No, è il cavo.
0: No, no, sono guarda, le cagasse.
1: Guarda, mi arriva il segnale molto più basso.
0: Ma
1: guarda.
0: Che cazzo c'entra? È l'uscita.
1: No, prima si sentivano molto più forti.
0: Va bene, vediamo così allora. Aspetta, ero io che abbassavo qua. Ho alzato l'input. No, no, l'input mio è già al massimo. No, le casse non le abbassare. No, no,
2: no, non le abbassare. Le casse.
1: Aspetta, parla lontano.
0: Okay. Parlo lontano, però forse devo alzare lì.
1: Allora.
0: No, così?
2: No. Oh, così.
1: Dai. Ok.
0: Siamo dei professionisti. Ma perché lo devi lasciare lì? Che poi si sente tutto cavernoso.
1: Cavernoso?
0: Sì, sì.
1: Io non riesco a mettere una callback qua.
0: Dove sono queste, questi oggetti? Dove sono? Ecco, dove sono? La mia domanda è dove? Dimmi una bottiglia piccola e un po' d'acqua.
3: Battista?
0: Battista?
1: Si faccia battistare.
3: Grazie, hai poi il baffetto.
1: Troppi, 15, 20. No, sì, sì, sì, sì, sì,
4: sì. Perché dalla gamba, pure un altro in giro di là.
1: È tutto ok, no?
3: Lo facciamo sto nuovo.
1: Mangiarmi, non capito, what?
3: Lo facciamo sto nuovo.
1: Non lo so, quando è che parla sto?
4: Non lo so.
3: Alle 6.
1: Alle 6?
3: Sì.
1: Bene, facciamo il caffè.
4: Mannaggia la Madonna.
0: Qual è il problema?
4: Non riesco a mettere la callback.
0: Ah, dove?
4: Sul tasto dell'index.
0: Questo cosa implica?
4: Che quando io premo index non torna qui. Cioè io vado qui e poi premo qui e non torna indietro.
0: Capisco. Perché è così importante per te risolvere questo problema?
4: Per fare l'help della Dynabolic nuovo.
0: Cos'è la Dynabolic?
4: Mi hai frantumato i coglioni.
0: Grazie, arrivederci.
1: Ah, il seminario. This is Wiremore Technology.
3: What?
1: Wiremore Technology.
0: Alla, alla. Ancora doppia presa, certo. Ma hai provato a girare proprio il sotto sotto e scavare in mezzo tutta quella roba che c'è lì? Accanto a sotto dove c'è il teatro?
5: A parte chiuso, ci hanno messo un tabellone grosso.
0: Pure?
5: Sì.
4: No,
5: prima si sono spattuti in computer, c'è un pure ragione.
0: Da sotto, sotto.
5: Sopra ho chiesto a quelli che c'avevano spazio libero nelle chat, però vediamo che c'erano attaccato roba. Qui e là c'è solo la presa dietro, quanto lo si può.
0: No, ne vorrei fare la bottiglia piena, ne metto dentro 10. 10 da fine. Sì. Ne metto, sì, una bottiglia, sono 10 sorsi tossi che poi non dormi più e c'ho gli occhi pallati fino a domani mattina. Voilà. Sono arrivati dei ragazzi, sì.
4: Sì, sì.
0: Okay.
4: Anch'io sono arrivato.
6: Sono una bomba.
0: La bomba, sto facendo una bomba.
6: Bomba.
0: Dimmi.
6: Una doppia presa,
0: eh? Minchia, no. Minchia, anche a te. Pure lui sta cercando la doppia presa, a lui l'hanno fottuta.
6: Cioè sono rimasto.
4: C'è una situazione di sharing avanzato.
0: Forse sì, è lo sharing, questo è anche questo è il meeting, eh?
7: Sì, certo.
0: Si sono presi il computer. Sono d'accordo.
4: Abbiamo enfatizzato troppo sulla sharing.
7: Avanzata,
0: che bella posta di cigno che è. Non è omosessuale? Ah, vero, c'è cosa c'è, non me ne ero manco accorto.
4: Sì, ci stanno certe parti hardware che non si trovano in giro e niente, meno sharing, diciamo.
0: Meno sharing, ragazzi. Condividete un po' de meno, se no. Io non mi ricordo più quanti ne ho messi, eh.
4: Tu stai facendo una bomba.
0: Sto preparando la bomba termica.
4: Cioè, hai messo almeno 7 Nescafè.
0: Ne ho messi 8.
4: 8.
0: Che c'è?
4: Hai messo 8 bustine di Nescafè.
0: No, no, basta. Sai cosa ci voleva il latte, a parte gli scherzi?
4: Dio mio, Dio.
7: Il latte compensato.
4: No, altri latte. Due ce ne metto.
0: Sì, sì. Ho detto che devono essere 10.
4: Come si?
0: Senti, se ancora parli ti faccio bere questo con la Coca-Cola. E poi vedi che non dormi più. Non dormi mai più. Me l'ha fatto bere Remapol. Tu te lo ricordi? Remapol. Lui mi ha detto, dovevamo stare lì a lavorare su un bus di notte anni fa. Mi dice, tu bevi questo. Riempito metà di Nescafè e metà di Coca-Cola. Versato piano piano, mescolato. Bevi, ha detto. Bevuto e non berrò mai più. Sono rimasto sveglio due giorni.
5: Se serve qualcosa,
0: doppie prese, prendine qualcuna, dai, magari facciamo colletta e.
5: Tanto io sono andato perché. Sì, se qua, che qua vicino.
0: Cioè, raggruppati le cose che ci stiamo attenti, insomma.
5: Sì. Quindi ne prendo quante ne un paio.
0: Due, tre. Sanna, sei crepato. Qualche anche vai a fare una doccia, scusami.
4: Hai lasciato pure tu le cose qua? Stai lasciando pure tu le cose qua?
5: Sì, vabbè,
0: sei distrutto. No, pensate di chi sono. Guarda cosa sto preparando, eh? Acqua? No, oh, acqua caldiccia. Se scaldiamo l'acqua su un monitor possiamo fare il caffè caldo. Sta andando a prendere le doppie prese lui, eh? Ti ho detto di prendere una.
5: Sì.
0: Ho capito dove è.
7: Chimico batteriologica, guarda quanto
5: c'è. Sì, sì.
7: Senti la scheda che.
0: La scheda che
7: c'è? La scheda quella lì, gli diamo quella.
0: Non quella so neanche
7: che,
0: qual è.
7: Quella che abbiamo discusso, ti ricordi? Quella dove c'era Zummerflut, eccetera, va bene davvero del Zummerflut. C'è una scheda così.
4: Dall'entrata si arriverà,
0: no? Non so, ma scriviamo magari due parole.
7: Io non ci ho provato.
4: No, sai, sono salito l'ultima volta. Io stavo codando, però a questo punto.
7: Ora gli diamo anche la gli diamo anche la pagina del mondo, che cazzo ne so, insomma, qualcosa. Ha bisogno un po' di materia.
0: Un titolo, basta un titolo. Un titolo, gli mettiamo. Che pseudonimo ti sei preso tu? Non mi ricordo. Alfa.
4: Ragazzi, Alfa
0: Spectra. E mettiamo il link del sito.
7: Ah certo, quello è fondamentale.
0: Tutto qua.
7: Va bene.
8: Quindi che la mia igiene personale.
0: Non sappiamo che scrivere.
7: Stai aspettando.
8: Il labio rosso.
7: Stai aspettando.
0: Perché?
8: Sotto la pioggia sta sorrendo.
0: Ah mica, ma guarda che lì finirà.
7: Ah, sarà cazzo, cazzo.
0: Dai.
7: No, anche perché se la pestano esce fuori.
0: Ah, se pestano, non si possono mettere delle sponde rigide.
7: Spacca, no. Cioè, hai visto quanto ho lavorato per creare quella cosa leggera così? Molto. Cioè, certo si poteva fare il ferro, però qua già è costata mezzo milione solo per farla così.
0: Liberté, égalité, la succhia, mettila su qua te. Dove è finito il suo carro?
7: Guarda il zucchero. Allora stanno arrivando le prese.
0: Sì. Dio mio, sto cadendo.
7: No, potrebbe anche succedere che la gente si tutterà sotto questa bellissima. Sì, ma l'unica cosa che eviterà di farlo realizzare è il fatto che
0: tu tenderai dei cavi elettrici.
7: Inizialmente
8: vabbè, inizierò il circuito.
7: Va bene, poi dici, dopo di me.
8: Me ne vado alla fine del primo ciclo.
7: Di rappresentazione.
0: Come dosare lo zucchero?
8: Sì, no.
0: In base al livello, all'innalzamento del livello anale.
7: Il livello del livello anale.
0: La carta e il cucchiaino mi ci sono pulito le raga di anali poc'anzi, per cui.
4: Seminario, presto.
0: Visto.
9: sarà Spalman e quindi per le 6 e 10 finiremo. Sugli strumenti.
10: Una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700-38811.
9: Libertà di rete che si stanno sempre più stringendo e il nostro contributo mira a fare una presentazione di quali sono gli strumenti che ci permettono di sottrarci a questo controllo, visto che comunque nutriamo poca fiducia sulle forme di tutela più istituzionali, il nostro approccio è quello della difesa a livello individuale, ossia esistono degli strumenti che permettono di sottrarsi a questo controllo e quindi cosa buona e giusta utilizzarli e saperli utilizzare bene, perché non c'è niente di peggio di un falso senso di sicurezza, come mi è capitato a volte di vedere in persone che magari si registravano alla casella di posta su Hotmail dicendo tanto nessuno scoprirà mai chi sono perché gli do i dati falsi, cosa che è assolutamente falsa. Quello che ci interessava sapere era qual era il vostro livello, nel senso se dobbiamo fare un seminario un po' approfondito o se dobbiamo partire dal principio, ossia da cos'è GPG, cos'è un remailer, cosa fa un remailer. Quindi la domanda è: quanti di voi hanno mai usato GPG e o un remailer? Tantini. Che si fa? Siete al 50%. Si fa mezzo e mezzo. Si fa un po' approfondito e un po' no. Allora, cominciamo da GPG. GPG e non PGP. GPG cos'è? Allora,

il GPG è uno strumento che serve per garantirsi la privacy. Un remailer invece è uno strumento. Un remailer invece è uno strumento che serve a garantirsi l'anonimato. Utilizzare assieme remailer e GPG ci porta a garantirci privacy e anonimato con un ottimo livello di sicurezza. Allora, perché GPG e non PGP? Molto brevemente, perché GPG è GPL e PGP no. Fanno praticamente la stessa cosa. PGP è stato inventato prima, vabbè, Philip Zimmerman ha avuto le sue grane legali per aver fatto questo software, che è un programma di crittografia a chiave pubblica, così come GPG. A chiave pubblica significa che il vostro programma genera una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave privata è una chiave che deve sempre rimanere nascosta e ce l'avete solo voi. La chiave pubblica invece è una chiave che viene distribuita agli altri, in modo che possano usarla per mandarvi dei messaggi. Il meccanismo funziona in questo modo. La crittografia, diciamo, la crittografia convenzionale era: io cripto un messaggio con una password, un'altra persona decripta quel messaggio con la stessa password, e il problema è passarsi la password senza che questa venga intercettata. Il meccanismo di crittografia a chiave pubblica risolve questo problema, nel senso che io do in giro la mia chiave pubblica e gli altri useranno questa per criptare il mio messaggio, e l'unico che potrà decriptarlo sono io con la mia chiave privata. Giusto per farvi vedere un attimo cos'è GPG e quante opzioni ha. Dov'è il menu? Allora, ci si vede? Allora, con GPG si possono fare due cose: firmare i messaggi e criptare i messaggi. Quando voi criptate un messaggio, il messaggio sarà decifrabile solo dal destinatario o dai destinatari, che possono essere più di uno. La firma serve invece a autenticare che un certo messaggio proviene da voi. Questo ha vantaggi e svantaggi, nel senso che se firmate un messaggio, questo è vero che autentica che siete stati voi a mandarlo, e autentica che siete stati voi a mandarlo, anche nel senso negativo del termine, nel senso che se arriva un messaggio criptato e firmato e questo viene in qualche modo scoperto, se c'è la vostra firma sopra, quello è il vostro messaggio, non ci sono santi che tengono, e l'avete sicuramente scritto voi. GPG si usa. Quanti di voi usano Linux e quanti Windows? Linux? Manina? Perfetto. Allora, comunque, quasi tutti i programmi di posta, quantomeno i migliori programmi di posta, sotto Linux hanno un supporto per GPG diretto. Ce l'ha Kmail, ce l'ha Silphid, ce l'ha XFmail, e ce l'hanno quasi tutti i nuovi client che escono adesso. Sotto Windows non ce l'ha Outlook, ovviamente. Non ce l'ha neanche Eudora ufficialmente, ce l'ha Pegasus. Allora, per Outlook e Eudora ci sono dei plugin che purtroppo a volte non sono perfetti. Il plugin che era distribuito con PGP 6.5a, tra l'altro c'è il plugin per PGP per Eudora, non so se c'è anche per GPG, quantomeno io non l'ho mai provato. Comunque, il plugin distribuito con la versione ufficiale di PGP di Eudora, nella versione 6.5.8 di PGP, era bacato in modo incredibile. Quindi io tenderei a non usare mai un plugin, ma piuttosto usare GPG da linea di comando. Lo so che è scomodo, lo so che è tanto brutto a vedersi, però è il modo più sicuro per usarlo. Il programma di posta che secondo me offre il miglior supporto per GPG è Mut sotto Linux, perché non usa un plugin, non usa un dove ce l'ho? Usa un file di configurazione che viene incluso nella configurazione di Mut e che lega praticamente delle combinazioni di tasti e delle funzioni di GPG direttamente. Questo file è il gpg.rc,
che è compreso, viene distribuito con MUT. E nel file di configurazione di MUT basta fare un source, il file di configurazione di MUT che sarà appunto mutrc, basta fare un source questo file e avrete il supporto di GPG integrato dentro MUT. Questo vi permette di criptare, firmare, decriptare i messaggi in modo molto molto semplice. Mi sembra che avevo un disegnino da qualche parte, eccolo qua. Quando siete in questa schermata e state per mandare il messaggio, se premete P vi comparirà un menu qui sotto che vi dice: se schiacciate E il messaggio sarà criptato per il destinatario, se schiacciate S sarà firmato, se schiacciate A sarà criptato e firmato. Se avete sbagliato qualcosa schiacciate F e io mi dimentico di tutto. Ovviamente se criptate non vi verrà chiesta nessuna password, se firmate sì, la password serve solo per decriptare e o firmare quando si, quindi decriptare quando si riceve un messaggio e firmare quando si spedisce un messaggio. Cosa altro dire? Con MUT si può impostare, ad esempio, ci sono varie opzioni per cui si può dirgli di firmare tutti i messaggi in uscita in automatico, si può dirgli di criptare tutti i messaggi a cui rispondiamo e in cui il messaggio originario era criptato e o firmato, e un altro paio comunque di poca importanza. Cos'altro dire di GPG? Beh, se l'avete usato già quasi tutti, poco altro direi. Qualcuno lo usa e ha avuto problemi di qualche tipo? No, allora no. Allora passerei subito al client del remailer, che è un po' più interessante. Allora, sotto Linux esiste un solo client per i remailer. Sotto Windows ne esistono almeno tre e sono Jack B. Nimble, Private Idaho e Quicksilver. Funzionano tutti e tre abbastanza bene, sono due hanno i sorgenti, tutti e tre hanno i sorgenti, alcuni hanno una licenza un po' particolare, però vabbè, in linea generale funzionano. Sotto Linux esiste solo questo client che è il remailer stesso, ossia voi vi scaricate i sorgenti del remailer e lo compilate, vi farà una domanda all'inizio, che vi chiede: volete installare il remailer? Voi gli dite no e lui installa solo il client che è questo. Con il client gestite sia i name server, che non saranno trattati qui perché sennò scorriamo col tempo, sia il remailer normale. Ha un'interfaccia in NCursys semplicissima. Vi dico subito che avrete problemi a compilarlo se avete Debian o Red Hat, perché sia Debian che Red Hat, nella versione di OpenSSL che è distribuita con Debian, non include il supporto per IDEA, perché è un algoritmo brevettato in cui il brevetto è ancora valido. E quindi dovrete scaricarvi sorgenti di OpenSSL che comprendono IDEA e compilare con quelli. Non è un'operazione complicata, dopo ve la faccio vedere comunque semmai. Il funzionamento è semplicissimo: M per spedire un messaggio a un indirizzo qualunque. Potete scegliere se criptare il messaggio per il destinatario, oltre a farlo passare attraverso una catena di remailer. Scegliere quale catena di remailer usare. Lui sa quali sono i remailer disponibili se voi vi scaricate le statistiche. È ovvio che se usate i remailer dovete sempre avere un file delle statistiche molto aggiornato. Al momento ci sono più o meno un 30-40 remailer attivi. Di questi, come si vede in questa schermata, una dozzina, una quindicina hanno delle statistiche che sono attorno al 100% e poi via via scalare. È buona norma non usare un remailer che abbia
una statistica di, in pratica quel numero che c'è sulla terza colonna è un, indica l'affidabilità del remailer, ossia quanto, quanto il remailer è attivo. I remailer si scambiano dei ping in continuazione, quando un remailer non risponde al ping la statistica si abbassa e quindi è un segnale di mancata stabilità del remailer, diciamo. Scegliete quali usare, potete usare una catena di quanti remailer volete, l'ideale è usare diciamo almeno 3 remailer, non di più e non di meno, soprattutto non di meno, a meno che vi fidate di un remailer in particolare. Dovete stare attenti perché alcuni remailer, come ecco questo, Dismix, l'ultimo, vi compare intermediate lì sotto, vuol dire che è un remailer middleman, ossia può mandare posta solo ad un altro remailer e non ad un utente finale. Quindi non potete usarlo come ultimo anello di una catena di remailer. Una volta scelta la catena, editate il messaggio, scrivete quello che dovete scrivere. E potete decryptarlo o meno e lo inviate. Qua gli dico di no perché sennò non ho la chiave. Ok, il numero che c'era su in alto adesso è diventato 2. Ci sono 2 messaggi nel pool. Il client del Mixmaster mette i messaggi in uscita in una directory e poi dovrete dirgli voi di mandarli. Qui ovviamente non uscirà niente perché non abbiamo la rete. No, li ha mandati. Vabbè, buono. cos'altro dire sui remailer? È possibile usare i remailer anche per postare sui newsgroup, che è una funzione parecchio comoda. Purtroppo non è implementato nel client del remailer Mixmaster. Non si sente. Che ore sono? Così mi regolo. Facciamo domande, prima cosa, e o chiarimenti? Nessuno, incredibile. Hanno capito tutto? Non ci credo. Che altro dire? Vi dico solo una cosa, potete trovare la documentazione per utilizzare sia il MUT con il remailer che il remailer da solo, che il client del remailer da solo. Ah, tra l'altro non ho spiegato questa cosa di MUT con remailer. MUT oltre a supportare GPG supporta direttamente anche il remailer, però bisogna ricompilarlo. Una volta installato il client del remailer basta dirgli quando si fa la compilazione basta dirgli configure meno meno with mixmaster uguale percorso del mixmaster e nel momento in cui state per spedire il messaggio, come avviene con GPG, che schiacciando P vi chiede se volete criptare o meno, schiacciando M vi chiede quale catena di remailer volete utilizzare. Quindi direttamente con MUT io mi trovo benissimo perché riesco a usare sia GPG, sia i remailer, sia i NIM utilizzando un programma di posta solo praticamente, cosa che sotto Windows non avviene e sotto Linux non avveniva fino all'anno scorso praticamente. Allora, questa documentazione invece per compilare il Mixmaster, per utilizzare Mixmaster con MUT, per usare GPG con MUT, la trovate su www.autistici.org/facomatic. Se non avete domande, magari passiamo a steganografia e file system criptati e poi vediamo dopo la fine se vi viene in mente qualcosa da chiedere.

Allora, adesso io vi parlerò un po' di file system cifrati di steganografia, partendo da quest'ultimi. Beh, innanzitutto, figo, che culo che c'ho. Non vale, è un boicottaggio politico. Vabbè, comunque, vabbè, mi scuso in anticipo perché purtroppo non ho avuto molto tempo per preparare la cosa e quindi non so bene cosa verrà fuori. Essenzialmente perché la casa dove sto a Firenze ci hanno detto ieri che verrà sgomberata nel giro di un mese e quindi cioè mi girano parecchi coglioni, ho avuto altre cose da fare. Comunque, allora io partirei da spiegarvi un po' cos'è questo sito sul quale ho messo più o meno le cose che dirò e la documentazione relativa. Ve lo spiego un po' benino perché siccome non so quanto riuscirò a trattare di tutte queste cose avendo soltanto 40 minuti, comunque la documentazione è quasi tutta tradotta in italiano e quindi potete poi guardarvela da soli. Allora, questo qua è un sito che esiste da una cifra di tempo ma nessuno ha mai utilizzato, fino a un paio di mesi fa. Quando ci siamo ripigliati abbiamo detto facciamone qualcosa. Allora, dovrebbe essere un sito che si occupa del controllo in linea generale dalla parte di chi subisce, cioè dalla sorveglianza dalla parte di sorvegliati. Cioè, questo sito dovrebbe essere un sito che si occupa del controllo e della sorveglianza dalla parte dei sorvegliati, cioè di chi è controllato. E quindi si occupa anche di mezzi per cercare di contrastare questo controllo crescente. Nello specifico adesso mancano moltissime sezioni, le uniche due che siamo riusciti ad attivare è stata la parte sulla telesorveglianza, che vuole essere un progetto per mappare le telecamere presenti in un tot di città, che è una cosa già fatta peraltro dal garante della privacy, nel senso che quello che facciamo noi è un'esemplificazione un po', diciamo, un po' ridotta, nel senso che lui ha fatto un lavoro molto più preciso. E noi, avendo molto meno tempo, abbiamo riprovato a fare la stessa cosa, questo per rendere la dimensione del controllo, perché elencando tutte le telecamere, compresi i numeri civici e il tipo di telecamere, ci si rende conto che effettivamente ci sono zone che sono controllatissime. Ad esempio a Roma, a Roma Termini ci sono 109 telecamere ed è la zona più telesorvegliata d'Italia. Quindi tendenzialmente, se voi ad esempio andate nel posto che secondo voi è più telesorvegliato della vostra città, state lì nell'arco di 500 metri, calcolate quante telecamere ci sono, fate una proporzione e potreste creare, cioè farvi un'idea a campione di quanto è telesorvegliata la vostra città. Però la parte di cui parleremo adesso non è questa, ma è la parte di strumenti digitali

Attenzione! Qualcuno deve aver preso un computer dalla stanza del TPO, accanto alla sede di Radio Cybernet. Questo computer deve assolutamente tornare dov'era, quindi chi lo ha preso, se vuole evitare la castrazione chimica e l'implosione in sala decompressione, è pregato di riportare questo computer al più presto possibile. Il termine ultimo scade tra circa 15 secondi, grazie.

0: siamo in attesa di collegarci con lo spazio di sotto per trasmettervi TCP/IP Implementation, un meraviglioso workshop condotto da Claudio Tefli Martella. In lingua IT, spazio teatro, una panoramica sull'implementazione dello stack TCP/IP nel kernel Linux ed architettura del subsystem, che non si capisce che cosa sia questo subsystem, ma comunque
1: noi andiamo avanti
0: quindi con, per adesso, AudioCAN, che in questo momento pinna Chubby e Red Planet, probabilmente anche Meguan, visto che li abbiamo visto smanettare sulle macchine.
1: Non lo sappiamo,
0: ma non confermiamo questa indiscrezione.
1: Se ci sono webcam sopra, anzi magari ci danno l'indirizzo.
0: Webcam sopra non lo so se ce ne, ma non ce ne stanno sicuramente, perché sopra non escono, perché
1: non
0: sono,
1: devono uscire,
0: e non escono.
1: Darci un indirizzo
0: in modo che possiamo vedere AudioCAN e descrivervi queste emozioni.
1: Esattamente.
2: Alleluia.

0: Signori, l'arte dello sciacquamento delle palle, l'implementazione del TCP/IP all'interno dei water closed. Buon ascolto.
1: Radio PRCD.
2: Radio PRCD.
1: Quanto ne abbiamo oggi? 9?
2: Quanti ne abbiamo?
1: Credo 9.
2: Un po'.
1: Ne abbiamo un po'. Questa è la nostra seconda trasmissione. Siamo, come vedete, più disinvolti.
2: Siamo veramente molti disinvolti.
1: Siamo più disinvolti perché ora sappiamo bene come fare qui.
2: Abbiamo la padronanza del mezzo e anche dell'intero.
1: Esatto. Cominciamo a essere padroni del mezzo. Io direi di iniziare con un brano.
2: Io direi di fare una puntata solamente pensata, senza parlare.
1: E mi sa che poi annoia un po'. Io manderei un brano. Un brano, uno a caso, che abbiamo scelto prima, che non è, quindi non è a caso. Il Massimo Volume, il brano numero 7, che si intitola
2: di Massimo Volume, che è un gruppo di Bologna,
1: e che si intitola Sul Viking Express. Quindi buon ascolto. Questo brano io ve lo indico analmente,
2: lo col dito indice,
1: ecco, ve lo indico per la navigazione perché mi piace molto. Eccolo qua.

carine bionde, esile. E quando ride è come se si vergognasse di farlo. Mi racconta qualcosa di lei, di come ha lasciato casa. Mi chiede di me.

Stalin dice, prima di andarsene, sarebbe bello se almeno conoscessi qualcuno qui.

0: siamo dei professionisti, ormai...
1: Abbiamo lasciato un bianco veramente lungo.
0: Sì, tra l'altro la nostra scelta è quella di far sentire il brano dall'inizio alla fine, perfetto com'è.
1: In modo che possiate registrarlo, perché la qualità real audio è perfetta.
0: Beh, insomma, perfetta, dai, adesso non esageriamo.
1: Diamo magari un cenno tecnico della...
0: Sì, cenno tecnico, stiamo usando... Cosa stiamo usando?
1: Stiamo usando un computer.
0: Stiamo usando un computer, un AMD K100 appartenuto a Lone Star, il processore è appartenuto a Lone Star, Linux.
1: Sistema operativo Linux, software...
0: Software dell'encoding Real Audio, trovato sul sito www.realaudio.com.
1: Real Audio 3.0, ma se comunque state ascoltando ce l'avete già, quindi
0: già,
1: è una nota che non serve assolutamente a nulla. Siamo in una cripta.
0: Siamo in una cripta a Palazzo Lacreide con strumentazione di vario tipo, un mixer Montarbo enorme.
1: E questo è un esperimento di radio solo su internet.
0: Esatto. Allora, volevamo consigliarvi dei siti da visitare durante la vostra navigazione.
1: E noi ovviamente consigliamo il sito ufficiale di Asbesto.
0: Di Asbesto?
1: Di Asbesto.
0: Il mio?
1: Il tuo?
0: No, questa non lo sapevo. Vabbè, consigliamolo, www.qt.org/asbesto, con nuova veste grafica ispirata a un altro sito incredibile che è www.e13.com.
1: Cos'è?
0: Che è allucinante, è un sito di... Guarda, non l'ho capito, è un sito di gente che fa skateboard a New York e che ha una grafica incredibilmente complicata di cui non si capisce assolutamente niente, però vi assicuro che se avete un minimo di fantasia e proverete questo sito vi ci perderete dentro per circa un'ora come ho fatto io, senza capire assolutamente niente.
1: Se avete pagine interessanti saranno ospitate su qt.org,
0: logicamente,
1: naturalmente senza...
0: Scriveteci e scrivete all'indirizzo ufficiale che potrebbe essere tra poco, io
1: potrebbe
0: direi,
1: essere.
0: Di generare radio PRCD.
1: Esisterà un'email?
0: Ma io direi di creare l'email radiopircd@qt.org.
1: Esatto.
0: Che tempi pensi possiamo avere per questi mail? Diciamo che quando
1: qualche microsecondo.
0: Quando starete ascoltando questa trasmissione già sarà presente questa email.
1: E invitiamo tutti, che mali ascoltatori forse non è. Possiamo
0: Vabbè.
1: Invitare tutti a spedire dei contributi audio.
0: Audio, sì.
1: O anche dei testi.
0: Sì. Testi che leggeremo qui in diretta differita.
1: E così potrete partecipare a questa emissione notturna, Nocturnal Emission.
0: Citando il famoso gruppo. Va bene, per ultimo, come non citare il nostro sito, www.qt.org/radioprcd, tutto minuscolo.
1: Ogni giorno cercheremo di emanare
0: qualcosa per voi.
1: Suoni inconsulti.
0: Esatto.
1: Attraverso Real Audio.
0: Benissimo, a questo punto credo che dobbiamo dare spazio ai nostri sponsor con la pubblicità, che ne pensi?
1: A dopo allora.
0: A dopo. Pasticceria di Dio Santo.
1: I biscotti dei piccoli e grandi cyberpunk.
0: www.qt.org/draven/pasticceria. Prossimamente anche i biscotti lassativi.

0: Allora guarda un elicofano. Sono un sacco di rami in mezzo alla strada.
1: Oh, santa pace!
0: Ho trovato l'ombrello. Oh, meno male.
2: Le news del Crasso.
3: Crasso News.
2: Bene, incominciamo oggi con una notizia che ci viene da IRC, il 9 agosto, dunque, anzi, il 7 agosto, Lone Star comunica che è stato installato sul Crasso il News versione 3.0, un nuovo sistema di gestione con expire automatico dopo 5 giorni. Tutti possono leggere e solo i registrati possono scrivere. Lone Star comunica, godete.
3: Un ringraziamento a Lenna che ci ha fatto i complimenti per questo progetto, ci chiede quando facciamo la puntata nuova, dice che si è divertito tantissimo, che siamo molto bravi, per noi è veramente un incoraggiamento continuare, poi ci fa notare che è stato censurato il suo web, suo anche in collaborazione con altri, che era su tripod.com ed era un tributo al compleanno di Bill Gates, e faceva riferimento al Bill Gates Pink Day.

0: e appunto Tripod ha motivato la scelta di censurare questo web, in quanto potrebbe essere potenzialmente illegale pingare Microsoft. E facciamo notare che questo piccolo sito aveva avuto 2000 accessi in 3 giorni, quindi una notizia di censura non bella su internet.
1: Tra l'altro questo sito è stato mirovato su www.freeyellow.com/members/obi-wan.
0: Nonostante la censura, sì, possiamo continuare a vedere queste pagine di tributo a Bill Gates.
1: Esatto, se tributo lo possiamo chiamare. Adesso leggiamo una notizia, un messaggio che ci arriva il 7 agosto 97 da Hacking in Progress, da 0BBS. In pratica descrivono un po' di dibattiti che ci sono stati sullo spam, sulle comunità virtuali, sul political network, questi dibattiti organizzati da Contrast.org. Tra le curiosità, a quanto pare c'è stata una dimostrazione live di attacco Tempest, cioè la possibilità di intercettare e ricostruire le onde elettromagnetiche emesse dal monitor e quindi rivisualizzare il monitor con tutto quello che c'è sopra da un'altra parte. C'è stato un saluto di Emmanuel Goldstein, l'editor di 2006, e si conclude di solito alle 22 con vari forum, tra cui, non so, attacchi pratici al PGP, eccetera. Infatti tra gli ospiti abbiamo anche John McNamara, autore di Private Idaho. In media c'è un work group all'ora. La partecipazione sembra alta e diffusa, c'è gente dall'Ungheria, dalla Germania, dalla Svezia, dalla Bosnia e un sacco di italiani anche non noti alle nostre aree, diciamo, cybernet.
0: Poi nella piazza principale del campo c'è una lapide con scritto Bill Gates 281055 8897, Where do you want to go today? Ed è anche qui una presa in giro che nei confronti di Bill Gates. Vicino a questa lapide c'è anche stato trovato un bigliettino attaccato da un ignoto che dice la famosa frase, diceva 640k possono essere sufficienti per tutti. E questa è una frase del 1989 che è passata alla storia e sotto ancora c'è una corona di fiori.
1: Esatto. Poi nella bacheca degli avvisi su carta c'è un ignoto che offre $200 veri per il primo che riesce a ottenere un account root su un dominio iraniano.
0: Un feticista,
1: sì, evidentemente,
0: del hacking.
1: Un collezionista di siti. Rispetto al 93 non c'è più il telefono pubblico hackerato, ma c'è un sacco di gente in più e un'organizzazione spaziale. Ci sono cavi ovunque per il campeggio, tende ricolme di ogni ben di Dio di hardware e una rete velocissima con connessione da 6 megabit via radio.
0: Accidenti.
1: Bene, mi sembra che abbiamo
0: le notizie per oggi sono queste. Se avete, come al solito, contributi, notizie da mandarci, noi andiamo a pescarle dagli organi di informazione, diciamo, pubblici, però se avete notizie che non appaiono in questi posti, ce le potete mandare all'indirizzo email che è radiocybernet@qt.org. Noi giornalmente leggiamo e diffondiamo le notizie
1: e potremmo anche organizzare un appuntamento telefonico per far sentire la vostra
0: ovviamente
1: sulla nostra radio.
0: Potete mandarci campioni sonori oppure fare interviste radiofoniche.
1: Esatto, farle voi oppure registrarle su nastro, campionarle e mandarcele come formato WAV che poi noi inseriremo nel programma.
0: Il notiziario per oggi è finito, vi rimandiamo alla prossima puntata.
1: Allora, grazie dell'ascolto da Asbesto
0: e da Qt.

0: po'. Bene, avete ascoltato un brano del Grande Omi intitolato, se non erro, Neve.
1: Esatto, e Grande Omi lo facciamo passare spesso perché è un nostro amico, quello
0: Esatto.
1: che canta e suona la chitarra, non dimentichiamo tutti gli altri componenti del gruppo ovviamente, ma noi abbiamo contatti frequenti sul canale Cybernet
0: Con lui.
1: e in rete comunque con Ampex, che è il suo nickname in
0: Ampex,
1: rete.
0: il cantante del Grande Omi, logicamente appunto non dimentichiamo gli altri del gruppo che sono gente in grandissima, io ho avuto modo di vederli dal vivo sulla Rai, su Rai 3 di notte.
1: Io anche dal vivo con il
0: Sto
1: sudore
0: bevendo un
1: del
0: caffè.
1: palco. Bene, noi.
0: Penso che sia ora della sperimentazione sonora.
1: Sperimentazione sonora.
2: Caro Lingio, due realtà dell'unità dell'Occidente, detto il grosso. Caro Lingio, Carlo Tessotà, sono certe alla deposit. Il sistema monetario che ne simbolico sopravvissute, frammento spirituale, se sopravvissute, l'implicazione simbolica, l'altra è tutta materiale, il sistema di quelle bizantine. Chiamo, coniava delle monete d'oro, tema monetario creato da Carlo Magno. Cioè fino all'allora dignità dell'unità dell'Occidente cattolico, soldi del peso di circa 4,5 grammi, azione ad opera di Pipino il Breve, chiamato Bisanzio come già i tre Merovingi avevano contavo secolo. Una è tuttora fino alla metà dello a coniare delle monete d'oro a dignità chiamata Tries, che pesava circa 1,5 grammi, dei solidi. Ed un loro sottomultiplo di tutte le ragionevoli dame di Parigi, per tua novità, e sto sbattendo, non vedi?
3: Un bellissimo gioco questo che la ragione fa sentire, speranza.
2: E lei la spezzetta in tante particelle, dandogli a credere di essere elettronizzata e avvilita da lui, al signor Bergson, con infinita delizia.
3: Fa sentire, sì, quel salasso di denti circostanti della materia, abitudini geometriche meccaniche.
2: Secondo lui la ragione può considerare soltanto i dati, la realtà è un flusso ininterrotto di percettabili e omogenei.

0: Tempo. Una perturbazione proveniente dal Belgio provocherà frequenti rovesci di ban sul versante sud-orientale del backbone.
1: Topic instabile dopo la mezzanotte di domani.
0: Sulla regione del Gar, poco nuvoloso con sporadiche tempeste di split.
1: IRCOP in agitazione, forza 6-7 in direzione Funet Stealth.
0: È stato da poco riaperto il canale di Cybernet dopo le tempeste di split degli scorsi giorni. È ora possibile la navigazione, la balneazione e la pesca.
1: Mar di Juarez, forza 8, si raccomanda la massima prudenza ai navigatori più audaci. Grazie per averci ascoltato e arrivederci.

0: bene, siamo arrivati alla conclusione di anche di questa seconda puntata.
1: Esatto, seconda puntata leggermente più corta.
0: Non è giusto chiamarle puntate perché non hanno una conclusione queste cose, hanno un proseguimento potenzialmente infinito, un notiziario.
1: Non c'è un inizio, non c'è una fine, non c'è neanche una durata fissa, infatti questa dura sui 15-20 minuti.
0: Anzi, potremmo anche non essere più noi a farlo, potrete essere voi a prendere in mano la situazione.
1: Per chi lo sa, per adesso continuiamo.
0: È un progetto totalmente aperto, quindi chiunque in grado di creare un testo, un campione sonoro, lo può inserire in questo programma.
1: Va bene, io direi di chiudere qua, ricordiamo il nostro sito www.chius.org/radio-prct, mandateci i vostri contributi.
0: Abbiamo un'email che è indicata anche sulla pagina e niente, vi salutiamo, saluto da Chius
1: e da Asbesto, arrivederci.
0: Ciao.
2: Hey Beavis, pull my lever.
3: Jeremy.
4: Radio Cybernet. Ben collegati con Radio Cybernet numero 7. Questa puntata va in onda in pieno stato di emergenza a causa del degenerare della polemica tra Crasso e Santuzzo. Il Crasso è stato ucciso il 25 agosto da Sandrokan, che ha deciso di rimuoverlo a causa del protrarsi dei contrasti con Draven. La popolazione del canale Cybernet chiede a gran voce il suo ritorno, mentre nel frattempo infuriano veri e propri scontri tra bande rivali. Il canale intero è nel caos, noi stessi siamo sotto il fuoco nemico e l'eco dei bombardamenti arriva spesso a noi. L'ONU per adesso non ha intenzione di intervenire, siamo abbandonati a noi stessi, io sono solo qui in redazione e chiedo a tutti voi di aiutarmi mandandomi materiale sonoro a radiocybernet@qth.org. Passiamo adesso a sentire qualcuno dei nostri inviati dal fronte, se il collegamento sarà disponibile e se le linee non saranno interrotte, altrimenti manderemo della musica. Ci dispiace per questi inconvenienti, ma questa situazione ci ha un po' colti di sorpresa alla sprovvista, pensavamo che la democrazia potesse veramente trionfare sul canale Cybernet, invece ci siamo resi conto che purtroppo non è così. E adesso andiamo avanti con la programmazione. Benissimo, tentiamo un collegamento con Qth, vediamo se... Io credo che abbiano dei problemi in ricezione.
5: No, vabbè,
4: siamo collegati con Qth in questo momento, in CUCMI, ma a quanto pare loro non ci sentono. Questo dovrebbe essere Netpoint. La linea è molto disturbata, bene, allora noi proveremo più tardi e adesso manderemo qualcos'altro. Ed ecco a voi i messaggi che abbiamo ricevuto nella nostra segreteria telefonica, li mandiamo in modo che voi possiate ascoltare cosa ci dicono i nostri ascoltatori.
6: Primo messaggio archiviato.
7: Buonasera, sono Tonino Quay, fratello di Giamiro Quay, volevo congratularmi con voi tutti perché la trasmissione è veramente bella. Ciao, ciao, ciao.
6: Messaggio successivo.
8: Oh, oh, c'è un pisalo sotto questo bacialo.
6: Messaggio successivo.
9: Sì, pronto, sono Iker Barcello, niente, vi voglio lamentare della mancata pubblicità dell'ombrello, Trust.
6: Messaggio successivo.
10: Ecco, appunto, siamo qui riuniti tutti perché non possiamo dimenticare l'ombrello, quindi vorremmo che ritornasse protagonista delle nuove puntate di Radio Cybernet. Un saluto da parte del signor Barcello.
6: Messaggio successivo.
4: Messaggi archiviati.
11: The Trust News. Buonasera e benvenuti alle notizie do Crasto. Che le passa è Santo in Ballomeni. Che sostituisce Asbesto in quale è andato a fronte per raccogliere informazioni. Ovviamente relative ai conflitti in corso nel canale Cybernet. Scontri violentissimi tra Crasciani e Santuziani stanno devastando l'intera regione telematica. A tal proposito ci è appena arrivato il contributo di Asbesto, registrato proprio dalle zone dove la battaglia è più cruenta.
3: ci troviamo in questo momento sul confine del canale Cybernet, siamo in pieno fronte, come potete ascoltare gli scontri proseguono molto violentemente, ci sono grossi spostamenti di truppe tra cristiani e santuziani, ci sono giunte delle notizie in relazione alle discussioni in mailing list che vedono coinvolti Ampex, Neural Revenge, Fausto Saporito e un po' tutti i frequentatori del canale Cybernet, insomma, e sono volate parole molto grosse e sono stati riportati anche degli stracci di log del canale Cybernet in relazione a cose dette forse da Draven, da Mr. Earthquake. Purtroppo le notizie che ci arrivano sono molto confuse a causa dei combattimenti che hanno interrotto tantissime linee. Il Crasso stesso è stato ucciso, ma per questo spero che ci sarà qualche altro collegamento fin là. Ecco, noi adesso vorremmo un attimo ripararci, ci sono dei commenti di diverse persone su questa situazione in mailing list che consigliamo a tutti di joinare. La mailing list è Cybernet. Per informazioni su questa mailing list potete scrivere a qt@qt.org. Noi adesso, ecco qui ci arriva una notizia, una citazione, la leggiamo in questo momento. Parla di una citazione del canale Cybernet riferendosi adesso come su un canale anarchico. Purtroppo, a quanto leggo qui, si fa un uso distorto del termine anarchia, inteso come caos, inteso come ognuno fa quello che vuole, mentre invece, a quanto pare, non sembra essere così. C'è da registrare un tentativo di riallaccio dei contatti con una proposta di votazione su questa mailing list per tornare ad avere insieme i due bot, Kraft e Santuzzo, anche se purtroppo la guerra è in corso e tutte le soluzioni restano aperte. Da parte mia, allora, chiudo il collegamento perché qui la situazione si sta facendo molto calda.
11: Benissimo, e dopo questo intervento di asbesto abbiamo un collegamento in diretta con Chiuz che ci ha mandato questo materiale.
5: Inviato dal fronte, qui è Chiuz, la situazione è veramente drammatica, qui intorno sta succedendo veramente di tutto. Io ho ricevuto due bollettini che cercherò di leggere nonostante veramente il caos più assoluto, cioè una, come forse sapete, una guerra in corso tra i cristiani e i santuziani, è una situazione che non avremmo mai immaginato, ma come al solito le fazioni si scontrano e sono sempre prevedibili le reazioni umane. Qui abbiamo questi bollettini che vengono così ricevuti sporadicamente, quindi informazioni che ci arrivano di chiosso. Io posso leggere brevemente alcune parti, sono dichiarazioni di Lone Star e Sandrokan, che sono i cosiddetti cristiani, dalla parte dei cristiani, e purtroppo non siamo riusciti ad avere notizie dai santuziani che sono così barricati dietro le trincee. Cercheremo di raggiungerli anche se il rischio è veramente enorme. Questa è una dichiarazione di Lone Star che dice: a questo punto non credo che sia possibile ricondurre i santuziani a miti consigli, nel senso che la loro intenzione è rimpiazzare il bot in ogni caso, e anzi mi lasciano di aggiungere degli altri bot nel caso si cerchi di tenerglielo fuori, quindi è una situazione veramente drammatica questa. Mentre questa dichiarazione di Sandroka, anche lui cristiano, dice testualmente che come se non bastasse mi hanno accusato di voler tenere il potere sul canale, il potere scritto maiuscolo, quindi ci tiene a far notare questa cosa, il potere sul canale Cybernet, essendo lui master sul Crasso, e di voler conservare questo potere assoluto, eliminando qualsiasi altro bot, quindi vediamo che c'è veramente una guerra di opinioni e non si sa bene come si concluderà la cosa. È nata anche un'altra radio, si chiama Radio Prosita, e questo ci fa molto piacere, nonostante questi venti di guerra che animano così lo spazio cyberpunk, e comunque questo è anche un gesto di pace in tempo di guerra che ci viene da Antired, che ha ottenuto uno spazio sul sito di www.qt.org/antired e ci propone la sua radio Prosita, quindi ascoltate anche lui e le sue cose. Tra l'altro ci preannuncia qualcosa tipo le esperienze anali di Brigitta, qualcosa del genere, quindi penso sia una cosa molto interessante. E adesso possiamo introdurre un'altra rubrica che quelle delle interviste telefoniche. Abbiamo Obi al telefono che ci parlerà di due cose: una è quella relativa al Pink Day a Bill Gates, e l'altra è appunto quella che riguarda la guerra feroce tra cristiani e santuziani.
12: Io abbiamo ricevuto abbastanza consenti anche dai media. Oppure 10 minuti fa ho ricevuto una mail da una delle redazioni di Internet Traveler. Abbiamo mandato la mail se ci facevano un articolo sopra. Questa Internet Traveler, ti ricordi tempo fa ci fece un articolo su Cybernet, sul chat, così? Che sbagliando ho preso il nome e mandavo un paio di mail a un paio di redattori, e questa mi ha risposto volentieri che ci fa l'articolo. E io subito ho detto, va bene.
13: Ma la rivista italiana?
12: Sì. E poi c'era un paio di media che Len ha ricevuto queste mail che ci volevano intervistare e avevo qualche sorpresa ora sulla pagina di Sofì Yellow.
13: Sì.
12: Stiamo organizzando la facetta per una specie di meeting su IRC, facciamo una specie di conferenza.
13: Ah, buono,
12: comunque saranno sorprese piacevoli.
13: Diciamo che stai gradendo questa cosa, come accessi e a che numero
12: arrivi? Come accessi, allora ti controllo subito, siamo. Allora. Oggi siamo a 284 e adesso 7426.
13: Madonna!
12: Sono abbastanza, più 1500 in 3 giorni su tipo, vabbè, che sia una storia lunga, diciamo censurata.
13: Sì, infatti.
12: Sono tali bastardi.
13: Va bene.
12: Ok.
13: Grazie di tutto.
12: Nulla, il grasso è abbastanza incazzato.
13: Ah, ma...
12: ce l'ha abbastanza.
13: C'è questa fazione di procrasto e controcrasto.
12: Io sono procrasto, sai, anche...
13: Sì, immagino.
12: È bellissimo.
13: Ma quanto vedo, la maggior parte del canale è procrasto, eh?
12: Il procrasto è stato bello. Quando è nato è stato una goduria tirando su, tipo il Tamagotchi, una specie...
13: qualcosa del genere.
12: Infatti. Poi il grasso si è rifiuto cogliere notizie da tutti.
13: Esatto.
12: Per esempio, io ero stato in vacanza, ora sulla storia del grasso Santuzzo non l'ho seguita bene. Mi sono fatto raccontare un pochino da Elena, un po' andata la situazione così. Però serve anche per lasciare messaggi, sì, una specie di messaggeria...
4: Benissimo, riprende il telegiornale, io sono appena rientrato dal fronte con delle notizie nuove, passiamo adesso a leggervi qualche cosa proveniente dalla mailing list di Cybernet. Lonestar fa presente che la Gold di Netscape presenta dei bus error che possono essere ridotti aggiornando le libc. Con la versione 5.4.33 il Netscape diventa più stabile. Davide Yukyuk su Freenet ci scrive dei suggerimenti di mandare delle news dal Forte Prenestino, però io ripropongo a Davide il fatto che queste news noi dovremmo riceverle in qualche modo, quindi dovrebbe scriverci delle email con le novità e noi saremmo ben felici di dirle qui al telegiornale. E Starik ha montato un PC in Linux al Forte Prenestino a Roma che darà vita a una rete locale al Forte, appunto. Noi auguriamo il massimo ai compagni del Forte. Dopodiché c'è qualcun altro che ci scrive dicendo che non è possibile per lui ascoltare la nostra trasmissione. Si chiama Cocciu come nickname e gli è capitato di ascoltare Radio PRCD, Radio Cybernet, però non riesce ad ascoltarla a causa della lentezza del server a cui si collega e chiede se è possibile scaricare i file Real Audio direttamente per ascoltarli in locale. Lui si trova spesso sul canale Bologna o sul canale Bazzano. E noi rispondiamo tecnicamente, è già possibile scaricare il file Real Audio facendolo puntare direttamente quando si apre la pagina, quindi www.qt.org/radiocybernet/ra/nome della puntata. Le puntate adesso si chiamano con il nome progressivo cib1.ra e così via, quindi cib2.ra eccetera. Un'altra notizia ci arriva da Bernardo Parrella, che sulla lista italiana per l'accesso a internet, LISA, fa notare un articolo del Time che riguarda la privacy, intitolato appunto La morte della privacy. Parla di come la nostra vita di tutti i giorni può essere controllata e schedata attraverso le carte di credito, attraverso le telecamere pubbliche per la strada, attraverso gli acquisti via posta, attraverso gli acquisti via internet, attraverso le email, i pedaggi delle autostrade con tessere magnetiche, eccetera. E niente, noi segnaliamo questo articolo per la lettura, per chi volesse leggerlo dal Time. E adesso passiamo all'ultima notizia, che riguarda un'apertura di uno spiraglio di trattativa per quanto riguarda la guerra tra Crasso e Santuzzo, tra cristiani e santuziani. Si è proposto di montare di nuovo tutti e due i bot, quindi Crasso e Santuzzo, e logicamente chi vuole scegliere tra uno dei due bot, basta semplicemente che metta in ignore l'altro. Questa è la proposta, vediamo se questa proposta verrà accettata. Sappiamo che c'è stata anche una telefonata tra Fausto e Draven, e Fausto stesso ha detto che Draven è apertissimo al dialogo, e quindi non è vero, come molti hanno detto, che il Draven è fermo sulle sue posizioni, ma anzi Draven vuole risolvere questa situazione nel modo più pacifico possibile. Benissimo, credo che siamo giunti alla fine del nostro notiziario. Il signor Santo Impallomeni è ancora in bagno e quindi passo io a chiudere la trasmissione. Grazie per averci ascoltato da Asbesto e da Santo Impallomeni.
14: Pronto?
15: Pronto?
14: Ciao, come vanno le cose a Brighton?
15: Ah, vanno bene, più di sempre.
14: Qui invece piovono bombe e scoppiata la guerra.
15: Oh, ma ti sei portato l'ombrello?
14: No, l'ombrello ce l'hai tu a Brighton.
15: Oh, accidenti, allora te lo spedisco.
14: Sì, ma qua piovono bombe.
15: Ah, allora ti spedisco un ombrello blindato.
14: Oh, grazie.
15: Ciao, buona fortuna.
14: Ciao.
4: Ho trovato questo disco tra le mie cose. Si tratta di un vecchio disco degli Assalti Frontali intitolato Terra di Nessuno, e vi consiglio di ascoltare bene il testo di questa canzone perché a me piace molto. Buon ascolto.

cercando di capire chi rifiglio soltanto o soltanto. Non ha nessuna voglia di capire, ricordo come un'onda di ritorno. Quanti personaggi, troppi personaggi, le loro facce somigliati e il loro vestito non sempre quello del nemico. Dividere, dividi fino all'infinito, così forti coi deboli, deboli coi forti.

non lascia posto al vuoto e cammino passo dopo passo su questa bambina di marmo. Quando guardo verso l'alto mentre un lampo strescia proprio sopra la mia testa sul ponte delle valli, una luce azzurra lampeggiante con un urlo regolare a intervalli. E in un istante, come a San Lorenzo, pensa quella macchina volante giù da questo ponte. E in un secondo ricordo quel giorno i maiali, le facce dei nostri guardiani grondanti piacere per quello sporco mestiere, le loro voci per radio. Io dentro quell'auto sperando di riuscirne più vivo che mai, soffrendo di stretto, contando le varie possibilità sulle domande di quei fottuti gratuiti giudici così tanto lontani dalla vita di militanza. Quante domande mi affollano la testa, io sono solo quello che sono, un uomo nella terra di nessuno. Conosco il prezzo alto della coerenza in questa terra, di volta in volta sento chi la abita al fianco e conosco bene il volto di chi la calpesta. L'ho visto troppe volte.

0: mistero e perdizione.
1: Un radio racconto a cura di Radio Cybernet.
0: Nella precedente puntata abbiamo lasciato il dottor Knapp in preda ad allucinazioni per aver bevuto un estratto di canale Cybernet.
2: Come farò a farlo tornare in sé?
0: Ehi, improvvisamente sto benissimo.
2: Ah, meno male.
0: Eh già. Adesso dobbiamo darci da fare per risolvere il nostro problema.
2: Problema? Quale problema?
0: Beh, non lo so, dovremmo pure avere un problema da risolvere.
2: Quale sarà il misterioso problema da risolvere?
0: Lo saprete nella prossima puntata di
2: Mistero
0: e Perdizione. Bene, siamo così giunti alla fine di questa travagliata trasmissione, purtroppo è venuta un po' così arraffattonata, non so come dire.
2: Ecco, poi per di più io sono mancato tutto il tempo, sono potuto arrivare ad aiutare Asbesto solo, diciamo, in questi ultimi momenti.
0: E quindi, beh, passiamo a chiudere con l'ultima notizia riguardante il concorso sulla famosa musichetta, che era la musichetta del gioco Girus. Il vincitore di questo concorso è Voyager, il quale vince un VAX 11780 che gli verrà recapitato non appena questo VAX
2: verrà dissotterrato dall'oceano dove stanno piantando la T1.
0: Dove stanno piantando la T1 di Blackbeard,
2: esatto.
0: Praticamente hanno trovato un VAX a circa 8000 metri di profondità nell'oceano, quindi quando questo VAX verrà tirato fuori, cioè Voyager se lo vedrà recapitato in casa. Benissimo, e dobbiamo anche dire che abbiamo ricevuto risposte un po' da tutti, da un certo Luigi, che purtroppo ha mandato la risposta troppo tardi, Asfix ci ha scritto sbagliando, parlandoci di Ghost Manor oppure di Galaga, poi c'è Robby K che ci dice, vabbè, Robby K scrive Grizzly che cazzo è, ma evidentemente non lo conosce. La musica qui ci segnala Phantoman, sembra di Splatterhouse, invece ha sbagliato. Draven ha detto che è la sigla di R-Type, insomma hanno sbagliato un po' tutti, strano per un gioco così famoso.
2: E beh, comunque.
0: Beh, a questo punto noi chiudiamo la nostra trasmissione, grazie per averci ascoltati.
2: Beh, un saluto allora da Grizzly
0: e da Asbesto.

0: And her journey.
1: كان تشفينا خانسة في خانسة جيدة خانسة وعادي سبيل ايه تعتبال Radio Cybernet, puntata numero 12, bentornati con noi negli studi di Catania.
2: Gabriele Vinci e
1: Asbesto, che introducono un nuovo esperimento per Radio Cybernet. E quindi buon ascolto con questo esperimento di nuova Radio Cybernet.
3: Radio Cybernet. Iniziamo le trasmissioni di questa puntata in un modo un po' particolare.
4: Sì, infatti, siamo a Catania e sono le ore...
3: Ma saranno circa le 23.30, sì.
4: No,
3: siamo per le strade di Catania a piedi, è appena piovuto.
4: È notte, è notte fonda.
3: È notte fonda e noi siamo qui con un registratore portatile e vi introduciamo a questa puntata sperimentale, la numero 12, in cui c'è una sorpresa.
4: Infatti si tratta di una nuova modalità di preservare la memoria storica di internet del...
3: Non c'entra niente. Si tratta che in pratica detta parole breve ci siamo un po' rotti e volevamo fare qualcosa di diverso. No, vabbè.
4: Abbiamo
3: deciso che qualsiasi posto sarà il nostro studio.
4: E guarda, il nostro studio è la città.
3: Il nostro studio è la città, noi ci muoviamo.
4: Il Benelli S50, il nostro motorino.
3: O il Garelli.
4: Oppure il Garelli S50.
3: E abbiamo registrato una puntata della nostra trasmissione interamente su un motorino, girando per le strade di Catania, quindi buon ascolto, anche se... Insomma, è una sperimentazione, prendetela con le pinze e...
4: In bocca al lupo. No, in bocca al lupo. Troppo banale.
3: Stiamo andando a comprare...
4: Un viaggio.
3: Cosa stiamo andando a comprare?
4: Delle...
3: Noi non facciamo pubblicità, noi facciamo pubblicità solo ai prodotti che diciamo noi. E a questo punto direi di lasciarvi alla trasmissione, però senza prima aver parlato di una cosa. Cioè io devo parlare un attimo del fatto che hanno parlato di noi alla RAI, di noi.
4: Sì, di Radio Cyber.
3: Sì, vabbè, insomma, ci hanno citati su Golem, che è una trasmissione che va in onda su Radio 1 RAI alle 8.34 di mattina. Golem ha citato Radio Cybernet come esperimento interessante e noi ne prendiamo atto senza assolutamente voler dire di più. E gli amici di Golem hanno anche una pagina che è www.rai.it/grr/speciale/golem. Comunque la potete trovare da voi, non è compito nostro guidarvi.
4: E questi ragazzi stanno veramente facendo qualcosa di interessante con questa radio. Vi propongono un tema che negli anni 70 andava fuori.
3: Dai, basta, su, siamo arrivati alla macchinetta delle sigarette.
4: Pedro, fidateci.
3: 10.000 lire, va bene, noi premendo i tasti vi auguriamo il buon ascolto e a voi la trasmissione live in motorino. Non accetta monete.
4: No, la macchina non accetta monete. Allora, io prendo queste, poi verranno...
3: No, non mettere 10.000 lire, perché non ti dà più il resto.
4: Ma qual è il resto massimo? 3.000 lire. Il
3: resto massimo è 3.000 lire, se no ne prendi una da 5...
4: Ah,
3: perfetto, allora le 5.000. Okay. Sì, però 5.000, allora, ma le 5.000...
4: Però si sa, le mezze brera, che cazzo c'è?
3: Le mezze brera. E le Cartier, la Cartier non è un'acqua minerale che fa ruttare.
4: No, la Cartier penso che sia...
3: La Cartier fanno i gioielli.
4: Gioielli oppure...
3: Sigarette. Oppure sigarette.

0: Siamo in motorino per le strade di Catania, intervistiamo con noi Gabriele Vinci, autore di un sito internet un po' particolare, www.edu.com. Parlaci di questo sito.
1: Allora, intanto diciamo che è un sito un po' particolare perché non viene aggiornato da circa un anno.
0: Molto interessante. Ecco, il traffico di Catania è molto forte qui.
1: Io purtroppo non ho il campanello, quindi non posso suonare. Comunque, appunto, dicevamo del sito, il sito www. Ah, che cazzo dico? Allora, è www.e-zoo.com. Il semaforo verde, andiamo in viale Mario Rapisardi.
0: La gente attorno a noi è immersa in un caos incredibile di macchine e di motorini, mentre noi registriamo questo special per Radio Cybernet. Chi vi parla è Asbesto, sono, ripeto, in motorino con
1: Gabriele Vinci, sito il 2.com, grazie.
0: Ma tu frequenti il canale Cybernet?
1: Allora, l'ho frequentato pochissime volte, ho visto dei pseudonimi interessanti, Crasso e altre persone. Ogni tanto mi collego, ma devo dire che è difficile inserirsi in questo nucleo sociale, è un po' come andare in discoteca, sai, non si conosce mai nessuno.
0: Piano. Parlaci di questo progetto del CD-ROM Giovanni, parlaci insomma di quello che vuoi.
1: Non mi chiamo Giovanni, ma Giovanni è appunto il nome dell'associazione culturale che abbiamo fondato circa un anno fa, no, di più.
0: Siamo in senso vietà.
1: Ecco, dicevamo, abbiamo fatto un concorso nazionale per giovani artisti, che su varie discipline, tra le quali la pittura, il design, le poesie ipertestuali, racconti ipertestuali, e poi cos'altro? Fumetti,
0: fumetti anche.
1: Di tutto, sì, abbiamo cercato di abbracciare un'arte che non sia solamente elitaria, ma anche un'arte pop, appunto, quindi pensiamo che il pop, diciamo, attuale, forse più di pop attualmente, perché sia la poesia ipertestuale.
0: Non guardare me.
1: Ecco, sì.
0: Guardate il registratore davanti.
1: Ok, va bene. E quindi stavamo dicendo, questo concorso multimediale è stato definito, però erroneamente, perché il concorso è monomediale, poi il CD-ROM è multimediale, perché appunto inseriremo tutte queste opere d'arte all'interno di una city virtuale.
0: Esatto, quindi non ha senso dire ai radioascoltatori iscrivetevi, perché il concorso c'è già stato.
1: Certo, il concorso c'è già stato, però se volete mandare delle vostre partecipazioni, ma anche...
0: è rosso!
1: Come rosse? Rosse, hai ragione, era rosse, si sono per investire. E allora, quindi se vogliono mandare dei contributi, è interessante perché la città è in un work in progress, la stiamo costruendo, e se vogliono mandare anche delle texture, per esempio, oppure dei graffiti da mettere nei muri, ecco, mandateli pure. Noi per esempio faremo dei palazzoni fatti con dei quadri mandati dagli artisti.
0: Quadri.
1: Saliamo a sinistra in via Etnea.
2: Attenzione, Madonna.
0: Partono tutti!
1: Qui a Catania è impossibile viaggiare. Ebbene, comunque, se vogliono mandare dei contributi possono farlo, do il mio indirizzo di posta elettronica, è Gabriele, @zoo.com.
3: Trasmettiamo adesso. Ah, io non penso, scusa, non sono fatto vedere, trasmettiamo adesso.
4: Beh, sì, dovremmo dirla differentemente. Vabbè. Jack John.
3: Onero.
4: È un radioracconto di Onero.
3: Trasmettiamo adesso.
4: Ok.
5: Riassunto delle puntate precedenti. Due amici si incontrano nel parco e dialogano amabilmente, ma si scopre che John ha un oscuro segreto. Di cosa si tratterà? Ed ora la seconda parte.
6: John, ma tu stai morendo? Anzi, John, sei già morto.
7: Papà John!
6: Yes, tuo padre John era un bravo uomo.
7: Ciao, zio Jack. Purtroppo ci incontriamo sempre nei momenti meno opportuni. Ti ricordi di quella volta ai bagni pubblici?
6: Sì, mi ricordo, Jack. E anche tuo padre John se ne ricordava.
7: Sì, Jack. Però io so chi è l'assassino di John, ora.
6: Jeff, non tenermi sulle spine. Presto, dimmi chi è l'assassino di tuo padre John.
7: Jeff, te lo dico con la morte nel cuore e il latte alle ginocchia e l'arrosto sulla camicia nuova.
6: Jeff, sì, capisco, ma non bighellonare con le parole. La lingua è una bella cosa, ma non è il momento adatto per esplorare le infinite possibilità di essa. Jeff. Jeff, a proposito, mi devi dire che anche tuo padre è John.
7: Sì, zio, certo. La verità è che l'assassino...
5: Chi sarà mai l'assassino di John, il padre di Jeff? E Jeff, ti farà scoprire tutti i misteri del suo amico John? E Jeff, riuscirà a farti una parola di scrittura? Troverete le risposte a questi quesiti solo nella prossima puntata.

0: Ma io penso che dovremmo dare delle informazioni tecniche sul mezzo sul quale ci stiamo muovendo. È un bel...
1: Esatto, parla, dici questo mezzo meccanico importantissimo.
0: Ecco, col giallo è un vigile, passiamo, ci scusiamo e lui ci ha detto passa, passa. Ebbene, a destra, ecco, che cos'è questo?
1: Ma non a destra contro questa persona.
0: Ecco, allora, stavamo dicendo, è un Benelli S50, rosso, penso che sia del 78 o qualcosa del genere.
1: 1978, l'anno di uscita di Ecce Bombo di Nanni Moretti.
0: Eh sì, anche l'anno dopo il 77, fondamentalmente.
1: Esatto, dopo le lotte. Noi dobbiamo andare giù.
0: Ebbene, l'occupazione, i punk, Bologna, è una...
1: Ma tutto questo non c'entra niente.
2: Conoscete già perfettamente il francese? Avete già imparato il tedesco? Avete già il russo tra la vostra lingua preferita? Adesso con i corsi di lingue De Apostini imparate l'esperanto. L'esperanto, una musicalità particolare, una lingua accettata in tutto il mondo. Con il corso di Esperanto del dottor Falanz potete impararlo in sole 15 lezioni. Corsi di lingue De Apostini, in edicola, 1000 lire. L'indirizzo internet è
3: falanz@freenet.hut.fi.
1: Siamo di nuovo in sella, pronti a lanciarci nel traffico di Catania. Ed ecco un vigile in mezzo alla strada, mentre intervistiamo questa scena qua. Così, di che riprese si tratta? Di che riprese si tratta? Qui è Radio Cybernet. Siamo... Ah, pubblicità. Ah, grazie. Noi siamo Radio Cybernet e trasmettiamo su internet.
4: Ah, bene. Abbiamo fatto uno spot su internet.
1: Ah, sì? Grazie. Incredibile. Ci siamo beccati con due pubblicità, uno spot su internet. Questo è un vero scoop.
0: È uno scoop perché mentre noi registravamo lui ci riprendeva, insomma, non si è capito che ha vinto. C'era
1: sì, c'erano di... questi, c'era stata una situazione interessante, un incrocio di due media, dei quali l'uno interagiva con l'altro, cioè noi registravamo il cameraman stava riprendendo noi che lo registravamo.
0: Ha vinto lui perché secondo me...
1: ha vinto lui! Siamo a una velocità allucinante, che ci troviamo?
0: Contro dei cartofi.
1: Siamo andati addosso a un sacco di immondizia pieno di finocchi tagliati. Siamo nel mercato di Catania.
0: Ogni mattina qua si consuma quella che è la caspa catanese.
1: Sì, esatto, un vero e proprio mercato in stile arabo, con gente che vende, e noi vi faremo ascoltare delle registrazioni di questo.
0: Esatto, adesso io ti manderei il telegiornale.
1: Sì, direi che è il momento delle news del Crafto.
3: The Crafto News, il notiziario del Crafto.
2: Vedi, iniziamo subito con una notizia che viene da The War Room, finex.fi, e appunto che parla della riduzione delle tariffe telefoniche per quanto riguarda gli utenti telecom che chiamano a internet provider oppure... anche a familiari, appunto. Il amministratore Marcanico ha annunciato che questa riduzione del 50% sulle tariffe telefoniche avverranno dal 1 gennaio, però sarà possibile richiedere alla Telecom già dal 1 dicembre la riduzione su uno o addirittura più numeri di internet service provider oppure
3: singoli, anche chiamate normali,
2: chiamate urbane, anche fuori distretto. Si pagherà una tariffa, un canone mensile di 2500 lire, quindi un'ottima notizia per tutti i detti internet. Vogliamo altre notizie?
3: Sì, altre notizie, vediamo un po' cosa ci arriva. Ecco, le notizie arrivano da Taranto, da Peacelink, che ci informa che il 29 dicembre, il 29 dicembre 97, ci deve essere un errore in questo messaggio.
2: Pronto, Crafto News?
3: Sì,
2: va bene.
3: In pratica, vabbè, c'è un errore nel messaggio che ci viene forwardato da Bernardo Parrella, in realtà il messaggio viene da Giovanni Alessandro Marescocchi. In pratica il processo Giovanni Pugliese vedeva imputato appunto per avere a fini di lucro detenuto a scopo commerciale programmi per i laboratori abusivamente duplicati, e non si è svolto. Per due motivi: mancavano nel fascicolo processuale le fette d'appoggio per una qualsiasi accusa relativa al lucro, mancava ad esempio il libretto di conto corrente postale del BBS Taras Communication, che a quel tempo era gestito da Giovanni Pugliese, pertanto se ne è chiesta l'acquisizione, e poi mancavano alcuni testimoni convocati dal pubblico ministero. Il processo, il processo è stato rinviato al 27 ottobre del 98. In pratica loro hanno avuto l'impressione che stia prevalendo una linea intransigente che punti sulla colpevolezza. Noi ci auguriamo, logicamente, che questa preoccupazione non troverà ulteriori scontri, e comunque loro ci saranno informati, sì.
2: Anche perché il problema è che il 27 aprile il tuo periodo è impegnato.
3: Comunque, dai. Tra l'altro sta per essere pubblicato un libro, Peace Link Crackdown, che si trova anche su un sito internet, ed è possibile leggerlo a questo sito internet. Il sito è www.metro.it/gubi/pckcrackpckhtml. È un ipertesto e si può anche prendere tramite FTP.
2: ftp.metro.it, e la directory è peacelink, file crackpck.asterisco.
3: Ok, adesso passiamo ad altre notizie.
2: Sì, riceviamo direttamente dal computer Underground Digest. E praticamente questa notizia ci dice che in pratica...
3: Ma in pratica è stato craccato l'RC5, vi ricordate quel famoso concorso, si vincevano $10,000 per chi craccava quelle chiavi a 56 bit, il messaggio conosciuto è "It's time to move to a longer key length", cioè è ora di andare verso una chiave più lunga.
2: Il vincitore cosa ha detto? Che con questi $10,000 ci comprerà tante birre.
3: Sì, tantissime birre. The winning key was found by Peter Stewart, Peter at dinf.vub.ac.be, un bellissimo sito molto musicale. Lui ha usato un Intel Pentium Pro 200 con Windows NT, lavorando insomma con un team di persone, eccetera. Ha ricevuto anche un $1,000, tante altre cose, sì, $10,000, ma anche $1,000 e Plan to Host, un fratello, poi insomma non si capisce niente perché noi non sapevo bene l'inglese.
2: No, gli hanno dato praticamente $1,000 per fare una festa, per festeggiare.
3: Ah sì, beh, esatto, una festa. Ah, parlaci tu di questa notizia della libreria dell'Illinois.
2: Ma secondo me è la cosa più interessante, che abbiamo questo foglio di carta su 20 minuti che non utilizziamo solo per far capire che siamo in redazione. Pronto?
3: Sì, e anche il telefono non serve a niente.
2: Esatto, abbiamo appena ricevuto una notizia che dalla libreria dell'Illinois non c'è più censura.
3: Hanno deciso di non filtrare la rete. In pratica dicono questo.
2: Letteralmente.
3: Sì.
2: Parafrasando. Praticamente dicono. Allora, che...
3: Siccome i genitori sono nella migliore posizione per decidere quello che i loro bambini possono guardare su internet,
2: e che loro non
3: la libreria pubblica dell'Illinois, Des Plaines, come cavolo si chiama, ha recentemente installato due browser su due computer, messi nella sezione bambini della libreria, senza installare un software di blocco. In un'intervista l'amministratore di questa libreria, Sandra Norlin, ha spiegato che noi suggeriamo, non possiamo suggerire quello che è meglio per i bambini e per i siti internet, perché non siamo nella posizione giusta per determinare sia la maturità di ogni bambino, sia il sistema di valutazione delle famiglie di questi bambini. Questa mi sembra una cosa veramente bella.
2: E quindi se avete delle informazioni su immagini porno potete mandarle e segnalarle ai bambini dell'Illinois. E poi ancora dal Tribunale di Roma, una notizia che riguarda le testate giornalistiche, non le testate in generale, che si trovano su internet. Quindi il Tribunale di Roma ha deciso di equiparare le testate telematiche con le cartacee, il che implica tutta una serie di responsabilità appunto del redattore capo e del direttore, che deve essere un giornalista pubblicista appunto come nel caso delle redazioni cartacee.
3: Sì, però questa cosa riguarda solo le testate telematiche registrate, quindi le estensioni tipo l'Unità in Rete, la Repubblica in Rete, esatto. Ma non logicamente le fanzine e le altre che non hanno...
2: Quindi le altre estensioni, punto .exe e punto .com.
3: le fanzine telematiche non hanno...

0: l'ambiente, no? Nel senso che di per sé se prendiamo, ma ecco, c'è la richiamata un bici, non so se hai sentito. Comunque c'è da dire che appunto non ci fermiamo. Fretta di qua?
1: Ho messo la freccia.
0: Dovremmo considerare la città come uno strumento musicale poliarmonico,
1: Esatto, anche come un immenso studio di registrazione.
0: Esatto, in cui noi stiamo prendendo semplicemente una parte, no? Perché dovremmo mettere microfoni dappertutto. Dovremmo mettere microfoni dappertutto, appunto, dicevo, per registrare la poliarmonia che la città mette insieme.
1: Esattamente, mi dispiace interromperti, ma è il momento del nostro sponsor, vai di là, dritto, e noi mandiamo la pubblicità.
2: Gino, qual è la differenza tra un normale whisky di merda da 2000 lire e whisky J&P?
3: Vedi Pino, questo è un singolo D ed è come un whisky di merda da 2000 lire. Questo invece è un J&B.
2: Ah, capisco. E invece lo spumante di Dio Santo?
3: Vedi Pino, questo è lo spumante di Dio Santo.
2: E il logaritmo di 27 in base 2? E il nome di mia nonna? E la lunghezza di... E la circonferenza... Il logaritmo... La base...
3: J&P Scotch Whisky. È il whisky come lo prendi tu.
1: Riprendiamo Radio Cybernet dalle strade di Catania.
0: C'è da dire che sono passati solo 3 secondi da quando tu hai detto... Ah!
1: Mi hanno quasi investito, porca la mano. Ci hanno quasi investito, signore e signori, un investimento in diretta. Radio Cybernet vi propone questo e altro.
0: Nel frattempo il tempo è passato ed è praticamente buio, diciamo di sì.
1: Sì, è buio, no, che ore sarà?
0: Il tramonto su internet. Com'è il tramonto su internet?
1: Il tramonto su internet è in true color.
0: E allora cosa mandiamo adesso? Un'altra pubblicità?
1: Sì, manderemo qualcosa, proseguiamo con il palinsesto e anche col palinsettimo. Ah, ci tagliano la strada in diretta, signore e signori, su Radio Cybernet. Siamo sempre per il traffico di Catania, tanto per cambiare, saranno circa le 6:30 o 6:15, veramente non so che ore siano. È buio, c'è brutto tempo. Siamo di nuovo davanti alla Dischi Ricordi, dove c'è l'inaugurazione del negozio qui a Catania. Un commento rapido a questi qua. Scusate, Radio Cyber, un commento sull'apertura di questo negozio.
4: Bello. Lo aspettavamo da tantissimo tempo. Ah. Che non si sia non è chiuso il negozio di questo per 4 mesi.
1: Ho capito, grazie mille.
4: Poi magari faremo il commento.
1: Ah, va bene, ma perché c'è gente anche dentro.
4: Certo, c'è anche Carmen Consoli.
1: Benissimo.
0: Ah, c'è Carmen Consoli.
1: Come c'è Carmen Consoli? Carmen Consoli qui dentro?
5: Già.
1: E allora conviene che andiamo, arrivederci.
0: Beh, allora, ve lo facciamo ascoltare sto pezzo di Eric Dolphy.
1: Sì, mandiamo questo brano di Eric Dolphy, ma un pezzettino giusto piccolo.
0: Sì, e poi sarebbe interessante far sentire dopo una dedica di Frank Zappa a Eric Dolphy, quel brano che si chiama...
1: Sì, ma noi non possiamo mandare tanta musica. Abbiamo ricevuto una critica come Radio Cybernet dicendo, se vogliamo ascoltarci la musica, accendiamo la radio.
0: Beh, questa è una radio.
1: Dobbiamo fare informazione live e non... semplicemente mandare della musica, ma ce ne sbattiamo di quello che dicono i nostri ascoltatori.
0: È giusto, vogliamo essere molto impopolari.
1: Impopolari dobbiamo farci odiare e quindi manderemo questi brani musicali.
0: È appunto un pezzo di Frank Zappa che si chiama, se ti ricordi come si chiama?
1: The Eric Dolphy Memorial Barbecue.
0: E appunto è un pezzo invece di Eric Dolphy che non mi ricordo comunque.
1: The Frank Zappa Memorial Barbecue, no, sto scherzando.
0: Praticamente è tratto da un album... Yeah. Non mi ricordo il nome, ok, insomma, guarda, penso...
1: Ah, Eric Dolphy è l'inventore del Dolphy, il famoso sistema
0: di ascolto per i delfini,
1: interrompo. Okay.
2: E come promesso, eccovi questo pezzetto di Eric Dolphy.
3: È un brano registrato al Five Spot Café di New York.
2: È un live, quindi?
3: È un live, Eric Dolphy, morto giovanissimo, un jazzista promettente, morto di diabete a 30 anni, incredibile.
2: Eccolo qua.
3: Ecco. E beh, là è il pezzo numero 3, praticamente.
2: E si chiama The Prophet.

0: E adesso invece vi facciamo ascoltare un brano di Frank Zappa intitolato The Eric Dolphin Memorial Barbecue. Mi piace pensare che Zappa l'abbia registrato pensando al barbecue in onore della morte, diciamo, di Eric Dolphin, pieno di gente famosa che sta lì, che mangia, in realtà poi invece non gliene frega un cazzo di questo musicista che è morto a 30 anni, insomma mi fa pensare un po' a una cosa del genere, no?
1: Sì, come
0: ipocrisia della gente che va lì a questo party del funerale, questo ragazzo musicista che è morto, in
1: sì,
0: realtà
1: con questo barbecue, appunto il
0: tutta
1: maiale,
0: la gente è vestita
1: il
0: bene,
1: il maiale che frigge sul barbecue, una sorta di Porcus Day.
0: Esatto, esatto, ascoltiamo questo brano di Zappa. Io non sono sicuro che sia questa la, come dire, che il brano sia stato creato da Frank Zappa così, però mi piace pensare che sia così.
1: Io vorrei dare invece una mia interpretazione.
0: Interpreta questo titolo.
1: Secondo me in fondo è una sorta di memoriale di Eric Dolphy, che è appunto un grande artista, morto giovane, appunto quindi scomparso nella piena maturità musicale, che però in qualche modo viene visto sotto appunto una veste che è zappiana, appunto quella del fatto di pensare alla commemorazione non come appunto una commemorazione con drammatica, ma appunto come un grande barbecue in cui si rimette.
0: Va bene, taglia.
1: Ok, ciao.

0: Bene, noi sfumiamo il brano che in realtà dura 8 minuti di... Tu mi dicevi una cosa poc'anzi, mi chiedevi...
1: No, ma mi chiedevo appunto se questi ragazzi ne cagano un po' di musica.
0: E come se ne cagano un po'?
1: Quali musica ascoltano?
0: Ma non lo so, però penso sia giusto foraggiare i nostri ascoltatori con musica un po' particolare.
1: Foraggiamo
0: e proseguiamo con la normale programmazione di Radio Cyber.
1: Nel Benelli S50.
2: Sei arrivato?
3: Sì, sono arrivato, legherò il motorino, è una cosa molto brutta, però mi ricordo un giorno è passato un passeggiatore e mi ha detto «Sto motorino a notte rompe fuori», cioè vuol dire «Questo motorino di notte dorme fuori», e io ho detto «Sì», e ha detto è stato fortunato quando l'hanno rubato», che vuol dire «Sei stato fortunato quando l'hanno rubato», e da allora lo leggo sempre.
2: Stiamo tornando a casa, Yankee go home.
3: Radio Cyber, atto, ultimo atto?
2: Sì, ultimo atto di questa trasmissione mobile. E sta a dimostrare come la virtualità ci permette di trasmettere da qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, con mezzi molto poveri.
3: Sembra una frase da mediamente, però.
2: Sì, esatto, sembra una mediamentata.
3: Noi sappiamo che la multimedialità ci può aiutare a vivere meglio. Ad esempio, i flipper virtuali vi aiutano a fare le pulizie in casa o cose del genere. Ecco, adesso abbiamo uno special con nostro...
2: Un'intervista ad Howard Rheingold.
4: I'm Howard Rheingold. I'm extra fashion.
2: E il signor Rheingold dice che hai sbagliato strada. Dovevi andare di là. Ma secondo te cazzo guardi quando guidi?
4: All right, I would say that can, the technology of natural, as natural...
2: Signor Rheingold, lei sa guidare un motorino?
4: Actually, no, but, let's say, Negro Pounder, Negro's Negro Pounder, I would like to say that, yes, it's not in bed, it's not come out for a day to all.
2: Signor Rheingold, giri a sinistra.
4: All right, I would like to say that technology, actually, is... Yes, technology is like Carlo Massarini. Do you know Carlo Massarini? Is one of the most important technologies.
2: C'è gente in mezzo alla strada.
4: All right. And actually in Catania there are a lot of...
2: Qua, di qua! Siamo arrivati adesso a casa mia, attuale redazione di Radio Cybernet. Noi con questo vi salutiamo.
3: La sigla finale è questo.
2: La sigla finale non c'è. Cioè c'è, ma è piccolissima e brevissima, tutti la conoscono. Ed eccoci arrivati.
3: Io inserisco le mie 5.000 lire.
0: Sì, e noi chiudiamo qui la trasmissione. Grazie per averci ascoltato.
3: Grazie da Svesso.
0: E da... e da... Te lo devi scegliere un alias.
3: Facciamo, non lo so.
0: E da Sofie. Sì, io ti... Comincia a usare il tuo vecchio alias con cui ti ho conosciuto un sacco di anni fa. No, rinnovarti.
3: Allora.
0: Ma le hai messe le soldi o messi?
3: No, ma io prima dovevo scegliere.
0: Ah, per esempio, le Merit costano 5,2.
3: Ok.
0: Però non accetto monete. E queste Merit costano 500. Sì, allora prendiamo che le sigarette costano di più. No, se no prendi un Amadeus 400.
3: Dai, 5 minuti.
0: Eh sì, però 1000 lire è prezzi.
3: No.
0: Aspetta, guardiamo i prezzi.
3: Il resto si dà.
0: No.
3: Il resto lo dà.
0: Sei sicuro che lo dà? Sì, le monete. Ah, perché sennò si fa corrupto,
3: Bastardo, non accettare anche le banconote.
0: Se tu non le metti bene, però le banconote. No, non ti
3: dà.
0: Prova il maestro. Ci dovrebbe spiccare da solo.
3: Sì,
0: il paper sensing, cioè... Ecco, vedi che la macchinetta c'ha fame. Il credito lì è 5.000. Aspetta un attimo perché non vorrei... Ecco, non lo so, io non sento niente, però penso che il senatore fa un odore strano. Questo là ce la tagliamo. Allora, se mi da dire, il tocco magico, 1000 lire di Radio Cybernet. Che cosa dai?
3: Che rinunciamo,
0: dai. No, censura. Sì, ma noi adesso vorremmo campionare anche questa roba di asfalto. Vedi, è il mio tocco. Credito di 6.000 premi.
3: Vai.
0: Radio Bunny, sono uscite le sigarette e 509 mi hanno dato. Le 500 lire della polizia stradale. Polizia di Stato a lire 500. Io le spenderei con grazie per averci ascoltato da Vaffanculo. Ci siamo dimenticati di registrare a cieco.
3: Davvero?
0: Già.
5: Radio Cybernet
1: on the web.
5: Benissimo, abbiamo sbagliato sigla, ma non ce ne frega niente, dovevamo mandare un'altra sigla e magari la mandiamo adesso, così. Ecco, l'altra sigla è partita bene.
1: Perfetto.
5: Stiamo registrando questa puntata numero 10 in modo da poter dare la possibilità a chi non è potuto venire all'Italian Gathering 97 di ascoltare già qualche notizia da Ivi.
1: Sì, anche perché per l'appunto questa puntata e la successiva saranno completamente dedicate all'Italian Gathering.
5: E noi cercheremo di registrare appunto due puntate nella giornata di oggi, un lavoro da pazzi.
1: Ecco, allora io direi di cominciare intanto con un intervento registrato questa mattina di Cerino.
5: Esatto.
1: Direttamente lì dall'Italian Gathering.
5: Ricordiamo la pagina dell'Italian Gathering, che è www.metro.it/ig97/new. Dopodiché avremo le news del crasto, eccetera, eccetera. Buon ascolto.
6: Siamo finendo di allestire, insomma. Tra poco inizia, siamo un po' in ritardo. Ti posso richiamare tra un due ore, in modo che facciamo il primo tentativo di intervista o qualcosa del genere.
7: Beh, c'è molta gente lì?
6: Centinaia di persone per il momento, niente di... Per il momento non ti posso dire niente perché l'Enel ci ha appena fornito la corrente.
7: Ah.
6: Da mezz'ora che le linee sono telefoniche sono attive, il service sta aspettando che gli arrivi la corrente per fare il check, le prove, e niente, siamo un po'...
7: Certo.
6: Incasinati, però pare che per il momento, insomma, meno l'attrezzatura ci sia.
5: The Crasto News,
1: il notiziario del Crasto.
5: Benissimo, oggi le notiziole sono queste qua. Innanzitutto siamo stati contattati da Radio Blackout, che praticamente ci chiede se possono trasmettere alcune delle nostre puntate sulla radio vera, praticamente, ecco. La radio che va in etere. Noi siamo lusingati da questa proposta, stiamo prendendo accordi per questo. Logicamente il nostro materiale è freeware, quindi loro potrebbero farlo comunque.
1: Beh, freeware per usi non commerciali.
5: Logicamente, visto che loro non sono una radio commerciale, a noi la cosa sta benissimo, anzi siamo veramente lusingati. Grazie. Da questa mitica radio voglia fare questa cosa. Loro trasmettono sulla frequenza 105-250 MHz in FM
1: nella zona di Torino circondario.
5: E la loro homepage è questa:
1: http://www.ecn.org/blackout.
5: Perfetto, manderanno in onda alcune puntate, quindi ascoltateci anche da lì se siete della zona di Torino, altrimenti la nostra pagina web la conoscete, perché se no altrimenti non ci stareste ascoltando.
1: Allora,
5: altre notizie dal Forte Prenestino.
1: Questa ci ha scritto Yuk, ci segnala che ci sono buone notizie perché la rete, quella avevamo già dato la notizia tempo fa, la rete di computer e l'accesso a internet funzionano, quindi tra poco, tra l'altro, ci faranno avere interviste in real audio e hanno delle tracce autoprodotte, gli occupanti del laboratorio musicale vogliono mandarci materiale, insomma.
5: Quindi riceveremo musica dal laboratorio musicale del Forte Prenestino. Altra notizia, si tratta di una polemica in corso sul canale Cybernet, tanto per cambiare,
1: ecco.
5: Anzi, per precisare, sulla mailing list. Un messaggio di Mindwarp scuote un po' tutte le nostre coscienze, in quanto Mindwarp, diciamo, si lamenta del metodo che spesso si usa quando si vuole fare qualcosa contro una persona che rompe un po' le scatole, diciamo, quando qualcuno causa dei disservizi in rete con dei ping, quando fa, insomma, cose di questo tipo. C'è gente che parla in effetti di denunce, di cose del genere, perché magari ci sono delle persone frequentate del canale cyber che effettivamente lavorano con internet e si vedono così bloccati i loro siti, eccetera. Però Mindwarp, insomma, è un po' disgustato da questa situazione, in quanto dice queste parole, possiamo leggere un pezzo del suo messaggio: mi disgusta osservare e partecipare a spazi liberati di discussione e azione che per qualche atto commesso in rete da qualcuno che comanda più di me può darmi addosso togliendomi l'account o segnalandomi all'autorità o altro. Lui auspica che questi spazi liberati, lui auspica che la rete sia uno di questi spazi liberati e quindi in un certo senso ci dice di fare attenzione a come noi risolviamo i nostri problemi, perché potremmo creare dei pericolosi precedenti, per cui oggi ce la prendiamo con una persona che effettivamente ci dà molto fastidio, che mentre poi un domani potrà essere un'autorità qualsiasi a negarci un accesso che noi abbiamo strapagato perché semplicemente abbiamo fatto uno scherzo o uno sgarro a qualcuno che ha molti più soldi di noi.
1: Evidentemente.
5: Ultima notizia per oggi, notizia molto breve, visto che siamo dedicati a Italian Gathering, sì, ci viene da...
1: dal Computer Underground Digest.
5: Sì, noi segnaliamo il numero che è il 9. Punto... quale cacchio di numero è questo qua? Il 9.66 di 3 settembre 97, il Computer Underground Digest praticamente ci dà degli aggiornamenti sulla situazione di Kevin Mitnick che sono molto interessanti. In pratica lui sta conducendo in carcere, nella biblioteca del suo carcere, insomma, una ricerca legale sui precedenti di altre situazioni simili alla sua, quindi casi di ex arrestati, cioè sta cercando un legale, no, perché sta raccogliendo tutte queste informazioni per aiutare sia lui stesso nel suo caso,
1: sì,
5: sia i futuri implicati in situazioni di questo genere, ecco. Lui sembra un po' il capro espiatorio di tutta una situazione che si è venuta a creare. Comunque leggetevi il Computer Underground Digest, noi non abbiamo il tempo qui di stare dietro a spiegarvi tutto quanto,
1: anche perché è molto lungo, tra l'altro
5: anche perché siamo dedicati a Italian Gathering di 97, siamo in attesa di un altro collegamento, mi sembra che forse ci siamo e adesso manderemo la pubblicità, dopodiché il nuovo collegamento con Italian Gathering 97. Arrivederci
1: da Grizzly
5: e da Asbesto.
8: Altissimo, purissimo.
9: Senta, le do il mio ombrello.
8: Oh, grazie. Bellissimo. E con questo ombrello ve l'ho messo in quel posto. Ciao.
5: I messaggi in segreteria.
10: Primo messaggio archiviato.
11: Abbiamo trasmesso stupro di una bambola.
10: Fine del messaggio.
5: E adesso l'angolo della poesia.
1: Con un contributo che ci è arrivato da...
5: beh, non ci ricordiamo più chi è che ci ha mandato questo splendido contributo chiamato trittico.wav.
1: Vabbè,
5: si tratta di poesia d'alta classe e noi ringraziamo questo contributore, potrebbe essere Xantar, ma io non mi ricordo bene.
1: Tu il fine.
5: Riceverà eterna gratitudine in email comunque nelle prossime puntate quando troveremo il suo nome di là. E adesso passiamo ad ascoltare queste splendide poesie.
12: Premonizione, di fermarti a quell'incrocio, giustamente, per dare precedenza a destra. Poi non ti vidi più. Il tir veniva da sinistra.
13: Per piacere.
12: Continuiamo la mia raccolta di poesie con il saluto. Mi salutasti con la manina dal balcone. Solo il marciapiede ti fermò, poiché eri una palla di un cannone. L'ultima poesia, questo trittico, si tratta di... non ho sparato una gomma. Sto a distanza, ma parte lo stesso.
13: Piacere.
12: Finiamo questo trittico con l'ultima poesia, tratta sempre dal mio album Che cosa te ne fai della vita. Fischia? Dai, forza.
13: Mi sto dicendo?
12: Con serra. Andarti nella serra ad aggiustare quel filo scoperto. A toccare il filo finisti sottoterra. Grazie, arrivederci.
5: Bene, e noi siamo commossi.
1: No, sì.
5: Siamo commossi da queste splendide poesie e adesso passeremo ad ascoltare un altro contributo che ci è arrivato dall'Italian Gathering. Scusate, ma siamo commossi.

0: qui in diretta al SIG 97, pare che stia andando tutto bene, ci sono circa 200 persone tra amichisti e pcisti, soprattutto pcisti. E niente, abbiamo installato tutte le stazioni, i ragazzi stanno lavorando, insomma stanno facendo un po' quello che vogliono, almeno per il momento, perché verso le 5:30 inizia la proiezione delle compo. Inizieremo prima con i moduli, poi faremo vedere le demo intro, e questo fino alle 9:30, alle 10. Dopodiché suoneranno due gruppi, il Pucus e il Model CRN, sono due gruppi di Pescara che suonano. Qui a fianco a me c'è un tizio che si è portato un aerografo, sta sbombolando dei case, è anche abbastanza bravo, e niente, che ti devo dire, ci saranno persone che stanno un po' lavorando su internet in maniera anche non molto pulita, tra virgolette.
1: Maxim! Vieni un attimo.
0: Ma di questo Maxim?
1: Stiamo facendo una radio Cybernet, sta registrando. Dico che cazzo fa così.
0: Pronto?
2: Salve, qua è Radio Cybernet, non so se.
0: Salve.
2: Se sapete chi siamo.
0: Sì, sono Maxim, sono stato coinvolto in questo progetto da amici con i quali ho partecipato anche l'anno scorso. Ecco, io l'anno scorso ho preso per sbaglio il microfono e mi sono messo a dire un sacco di baggianate contro uno dei tanti coder presenti alla manifestazione.
2: Contro Randy,
0: esatto.
2: Allora io ho mandato questa cosa sulla scorsa puntata di Radio Cyber,
0: sì.
2: Però a livello scherzoso si
0: intende. Sì. E niente, noi già abbiamo fatto un prologo di questa cosa su internet l'altra sera, su IRC, per dove c'era Randy, e quindi abbiamo iniziato a sputtanarlo, a fargli battute contro. Adesso lui è venuto oggi dicendo di aver dovuto abbandonare per colpa nostra un festino a base di sesso, droga e rock and roll, ed è venuto tra noi a presentarci il primo demo Java, dice lui, quindi noi lo vedremo stasera.
2: Bene.
0: E abbiamo una serie di produzioni portate dai gruppi Amiga PC sopra le nostre aspettative, quindi siamo anche un po' incasinati a livello di organizzazione, siamo molto contenti, insomma.
2: Randy c'è, magari lo volevo salutare.
0: Guarda, Randy si sta mangiando un panino e si sta intrattenendo con altra gente, se è abbastanza lontano dalla postazione. Vi passo degli altri, un attimo.
2: Okay.
3: Assembly Tax. Prima di tutto, chi è questa? Pronto?
2: Sono Aspetto di Radio Cybernet.
3: Oh, vabbè. Allora, guarda, mi presento, io sono BY Soft One. E qui abbiamo Happa Loop Soft One, ecco.
4: Pronti?
2: Salve.
4: Ma chi è?
2: Radio Cybernet.
4: Ah, bellissimo, ciao.
2: Ci avete sentiti?
4: Certo. Ma come purtroppo? Sto scherzando.
2: Non so, diteci qualche cosa, qualche impressione.
4: Che ti diciamo? Allora, gran casino, bella gente, bella, per modo di dire, in senso virtuale, si sa come si dicono queste cose sulla rete, no?
3: C'è un paio di noi.
4: Un paio di che?
3: Di
4: schifi? Sì, un paio di schifi, vabbè.
2: Ma com'è l'organizzazione? Buona?
4: L'organizzazione, che ti dico? Per quanto riguarda Fabio Mancinelli, che fa finta di lavorare, ma questo va bene. Poi che ti dico? Gli altri stanno tutti rilassandosi, cosiddetti, insomma, ecco. No, per il resto va tutto benone. Se non ci cacciano via prima, ecco, ora c'è il Randy che fa finta di niente, va dritto. Randy, bellissimo, vieni qua. Dice, chi cazzo sei? Ha ragione, è una bella domanda. No, ti vogliono fare l'intervista, perché qui c'è il dio Randy, capito? Allora, glielo passo. Baciamo le mani.
2: Ciao.
5: Pronto, 1, 2, 3, pronto. Salve. Va bene, io sono qua, non ho dormito niente, ho un po' sonno.
2: Giusto così. E questo demo in Java com'è? Spiega un po'.
5: La demo in Java sono 6 minuti o 5 se devo far girare su un computer più veloce, perché non è temporizzato assolutamente. E ci sono le solite cose, robe che girano, sai. Solo che è in Java e uno se la vede da internet, no? Giusto per distinguermi sempre, no?
2: Vabbè, mi sembra giusto.
5: Io non sento assolutamente niente, comunque che devo dire, no? Insomma, è un po' meglio dell'anno scorso, mi sembra, insomma. Ci sono, diciamo, più persone, nel senso non del numero, ma diciamo della scena, ecco, manca meno gente, ecco, di quelli che ci devono essere all'appello. Poi mi sembra di aver visto che ci siano anche delle cose che vengono rilasciate, insomma, a differenza dell'anno scorso.
2: Sì. Salve The Ripper.
6: Sì.
2: Come va?
6: Tutto bene, grazie, sono appena arrivato. Volevo dire che tutto sommato mi sembra un'organizzazione ben riuscita, più gente, sì, si può dire che ci sia tutta la scena della nostra penisola, per cui insomma.
2: C'è qualcuno da fuori Italia?
6: No, stiamo aspettando alcune persone dalla Germania, ma finora non si sono viste. Anche perché abbiamo sentito ieri, erano a Napoli, hanno detto che venivano, però ancora niente.
7: Sì, perfetto, io sono Matt, no?
2: Sembra, qua sembra un telefono erotico, tutti che parlano.
7: Sì, mi rendo conto, forse non è la cosa più eccitante del mondo. Sì, l'ascolto, come dire, cioè una specie di party particolare. Alberto Cerino.
2: Ah, uè, come va?
7: Un po' di interviste, un po' di gente l'ho forzata.
2: Distrutto?
7: È abbastanza distrutto perché...
2: ma ancora immaginare.
7: Sì, infatti, dobbiamo stare qui ancora per molto. Niente, adesso ti passo il mitico Neuro. Ciao.
2: Salve Radio Cyber, è qua.
7: Ciao, sono Neuro.
2: Io sono Alberto.
7: Ciao Alberto.
2: E come va, insomma, come vanno le cose?
7: Ah, molto bello, io di demo non è che seguo molto la scena, però è molto bello qua tutta la situazione. È stato bello vedere arrivare persone con i PC sulle spalle.
2: Ma
7: una bellissima situazione, si stanno adesso creando gruppetti spontanei che parlano, che si scambiano informazioni, quindi non lo so, vedremo di fare meglio.
2: Sì, sì.
7: Vedremo di fare meglio i prossimi anni.
2: Ok.
7: Ce la mettiamo tutta. Ciao Roby!
8: Vieni che...
7: Dici due bestemmie su Cybernet, su Radio Cybernet, perché lui quello fondamentalmente fa. Un attimo te lo passo. Asbe!
2: Come
7: va a te? Non sei venuto alla fine?
2: No, non c'ho i soldi.
7: No, vabbè, è una grave mancanza.
2: Lo so, io qua sto registrando, per Radio Cybernet.
7: Cavolo, sta registrando tutto quello che diciamo.
2: Sì, poi faccio...
7: Ciao popolo!
2: Faccio tutti i ritagli, eccetera, ti faccio dire cose non vere.
7: Ah, benissimo, sì, sì, sì, giusto, sì. Puoi fare anche che ansimo per telefono con te, come stai, sì. Gulo e Fregno, siamo dei grandi, abbiamo organizzato una cosa che fa paura, siamo i meglio d'Italia.
2: Bene,
7: mi sembra una cosa molto obiettiva.
2: Molto umile.
7: Sì, umile e obiettiva. Penso che in Finlandia ci debbano leccare i piedi per quello che abbiamo fatto qui.
2: Fantastico.
7: Niente, io ti saluto, ci sentiamo più tardi, dai.
2: Adesso
7: ti faccio 5:30-6.
2: Ok.
7: Quando inizio le compo, in live, registri qualcosa.
2: Un po' di applausi, casino, contento.
7: Esatto.
2: Va bene.
7: Quello che capita.
9: Benissimo, state ascoltando le campane del paese qui.
10: Ecco,
9: noi chiudiamo questa trasmissione per adesso, la prima puntata di oggi dedicata all'Italian Gathering 97. Ricordiamo la pagina web www.metro.it/ig97/new.
10: Perfetto, basta
9: così.
10: Così e continueremo magari più tardi, sì, con un'altra trasmissione. Siamo in attesa di altri collegamenti.
9: Esatto, alle 5:30-6 dovrebbe telefonarci Cerino dall'Italian Gathering per il prossimo collegamento, che ascolterete nella prossima puntata, che cercheremo di mettere in onda stanotte o stasera, o insomma si vedrà.
10: Va bene.
9: Niente, da parte
10: però,
9: nostra chiudiamo così.
10: Un saluto da Grizzly.
9: E praticamente un saluto anche da Asbe. Radio Cybernet
10: on the web.
9: Benvenuti alla puntata numero 8, quasi interamente dedicata all'Italian Gathering 97.
10: Ora, la pagina web di questa imponente e meravigliosa manifestazione è www.metro.it/ig97. E probabilmente, anzi quasi sicuramente, in questa puntata dedicheremo moltissimo spazio a questa manifestazione, e sicuramente le successive puntate, almeno due o tre puntate, saranno dedicate completamente a questa manifestazione.
9: Esatto, anche perché la nostra intenzione è di lavorare come i matti, come i dannati, per ricevere informazioni il più possibile dall'Italian Gathering, quindi con collegamenti telefonici pressoché costanti, interviste telefoniche ai partecipanti e cose di questo tipo. Tra l'altro abbiamo anche una novità, diciamo, per fare da supporto a questa manifestazione.
10: Ecco, oltre a notizie via telefono, molto probabilmente avremo il See You See Me.
9: Esatto, faremo un collegamento in telecamera con la telecamerina che ci fornirà forse Lone Star, che ce la presterà.
10: Che ringraziamo principalmente in questo caso.
9: Nel corso della trasmissione, questa trasmissione e la prossima o le prossime due, noi manderemo materiale pervenuto da pescare. Abbiamo intenzione anche di ripescare del vecchio materiale audio tratto dai video che io stesso ho girato all'Italian Gathering del 96, dell'anno scorso, quindi penso che potremo mandare delle interviste che io ho realizzato tempo fa e vedremo un po' cosa troveremo.
10: Allora, oltre a questo qua, adesso direi che
9: Beh, qualche accenno sulle novità che avremo anche nelle prossime puntate.
10: Vabbè, prima una cosa importantissima che riguarda questa puntata, cioè il ritorno del Crasto sul canale Cybernet.
9: Esatto, è tornato il Crasto finalmente, quindi siamo tutti un po' più tranquilli, abbiamo più notizie da dirvi.
10: Ecco.
9: Poi in segreteria ci ha scritto e ci ha mandato anche delle email Positive Mind, che ha intenzione di mandare della musica sua, fatta da lui, probabilmente realizzerà anche un mini programma da mandare qui in trasmissione.
10: E a proposito di mini programmi, Onero ci fa sapere che sta preparando un radio racconto che pronto probabilmente trasmetteremo.
9: Esatto, e niente, poi di altro dobbiamo mandare i saluti a Gomma di Decoder, il quale ci fa i complimenti e noi gli facciamo gli auguri di buone vacanze, perché sappiamo che adesso è in vacanza. Bene, a questo punto io direi di mandare un po' di musica.

0: i messaggi in segreteria.
1: Abbiamo ricevuto un paio di messaggi, uno era sbagliato perché qualcuno ha sbagliato il numero, però siccome siamo una radioserie lo mandiamo lo stesso.
0: Il successivo è di Positive Mind. Buon ascolto.
2: Primo messaggio archiviato. Sandwich, aspetta. Che dice?
3: Questo è il nostro picchio di rimo, sono tutti che i campani, voi. Che sandwich tu è?
2: Non è messaggio successivo.
4: Oh, grandiosa storia, insomma. Salve Alberto, io sono il Positive. Ascoltami bene. Vi avevo chiesto se potevo mandarvi un contributo di roba mia, insomma, per la radio. Ma ve lo commento una cosa ancora più, cioè, i veri volticoni, capito? Se vi interessa, potrei tirarvi giù, insomma, della roba che poi voi convertirete in real audio, direttamente dai pezzi selezionati di techno, trance, hardcore, progressive, goa, insomma, tutti quei voi da mandare in radio in uno spazio separato, oppure direttamente lì. Ovviamente era solo un'idea, insomma, però se vi gabbasse, beh, insomma, fatevi vivi, insomma, la mia casella e me la conoscete, eventualmente il mio cellulare è 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- pochissimo, cioè mi fida troppo di scorcellone a sentire The Cybernet. Vedete di settare un attimino quel server del cavolo per l'audio, che ogni 3x2 si smonta da solo e io prego Cristo e la Madonna che insomma Dio è buono e ci capisce, ci siamo intesi, no? Bene, vi saluto, ora devo andare alla festa dell'umidità con Lobo. Ci sentiamo.
2: Fine del messaggio. Arrivederci, a risentirci presto. Grazie.
1: Ovviamente rassicuriamo gli ascoltatori, il numero di telefono di Positive Mind era stato censurato appositamente per proteggere la sua privacy.
0: Esatto, noi logicamente non possiamo che accettare il suo invito di collaborazione, insomma, quindi ci manderà presto della musica, noi speriamo e auspichiamo che sia musica sua, cioè creata da lui, perché è molto meglio, diciamo, mandare delle cose create dai nostri ascoltatori, perché è più divertente, ci piace di più.
1: Esattamente, ora direi di mandare la pubblicità e subito dopo il notiziario del Crasso.
0: Esatto.
5: Avanti!
6: Buongiorno, devo consegnarle un ombrello blindato.
5: Oh, finalmente! Anche se ora non mi serve più!
6: Tenga, firmi qui, sono le spese di spedizione.
5: Oh, quanto costi queste spedizioni?
6: Sono 45.000 lire.
5: Oh, santa pace! Ma chi me l'ha spedito?
6: Un suo amico tramite la pasticceria di Dio Santo.
5: Oh, la pasticceria di Dio Santo! Grazie, grazie! Guardi che le sta uscendo una rana dal taschino!
6: Sì, sì, è un'altra spedizione. Arrivederci.
5: Torni presto, potremo prendere un tè insieme.
1: The Crasso News, il notiziario del Crasso.
0: Le notizie di oggi.
1: Il ritorno del Crasso sul canale Cyber.
0: Malcolm X BBS chiude.
1: Super Hackers cercasi, un annuncio pubblicato su internet.
0: Dibattiti in rete su spam e privacy.
1: Nasce un organo italiano di rating dei siti.
0: Novità su PGP e divieto americano di esportazione della crittografia.
1: Illudiamoci 97 e Italian Gathering di Pescara.
0: Benissimo, incominciamo parlando del Crasso. Prima notizia, una email di Lord of Karma che ci dice di aver calcolato le possibilità di convivenza tra Crasso e Santuzzo tramite il sito www.areas.net/descanso/amor. Il risultato è che la possibilità di convivenza tra Crasso e Santuzzo è del 64%.
1: Quindi molto buona, diciamo. BBK invece ci segnala che se non sarebbe... adesso il Crasso è tornato, però poco prima di tornarsi ci ha detto che se non fosse tornato il Crasso avrebbe messo i seguenti entro: C-Dragon, che è specialista in bestemmie dragoniche; C-Droga, specialista in bestemmie stupefatte; C-Danno, specialista in bestemmie sessuali; C-Dragano o C-Dragano, specialista in movimento terra; C-Dormono, specialista in idol annuali; C-Devono, recupero crediti.
0: Altra notizia da Neura Revenge, che dà un suo, come dire, un suo commento, e dice che non ha nulla contro i bot, ma praticamente se uno di questi bot crea le condizioni per guerre sceme o per tenere fuori gente con delle shitlist, allora gli dispiace, ma non gli sta più bene questa cosa, perché dice di essere stato bannato da Crasso quando era in uscita tutto il dominio di Genova, e altri italiani hanno avuto questo problema quando è stato bannato il Belgio. Altra notizia, sempre Fausto Saporito che parla di Draven, ha parlato al telefono con Draven e dice, fa notare che si sta demonizzando un po' troppo la singola persona o le singole persone, quando invece...
6: Un atteggiamento elite, in un certo senso, lo hanno un po' tutti su Cybernet. C'è anche, per esempio, chi non fa i ban, però si mette a fare i takeover, e la cosa praticamente è la stessa.
0: Esatto.
6: E tra l'altro, Draven è quello più bersagliato, perché è la testa calda della situazione. Ma lui ci fa sapere che mai come questa volta, almeno a Saporito, era sembrato disponibile a una discussione aperta, anche se cavillosa.
0: Perfetto, passiamo ad altre notizie di vario tipo, che sono abbastanza... Innanzitutto Malcolm X BBS ha deciso di chiudere, ci è arrivato questo messaggio di Lenny Bruce e dice che con un po' di emozione annuncia la chiusura della BBS il 21 settembre. Come non ricordare le lotte contro la pena di morte per salvare il giornalista nero Mumia Bujamal da molti anni nel braccio della morte.
6: Comunque il BBS ci segnala che chiude con il BBS, però la finestra telematica su internet rimane aperta all'indirizzo www.mclink.it/associ/Malcolm con la L.
0: Ok, perfetto. Gomma replica questo messaggio dicendo se chiudete fate una stronzata, vuol dire lasciare in mano tutto internet ai suoi padroni. I BBS, lui spiega i BBS come unici spazi liberi della comunicazione telematica e cose di questo tipo qua, insomma. Beh, noi siamo d'accordo con Gomma, non dovrebbe chiudere.
6: Allora,
0: annuncio Super Hackers Cercati, tratto da EduPage del 24/8/97.
6: Allora, a Austin, in Texas, un'azienda, la Cryptologic Corporation, ha offerto $1 milione a chiunque riuscirà a craccare il loro nuovo metodo di encriptazione dell'email.
0: Ok, infatti è una cosa abbastanza strana, $1 milione. Se volete informazioni, www.ultimateprivacy.com. Questa notizia viene dal Wall Street Journal del 22 agosto 97. Poi, relativamente alla vecchia discussione di cui abbiamo parlato nella scorsa telegiornale, in relazione al fatto che siamo tutti spiati dalle carte di credito, eccetera, ci segnalano che su www.time.com c'è l'articolo in questione completo di immagini e strategie di difesa. Altra notiziola, qua possiamo solo accennare il discorso della guerra anti-spam. Viene dal San Francisco Weekly, un settimanale gratuito della Bay Area. Dice praticamente è stata una piccola rivolta di utenti.
6: Sì, praticamente vari utenti anti-spammer hanno ricevuto un mail bombing mostruoso, ecco, indicando chi spamming, infatti anti-spammer, se qualcosa del genere.
0: Infatti,
6: e loro hanno reagito violentemente. Alcuni siti che erano stati indicati come fake, mittenti fake, sono stati bombardati.
0: Sì, spammati a loro volta, sono crollati diversi server in America. Poi, altra notizia, a quanto pare sta nascendo in Italia un'agenzia di rating, cioè un'agenzia che si occupa di verificare il contenuto dei siti e certificarli
6: come adatti ai minori,
0: come
6: diciamo,
0: adatti ai minori o non adatti ai minori. Non è una cosa molto bella, secondo noi, cioè ecco. Può essere utile, può essere una soluzione, però
6: sì. Tra l'altro c'è anche da ricordare il discorso che il certificato di sito funziona normalmente solo con Internet Explorer.
0: Esatto, questo noi non lo sappiamo perché noi non lo usiamo Netscape sotto Linux. Comunque l'indirizzo per avere informazioni è www.csr.unibo.it/ra. Altra notizia, relativamente all'embargo a 128 bit, la Sun Microsystems ha sfidato il divieto del governo USA di esportare software crittografico a 128 bit. In pratica si è accordato con www.eldis.ru, una società sussidiaria in Russia,
6: sì,
0: per vedere appunto di aggirare questo ostacolo. Poi citiamo la pagina web www.ecn.org/crypto/soft, che è una pagina bellissima contenente un sacco di strumenti per la crittografia.
6: Tra l'altro in questi ultimi tempi sono state fatte le aggiunte molto interessanti.
0: Esatto. E poi altra notizia ci viene da EduPage, sempre 26 agosto 97, che in pratica si linka alle cose di prima. Un distretto federale americano ha giudicato che le recenti restrizioni sull'esportazione del software crittografico fatte dall'amministrazione Clinton, secondo questo giudice, sono incostituzionali. Il giudice ha basato questa decisione sul fatto che i codici di computer, quindi i programmi, sono una forma di espressione come la musica e le equazioni matematiche e che restringerli costituirebbe una violazione del principio della libertà di espressione. Questa è una cosa molto molto bella. Ultima notizia.
6: Ecco, per scaricare il PGP 5.0 internazionale vediamo l'indirizzo www.ifi.uio.no /pgp/download e ci segnalano shtml, però la S potrebbe essere un errore di stampa.
0: Quindi download.html oppure .shtml, provate voi. Poi un cenno su Illudiamoci 97, Pescara 28 agosto 7 settembre presso il Ferrari Park. Le informazioni le trovate su www.metro.it/illudiamoci97. Il programma è molto lungo e noi non lo leggeremo, ma dedicheremo le nostre prossime puntate a questo splendido evento.
6: E in particolare all'Italian Gathering.
0: Magari l'Italian Gathering 97, di cui stiamo cercando dei corrispondenti da Pescara in modo da poter fare delle trasmissioni collegate appunto a questo evento. Benissimo, noi mi sa che abbiamo finito con il notiziario. Grazie per averci ascoltato da Asbesto
6: e da Grizzly.
0: Adesso vi manderemo due contributi che ci sono arrivati. Il primo,
6: Dio Nero, dice la voce del Crasto.
0: Bene, questa è la voce del Crasto, ascoltiamola insieme.

0: Bene, avete ascoltato anche voi la voce del Crasto, noi ne prendiamo atto.
1: Evidentemente.
0: Adesso un brano che ho trovato sul mio hard disk, mi è arrivato tempo fa da Coney, è intitolato Simone Simone, è un file MAD, buon ascolto.
2: Simone, Simone, ieri sono stato alla Ida.
3: Ma sì, bello, e ti sei divertito, le paste, dimmi quante paste.
2: C'era Underground, allora mi sono chiamato 5 pazze, 6 cartoni e 3 piste.
3: Ma quanto scemi siete, scemi.
2: Scemi.

0: Questo brano fa parte di un genere musicale chiamato Gabber. Conney fa diversi concerti dal vivo un po' in Europa con questo tipo di musica, che lui fa con un'Amiga 600, fa diversi live in Germania, in Svizzera, viaggia spesso a Londra e ha anche pubblicato un disco, vi sembrerà strano, ma è vero, è così.
1: E per di più lo ballano questo disco, tra l'altro.
0: Esatto, lo ballano nei rave in Germania. Benissimo, adesso passiamo a qualche altra rubrica.
1: Previsioni del tempo.
0: Crasto sereno.
1: Sporadici santuzzi sul canale Cybernet, specie in tarda serata.
0: Mar di Juarez agitato.
1: Ping variabili, forza 5, direzione Genova.
0: Temperature dei principali server.
1: TIN più 35.
0: UNIP meno 2.
1: Freenet più 5.
0: Stealth più 20.
1: Colorado non pervenuta.
2: Altissima, purissima, levita!
3: A lavorà, arbun!
0: Benissimo, siamo arrivati alla fine dell'ottava puntata di Radio Cybernet.
1: Ecco, l'anno prossimo ci dedicheremo molto di più all'Italian Gathering.
0: Io
1: probabilmente
0: direi...
1: nelle prossime due o tre.
0: Esatto, ci dedicheremo totalmente all'Italian Gathering.
1: E per ora vi salutiamo così.
0: Peccato, perché eravamo in attesa di un collegamento in CUCMI Audio con Sandro Cantero, con una piccola intervista, sarà magari per le prossime volte.
1: Ecco, che sulle note di The End,
0: dei Doors, ecco, un pezzo storico, vi salutiamo e arrivederci
1: da Grizzly
0: e da Asbesto.
4: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico. Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
5: Papa, sorry, daughter. Papa, sorry, daughter. Papa, sorry, daughter. Papa, sorry, daughter. Two, messages. Two, messages. Message, message. Group 7, 9. Group 7, 9. Pick, pick. Romeo, Alpha, Delta, India, Oscar, Charlie.
6: Ai noi, che cosa è successo il 28 ottobre del 1998?
7: Sì, al rientrare, cioè nella sede, che è anche abitazione
6: della Topolin,
7: della Topolin, no? Mi trovo con 11 agenti della Digos e della Polizia Giudiziaria, praticamente rivoltando la casa.
6: La casa editrice, sì.
7: Materiale, opere artistiche, no, dei famosi autori, e alla ricerca, secondo loro, di materiale fondo sessuale e pedofilo.
6: Allora, prima di proseguire Jorge Vacca, forse dovremmo dire che cosa pubblica la Topolin. Io vorrei cominciare, se a lei non dispiace, da un libro che, se non sbaglio, si chiamava Che di Alberto Breccia e Hector Osterheld. Sì. Ci ricorda chi sono questi due personaggi?
7: Sì, sì, il libro è il C'è, La vita Che Guevara, un libro che è stato fatto nel 1968 da Alberto Breccia, il più grande disegnatore, maestro, no? Fumettistico sudamericano, e Hector Osterheld, famoso creatore dell'Eternauta.
6: Sì, che è uno dei 30.000 desaparecidos, credo.
7: Sì, sì, sì, sì. Proprio per aver creato quella storia, La vita di Che Guevara, che negli anni, nel 77, era considerato subversiva, per il fatto di essere tacciato da comunista.
8: Questi non finiscono mai, che si portano tutti! Indiato! Indiato, da sotto!
6: Oh. Ecco, questi due nomi, i nomi di due grandi autori di fumetti, dovrebbero far capire che la Topolin pubblica esattamente fumetti anche molto famosi. Io vi faccio il nome di Brian De Brain, per esempio. Di chi è Brian De Brain? Che poi, come vedremo, è uno dei testi sequestrati e incriminati.
7: Sì, sì, sono quattro numeri di Brian De Brain, no? Perché c'è un libretto che viene semestralmente. Finora erano usciti quattro, tutti sotto sequestro, quando in Brian Frey non c'è nessuna allusione al sesso e non c'è nessun tipo di allusione, diciamo neanche verso la pedofilia.
6: Ecco, Brian De Brain è un bambino, cioè il protagonista di questo fumetto è un bambino particolare, nato senza calotta cranica perché sua madre lavora come cavia umana.

0: eso. La acusa estata de que el reato era propio en el título, porque se interpretaba como abusos sexuales, ¿no? No lo interpretamos como abuso de sexo.
1: Questo in base alla legge del 3 agosto 98, credo.
0: Sì, sì, l'articolo 603, il secondo comma.
1: Quello che recita: chiunque al di fuori dell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento dei minori di anni 18.
0: Sì.
1: Voi siete stati accusati di sfruttamento e di adescamento?
0: Basta. Sì, sì. Sì.
1: Per aver pubblicato dei fumetti.
0: Per aver pubblicato questi fumetti.
2: La paga che gli riportiamo! Cazzo, bellissimo! Ammazziamo le cose!
1: Ecco, questo avveniva il 28 ottobre dello scorso anno, non se ne è avuta notizia sui quotidiani
0: no,
1: sì. In questo momento?
0: No, insieme, se era stato sequestrato Psicopatia Sexualis,
1: che
0: no?
1: Che cos'è Psicopatia Sexualis?
0: Che è un altro libro che già in precedenza aveva avuto 5 capi di accusa.
1: Cioè?
0: No, che era istigazione al delitto, istigazione al suicidio, istigazione alla pedofilia, ossessività e immagini raccapriccianti.
1: E che cosa conteneva mai questo libro?
0: Che è sempre Miguel Ángel Martín, il stesso autore Brian De Brain, no?
1: Sì.
0: Questo libro è un libro crudo, durissimo, però che riflette, se queste, già nel titolo dice, queste psicopatologie, no?
1: Sì. Ecco, tra l'altro vorrei soltanto sottolineare, prima che lo faccia Vacca, lo farà anche lui probabilmente, che si tratta, se non sbaglio, di una serie di illustrazioni originali che facevano parte di una mostra ospitata al Salone Internazionale di Barcellona, patrocinato dal Ministero della Cultura spagnolo, quindi per quanto
0: sì,
1: fossero
0: sì,
1: quelle
0: sì, anche
1: immagini...
0: del Comune di Barcellona,
1: sì.
0: Anche della Regione Catalunya, del Giornale del Paese, che è il principale quotidiano spagnolo. E dopo quella mostra, la rivista Time americana lo ha considerato uno dei migliori autori sorgenti europei proprio per il contrasto, l'eleganza del suo disegno quasi infantile con la durezza dei suoi testi.
1: Allora, Jorge Vacca, diceva poco fa che qualche notizia si è avuta su questo sequestro, ma noi vorremmo anche sapere che cosa sta succedendo adesso, a qualche tempo di distanza.
0: Sì, intanto è tutto sotto sequestro, non si può... c'è stata fatta l'istanza di sequestro e no, ancora non si è avuta notizie. Intanto ci hanno tolto le accuse dell'articolo 603, no?
1: Sì.
0: Diciamo l'accusa di istigazione alla pedofilia è stata tolta, perché quello è andato davanti al pure al tempo di pedofilia e si sono trovati con
1: una serie di fumetti fra le mani,
0: sì.
1: di
0: adescamento e sfruttamento ai minori proprio.
1: Però non avete potuto riprendere l'attività,
0: no,
1: come
0: perché ci hanno dato subito un'altra accusa, che è ossessività a immagini raccapriccianti, che entra dentro un altro articolo che sarebbe come offesa al comune senso del pudore.
2: Fatemi sotto, pezzi di merda! Fateci vedere che cazzo sapete fare!
1: A questo punto io vorrei sentire Francesco di Thorazin, perché sembra abbastanza assurdo sentir parlare di una parola che è molto utilizzata negli anni 70, fino agli anni 70 almeno, che la parola censura si è applicata ai fumetti e all'editoria, però sembra proprio essere questo il caso.
3: Dunque, noi abbiamo ovviamente colto l'occasione di una punta dell'iceberg per quanto riguarda le dinamiche repressive sulla libertà di espressione, che è quella del nostro amico appunto Jorge Vacca, della Topo in Edizioni, per ampliare il discorso sulla censura, che è un discorso che non riguarda appunto esclusivamente l'editoria cartacea, bensì si espande su tutti i campi dell'espressione culturale, e quindi ovviamente e soprattutto, come stiamo vedendo adesso per le espressioni mediatiche, anche per quella elettronica. Come si vede ultimamente dalle pagine di qualsiasi quotidiano, c'è questa assonanza tra internet e la pedofilia, no? Quindi internet come strumento di costruzione delle reti dei pedofili. Ebbene, attraverso questa costruzione del consenso della fabbrica mediatica succede che ci vanno di mezzo tantissime libere associazioni di base che appunto costruiscono delle prospettive comunque di conflitto e di liberazione sperimentando sui linguaggi.
2: Che cazzo sta succedendo? La buca di Rodriguez è saltata in aria, per Dio!
4: Le cose fanno così, i musi gialli sono penetrati nella nostra area.
2: Oh,
4: hanno raggiunto la compagnia, fa qualunque cosa si muove che non riconosci, prende il fuoco.

0: tutto a birra.
1: Cazzo, due attacchiere in arrivo, quelli lanceranno bombe di rompenti a Napoli. Non uscite dalle vostre buche, miseriaccia, state fermi qui, vabbè.
2: Radio Cybernet inizia un nuovo ciclo di trasmissioni completamente sperimentali. Quello che state ascoltando in questo momento è un nuovo ciclo di trasmissioni, di esperimenti.
3: Chi se ne fotte? Allora, ci stiamo arrampicando sulla montagna che sta praticamente sopra i Climiti, Sortino.
4: Sulla sotto Melilli Sortino. E c'è praticamente un cavo telefonico, un doppino telefonico, che sale lungo dei pali per circa 2 chilometri, dopodiché si inerpica per questa stradina in salita.
3: È una strada abbastanza impraticabile, noi stiamo percorrendo a piedi, c'è un vento pazzesco, è un freddo della Madonna.
4: E probabilmente in cosa sarà anche peggio.
5: In pratica io seguivo questo doppino chiedendomi dove cavolo andasse a finire, e finisce in una cabina della protezione civile.
3: Vedi la caramella.
5: Grazie.
3: Prego.
5: E allora noi... Cato in bocca.
3: Certo. E allora praticamente noi stiamo seguendo questo cavo a piedi su per la collina. Abbiamo una torcia, due torce, un laser. E quindi... Allora, in pratica dove arriva questo cavo? La cabina della protezione civile, di monitoraggio degli eventi sismici e vulcanici, in mezzo alla campagna. Ma sulla montagna poi? Sulla vetta, diciamo. No, dobbiamo salire ancora tanto.
5: No, la salita finisce lì davanti.
3: Mi interrompo.
5: Stupendo.
3: Si vede Catania da lontano? E poi le stelle, io ho le mani congelate, è pazzesco, è veramente pazzesco il freddo.
5: Il doppino che vola.
3: Guarda, c'è un pezzo di doppino arrotolato, che scende giù da un cavo. Noi continuiamo a salire.

0: e ricevo in questo momento dalle mani dell'autore una copia di questo libro.
1: Che si intitola?
0: La morale del cavallo.
1: Del titolo del cazzo.
0: Siamo qua con Ottavio, che è l'autore di questo libro, e di un altro libro, che però non trova. Beh, dici qualcosa su questo libro, no?
2: Su cosa?
0: Su queste cose che hai scritto, cosa sono, perché...
2: Quando? No, prima ti faccio sentire la cosa,
0: stacca. Allora stacchiamo, perché adesso mi farò sentire un pezzo musicale.

0: Ho sentito questa intervista, ma breve, breve. Cosa hai scritto? Di cosa parlano questi libri?
1: Quanto deve durare questa intervista?
0: Ma 5 minuti?
1: 5 minuti. E te ne fammi
0: il titolo dell'altro libro qual è?
1: Il libro si intitola Sporco al Sole. Ed è una raccolta di 7 autori del sud,
0: tra cui te?
1: Tra cui me. E il titolo del mio racconto è Mediterraneo Metropolitano. No, è stato andato bene perché ci sono state recensioni su Repubblica, sull'Espresso, su Corriere della Sera, sulla Stampa, su Tutto Libri, insomma è andato bene il racconto.
0: E questo invece, quest'altro libro, è un altro racconto sempre?
1: No, questo libro, l'altro, è un noiosissimo dialogo filosofico, illeggibile, impubblicabile, che invece ho avuto la fortuna di pubblicare grazie a questa strana figura di politico editore che si chiama Salvo Basso e grazie a questa postfazione di Mario Sgalambro, che è il filosofo che scrive i testi a Franco Battiato.
2: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
3: Su tutti i testi pensiamo, a questa cosa, no?
2: Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.

0: Vabbè, tu sei presente in rete, ovviamente.
1: Sì, saluto gli amici di Cybernet, che non mi vedono da un po' di tempo, ma sono occupato a fare altre cose.
0: Quindi non ti colleghi più, diciamo, sul canale?
1: Ma ogni tanto, di nascosto.
0: Bene, bene, bene, noi manterremo questi segreti. Ma tu hai un sito internet tuo adesso? A parte il famoso Webber, che a quanto pare non esiste più lì su...
1: Sì, l'hanno tolto, tolto lì. Ma ce l'hai tu la copia?
0: Certo.
1: Ce l'abbiamo?
0: Sì.
1: Allora abbiamo il sito internet.
0: Lo potremmo mettere da qualche
1: parte.
0: L'abbiamo
1: su Nora. Sì, allora, per i siti che ho fatto io basta fare, beh, su Altavista e fare più Ottavio più Cappellani. Escono tutti i siti miei che ho fatto.
0: Ah, perfetto. Quindi un input, vi abbiamo dato un input.
1: Delle registrazioni sporche in questo radiodramma c'era...
0: Stai facendo un radiodramma per... così?
1: Ho fatto un radiodramma per l'immagine leggera di dell'anno scorso, che però poi non gli ho spedito. E ora
0: lo spedirei al concorso internazionale.
1: Lo spedisco al concorso internazionale. Ed è il seguito di un racconto di William Gibson che si intitola Un parassita alieno a forma di cappellone hippie. E la parte, a proposito di queste cose sporche,
2: diceva: trattiamo la solita roba ma con una grafica innovativa, grafica sporca digitalizzata, sapete, come filmare lo schermo di un computer attraverso una vecchia cinepresa 16 mm degli anni 70. Che anni quegli anni, niente male, neanche quelli 50 con le loro metafore semplici e monoblocco come gli dischi volanti e sbuttiani. Ma i 70, amico, niente può reggere il confronto. Piccoli ometti verdi a quattro dita che vengono giù da un'immensa lattina di zuppa sambo dell'atterrata sugli africani siberiani. Un'ottima pubblicità per quella marca di frigoriferi. È un sacco di tette qui e lì per attirare l'attenzione. Dure, perfette e nere come il morso di un allibratore cinese di Cassavetes. O bianca e mollemente decadente alla Rasmeyer, e poi tetto in due randate, tetto guri, tetto ombretto azzurro pesante sbavato sugli angoli. Ma parlavamo della rivista, no? Tenetevi forte per il prossimo numero. Scienziati, satanisti e russi stanno cercando di riportare in vita alieni. Documenti della CIA, amico, mica le solite stronzate.
1: Però l'epigrafe del radiogramma, visto appunto che stai dicendo questa cosa che stanno sperimentando col radiodramma, a quanto ho capito hanno fatto canzoni.
0: Anche, sì.
1: Praticamente.
0: Brani musicali in particolare, ambient, non delle proprie canzoni, ma neanche dei veri e propri radiodrammi intesi in senso canonico.
1: Perché sono degli ignoranti.
0: C'è stato veramente un... stato un miscelare di queste cose.
1: Perché sono gli ignoranti e non sanno cos'è il radiodramma.
0: Stavamo dicendo, cosa fai in questa stanza?
1: Contemplo strutture complesse di pontili tubolari blu cobalto.
0: Capisco, ma... E da questa contemplazione cosa scaturisce? Dopo una meditazione, immagino, molto intensa.
1: Strutture di idee trasparenti su specie per aria.
0: Ok.
1: Posso aprire qui?
0: No, per me. È la seconda volta che finiamo. Basta.
1: Bisogna sempre finire almeno due volte.
3: Abbiamo un po' di siti da segnalarvi e sono i seguenti, fortunatamente. Inizierei da www.radioforall.org, scritto www.radio4al.org. È un sito molto interessante perché riguarda tutte le microstazioni radio pirata del mondo, più o meno nel mondo. E c'è un ottimo howto.html in questa pagina. E per quanto riguarda la trasmissione radiofonica, diciamo dal vivo, per chi volesse iniziare qualche sperimentazione, io consiglierei il sito di Free Radio Berkeley, che è www.freeradio.org. Nella sezione tech ci sono un sacco di progetti di costruzione di trasmettitori, microtrasmettitori, amplificatori, antenne e quanto sia necessario per mettere su una piccola stazione radio. Io andrei avanti con qualche citazione, così navigando abbiamo visitato alcuni siti in questi tempi. Potremmo citare i nuovi gestori telefonici, tra cui Tiscali, www.tiscali.it, e Wind, www.wind.it, che offrono delle cose molto interessanti. Tiscali vorrebbe proporre questa cosa del freenet, www.tfn.it, in pratica un accesso a internet completamente gratuito, una cosa che ci fa venire in mente il progetto Iperbole agli inizi, che suscita un sacco di polemiche da parte dei provider a Bologna. Ma comunque, per eventuali informazioni, non so, cercatevele in rete da voi. Adesso salutiamo la nascita di una nuova radio in formato digitale, si chiama appunto Radio Digital, sta in rete www.geocities.com/sunsetstrip/theater/8629/radiodig.html. Si chiama Radio Digital, comunque dovrebbero esserci già i link nella nostra home page mentre state ascoltando e quindi potete cliccare direttamente lì. Hanno un po' di problemi con le trasmissioni, almeno a me non è ancora riuscito di ascoltarli, però si vedrà.
4: Oh!
5: Beh, se volete andiamo.
4: Ah, quando volete comunque.
6: In cuffia c'è molto fruscio.
5: Sì. Senti, non è mica un problema, possiamo partire.
4: Avete risolto? Avete risolto?
5: Noi abbiamo risolto, voi potete, quando volete, potete partire, basta che, insomma, anzi, da questo momento vi mettiamo in onda, quindi fa.
6: No, un momento, scusa.
5: Fai un po' tu.
6: No, dai, ricomincio la storia di oggi, insomma. È un po' ripetitivo.
5: No, la voce va bene, adesso bisogna provare se c'è il pezzo.
6: Ah, il pezzo.
7: Salve, sono qui con
8: Otello Urs.
7: E come mai sei qui al festival?
8: Ho giurato.
7: Hai giurato di fare un giuramento e quindi sei un giurato della sezione radiodrammi?
8: Sì.
7: Che te ne pare finora? E ancora non puoi dare un giudizio, quindi.
8: Sì, fare il giurato è pesante.
7: E ascoltare due ore di materiale praticamente.
8: Sì, due ore di materiale. Che me ne pare? È interessante, devo dire, una grande voglia di fare radio da parte di ora, ma aspettavo un livello così elevato di qualità. Poi le cose sono, c'è anche il gusto soggettivo, c'è l'idea che hai di prodotto radiofonico, la ricerca che c'è dentro le cose, però mi pare tutto fatto con una grande attenzione in qualche modo alla radio, con la voglia di fare prodotti per la radio, che è una cosa che non mi aspettavo.
7: Bene, tutto sommato.
8: Buono, sì.
7: E tu hai portato del materiale, a proposito di materiali.
8: Sì, ho portato un CD, la cosa più interessante è questo CD di materiale di Radio Licia, 1977, Bologna, era la radio in qualche modo legata al movimento.
7: Se puoi brevemente dare un po' di storia, perché chi ascolta questa nostra trasmissione sicuramente non sa nulla di queste cose, quindi.
8: Dunque, nel 77 nasce, anzi nel 76, sull'onda delle radio libere che stavano nascendo in Italia, perché prima non esistevano radio in FM, c'era solo la RAI, e cominciano a nascere tutta una serie di radio che nascono fondamentalmente come radio pirata all'inizio, tant'è vero che...
7: Perché non c'era una regolamentazione.
8: Non c'era una regolamentazione, c'era solo il servizio pubblico che lavorava in regime di monopolio. La diffusione della tecnologia che permetteva di trasmettere in FM a costi molto, molto bassi, è stato possibile per la portata di tutti la possibilità di trasmettere appunto in FM, e cominciano a nascere tutta una serie di piccole emittenti. All'inizio si tenta di sequestrarle, di bloccarle.
7: Già all'inizio, però.
8: Sì, da subito ci vanno. Però era
7: con quali motivazioni? Visto che non c'era legge.
8: Però la RAI trasmetteva in regime di monopolio.
7: Quindi aveva il monopolio.
8: Aveva il monopolio della trasmissione radio. Mm-hmm. Per cui era illegale tutte le trasmissioni che non provenivano dalla RAI. Però il fenomeno è talmente diffuso che non si riesce, dopo un certo punto non ci si sta più dietro, cioè non riescono più a... perché le radio nascevano veramente come i funghi, per cui appena sequestravano ne nascevano altre 10, tipo, quindi era impossibile bloccare questo fenomeno. E nasce anche Radio Alice a Bologna nel 76. Nasce legata all'esperienza dell'università da un gruppo di studenti che erano in qualche maniera legati a un'area dell'estrema sinistra, però neanche troppo etichettabili, no? Cioè, non è che fossero appartenenti a qualche forza politica, sì.
7: Schierati, diciamo.
8: No, era abbastanza eterogenea il gruppo che fa, eterogeneo il gruppo che ha fondato Radio Alice. Per tutto il 76 e l'inizio del 77 Radio Alice va avanti producendo una forma di ricerca, anzi una ricerca radiofonica che è nuova. È nuova perché è una maniera di comunicare che si pone, che, come dire, analizza l'idea del, come punto di partenza, il rapporto con tra la radio e la città. Cioè la radio non è più, come poteva essere la RAI, un emittente nazionale, un organo verticistico, concepito in qualche maniera anche con come un organo di propaganda in qualche modo, no? Che servisse al regime, allo Stato, ma diventa per la prima volta un mezzo in mano, gestibile totalmente da forze che erano in qualche modo antagoniste e legate ad una realtà urbana, cittadina, quindi con un circuito molto stringente tra la città e la radio.
7: Ma secondo te questa era una cosa comune un po' a tutte le radio libere in quel momento?
8: Ma sai,
7: una cosa che ha capito comunque molto bene Radio Alice rispetto ad altri?
8: L'idea di essere legati al bacino d'utenza che era sostanzialmente cittadino, perché le radio all'inizio trasmettevano poi in un ambito che era quello delle città,
7: sì.
8: E questo c'era in tutte le radio, infatti là nascono poi banalmente anche, che ne so, i programmi di dediche, queste cose. La Radio Alice ha avuto questo scarto in più, ha avuto questa riflessione di utilizzare la radio come strumento di un antagonismo che fosse non solo politico, e qua sta anche la forza, ma anche culturale, proprio anche di comunicazione, la capacità di usare i media in una maniera diversa, in una maniera appunto antagonista, dirompente, alternativa, per cui i riferimenti loro erano i surrealisti, era Majakovskij, era tutto quello che era stato poi opposizione in qualche maniera, anche in termini culturali, tutte le avanguardie, e si ritrovano molto, anzi si ritrovavano dentro le registrazioni di Radio Alice queste cose.

0: dentro le registrazioni di Dagliolice queste cose. Dico si ritrovavano perché...
1: Appunto, perché si ritrovavano?
0: Perché nel 76, l'11 marzo del 77, viene ammazzato da un carabiniere Francesco Lorusso.
1: Ma in quale occasione? C'era
0: un movimento in atto in tutta Italia, a Bologna in particolare, dentro l'università. E c'era uno scontro abbastanza duro con CL, Comunione e Liberazione, che era questa forza di cattolici integralisti organizzati, abbastanza duri in qualche maniera. Tanto duri che la mattina dell'11 marzo, durante un'assemblea, c'è stato uno scontro fra un gruppo dell'estrema sinistra, non lo chiamerei neanche autonomi perché poi erano... Veramente c'era di tutto in questo movimento.
1: È un termine oggi troppo abusato.
0: Sì, abusato. C'erano quelli che venivano dall'autonomia, ma c'erano gli anarchici, si era sciolta Lotta Continua nel 76, per cui c'erano dei frammenti che erano quelli che si chiamavano i cani sciolti. Gruppi non organizzati comunque, che si riconoscevano però dentro questo movimento, che era un movimento che aveva appunto una varietà grossa di elementi e di contenuti e di ascendenti politici e culturali, e si riconosceva però in questa opposizione al regime democristiano comunista che si stava formando in quel periodo, cioè nel governo delle astensioni, si chiamava, era un governo Andreotti dove i comunisti non votavano contro, per cui terminava la funzione di opposizione storica del PC e Berlinguer aveva introdotto una politica del compromesso storico, cercare il compromesso con la DC. Tutto questo poi generava, tutto questo nasceva da, o almeno uno degli elementi era la necessità di combattere il terrorismo. Questo però voleva dire colpire tutta un'area della sinistra italiana con le leggi speciali, con una legislazione assolutamente repressiva. Erano queste famose leggi reali che concedevano alla polizia di interrogare senza avvocato, di fermare tutta una serie di cose.
1: Che dovevano essere leggi temporanee poi, e che poi ci ritroviamo anche oggi.
0: Sì, esattamente. E da tutto questo...
1: C'era Cossiga, ministro degli interni.
0: Cossiga, ministro degli interni, non a caso, infatti.
2: Una marcia militarmente funebre, al nostro ministro

in una situazione di scontro molto duro e di movimento veramente grosso, la mattina dell'11 marzo ci sono degli scontri in un'assemblea di CL tra CL, che aveva un servizio d'ordine, poi anche la guarda caso di giovani del PC, e un gruppo del movimento. E da questo nascono degli scontri, uno di questo gruppo del movimento viene letteralmente buttato fuori dalla finestra, ci sono scontri con le spranghe, tutto questo, nascono degli scontri. Un gruppo di ragazzi lancia una bottiglia Molotov contro una jeep della polizia, questa jeep prende fuoco, loro scappano, un carabiniere scende, si inginocchia, prende la mira con due mani e spara alla schiena con la pistola ad un ragazzo che si chiamava Francesco Lo Russo. Questo ragazzo viene colpito alla schiena mentre corre sotto un portico di Bologna, cade per terra in un lago di sangue, viene portato in ospedale dove arriva a cadavere. Radio Alice diventa a quel punto, come dire, l'ultima, diventa il cuore pulsante della rivolta, perché a quel punto scoppia una rivolta. Nel pomeriggio 10.000 studenti si ritrovano in piazza, parte una manifestazione. Radio Alice è risonanza e cuore di tutto questo, perché attraverso una serie di dirette telefoniche, un rapporto con chi stava anche a casa, di linee telefoniche aperte, in qualche maniera si è tentato di dire che dirigesse la rivolta. Questo non è vero, poi i processi successivi hanno dimostrato che non è vero che aveva una funzione di direzione, ma di informazione veramente, di riproduzione di quello che succedeva nell'estate, di narrazione in qualche maniera. Parte questa manifestazione, Bologna viene invasa dai compagni di Francesco, che erano veramente incazzati. Ci sono queste immagini delle prime file del corteo, c'erano i ragazzi col fazzoletto sulla bocca, bottiglie Molotov e occhi lucidi, perché che piangevano.

0: inflazione non poteva che succedere il casino più totale. Vetrine spaccate, barricate, momento di liberazione totale in qualche maniera, perché gli studenti prendono in mano la zona universitaria e la occupano letteralmente, o meglio la liberano, per 3 giorni. Radio Lice fino al... questo succede il venerdì 11 marzo, il sabato sera alle 11:15 la polizia bussa alle porte della radio, si aspettavano una perquisizione. Loro non aprono finché non gli fanno vedere il mandato e finché non arrivano gli avvocati, la polizia a un certo punto sfonda, tutto a microfoni aperti, invade la radio, in diretta strappa il microfono e arresta tutti quelli che c'erano dentro.
1: No, ascolta, sono da solo, c'è una polizia qui che sta facendo sulla porta, per favore, stanno tenendo nel campo.
2: Un po' di musica sottofondo?
1: Non lo so, ascolta, non so nemmeno se vado a casa a dormire stanotte. C'è tutto di fare anche lì.
3: Dai, musica che aspettiamo gli avvocati.
2: Dunque la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a urlare ad aprire. Stai attento, stai giù.
1: Stanno arrivando gli avvocati, aspettate 5 minuti e sono qui per strada.
2: E gli unici commenti sono porco di aprite e cose di questo genere.
4: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
2: Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.
3: Ecco, sto passando, sto passando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto.
0: Per fortuna, mentre loro resistevano, 12 compagni sono riusciti a scappare dalla finestra. Sono rimasti in 4, questi 4 sono stati arrestati e si è scoperto dopo senza alcuna ragione. Sono stati portati in questura, picchiati, tenuti in galera per 2 mesi e poi liberati. È stato sequestrato tutto il materiale di Radio Alice. Per questo dico, c'erano delle registrazioni che adesso non ci sono più.
5: Tutt'oggi.
0: Queste, malgrado i processi, malgrado le assoluzioni, malgrado si è dimostrato che loro non abbiano commesso alcun reato, abbiano solo informato, non è mai stato restituito il materiale di Radio Alice. Materiale peraltro registrato prima di tutti questi casini, registrato nel 76, per cui... c'entrava un cazzo con tutta questa... si può dire cazzo?
5: Beh sì, c'entrava un cazzo. Noi tranquillamente mandiamo tutto quanto così com'è.
0: Con tutto questo... con quello che era successo quei giorni. Però questo materiale non è stato mai registrato. Come molto interessante sarebbe riuscire ad avere tutto il materiale video che ha girato la questura di Bologna in quei giorni. Ci sono ore e ore di materiale che ormai... non serve più a nessuno, al meglio, a loro non serve. Sono passati 20 anni, i processi sono stati fatti, è finito veramente tutto. E questi materiali non si riescono ad avere. Sarebbe veramente utile, secondo me, per ricostruire anche una fase storica, ricostruire anche un punto di vista, sarebbe utile nel senso proprio filmico, io credo, vedere il punto di vista degli sbirri. Non è male. Quindi l'11 viene ammazzato Francesco Lorusso da venerdì. Il 12 marzo alle 11:15 di sera arriva la polizia e dopo mezz'ora d'assedio che dà il tempo a 12 redattori di scappare, forse da beccare solo un 4. E viene sequestrata tutta l'apparecchiatura della radio e arrestate 4 persone. Il giorno dopo Radio Lice con apparecchiatura di fortuna ricomincia a trasmettere. La polizia manda un segnale per impedire l'ascolto di Radio Lice sulla stessa frequenza. Loro spostano la frequenza. A quel punto la polizia toglie la corrente a tutto il quartiere. loro dopo qualche ora ricominciano a trasmettere alimentando l'apparecchiatura con una batteria di auto. Però sono costretti a scappare. Scappano il giorno dopo e ricominciano a trasmettere utilizzando l'apparecchiatura di un'altra radio che sta in periferia. La polizia fa di nuovo irruzione là e a quel punto becca tutti perché non riuscivano a scappare. E poi c'è dopo qualche giorno un documento che viene firmato da tutta una serie di intellettuali bolognesi che chiede la scarcerazione dei redattori e la riapertura di Radio Alice. Radio Alice ricomincia a trasmettere per un paio di mesi e poi muore definitivamente in media probabilmente. Perché poi tutti gli organizzatori che erano ancora in galera, Bifo con gli altri scappa in Francia.
5: Bifo?
0: Sì.
5: Franco Berardi?
0: Sì. Lui era è uno di quelli che ha fatto nascere Radio Alice, era quest'area. Franco Berardi ha cominciato a costruire, a lavorare al progetto di Radio Alice perché doveva laurearsi e quindi in qualche modo era la sua tesi di laurea. Sembra che sia una tesi riuscita. Poi uno può anche non essere d'accordo con quello che ha fatto dopo, con alcune cose che sono successe dopo, però in quella fase insomma è stato questo. La tesi di laurea Francesco Berardi e altri che studiavano con Eco, credo. Buon appetito. Buon appetito.
6: Buongiorno.
7: Ciao.
6: Come va?
7: Male.
6: Saluta il canale Cybernet.
7: Saluterà tutti.
6: Da chi?
7: Da uno incazzato come una biscia.
8: Devo dire un elenco di nomi, ma non so come dirlo. Gente che ha partecipato alla trasmissione. Jorge Vacca, Francesco Di Torazin, Grizzly, Ottavio Cappellani, Alice, Otello D'Urso, Francesco Lo Russo, a cui è dedicata la puntata, e Shining. Grazie e a risentirci.
9: Okay.

0: and her journey.
1: Radio PRCD on the net.
2: Iniziano oggi le trasmissioni di Radio PRCD.
1: Una radio in real audio su internet.
2: 30 minuti di musica, notizie, informazioni e altro.
1: Sul web www.kiuz.org/radioprcd
2: con Asbesto
1: e Kiuz.

0: programmazione odierna che prevede un po' di musica con il grande Omi, il brano intitolato Uno.
1: È strano.
0: Se vuoi dare qualche informazione sulla pagina web del grande Omi.
1: Allora, il grande Omi è ospitato sempre su kiot.org all'indirizzo www.kiot.org/grandeomi.
0: Ma no.
1: Esatto.
0: Bene, e con questa introduzione inizia un piccolo dibattito per spiegare chi siamo.
1: Un esperimento e un grosso impegno di risorse umane il nostro.
0: E inumane.
1: Magari dopo diciamo un po' quello che vogliamo fare, quello che vogliamo realizzare.
0: Per adesso ascoltiamo il grande Omi.

0: Radio PRCD.
1: Allora, una piccola descrizione tecnica di ciò che stiamo utilizzando. Abbiamo un PC con Linux, Slackware 3.2, Kernel 2.0.30.
0: Utilizziamo un software shareware per il campionamento di suoni che si chiama Ceres Sound Studio.
1: Esatto, che potete trovare su SoundSite.
0: Microfoni autocostruiti.
1: Sì, microfoni autocostruiti a capsula, condensatore.
0: Radio valvolare.
1: Esatto.
0: Vecchio mixer.
1: Mixer della Montarbo, una piastra Technics, un mixer autocostruito dentro un case slim e un registratore 4 piste che per ora non stiamo utilizzando.
0: E poi utilizzeremo altre strumentazioni che ci verranno in mente mano a mano
1: durante la trasmissione. Bene, adesso credo che sia ora di dare spazio alla pubblicità.
0: Sì, poi ascolteremo le news del Crasto.
1: Esatto. Direttamente dal canale Cybernet.
0: A dopo.
2: Onoranze funebri, Mortal Kombat.
3: Pasticceria di Dio Santo.
2: I biscotti del cyberpunk.
3: Prossimamente su internet.
4: Cara, ma oggi piove?
5: Non lo so.
4: Allora prendo l'ombrello.
2: Usate anche voi l'ombrello.
6: Porco bastardo, ombrello nel cazzo, bastardo!
7: The Crasto News.
2: Le notizie di oggi.
7: Polemiche in corso sul canale Cybernet.
2: Dall'Olanda il nostro inviato a Hacking in Progress.
7: Agosto, tempo di vacanze e di meeting.
2: In furia la polemica sul canale Cybernet a causa di Santuzzo, il boss dei veleni, ormai noto alle cronache. Le ultime dichiarazioni dei frequentatori del canale hanno nuovamente riaperto la discussione relativa alla gestione libera e priva di censure in questo spazio su IRC, proprio dopo la lieta notizia della guarigione del Crasto avvenuta il 30 luglio, che ha finalmente risolto il problema del SIM.
7: Una parte degli utenti chiede a gran voce la rimozione di Santuzzo, definendolo contrario alla filosofia del canale. A tal proposito, Lone Star fa notare che il 2 agosto l'utente Lucifero è stato permanentemente bannato dal canale Cybernet da Santuzzo e ribadisce che il permesso di mettere Crasto è stato lungamente dibattuto sulla mailing list di Cybernet. Draven difende l'operato del suo bot, giustificando il revenge e alcuni ban permanenti come necessaria protezione ai takeover che spesso si verificano sul canale. Queste le dichiarazioni telefoniche di Lone Star e Draven.
8: Guarda, è successo che un giorno c'è stato un takeover e siccome Crasto non fa nessuna operazione particolare per fermare i takeover, nessuno è riuscito a fermarlo. Allora c'era anche Draven e si è incazzato e ha detto adesso metto un bot per i cazzi miei che fa tutto quello che dico io. E l'ha messo. Allora a questo punto il bot sta lì, per adesso si sta comportando quasi normalmente, nel senso che non fa niente di cattivo fino adesso.
9: Quindi niente più ban permanenti?
8: Io non lo controllo quel bot, prima avevo il master, adesso me l'ha pure tolto perché una volta gliel'ho buttato fuori.
9: Ho capito.
8: Allora mi ha tolto anche il master, quindi lo controlla solo lui. Per adesso non ce n'è ban permanente tranne per il Belgio, perché pare che ci siano dei belgi che vogliono fare un takeover perché dicono che Cybernet è un provider belga e quindi il canale dovrebbe appartenere a loro. Pare che abbiano fatto questo discorso, io sto dicendo che c'è questo provider belga.
10: Santuzzo è messo lì e non fa niente, cioè è la stessa cosa di Crasto, soltanto che è un po' più intelligente perché si permette di cercare gli split quando è il canale senza hop, difendere se qualcuno fa un takeover, tutte queste cose qui. È uguale a Crasto poi per adesso, non vedo perché la polemica, perché comunque è un bot come Crasto che hoppa le persone, uguale, cioè ha la stessa user list di Crasto.
2: Nonostante le discussioni spesso si risolvano amichevolmente, alcuni frequentatori del canale decidono di allontanarsi momentaneamente da questo spazio, come Skyna per esempio, che dichiara di trovarsi sul canale Almers in quanto sostiene politicamente che ci siano più bot che utenti sul canale Cybernet.
7: Un'altra voce si leva a denunciare la gestione antidemocratica sul canale, con la frase «Pensavo questo fosse un canale libero» e di Avatar, questa volta a difendere Da Snake, suo client IRC, che viene spesso ripetutamente bannato e floddato.
2: Notizie dall'estero. Prosegue in Olanda Hacking in Progress. Molte le presenze italiane e cybernettiane alla manifestazione. Dal nostro inviato Stane, le ultime novità riguardano, usando sue testuali parole, la pressoché totale mancanza di figa
1: le poche delle quali facendo parte delle staff organizzative, e il fatto che parlino tutte in olandese.
7: Tempo di vacanze per gli utenti Cybernet. Oxylum segnala la sua assenza per un mese, mentre chi vi parla è già in Sicilia al lavoro nella redazione di Radio PRCD. Dopo un travagliato viaggio aereo, con scalo a Olbia in ritardo di 2 ore e mezza.
1: Procede a rilento l'organizzazione del Cyber Meeting siciliano. Le ultime informazioni sono relative al campeggio. Si tratta del camping Fontane Bianche di Siracusa. Telefono 0931 790333. I prezzi al giorno sono 10.000 lire a testa, 7.000 lire per la propria tenda. Se si vuole affittare la tenda del camping costa 10.000 lire. Il prezzo comprende l'animazione al campeggio, docce, acqua calda, luce, elettricità e accesso libero alla spiaggia privata a 50 metri di distanza. Il camping segnala però che le tende tuttora disponibili sono poche, 5 o 6. Alcune grandi, altre normali. Nessuna disponibilità di bungalow.
7: Con questo è tutto.
1: Arrivederci alle prossime edizioni di
7: Crasto
1: News!

0: E dopo il brano del grande Omi, che è presente nei nostri cuori, nelle nostre anime, anche perché è un nostro amico di rete, si chiama Ampex, il cantante e chitarrista del grande Omi, che ha le pagine ospitate su Qt.org, dal quale potete ascoltare questo programma di questa radio libera totalmente. Esiste una mailing list del grande Omi che corrisponde all'indirizzo di grandeomi@qt.org. Per iscriversi bisogna scrivere nel corpo del messaggio subscribe grande Omi all'indirizzo email maggiordomo@qt.org. Tutto molto complicato, ma sono fatti vostri. Allora, proseguiamo con questa prima puntata sperimentale. Introduco un importante ospite per questa sera, e uno storico glottologo siculo, un signore molto, molto istruito, molto esperto, che si chiama Santo Impallomeni, a lui la parola.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti, ragazzi, voi che fate tutte queste cose con computer. E oggi io ho cercato nei miei libri le definizioni più interessanti del vostro mondo di computer e ho provato a capire un po' di questo vostro mondo, che sinceramente non si capisce niente. E così io ho cercato nel mio vocabolario del 1877 i significati delle parole che voi giovani dite coscientemente, che io però non ci capisco niente, in cui c'è anche questa musica di sottofondo che mi rompe un po' con la testa. E allora ho cominciato con accesso, e ho cercato accesso, e qui dice facoltà di accostarsi, adito, visita che fa il giudice al luogo del fatto, sorta di suffragio e di ammissione, fenomeno, sintomo, ritornante a periodi fissi indeterminati, il manifestarsi o ritornare della febbre. E già qua io mi sono perso, e poi sono andato a cercare la parola cavo. Cavo, che voi dite sempre, prendi il cavo, attaccami questo cavo, e ho trovato cavo. Cavità, escavazione, forma, ove si getta e formano le figure di gesso, di terra, grossa conta di navi, e l'estremità del canapo grosso dell'acqua, la punta di terra che sporge in mare. Ma insomma, che spacchio fate, i marinai o i navigatori di internet? Allora io mi sono detto, ma qua non ci capisce niente, qua parlano di collegare i cavi. Ho cercato collegare, collegare, il congiunto insieme, unirsi in concordia. E qua e cominciano a venirmi in mente strani pensieri, che questi qua si collegano, c'è Eddie, e non si capisce come si collegano. E poi ho cercato una parola che qui in questo momento non mi sta venendo in mente, che qua io non ce l'ho. Ah, elaborazione, tutti questi elaboratori che elaborano non si sa che cosa, le schedine, boh. Elaborazione, azione con la quale gli esseri viventi imprimono le sostanze esterne, anche i materiali ricciati dal loro interno, modificazioni che gli rendono atti a valere agli usi che la natura loro assegna. Lavoro diligente. E va bene, siete ragazzi diligenti, che ci possiamo fare con questi ragazzi diligenti? La memoria. Ho cercato memoria, perché tutti qua che si accattano la memoria, ma dare due chili di jam, un chili di carciofi, mi devo accattare la jam, perché la jam è la memoria. Ho cercato memoria. Facoltà per cui l'anima conserva le idee acquisite, la parte posteriore del capo. Ricordo, annotazione, ricordanza, senno, commemorazione, reputazione, raccolta di dissertazioni, documenti per compilare una storia. A memoria d'uomo, dice qua, preceduta da una negativa, significa non ci essere ricordanza di cosa simile a quella in cui si parla. Io per fortuna ho buona memoria e la jam non c'è bisogno che me la vada a cattare, ma accatto solo i carciofi e sono tranquillo. Poi qua, che c'è qua? Pro, che cosa ho cercato qua? Promozione, prolungare, cosa posso aver cercato qua, signor Chiut, come spacchio si chiama? Pro, prolasso, progresso, no, non si capisce. Qual è la parola che dovevo dire qua ai telespettatori, questi ragazzi poveracci che poi si fanno i loro spinelli con la gioca e si perdono per la scelta via?
0: È il suo mestiere questo.

0: tessuto a maglia, qualunque intrecciatura di filo di ferro, d'esame, d'argento. In India, che sta che è? Recinto fatto di code per custodirvi di notte a cielo, scoperto le pecore, ecco le pecore.
1: Le pecore?
0: Omendo, che è sto omendo? Momento. Piccoli quadrati formati da linee che si intersecano fra loro per comodità di copiare e proporzionare un disegno o pittura, allora si è tutto artisti praticamente. Insidia agguato, tendere le reti al vento, vuol dire faticare inutilmente. Ora passiamo all'ultimo vocabolo che già mi stancai. E l'ultimo vocabolo qual era? Qua che non lo stai urciolando. Su, qua dice sussi. Quale può essere quest'ultimo vocabolo? Io mi sto venendo una cosa allo stomaco, ma dovete scusare, suscitare. Sustentazione, qual è l'altro vocabolo? E qua non si ciova.
1: Va bene, forse possiamo sospendere con la rubrica.
0: Sì, la sospendo se mi dice cortesemente dove è il bagno di questa strana radio che voi chiamate radio.
1: Grazie, grazie niente. Al glottologo.
0: Bene, grazie.
1: Santo il Pallomini.
0: Aspetta che mi dai i soldi.
1: Arrivederci alla prossima settimana, non so se lo inviteremo ancora, se sarà ancora vivo. E noi passiamo un'altra rubrica.

0: Ho comprato 3 chili di pomodori e ho speso 45.000 lire.
1: Ma dove?
0: Non lo so, mi hanno rubato tutto.
2: Ciao, come va? Bene, tu? Ieri sono uscito con Enzo. Ma davvero? Che novità ci sono? Ah, ha cambiato deodorante. Ma no, e cosa usa adesso? Adesso usa Pestilence. Ma funziona? Funziona tantissimo, gli sono sparite tutte le zecche. Dai, veramente. Sì, anche da quel posto lì.
3: Previsioni del tempo.
4: Durante la giornata di domani, topic variabile.
5: Operatori mossi nel canale di Cybernet.
4: Rischio di split, specie nelle regioni del centro Italia e in particolare Pisa.
5: Si raccomanda ai signori navigatori di mettersi in collegamento durante le ore mattutine per evitare code sui server.

Non avevo un posto dove dormire. Guidavo tutta la notte fino a perdere il filo dei miei pensieri. Mi dirigevo fuori dal centro. Imboccavo la tangenziale.

le luci battevano sul cofano della macchina. Fissavo quelle luci. Quando tornavo in me ero stremato.

A Napoli cercai un hotel. Poi andai a tagliarmi i capelli. Chiesi: qual è il quartiere delle puttane? Il barbiere mi indicò una strada di case basse. Erano tutte sedute fuori.

sopra il cielo delle Val Viola. Non era ancora notte. Mi chiamavano. Qualcuno cercava di attirarmi con un gesto, alzando la gonna. Steso sul materasso, senza lenzuola. Dopo che ero venuto mi resi conto di questo. Tante cose non sarebbero più state le stesse. Da quel momento in poi avrei dovuto fare i conti con cose di cui avevo una conoscenza solo vaga. La solitudine, sì.

0: Bene, questi erano in massimo volume,
1: gruppo di Bologna.
0: E il brano come era intitolato?
1: Il brano era intitolato Senza un posto dove dormire, l'album è il terzo che hanno fatto e si intitola Da qui. E con questo siamo arrivati alla fine di questo delirio.
0: Sì, mi sa che abbiamo finito la nostra prima trasmissione di Radio PRCD.
1: Prima di tantissime puntate.
0: Speriamo che siano puntate un po' più semplici da realizzare e direi di fare qualche saluto.
1: Facciamo i saluti, diamo un invito a scriverci delle email, ad ascoltare, a partecipare attivamente con dei campioni sonori da parte vostra o dei testi.
0: Esatto.
1: Noi siamo riusciti a creare questa cosa con mezzi, non dico di fortuna, ma comunque arrangiandoci, trasmettiamo in real audio in formato 3.0, che è l'ultima versione.
0: Insomma, 3.0 ancora non siamo sicuri, perché dobbiamo vedere come lo encodiamo. Comunque,
1: abbiamo utilizzato sistema operativo Linux.
0: Sì, comunque direi di ringraziare intanto chi ha partecipato alla trasmissione, quindi le interviste telefoniche di Lone Star e di Draven.
1: Sì, poi...
0: E io ringrazierei anche Ampex, il grande Omi, per la musica che ci hanno dato.
1: Abbiamo detto un po' di tutto, abbiamo fatto un po' i cretini anche.
0: Esatto, ed è questo giusto. Va bene. E adesso direi di chiudere qui la trasmissione e a risentirci alla prossima. Abbiamo finito anche con la musica
1: vera
0: dei massimo volume e alla prossima trasmissione da parte nostra. In questo momento, fine.
1: Addio.

0: Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche. Capaci di annientare forze 10 volte superiori. Di vivere in condizioni di estremo disagio. Abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia.
1: Radio Cybernet numero 14, oggi, ne abbiamo 30 marzo 1998, vi proponiamo una vecchia registrazione, una vecchia puntata che avremmo dovuto montare ma che non abbiamo montato. Buon ascolto.
2: Bene, Radio Cybernet.
3: Qui vi parla...
2: Oli?
3: Kunz, prego il tuo Kunz.
2: Kunz?
3: Allora, che presidente... Fanculo. Ecco, siamo qui a Catania ancora, questa è un'altra puntata sperimentale, come sapete stiamo girando tutta l'Italia con Radio Cybernet per vedere tutte le città.
2: Sì, infatti siamo ancora a Catania.
3: Esatto, e qui stiamo assistendo a un comizio elettorale.
2: Io direi di personalizzare un po' il programma, perché
3: siamo adosso.
2: Siamo in una città a caso, non diciamo dove siamo, a Catania.
3: Dove c'è un candidato a caso di un partito a caso.
2: Un partito a caso, abbiamo in questa piazza, in questa pubblica piazza, oggi chi ci sarà?
3: Ci sarà Benito Paolone.
2: Ecco, per Radio Cyber ti invitiamo un musicista con noi, parlaci della tua musica. No, descrivi il gruppo, visto che stiamo proprio registrando un intervento qui, per Radio Cyber.
4: Chi siete?
3: Chi siamo? Non lo sappiamo, lo sapremo più tardi. Tutto, io sono...
2: abbiamo capito, grazie.
3: Ammazzo Berlusconi, è stato qualcuno, va.
2: Vabbè.
3: No, non sappiamo. Pomodori,
2: qua.
3: Ok. Continuiamo al nostro ambiente.
2: Come?
3: Non ti sembra un brutto ambiente?
2: Mi sembra un terribile ambiente.
3: Circondati da fasci.
2: È pazzesco, è vero, è così. In questo momento...
3: Guarda che atmosfera. Ti senti? Guarda come ti vedono male,
2: giubbotti gonfi, non mi ricordo come si chiamano.
3: Bomber.
2: Cosa ne pensi dei bomber? Faccio un parallelismo tra bomber e capitalismo. E il capitale di Marx.
3: Tra Platini e...
2: Platini e Van Damme, chi preferisci?
3: Van Damme.
2: Grazie. E tu? Oli, parla un po' tu, sempre in mano per il cazzo.
3: E perché Oli?
2: Radio Cybernet in diretta.
3: Ecco, con quello che stavo dicendo, appunto.
5: Il 30 novembre tutti con Paolone Sindaco. Alle ore 19:30 per Paolone Sindaco. Qui, per voi, il leader del Popolo della Libertà. Insieme possiamo vincere. Insieme siamo di più con Paolone Sindaco di Catania.
3: Ecco, quello che abbiamo ascoltato è appena una parte di una propaganda dell'elezione del sindaco di Catania, che appunto si svolgeranno questo mese di novembre qui a Catania. C'è da una parte Bianco, supportato dalla centrosinistra, sindaco già uscente da 4 anni, ma a noi non interessa proprio un caso.
2: Ma come si chiama esattamente questo nuovo candidato?
3: Il candidato si chiama Benito Paolone, cercate voi una rima.
2: Benito Paolone.
3: Una rima con Paolone?
1: Scusate.
2: Lasciamo agli ascoltatori
1: questa trasmissione. Questa trasmissione è in diretta differita, la sto registrando in diretta senza tagli, senza nulla, e verrà mandata così com'è.
2: Piove di astuzia, mentre noi proseguiamo.
3: Proseguiamo con la serata, appunto, con una puntata di Radio Cybernet. Come dicevamo, appunto, un'ambientazione diversa abbiamo voluto dare anche in questa puntata. Ci troviamo qui in piazza Università Catania durante questo comizio. Io le dico più volte le cose in modo che poi la registrazione...
2: Sì, poi ritagliamo, rimontiamo quello che ci pare.
3: Ci viene una cosa del tipo, no?
2: Potremmo sintetizzare le notizie di questa puntata.
3: Per esempio...
2: Le notizie di questa puntata riguardano alcuni accadimenti in rete, come per esempio la censura subita da Qtz.org per la registrazione di un sito di un gruppo di musicisti, gli Starfuckers.
3: Esatto, gli Starfuckers è un famoso gruppo di...
1: Si tratta di notizie molto vecchie, ci dispiace per aver mandato questa puntata solo oggi, ma non ce ne frega niente.
2: Sì, i maestri dei Massimo Volume di gruppo precursore di Massimo Volume, e praticamente Chiuz aveva realizzato questo sito registrando il dominio Internic, e Internic l'ha censurato per il nome Starfucker.
3: Incredibile, è vero, pazzesco questo fatto, che ci fa capire quanto questa struttura di Internic sia inadatta a questo ruolo che dovrebbe svolgere.
2: Ma vediamo comunque se abbiamo un collegamento telefonico con Chiuz.
6: La rete del clan,
3: che io ieri mi sono applicato a identificare quello dei nomi del tipo nude teens, appunto teenager nude, no? Realmente di pedofili oppure pedofili, no? Vabbè,
2: Puoi darci un commento su tutto questo? Tu che distribuisci volantini? Siamo Radio Cybernet, una radio su internet.
7: Sono stanchissima.
2: Ma cosa pensi di tutto questo?
7: Penso bene, lo spero.
2: Ma credi in quello che fai?
7: Sì, certo.
2: Ho capito, va bene. Ascoltiamo la voce direttamente del sindaco, del prossimo sindaco Paolone.
1: Quella che avete ascoltato?
8: Il centro di spostamento del prodotto delle merci, il luogo di incontro di tante culture. Questa è la città che noi vogliamo e che insieme possiamo costruire. E io voglio un piano regolatore per tutti, che sia equo e moderno, il piano dell'occupazione dell'ambiente, che riduca la disoccupazione e che veramente dia un cambiamento di qualità della
3: vita. Sta passando l'indirizzo internet www.paolone.com.
2: Incredibile, è vero.
3: Sai, è vero,
2: sugli schermi c'è l'indirizzo internet www.paolone.com.
3: E come vediamo siamo sempre ricollegati al nostro soggetto, appunto.
2: Esatto, c'è sempre un filo conduttore che ci porta a realizzare queste trasmissioni.
3: Quindi,
2: interrompiamo,
3: no. Alzate il numerometro di paolone.com.
2: Sì, il counter di questo sito.
1: Io adesso cambio una pila perché a quanto pare sta andando un po' lento. Questo è un registratore a microcassette, è un tipo di registratore che odio.
9: Tutto com.
1: Peggio. Serve un'altra pila, vediamo un po'.

forse è meglio cambiare solo una delle due pile. Troppo veloce, vediamo un po'.

0: possibile che un partito abbia questa colonna sonora? Non sta registrando.
1: Come no?
0: Ah, cazzo, registra.
2: Ma ti rendi conto che un partito ha una sigla
1: che è sì,
0: ancora di un telefilm?
1: Del Dixan.
0: Del Dixan, oppure
1: magari... Fatta Parillo.
3: Bene, ho deciso che cambieremo la sigla.
0: Cosa è stato?
3: Rec.
1: Silenzio assoluto dopo questi appelli.
0: Appelli all'applauso. Vediamo una signora che scriveva su un foglio.
3: Vediamo se con un'altra pila.
4: No.
3: Un po' troppo. Vediamo un po' con questa.
5: Uno speciale recita: le TV locali, le TV di Stato ci hanno imbavagliato.
6: Onore sindaco.
3: È un po' troppo.
2: E quindi, noi siamo qui.
0: Noi siamo qui invece a documentare questo
2: evento.
0: Questo evento. Che sarebbe un misto tra un evento e un comizio.
2: È un convento.
0: Un convento, invece.
2: C'è una scorta mostruosa.
3: Stanno arrivando gli ospiti.
2: Sta arrivando una persona ricco, ecco, sta passando fini. Attorniato da una scorta?
0: Da una scorta di circa 70 persone, tra ragazzi che non c'entrano niente,
2: formano una catena umana.
0: Perché lo trasportano con fuoco, c'è un'atmosfera, è presente quando hanno arrestato, come si chiamava, il capo del boss della mafia.
2: Non esageriamo.
0: No, è perché c'era tutta questa eccitazione.
2: C'era meno gente allora.
0: Sì, però vediamo questo trasporto, questo fatto di portare mare di gente che lo attorniano, che lo trasportano, che lo prendono per braccio.
2: Insomma, ma chi ci sarà questa sera, a parte Paoloni?
0: E ci sarà Berlusconi, ci sarà Fini, ci sarà la Pivetti e anche Buttio.
2: Dai, veramente? Tutti questi qua?
0: Sì.
2: Incredibile, ma vero?
0: Sì.
3: Madonna.
2: Ed eccoci in mezzo alla folla.
0: La schiera dei fotografi lo sta appunto immortalando. Onorevole, onorevole, gridano. C'è anche Fini appunto che lo abbraccia in questo momento.
2: Noi stiamo osservando un maxi schermo.
0: Su un maxi schermo che è posto esattamente dietro una... come cazzo si chiama quella periferia al sud?
2: Però il palazzo dell'Università degli Studi.
0: No, dico quello là.
2: Che ne so? Ah, gli schermi sono posizionati esattamente dietro le fermate agli autobus, quindi non si vede niente.
0: Stiamo seguendo momenti di gloria e questa è la colonna sonora che hanno deciso di utilizzare. Un applauso caloroso per l'intervento di Paolone. Come è vestito Paolone? Paolone ha, eccolo, lo abbracciano, lo stanno baciando. Ecco la loggia di Forza Italia, c'è anche Zeffirelli. Il tipo delle statistiche di partita, ecco Zeffirelli che si sta presentando. Ma non capisco cosa c'entra Zeffirelli.
2: Zeffirelli è un parlamentare di Forza Italia.
0: Sì, non però capisco. Dico. Ah, ok. Non sapevo che questa cancella là. Si stanno sbaciucchiando in pubblico. Sono tutti ad abbracciarsi i parlamentari, sembra quasi ignorino i spettatori che sono qui, invece è inutile ad acclamarli. Come sentiamo, c'è Zeffirelli che abbraccia un po' più del dovuto il possibile sindaco di
2: Catania. Vediamo se riusciamo a cogliere i momenti iniziali di questo evento. C'è silenzio. C'è della gente incredibile.
0: Vuoi una sigaretta?
2: Sigaretta.
0: Aspetta che accendiamo. Ecco, rondò veneziano.
2: La feccia della musica italiana per voi. Interrompo, dai.
3: E adesso, giusto per cambiare effetto, aumentiamo la velocità con delle pile nuove.
5: Centro sociale Auro, a pochi passi dall'infausto comizio, cosa organizzate questa sera?
6: Una controdiffusione musicale, contro questa
5: Quel comizio che c'è?
6: Questo comizio si è organizzato da dai vari Santoni, Berlusconi,
5: dai guru.
6: Dai guru della nostra politica.
5: Speriamo che adesso ci sento, no? Abbiamo messo le cazzo un po' meglio. E qui state adesso fuori praticamente.
6: Sì, che arriva male, adesso vedo i vicini che ogni tanto che affacciano da questa parte, forse non so se è arrivato. Ora vedremo tra poco se è un gruppo di gente che si stacca viene da questa parte. Vedremo se questa cosa ha avuto successo o no. Qua, vediamo, va.
5: Va
4: bene.
5: È iniziato il comizio.
4: Corone interviene.
5: Sapete che sono io? Va bene. Anche. Non ho capito cosa ha detto.
4: Sapete che sono io?
5: E poi?
4: Magari per noi. Anche per noi.
5: Va bene, va bene.
4: Devi dire che sono io anche per noi. Non ho capito. Sì. Interessante che appunto che appena la gente vede il registratore vuole o allontanarsi se magari è molto male porto freddo con i media, ma fare i bambini che sono spontanei vogliono subito lasciare la loro impronta, queste vicine dicono decido che ci segno magari io.
5: Esatto.
4: Una signora che ha fatto un saluto romano.
5: Dove? Sul palco? Non vedo.
4: Che stiamo dicendo?
5: Guarda il palco.
3: Bene, noi rallentiamo un attimo questa registrazione, cambiando ancora la pila, perché è interessante ascoltare con un tono diverso.
7: Vabbè, io stacco.
3: Ecco, noi adesso porteremo avanti, prima ho cambiato le pile per ascoltare un po' meglio, ma portiamo avanti questa registrazione.
0: Stiamo seguendo il discorso di Paolone, ci sono molti richiami alla libertà, alla famiglia, però è strano che sia, devo dire che nello schieramento di Bianco, sia in quello di Paolone, riferimenti alla lotta alla mafia siano flebili, addirittura inesistenti.
3: Catarro, più non posso.
5: Ecco, ecco. Parole la sintesi, la apoteosi dei luoghi comuni.
4: Sì, appunto, la forte, il forte senso della patria, che d'altra parte si sente in Sicilia anche perché lui crede in Dio.
5: Sì, ma fammi parlare.
4: Scusa. E dicevo che appunto in Sicilia il senso di patriottismo non c'è mai stato, anche perché tradizionalmente la Sicilia è un'unità a sé stante, è già un'isola, ha avuto sempre altre influenze. E devo dire che per certi versi è proprio quello che rende forse aperta la Sicilia a nuove influenze. D'altro canto invece qua ci vuole forse un po' instaurare questo tipo di amore per la patria, che è l'unico modo per far venire fuori forse la contrapposizione con la Lega o con entità che dovrebbero essere secessionistiche. Adesso puoi parlare.
5: Ciao, io sono Enzo.
4: Io sono Guido, siamo di Radio Sempre.
5: Interrompo.
3: Bene, noi interrompiamo qua allora questa registrazione di Radio Cybernet 14 perché è finita qui. Va bene per questa puntata, possiamo ricordare qualche notizia al volo, mettiamo un sottofondo musicale. Siamo in attesa delle trasmissioni di Radio Teheran. Comunque, dicevamo, notizie interessanti da ricordare per questa puntata Radio Cyber nel 14, la discussione in corso nelle liste hackmeeting@cute.org, lista in cui potete iscrivervi tramite maggiordomo, notizie che potete anche seguire sulla lista Cyber Rights di ECN e di Cybernet. Se non sapete come fare, sono cazzi vostri. Comunque le notizie riguardano la discussione in corso per l'organizzazione del cyber meeting, dell'hack meeting, che si chiama Hackit 98, non è un cyber meeting, è un hack meeting. Si pensa a livello nazionale, ma anche internazionale, con interventi dall'estero, chi lo sa. Vi consiglio di seguire molto questa lista, perché si sta discutendo appunto dell'organizzazione di questo hack meeting al CPA di Firenze, per il circa verso i primi di giugno, ancora non si sa bene la data, dall'8 al 10 compresi. Si tratta di una 3 giorni dedicata all'hacking in tutte le sue forme, quindi hacking sociale, hacking di hardware, hacking di nuove idee e di opinioni e di fatti concreti per vivere un po' creativamente la nostra vita telematica, sociale, anale, come vogliamo dire, diciamo. Bene, sono molto stanco, interrompo qui questa Radio Cybernet 14, una puntata un po' atipica, un po' strana, priva di contenuti, forse con un po' di stupidaggini, ma non me ne frega niente, questa puntata è stata encodata a bassa qualità appunto per non appesantirvi troppo. Grazie per averci ascoltato fin qui e vi rimandiamo alle trasmissioni in diretta che ogni tanto hanno luogo sulla rete, all'indirizzo live.atlink.it/asbesto.rm, ma anche su altri indirizzi che di volta in volta vengono dati sul canale Maometto di IRC o anche sul canale Cybernet di IRC, con appunto, dicevo, esperimenti di trasmissioni dal vivo in diretta, con zapping di radio ad onde corte, inserimento di nastri e musiche casuali, testi a caso, trasmissioni completamente a caso, prive di contenuti, ma se vogliamo anche piene di contenuti. Da parte di Asbesto e da Cutes, che non c'è ma è sempre presente, un arrivederci e sentirci le prossime puntate di Radio Cybernet.
7: Radio Cybernet on the web. Benvenuti alla sesta puntata di Radio Cybernet. Le novità di oggi sono il Crasto con le sue notizie e le polemiche sul canale Cybernet e la libertà di informazione sullo stesso,
8: la seconda puntata del thriller Mistero e Perdizione,
7: concorsi,
8: musica
7: e altro ancora. Bene, qualche notizia sulla puntata di oggi. Abbiamo avuto dei problemi con il server www di Radio Cybernet, www.cute.org. Ieri notte è stato down perché, come ha detto Cutes,
8: non lo ricordo,
7: è crashato NP, praticamente sì. È crashato il server e quindi il buon Cutes è andato di notte tempo a rimettere su il server. Poi, qui in Radio Cybernet ci sono delle migliorie tecniche, abbiamo trasformato tanti dei WAV e dei nostri jingle, tra cui questa stessa sigla che state ascoltando,
8: in real audio,
7: e quindi abbiamo risparmiato tantissimo spazio sull'hard disk. E adesso vorremmo lanciare un'inchiesta per i nostri ascoltatori, un'inchiesta che praticamente sarebbe questa: volete voi di Radio Cybernet più notizia, più informazioni oppure più musica?
8: Non so, fateci avere le risposte in email alla casella radiocybernet@kios.org e fateci sapere se preferite che sentire più parlato oppure più musica.
7: Sì, noi naturalmente preferiamo parlare di più e dire molte più cretinate al microfono, in quanto insomma questa è una radio, nasce
8: come informazione, come organo di informazione non ufficiale.
7: Bene, mandiamo adesso della musica, grande musica qui su Radio Cybernet, mentre Grizzly è qui accanto a me che sta configurando un 386 con Linux, che probabilmente andrà ad aiutarci qui in redazione. Si tratta di una registrazione dal vivo del Grande Omi, il Grande Omi, il gruppo in cui suona il nostro amico Ampex, che spesso vediamo sul canale Cybernet. Questa registrazione è passata su Rai 3, su Rai 3 in TV, e io l'ho registrata, ed ecco a voi questo brano del Grande Omi.
9: Musica dal vivo.

0: sifonata che domina la fonderia dal viso, è incuriosito dal nome, grande uomo.
1: A questo punto il mio nastro è rovinato, ho cancellato una parte per sbaglio ed è la parte in cui lo speaker fa una domanda ad Ampex chiedendo le origini del nome del gruppo Il Grande Omi, e lui spiega che si tratta di una persona ricoperta di tatuaggi su tutto il corpo, e ascoltiamolo direttamente da lui.
2: Tatuato, un uomo che durante la prima guerra mondiale era capitano di marina, la marina inglese, poi ha deciso di tatuarsi la testa e i piedi e di vivere as humanos nei circhi.
0: Guarda, noi eravamo contenti qui a Reggio Emilia di non parlare di tatuaggi, cioè siamo, perché abbiamo sempre parlato di tatuaggi a Torino, a Napoli, però tu non sei tatuato.
2: No, no, io assolutamente no, sono solo pieno di tatuaggi, ma non ne ho praticamente.
0: Sei pieno di tatuaggi ma non si vedono?
2: No, li tengo nascosti.
0: Va bene, perché allora, perché uno si tatua se li tiene nascosti?
2: Perché esibirmi a posto nudo di fronte alla gente.
0: Va bene, non facciamolo, anche se mi sembra, non sentivo echi di musiche, Nirvana, eccetera, che a petto nudo ci andavano. Sono questi un po' i vostri riferimenti musicali?
2: No, non proprio Nirvana, per quanto siano un gruppo che almeno a me piace moltissimo. Credo anche agli altri.
0: Beh, però si sente.
2: Esattamente.
0: Per quel poco che ho capito, un po' si sente. Non so se siete contenti o no.
2: Sì.
0: Siete contenti? Va bene. Allora, pausa grande. Omi, cioè gli omoni. Franco.
1: Ricordiamo la pagina web del Grande Omi, che se non ricordo male è su www.cutes.org/grandeomi. Tra l'altro volevo spiegare che le interruzioni che si ascoltano nel brano sono dovute proprio alla trasmissione Rai che io ho registrato. Purtroppo questo disagio non è dovuto a noi. Adesso andiamo avanti con la normale programmazione, anzi con la anormale programmazione di Radio Cybernet.

0: Siete stanchi del solito cinema?
1: Ne avete abbastanza di commedie americane e film francesi?
0: Fellini e Moretti vi hanno stancato?
1: Vi annoiate con Spielberg e Kubrick?
0: Il Festival del Cinema di Cannes vi lascia indifferenti?
1: Allora statevene a casa!
0: E spegnete pure la televisione!
2: I am Locutus of Borg. Resistance is futile.
0: Problemi di voce?
1: E intestino pigro?
0: Usate la pasticca del Rave Sale,
1: un'esclusiva della pasticceria di Dio Santo.
0: www.chiuzzo.org/trave/pasticceria.
1: Ma quanto costa?
0: Non lo so.
1: Ma quanto costa?
0: 45.000.
1: Ma quanto costa?
0: Ma non lo so.
1: Ma quanto costa?
0: 45.000. The Crasto News.
1: Le notizie del Crasto.
0: Polemiche, sempre polemiche sul canale Cybernet. Un bonario litigio fra Draven e Valvoline si riflette su tutto il canale a causa dei ban che vengono messi sullo stesso, prontamente rimossi dalla maggior parte degli utenti. Che appunto non ne vuole. Così Neural, Lone Star, Asbesto, Sandorgan, Mr. Earthquake e altri sostengono pesanti discussioni con Eric Draven, il quale è stato da noi telefonicamente intervistato. Benvenuto su Radio Cybernet.
3: Grazie.
0: Allora, di cosa si tratta? Cos'è tutto questo casino che succede sul canale Cybernet? Se vuoi un po' parlarcene.
3: Il casino ieri è successo con Valvoline, ma comunque, a prescindere dai problemi che noi comunque abbiamo avuto, il problema è sorto quando io ho comunque voluto bannare Valvoline.
0: Ho capito.
3: Perché, e io mi sono incazzato chiaramente perché, dico, Cybernet è nato come canale anarchico e tutto e via dicendo.
0: Esatto.
3: E poi alla fine nessuno è libero di fare quello che vuole. Io voglio essere libero di bannare chi cazzo voglio.
0: Esatto.
3: Senza che nessuno mi dica niente. E ovviamente io non dico mai niente quando qualcuno banna, non so,
0: qualcun altro.
3: Esattamente.
0: In fondo anche questa è libertà.
3: Perché mi sa che Cybernet è diventata Italia al contrario. In Italia ti danno i ban, da me non li puoi mettere, comunque sei condizionato.
0: Ho capito. Sì, no, infatti apprezziamo il, come dire, questa opinione.
3: E tra l'altro sottolineo che sul canale adesso c'è Crasto.
0: Sì.
3: Che comunque dagli op, sì, se siamo anarchici, togliamo tutti gli op a questo punto.
0: Comunque, vabbè, insomma, speriamo comunque, insomma, tutti questi problemi si risolvano.
3: Va bene, poi magari, sicuro, di questi sono problemi un po' così.
0: Problemi, perché... chiamiamoli problemi. Meno male che ci sono, così noi qui del telegiornale abbiamo qualcosa da dire. Fortunatamente
1: la maggior parte del canale Cybernet non la pensa così. I ban vengono rimossi e non ci si spiega come mai Draven continui a voler imporre censure su un canale libero a causa di problemi del tutto personali. Sentiamo ora Lenna che ci ha chiamato poc'anzi.
4: Crashan tutti, crasti, disasti e controcazzi, non so cosa è successo. Cioè, me sinceramente me ne sbatti. Ieri sera sono andata in presa con Neural, Mister Zap, tutti contro Neural,
0: sì.
4: Non so cosa è successo. C'eri anche te quando è successo un po' di casino.
0: Lenna ci ha anche rilasciato un'intervista in cui ci spiega cosa è successo relativamente alla famosa iniziativa del cosiddetto Bill Gates Pink Day. Sì, pronto?
4: Pronto. Allora, avevamo fatto con Obi e Doom, tempo fa, questa cosa del Pink Day che era nata come uno scherzo inizialmente. Non so da chi era venuta l'idea. E comunque Obi aveva organizzato tutto, il web, il guestbook, mailing list, indirizzi di posta elettronica apposta per questa cosa qua. Avevamo messo tutto su FreeHellov, solo che FreeHellov era lento, andava giù, e ci abbiamo cercato un posto un po' più comodo, con un CGI,
0: sì,
4: con un po' più di spazio, con qualcosa in più, su Tripod l'abbiamo trovato.
0: Sì, esatto.
4: È stato su Tripod un pomeriggio e una notte, la mattina non c'era già niente, sicuramente perché ci sono stati molti accessi, abbiamo fatto molta pubblicità anche tramite Usenet e DBS, insomma un po' a giro.
0: Sì.
4: Sicuramente hanno controllato, non gli è piaciuta la cosa.
0: Cioè, beh, poi tutti quegli accessi
4: l'hanno segato via. Che poi, con una motivazione un po' banale, che potrebbe essere quasi illegale, potenzialmente illegale,
0: sì, sì,
4: insomma ci fa paura.
0: Non hanno voluto correre rischi.
4: Anche perché Tripod, non vorrei sbagliare, ma è su un server NT, la parte members.
0: Ah, ho capito.
4: Quindi qualcosa alla Microsoft d'accordo devono aprirla.
0: Ho capito.
4: Allora l'abbiamo riportato su FreeHellov e ora siamo sempre lì su FreeHellov un po' precari.
0: E ora quanti accessi avete più o meno?
4: Ora abbiamo, posso controllarti anche subito, siamo sui 4.000
0: però,
4: più i 2.000 di prima, sui 200 accessi giornalieri,
0: già,
4: più
0: sì,
4: o meno, una cosa del
0: sì,
4: genere.
0: Sì, sì.
4: Comunque, in fin dei conti, il Pink Day si tratta di una di un semplice regalo di compleanno a Bill Gates il 28 ottobre. Comunque qualche dettaglio è là. Abbiamo informato tutti gli organi tipo EFF.
0: Sì, sì.
4: Poi anche dall'IP abbiamo avuto
0: accessi,
4: un po' di solidarietà.
0: Ma tu sei stato all'IP?
4: No, io non sono stato all'IP.
0: Ah, ho capito.
4: Però siamo diventati amici con Webmaster dell'IP.
0: Ah, ho capito.
4: Che ci ha messo il link direttamente sull'home page.
0: Sì, sì, l'avevo visto infatti. Ok, grazie del contributo.
4: Niente, sì. Grazie a voi.
5: Altre news del crasto.
1: Lone Star segnala con una nota del 22 agosto che il country ora è consultabile anche via comando MSG, dando appunto il comando MSG, crasto, country e identificativo. Ricordiamo che il comando country fornisce indicazioni sullo stato a cui è assegnato un dominio internet.
5: Ultima notizia del crasto, sempre da Lone Star, è uscito il PGP 5.0i, in pratica la versione freeware internazionale anche per Linux. La URL a cui scaricarlo è www.ifi.uio.no/pgp.
1: E con questo è tutto, a risentirci con le prossime news del crasto.
5: Saluti da Asbesto
1: e da Grizzly.
5: Benissimo, benvenuti al nostro quiz quotidiano internazionale.
1: Allora, stiamo ascoltando la musica di Frogger, che è quella del concorso precedente.
5: Esatto, mentre io giochicchio anche. Sì. Adesso noi manderemo un'altra musica. E
1: di un altro gioco abbastanza famoso, e vediamo se riuscite a riconoscerla. Come sempre ricordiamo di mandarci la risposta in email a radiocybernet@kius.org.
5: Sì, e vorrei precisare che questa volta noi, per creare un po' di difficoltà, non accetteremo risposte su IRC, ma vogliamo risposte proprio in email all'indirizzo che abbiamo appena detto. Quindi io adesso ammazzo la rana. E passiamo quindi ad ascoltare la musichetta del concorso di oggi. Il vincitore potrebbe vincere un VAX. Un VAX 11780, 11 metri di bestione, se lo vedrà direttamente in casa. E allora ascoltiamo la musichetta del concorso di oggi.

0: Trasmettiamo adesso Mistero e Perdizione, un radioracconto a cura di Radio Cybernet. Riassunto della puntata precedente. Il dottor Knapp e il suo misterioso aiutante vengono sorpresi da una inquietante esplosione.
1: Ma cos'era quell'esplosione?
0: Io non ho sentito niente.
1: Ah, mi sento malissimo. Tu mi hai drogato l'acqua.
0: Ma veramente a me è caduta la penna in terra.
1: Ma io ho sentito un rumore veramente bestiale.
0: Esagerato. Hai le orecchie troppo sensibili.
1: Ma è vero. Sento delle voci anche adesso, dei suoni. Ma cosa succede? Mi sento avvolto da stronzate.
0: Ma questa non era acqua. Ma cos'hai bevuto?
1: Ma qua c'è scritto... Scritto estratto del canale Cybernet.
0: Mio Dio, ma sei pazzo, non puoi bere quella roba. Sei in grande pericolo.
1: Aiutami, dammi un antidoto.
0: Un antidoto? Non esiste un antidoto. Nessuno sa cosa succede a chi beve un estratto di canale Cybernet.
1: Mamma, vedo la mamma. Vedo la mamma. Ma chi è questo qui? Ma cos'è questo qua?
0: Cosa potrei fare?
1: Barra join canale Cybernet.
0: Forse potrei fargli leggere il manuale di Windows 95.
1: MSG Crasco Read News.
0: Dovrei resettarlo, ma come? Come si resetta un uomo?
1: Sono quanto lag.
0: Dovrei killare il suo processo. Dovrei killare il processo, ma come faccio a killare?
1: Accetti il chat di CC.
0: Riuscirà il misterioso assistente a salvare il dottor Knapp?
1: E che ne so io?
0: Lo scoprirete nella prossima puntata di...
1: Mistero
0: e Perdizione.
2: Previsioni del tempo.
0: Canale Cybernet nuvoloso con rovesci temporaleschi in prossimità di Draven.
1: Topic sereno o poco nuvoloso.
0: Mari mossi nel web server di Qs. Si raccomanda prudenza.
1: Benissimo, siamo arrivati alla conclusione di Radio Cybernet numero 6.
0: E rimandiamo alla prossima puntata che proseguiremo in questi giorni.
1: Va bene, vogliamo dare il numero della nostra segreteria o forse è un po' prematuro?
0: Ma io direi che invece possiamo darlo. Innanzitutto ricordiamo chi volessero darci collaborazioni di utilizzare la nostra casella di email al radiocybernet@qs.org.
1: Perfetto.
0: E ora, se volete collaborare telefonicamente, potete lasciarci un messaggio in segreteria sulla Memotel al numero di telefono 0931 per chi chiama da fuori Siracusa 60132.
1: Benissimo, con questa puntata è tutto, arrivederci alla prossima con altre novità e musica dal canale Cybernet e dall'iperspazio, dal cyberspazio, da come lo volete chiamare.
0: Ok, allora un saluto da Grizzly
1: e da Asbesto.

0: potremmo cambiare sigla.
1: Sarebbe una buona idea, però ne parliamo dopo perché adesso sto giocando e quindi...
0: Cos'è questo?
1: Ah, questo è centipede.
0: Centipede?
1: Ta-ta! Questo... Che cazzo è sto roba? Che cacchio è? Porca puttana Marisa.
0: Sì, ma guarda che siamo in onda.
1: Come siamo in onda?
0: Siamo in onda, dobbiamo mandare la sigla.
1: Veramente.
0: Radio Cybernet.
1: Sì, possiamo anche cambiare sigla.
0: Siamo sempre noi, vogliamo cambiare sigla ma ancora non l'abbiamo fatto.
1: Utilizzeremo la colonna sonora del gioco Digidag.
0: Probabilmente sì. Dunque, le novità di questa puntata quali potrebbero essere?
1: Potrebbero essere nessuna perché abbiamo le news che fanno parte del notiziario, che è la parte più seria del programma.
0: Mentre seriamente parlando, molto difficile, vi daremo informazioni da Hacking in Progress che si è da poco concluso, e poi di nuovo polemiche sul canale Cybernet, che sono molto belle queste polemiche perché ci permettono di fare trasmissioni piene di contenuti. E poi di cosa parleremo? Parleremo naturalmente di questo.
1: Parleremo della cosa che ci ha tenuti incollati al computer negli ultimi 2 giorni, che è l'emulatore di console di vecchi giochi da bar, giochi.
0: Il MAME. E va bene, adesso io brutalmente interromperei questo brano e manderei qualcosa di musicale come al solito.

0: Allora, abbiamo trasmesso due brani importantissimi della storia del...
1: oggi veramente grande musica sulla
0: The Video Games.
1: Abbiamo trasmesso la sigla di Dig Dug, il mitico gioco.
0: E la colonna sonora di Mr. Law, altro gioco degli anni Ottanta, che è possibile rigiocare.
1: Grazie all'emulatore MAME, di cui parleremo più tardi, perché adesso dobbiamo dare spazio agli sponsor e alla nostra pubblicità.

0: Minchia che buone queste melanzane.
1: Dove le hai comprate?
2: Le ho comprate alla pasticceria di Dio Santo.
1: Questa volta quanto hai speso?
0: Non te lo dico, però te lo faccio immaginare.
3: Che noia questo pomeriggio.
4: Allora, ti racconto una barzelletta.
3: Dai.
4: Ci sono due rane inglesi con l'ombrello che attraversano una strada. E una dice all'altra, attenta al cagno. Cosa?
3: Oh, my God.

0: Oggi il previsto notiziario del Crasto non andrà in onda regolarmente a causa dell'agitazione dei giornalisti della redazione di Radio Cybernet.
1: Chi vi parla è un gruppo delegato della Electronic Frontier Foundation per tacito assenso. Abbassa questo eco perché mi dà troppo fastidio.
0: Però è bello, fa un...
1: Sì, lo so.
0: Molto hacker.
1: L'hai tolto. Allora, dunque, sì, qua c'è la prima notizia di cui potremmo parlare, è questa forse. Dal zero BBS
0: ed è sempre dagli inviati per tacito assenso di Hacking in Progress, che zero BBS, loro non sanno
1: che sono inviati,
0: sono inviati, però le notizie comunque le peschiamo e le leggiamo per tacito assenso. Ci descrivono la fine del secondo giorno di Hacking in Progress,
1: che tra l'altro è già finito.
0: Quanti giorni durava?
1: Ah, non lo so.
0: Beh, comunque questa è la fine.
1: Siamo in agitazione.
0: Esatto.
1: E niente, qui
0: Techno Hacker Party che si sta svolgendo poi nei pressi di Amsterdam in Olanda.
1: Il messaggio è il 10 agosto 97 alle 12:15.
0: Ah,
1: lui dice, parla di ieri quindi del 9 agosto. Cerimonia di apertura macchinosa in videoconferenza con gli Stati Uniti, dove Manuel Goldstein e 2006 organizzano in questi giorni, cioè hanno organizzato, un incontro gemello. E Zero BBS ha assistito in diretta al hackeraggio di una delle pagine del sito di HIP 97 da parte dei colleghi americani.
0: Siamo in agitazione,
1: sì, però, infatti non dovremmo essere così professionali, dovremmo agitarci un po'.
0: Provo a mettere un po' di eco.
1: La giornata è proseguita a rilento sotto un sole cocente che impediva di discutere per più di 10 minuti nei tendoni arroventati.
0: Ma
1: predisposti
0: non è interessante.
1: Di mille... No, è vero. Costruisci il tuo desk cracker, questa era una conferenza.
0: Comunità virtuali, rete politica, esperienza di contrast.org.
1: Esatto, il provider.
0: Magari questo è un sito da visitare.
1: Sì, provider politico olandese impegnato in campagne come l'Eurostop, il boicottaggio della McDonald's o altre attività ambientaliste. Senti, quest'eco mi sta troppo...
0: No, per me.
1: Sì, però... Vabbè, agitazione, ma non troppo. La sera dici tu come si è conclusa, perché a me non mi va.
0: Si è conclusa con una dimostrazione delle possibilità di intercettare i campi elettromagnetici generati,
1: esatto,
0: da cavi. Noi abbiamo anche un documentario televisivo che parla
1: che manderemo più tardi se smetteremo la nostra agitazione.
0: Io sono molto agitato.
1: Io mi sto agitando tantissimo.
0: Allora, immagine visibile da un altro monitor, sì, quindi è possibile intercettare i campi elettromagnetici di un generati da cavi, monitor,
1: no,
0: alimentatori.
1: Monitor, perché il messaggio originale dice monitor.
0: Noi non possiamo alterare il messaggio originale.
1: Siamo giornalisti in agitazione.
0: Però in quanto hacker possiamo. E quindi...
1: La funzionalità della procedura è stata duramente contestata dal Chaos Computer Club tedesco, quei pazzi, chiamiamoli così, pazzi. Che non, si ostinano a parlare sempre in tedesco, a fare tutte le pagine web in tedesco e a scrivere pugni e quintali di documentazione in tedesco,
0: ed
1: io li odio.
0: E la tedesca Rod Schwartz e l'americana HP producono
1: da anni
0: terminali digitali per le polizie e l'intelligence di tutto il mondo, quindi sappiate, siamo controllati
1: ma non ce ne frega niente perché siamo in agitazione.
0: Esatto.
1: È mancato Joel McNamara, yuhu! Autore di Private
0: mancato Love. Nel
1: è
0: senso
1: mancato
0: che non c'era, no?
1: Non c'era,
0: non è morto.
1: Ma infatti, cioè, insomma, l'agitazione, ma non troppo. La seconda giornata di HIP cosa prevedeva?
0: Prevedeva un ricchissimo
1: programma. Quindi una panoramica su crittografia, un dibattito sul legal hacking.
0: Informazioni sui bachi di ActiveX, sul Java Security, nonché Semafun, un modo per hackerare i pager bidirezionali. Cosa sono? Non lo so.
1: Chiediamo ai telespettatori di spiegarci cosa sono
0: i pager bidirezionali.
1: Se potete mandarci un WAV con questa spiegazione.
0: Nel pomeriggio di nuovo Smart Card Security, la
1: Aspetta
0: storia
1: un attimo
0: di...
1: perché io metto il Dolby sul nastro. Ecco fatto.
0: Ecco, così molto meglio. Radical Scientology, sociologia dello spamming. Lo spamming è quella tecnica di disturbo sull'email, credo, quindi un invio esagerato di traffico di posta.
1: Poi la sera presentazione del nuovo software di Anonymous Mailbox Server, poi la Loft, che sono un gruppo di hacker bostoniani.
0: E infine di nuovo crittografia, Perl come strumento di hacking e l'uso di proxy per la privacy.
1: Esatto. Partecipazione altissima, tra le 1000 e 2000 persone. Una stima molto precisa, devo dire.
0: Abbiamo molte persone che sono andate.
1: Clima sui 30 gradi e clima sociale sale sempre di più mentre si avvicina alla fine. Questa sera è partita Hack Me, gara di hacking contro un 386 Linux su cui è stata montata una sirena che ci informerà della venuta violazione. La tomba di Bill Gates, di fronte alla quale stasera è stato osservato un minuto di silenzio simbolico, si riempie ogni ora di nuovi messaggi, felicitazioni e recriminazioni in ogni lingua.
0: Ti ricordo che siamo in agitazione.
1: Ah, ecco, allora, per tutto il campeggio, giovanissimi tecnofreak, non hanno scoperto che qui a Cotonassi c'è un fiume, si va a fare il bagno, praticamente si fricchettano di 0 BBS tutto il giorno a farsi il bagno.
0: Poi diciamo che il commento da Chiosa è una roba insolita, tutto sì. Sommato in un clima misto di tensione iperattivisto.
1: Sì, io devo controllare la sigla, che punto è?
0: È finita?
1: No, allora, ancora, possiamo ancora parlare.
0: No, basta. Agitazione.
1: Allora, questo, via. Salvare le modifiche? No. C'era un'altra notizia? Ah sì, stiamo parlando del MAME.
0: Ah ecco, questa è una notizia molto interessante e molto seria perché riguarda il gioco.
1: Sì.
0: Ed è un emulatore... È un emulatore di console, quelle proprio originali dei bar delle sale giochi,
1: esatto,
0: quindi va a ripescare le vecchie ROM originali, quindi non sono giochi rifatti per i vari computer,
1: e
0: ma sono quelli originali.
1: Noi il sito ve lo sbattiamo lì così, che è www.gamepen, scritto gamepen.com.

0: No, c'è l'ultima notizia.
1: La polemica tra classe e Santuzzo.
2: Ah, ancora, è tornata l'attualità.
1: È tornata l'attualità perché si parla di un ban che c'era su Crasto, l'Onstal l'ha rimosso, era un ban su tutto un dominio, dal cui però a quanto pare entra gente italiana.
2: Ah, ho capito.
1: E allora l'Onstal l'ha rimosso, mentre Draven ha detto no, il ban rimane su Santuzzo perché questi qua rompono i coglioni e fanno i takeover.
2: Ma la gente non va al mare, siamo per...
1: No, la gente non va al mare, agosto, siamo solo noi che ci agitiamo alla fine. E... vorrei far notare che la sigla sta finendo, quindi basta, mi sa che abbiamo finito. Allora, adesso in pratica
2: andiamo ad ascoltare un documento televisivo che parla del
1: che parla di questa cosa
2: dell'intercettazione
1: di cui,
2: ambientale.
1: Sì, della tempestata di cui ha fatto la dimostrazione a Hacking in Progress.
2: E noi dai nostri archivi possenti abbiamo recuperato un documento televisivo un po' ridicolo,
1: trasmesso dalla RAI qualche anno fa, forse 2 anni fa, in cui parlavano di questa cosa, e andiamo ad ascoltarlo, o no?
2: Sì, andiamo ad ascoltarlo.
1: Va bene.
3: Tempo da spie. L'ignara segretaria scrive al computer e non sa che ogni sua mossa, meglio ogni suo bit, può essere visto e registrato. Una macchina parcheggiata a pochi metri dalla finestra dell'ufficio. Non ci sono antenne sospette, a ben guardare solo quella dell'autoradio. Eppure all'interno della vettura un ricevitore capta le onde elettromagnetiche emesse dal computer e con loro tutto quello che viene scritto. Un normale personal produce radiofrequenze simili a quelle del segnale televisivo, in questo caso generate involontariamente dai componenti elettronici del sistema. Anche se la ricezione appare disturbata, abbiamo usato un apparecchio imparagonabile a quello delle spie vere, registrando il tutto su una cassetta VHS diventa facile fermare l'immagine e leggere. Gli stessi risultati si possono ottenere anche con un'incursione in cantina. Una rapida connessione con il cavo elettrico principale del palazzo e tornano a piovere i B, questa volta scappati dal cavo di alimentazione del personal. Insomma, una manna per le spie. Dagli anni 70 il Ministero della Difesa americano ha chiuso i computer con i dati più segreti in camere Tempest, grandi casseforti anti-emissioni. In altri casi ha blindato i computer uno ad uno, finendo poi col buttar via anche la costosa corazza quando il vecchio sistema andava sostituito. Oggi si punta invece a combattere elettronicamente le spie. Tra i sistemi di difesa anche questo cubo elettronico brevettato in Italia emette una gamma di frequenze da 10 kHz a 1,5 GHz. In pratica produce un rumore elettronico che copre il segnale emesso dal personal computer. Può creare una zona franca dalle intercettazioni di 5 metri di diametro, proteggere insomma 2 o 3 PC, e costa poco più di un buon sistema informatico.
4: Il rischio effettivamente esiste, anche se è poco conosciuto e se ne parla ancora meno. Perché oggi il valore dell'informazione contenuta nei computer, che gestiscono praticamente tutti i beni dell'azienda, è altissimo. A livello della sicurezza interna dello Stato ci sono enti come la Direzione Antimafia, come la Camera dei Deputati ed altri che proteggono i loro dati in modo acconcio e in modo forse meno tradizionale che non le vecchie camere Tempest o le schermature di ogni computer.
5: Previsioni del tempo.
1: La perturbazione di Split degli scorsi giorni ha funestato il canale Cybernet creando temporanei disagi.
2: È previsto topic altamente instabile, specie nelle ore notturne.
1: Tempest, Sys Fog e Tsunami Flood previsti nelle regioni dei server di Pisa e di Stealth, con rovesci temporaleschi sugli operatori di Team.
2: Canale di Juarez poco mosso o leggermente agitato.
1: Le comunicazioni col dominio.be sono spesso interrotte a causa di perturbazioni tra Santuzzo e Crasto.
2: Segnaliamo inoltre ai signori navigatori che, a causa delle agitazioni dei system administrator dovute al recente Hacking in Progress, è consigliabile navigare con prudenza sui principali backbone, osservando le elementari norme di sicurezza informatica.
1: In conseguenza di ciò consigliamo infine di limitare l'ingestione di cookies durante il viaggio al minimo indispensabile.
2: E con questo le previsioni del tempo di oggi sono finite.
1: Grazie a tutti da Asbesto
2: e da Chiuz.
1: Bene, e adesso
2: siamo arrivati alla fine.
1: Torniamo con un po' con la grande musica di oggi.
2: Grandissima musica.

0: Bene.
1: È il primo che indovinerà mandando un'email a radiocybernet@cute.org, regaleremo una T1.
0: Una T1
1: direttamente a casa.
0: Benissimo, vedremo chi sarà il primo a vincere questa T1. Da quanto? Da 2 megabit, no? La T1? Da quant'è? Non mi ricordo più.
1: La T1?
0: Abbiamo così tante qua che ormai me l'ho anche dimenticato.
1: Penso 34 megabit.
0: O bene, 27, o 15. Io credo che... Sì, non lo so, guarda. Io credo che abbiamo ormai finito con la trasmissione.
1: È finito.
0: Possiamo passare i saluti e chiudere così. O no?
1: Sì.
0: Salutiamo chi? Chi salutiamo?
1: No, io nessuno.
0: Io non saluto neanche nessuno. Ricordiamo che domani è il compleanno di Cutz. Applauso. Applauso in distorsione. E grazie. Quindi invitiamo tutti che stanno ascoltando a mandarci
1: un contributo
0: sonoro, un
1: wav
0: con gli auguri per Cutz, che noi poi manderemo in trasmissione. E direi che possiamo finire. Grazie per l'ascolto da Asbesto.
1: E da Cutz.

0: Radio Cybernet oggi si inventa una trasmissione nuova, in quanto abbiamo delle novità, del materiale nuovo, e riprendono così, dopo una lunga pausa, le trasmissioni sul nostro sito web completamente rinnovato. Avremo degli aggiornamenti dal centro sociale Auro. Per informazioni e per ricordarvi un po', vi consiglio di ascoltare la precedente puntata dedicata al centro sociale Auro. Dopodiché avremo un radiodramma di Onero, delle pubblicità fasulle come al solito, ma non si sa quanto fasulle, delle novità, delle news e degli interventi sparsi. E buon ascolto.
1: Associazione culturale con queste altre associazioni, cioè il loro posto è più sufficiente per le persone che vanno. sappiamo appunto che si farà una piattaforma per tutto questo di discussione, per questa conversione, nella quale più o meno le linee insomma già possono essere tracciate, che comunque il comune si fa carico della ristrutturazione dell'edificio prima che questa convenzione venga stipulata. Quindi che, diciamo, ci dà un certo margine, perché in quella maniera noi lo stavano assegnando così com'era, cioè in questa maniera noi così abbiamo praticamente un po' più di tempo per iniziare a preparare il lavoro che dovremo fare, e il comune nel frattempo ce lo dovrà spiegare quanto l'ho pulito, utilizzabile. Allora, l'idea qual è?
0: L'idea è quella di farvi ascoltare un brano di Didgeridoo suonato da Kate Bolton, un musicista di strada che abbiamo incontrato diversi anni fa e che si guadagnava da vivere appunto suonando questo strumento antico. Il suo strumento era proprio tradizionale australiano, lui infatti è australiano, ed era costituito da un tubo, un tronco di eucalipto scavato dalle termiti, che lui suona con questo sistema della respirazione circolare, inumidendosi le labbra con le foglie di agave, e ascoltiamo questo brano tratto dalla sua cassetta.

0: proseguiamo comunque con le notizie dal centro sociale Auro.
1: Allora, l'idea qual è? Quella di fare in questo posto tutt'altro tipo di cose da quelle che abbiamo fatto precedentemente. Questo perché? Perché uno, realmente questa struttura è sempre stata stretta per quello che riguarda i concerti, le grosse iniziative, eccetera, eccetera. E realmente non è utilizzabile a questo scopo. Quindi per questo penseremo ad altro. Abbiamo chiesto al comune che ci fornisca lui degli spazi adeguati per dei concerti grossi. E per qui dentro vorremmo svolgere tutta una serie di altre, cioè le cose che sarebbero già praticamente operative, oltre l'ordinatore di informatica, che insomma si spera se riusciamo a metterlo in tempi brevi in piedi, sarebbero un laboratorio di fotografia e l'asilo nido per i bambini, per un gruppo di bambini del quartiere, che è fatto anche in collaborazione con quelli del CIS e che potrebbe essere un finanziare, coinvolgere quanto più possibile gli extracomunitari. Poi c'è il laboratorio editoriale, una sala prove che si dovrebbe fare lì sotto, in quello scantinato, che già sembra che ci sia tutto a disposizione. Poi si pensava di fare una cucina popolare autoturistica, più il centro di documentazione e il laboratorio di computer. Queste sarebbero le attività che dovrebbero essere messe in piedi in breve. C'era anche la proposta di questa associazione sportiva di mettere in piedi una palestra, però tocca vedere le porte, ancora non si sa esattamente quanti sono, se realmente c'è anche il materiale, che bisogna anche misurarsi sul fatto che per il momento soldi non ce l'ho. Oltre ad aver avuto bloccamenti con questi del comune, eccetera, abbiamo anche parlato con un tipo che ha in mano il progetto Urbana, che è un progetto finanziato dalla CEE, che dovrebbe servire a cercare di instaurare un'integrazione tra gli extracomunitari, che si dovrebbe occupare praticamente di fare corsi con l'università per l'utilizzo dei computer, praticamente sempre con questi finanziamenti della CEE, e in più di svolgere delle attività culturali sempre che riguardano gli immigrati extracomunitari. Lui per quest'ultima parte, diciamo, per quello che riguardava, che nello spettacoli teatrali, roba di cinema e cose del genere, lui ci ha fatto prospettare, insomma, l'idea che potremmo rientrare in questo progetto. A me, voglio dire, in realtà mi interesserebbe molto di più, però questo poi magari ne riusciamo a porre, il discorso dei costi di informatica. Ma è chiaro che se lui questo lavoro lo sta facendo con l'università, noi saremmo comunque l'ultima ruota del campo. Quindi vabbè, poi questo ne discuteremo. Diciamo, adesso questo posto è legalizzato, quindi possiamo avere finanziamenti, ovviamente richiederemo la linea telefonica qua immediatamente, spese di luce, acqua e compagnia del genere, se ne è collato il tubo. Secondo me, se noi riusciamo a coordinarci bene, abbiamo anche la capacità per fare le cose, no, che voglio dire, colpiscano anche, che diano un certo tipo di impatto, che portino avanti quella che è la nostra filosofia di vita, insomma. Per questo io pensavo a un progetto tipo di

0: ad esempio di iniziare a fare informazione, no? Su quello che passa all'interno della rete, ma non solo, cioè fare anche oggetto di una rassegna stampa, se non quotidiana, però quasi quotidiana, che comprende sia i giornali sia quello che passa sulla rete, no? Cioè la gente oggi veramente legge pochissimo, cioè se noi abbiamo un posto dove c'è anche un certo tipo di frequenza di persone, eccetera, cioè, noi possiamo anche dare questo tipo di servizio, che è quello di informarli, cioè informarli ovviamente con una sintesi nostra, ritagliando gli articoli di giornale, ritagliando le cose che passano nella rete, dando un sunto delle cose che per noi sono più importanti e anche di valore.
1: Trasmettiamo adesso un radioracconto di Onero. Per le puntate precedenti ascoltate le trasmissioni precedenti. E ora buon ascolto.
2: Riassunto delle puntate precedenti. Se non avete seguito fino ad oggi, non vi meritate nessun riassunto. Zozzoni.
3: Ciao Jack.
4: Ciao John.
3: Che dici Jack? Se forse qualcuno ti sta giocando con la nostra straordinaria ed emozionante avventura?
4: Non so John, quando parli così mi fai paura.
3: Jack, tu mi fai paura quando fai l'imitazione di Aldor Vitali.
4: Capisco John, l'ultima volta che mi faccia, perché
3: mi faccia di giorno e non mi faccia. Ma ricordo bene Jack, ricordo molto bene. Non sento niente, Jack.
4: Parla veramente, John. È per questo che i pagni pubblici è finita così male.
3: Jack, ora sento qualcosa. C'è forse quel fidendante che bussa alla porta della nostra astronave.
4: Ma chi vuoi che ci sia spasso per l'universo col freddo che fa, John? A volte mi sembra il cosce morto.
3: Ah, è così che la pensi, Jack? Scommetto 10 botte locali che dietro a quella porta non ci sono io.
4: John, hai sempre avuto la passione per le sconfitte e le scommesse. Sono accetto.
5: Ciao John, maritino mio.
3: Ciao Joanna, mogliettina mia.
5: Ciao Jack, caro amico.
4: Ciao Joanna, amica cara, nonché moglie del mio amico caro, nonché madre dell'ormai costituito figlio del mio amico caro John.
5: Sei sempre il mio di complimenti,
3: Jack. Jack. Posso annunciare come punta sottile di malcelato orgoglio covito la scommessa alla facciata tua.
4: Lo ammetto, John, ho perso. Più tardi mi recherò alla cassa di risparmio di Plutone e proverò la enorme somma su.
5: Ma come, John, marito mio, ti sei caduto ancora? Non ti rammenti che punto cucciare ci ha portato la tua insana e folle passione per il gioco? Devo forse ripercarti la memoria per portare i tuoi pensieri in quel lontano tempo, quando, beati e felici, cercavamo ai bagni pubblici. Forse la tua debole e influenzabile mente tende a rimuovere questi pensieri scomodi.
3: Joanna, te lo diceva anche il tuo maestro che è plutonese, che sei troppo concisa.
4: Non te la prendere con John, Joanna, è stata anche colpa mia.
5: E infatti, volevo pregarti, o amico caro Jack, di non tentare più il mio condizionato, nonché assai fesso marito. Porta il tuo culo astrale lontano dalla mia casa e fa che non ti raggiunga il mio mastino napoletano astro Ciro.
4: No, al stasera no, Joanna!
3: Joanna, o moglie mia cara, non ti sembra di esagerare?
6: Salve a tutti, sono arrivato io.
4: Ciao,
6: gente,
4: sì, sei arrivato giusto in tempo. A proposito, come va il tuo lavoro di killer che l'altro?
6: Bene, qua Jack, a gonfie mie. Sto per terminare un lavoro proprio ora.
3: Ciao, Gio.
6: Ciao, Dejan.
5: Ciao.
3: Joanna, non essere troppo espansiva, ti sto toccando. Joanna, ti capisco. Non capito spesso che Jim, figlio di Jack, ci venga a fare visita. Dimmi Jim, cosa ti porta da queste parti?
6: Devo terminare un lavoro, zio John. E per fare questo lavoro ti è uscito.
3: Ah, muoio, Joanna, moglie mia. Jack, Jack, amico caro, Jim, ho come diretto. Jim, io ti capisco e ti perdono. Voglio dirti solo, ma è stata la realtà del bagno pubblico.
6: Non mi è mai piaciuta questa serie, zio John.
5: No, John, marito mio. Jim, ma io sono vendicativa come la zia Peppa, quella dei bagni pubblici. Te la ricordi, vero? Te lo dico ancora una volta, Jim, attento a te.
2: Chi ha pagato Jim per uccidere John? E perché? E quando? E Jack sapeva? E perché? E quando? Sono pronto a scommettere le mutande che dalla prossima puntata ne vedremo delle belle. Ma cosa ci fanno ora nello spazio?
1: Adesso abbiamo un po' di vecchio materiale che abbiamo registrato molto tempo fa per Radio Cybernet e che non abbiamo mai mandato. E spazia da discussioni di vario tipo a degli scoop, a delle registrazioni dal vivo in cui a Catania la polizia interrompe un concerto organizzato dallo stesso comune. Buon ascolto.
7: Registriamo questo intervento della polizia.
1: Trasmettiamo adesso. Il mistero del copyright incredibile.
8: La segreteria contiene un messaggio non ascoltato. Primo messaggio.
9: Gabriele, denuncio che ho cercato tra i miei documenti e ho trovato la società italiana autori ed editori. È valido fino al 6-6-2001, numero di repertorio 9-6-0-2-3-9-2. Segna di questi numeri perché se per caso qualcuno delle IBM dovesse spararmi addosso della mafia russa, che cazzo è, almeno tu lo saprai. Il deposito contrassegnato dal numero 9-6-0-2-3-9-2 di repertorio decorre dal 7-6-96 con scadenza 6-6-2001. Ciao.
10: Missione numero 1. Oggi io, come cronista di Radio Cybernet, sono stato contattato da una persona anonima che dice di dover fare delle importantissime rivelazioni alla mia presenza per Radio Cybernet. Io adesso andrò a trovare questa persona, diamo un appuntamento in un luogo, non so chi sia.
7: Siamo arrivati nel luogo. Ora vediamo se troveremo questa persona. Ecco, sono giunto sul luogo dell'appuntamento. Si tratta di uno spiazzo di terra qui a Catania, vicino alle giostre, dove ci sono degli indiani che stanno giocando a cricket. E io adesso mi avvicino. Eccoci qua. Ah, forse c'è una persona vestita con pantaloni militari e un wired sotto braccio. Forse è lui.
11: Questo? Sì, è questo.
7: Sì.
11: Ecco.
7: Lei è?
11: Non posso rivelare il mio nome.
7: Ah, capisco. Ma si tratta di qualcosa di importante?
11: È molto importante. Ho chiesto di venire qui perché c'è un caso di plagio e di spionaggio industriale ad altissimo livello.
7: Di plagio? In rete?
11: Di plagio in rete, sì. Si tratta della copia di un marchio da parte di una grande multinazionale.
7: Cioè, mi stai dicendo che, scusa se ti do del tu, una multinazionale ha rubato un marchio.
11: Ma io volevo sapere prima di tutto se tu sei provvisto di un sistema di registrazione o qualcosa del genere, perché vorrei che rimanessero completamente tra noi queste cose che ti sto dicendo.
7: Beh, io diciamo che io sono un giornalista di Radio Cybernet.
11: Sì, e quindi hai qualcosa che stai registrando in questo momento?
7: Ma in questo momento ho un registratore in mano davanti alla tua faccia, però non so se sto registrando oppure no.
11: Va bene.
7: Diciamo che non sto registrando.
11: Va bene.
7: Senti, ti fidi?
11: Sì, mi fido. Allora, volevo farti vedere delle cose che ho portato con me.
7: Sì, allontaniamoci dal campo di gioco perché qui volano pallate.
11: Sì, ma questo è un campo di gioco di cricket.
7: Perché... Beh, non è in realtà un campo di gioco, sembra più uno spiazzo per parchetti di camion. Però ci sono questi indiani che giocano a cricket, è veramente interessante.
11: Sì, vicino a una specie di vecchia moschea che è stata ormai abbandonata. Che
7: sì, sembra una chiesa...
11: con moschea incorporata.
7: Già.
11: Con zona fumatore e zona...
7: Moschea. Non fumatore.
11: Allora, questo è l'ultimo...
7: Ah, bello, me lo presto.
11: Certo. Ed praticamente, guarda, se si vede a pagina... Allora,
7: a pagina?
11: 2, 3, 4, 5, 6, siamo ancora tra le pubblicità 7, 8, 9, 10, a pagina 11.
7: A pagina 11 c'è una pubblicità.
11: Marzo 1988 c'è una pubblicità che dice Don't let the size of your budget influence the size of your dreams.
7: Sì, una pubblicità da IBM.
11: Da IBM, in cui c'è una margheritona gigantesca in un vaso molto piccolo e dice non far sì che i tuoi progetti, i tuoi sogni siano ridimensionati dai soldi che hai a disposizione dal tuo budget.
7: Ah, sì.
11: Infatti di budget...
7: E hanno rubato loro la margherita, immagino.
11: No, non hanno rubato la margherita. Se passa sempre a pagina 11 c'è scritto e-business, cioè un e con un certo
7: trattino business, sì.
11: Esatto.
7: C'è una specie di e fatta come la commerciale.
11: Esatto, un e fatta come la commerciale.
7: La classica chiocciolina degli indirizzi email, di posta.
11: Una chiocciolena.
7: Una chiocciolena, perché è una con chiocciolina fatta con la e al posto dell'a.
11: Esatto, e quindi questa chiocciolina che si vede sia su e-business, questo servizio che è il servizio di punta attualmente su internet, su anche i vari media, tra cui giornali e televisione, è un servizio dell'IBM che sta offrendo a livello mondiale.
7: Sì, per introdurre le aziende al commercio su internet, suppongo.
11: Esatto. E quindi questa e-commerciale, su cui c'è posto il logo TM che indica...
7: Trademark.
11: Esatto, la registrazione del marchio, non sappiamo ancora a quale periodo risale, ma è apparso sui giornali da circa 6 mesi, quindi supponiamo che sia stata registrata dopo una data che per noi è molto importante,
7: sì,
11: che è quella appunto del 7/6/96, data in cui io personalmente ho registrato verso la SIAE, la sezione Olaf, cioè la sezione Olaf è quella che riguarda le opere di autori, opere di fotografiche, di marchi e di vario genere.
7: E... sezione Olaf, come Olaf il barbaro?
11: Esatto,
7: vikingo.
11: Esatto. Ai sensi dell'articolo 75.
7: Ah, qui stiamo leggendo un documento SIAE.
11: Esatto,
7: è un testa l'avvenuto deposito dell'opera. Titolo? Omettiamo.
11: No, omettiamo.
7: Omettiamo, sì. Autore, omettiamo.
11: Esatto.
7: Via, però la via e il numero la possiamo dire, no?
11: No.
7: Accetto, in senso l'articolo 75, lettera B del regolamento della SIAE, rispettivamente del servizio, il deposito contrassegnato dal numero. Beh, no, lo omettiamo il numero, sì, di deposito SIAE.
11: Corre dal 7/6/96 con scadenza al 6/6/2001.
7: Quindi tu hai il marchio registrato fino al 2001, ma questa registrazione è internazionale?
11: Allora, innanzitutto bisogna dire cosa è registrato. È registrato un marchio che comprende all'interno come simbolo sempre di Electronic, e poi il resto lo dobbiamo metterlo per questioni che sono legate allo
7: svolgimento delle inchiesta.
11: E praticamente la prima parte del logo è esattamente quella che si trova
7: sul sito IBM,
11: questa E con chioccioline, diciamo, sì. E quindi io detengo dal 7/6/96 questo logo. La prestazione della SIAE è quella di un deposito che indica, è come una promotoria d'altra parte, è come che indica il fatto che io in quella data specifica, almeno già da quella data specifica, avevo formulato questo tipo di idea e l'avevo concretizzato in questo.
7: Capisco.
11: Quindi io, se nel caso, appunto, questa è l'indagine che stiamo effettuando attualmente, la IBM avesse depositato e brevettato il marchio dopo questa data, risulterei appunto detentore di questo tipo di prodotto e potrei citare la IBM per parecchi milioni di dollari.
1: Sarà vero tutto questo? Bene, io vi consiglierei di andare a visitare il sito www.ibm.com e andare a cercare appunto e-commerce, cioè electronic commerce. Dopodiché di andare a visitare il sito www.e-zoo.com, quindi www.e-zoo.com. e potrete voi stessi trarre le conclusioni.
12: Come vedi questo, guarda.
7: Sì, qua c'è, sto vedendo in questo momento un raffronto tra i due marchi. Però vedi che questa lettera è in italico.
12: Sì, però guarda, invece... l'elemento che dà maggiore differenza è l'orientamento.
7: Sì, l'orientamento,
12: guarda,
7: sì.
12: Guarda questa lettera, ora guarda questa qua. Guardala così.
7: Sì.
12: Non c'è un cazzo. No, è uguale, è uguale. E comunque, insomma...
7: Sì, ma il significato è uguale. La E di elettronica, di qualcosa di elettronico.
12: Con la che ci viene attorno. Comunque è uguale. Se vuol dire come se io stampassi il simbolo della Coca-Cola e metto lo metto in corsivo oppure in dritto, è sempre esattamente copiato. E quindi, insomma, io le prime... mi sto muovendo in questo modo. Ho fatto già una richiesta al sito dell'IBM e niente, io mi sono mosso in questo modo, sono collegato al sito dell'IBM e ho visto la sezione di marchi, cioè la sezione di brevetti, diciamo, dell'IBM. E ho ricercato all'interno e ho visto che questo e-business appunto è uno dei logo da loro registrati e ho intenzione appunto di... ho fatto questa richiesta la email dovrebbe essere trademark@ibm.com, comunque la possiamo verificare nel sito ibm.com, e ho fatto una richiesta di comunicazione della data di avvenuta registrazione del logo e-business della IBM.
7: Ma lei ha ricevuto delle minacce per questo?
12: Allora, io in questi giorni sto ricevendo delle chiamate anonime che mi chiedono di lasciar perdere, di tentare altre strade.
13: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, se sveglia mi guarda.
1: Io vorrei tornare un attimo sul discorso dei radiodrammi, perché Radio Cybernet ha partecipato al Festival del Cinema e della Videoarte Immagine Leggera di Palermo. Dal giorno 6 a circa il giorno 10 ottobre sono stato presente al festival come curatore tecnico dell'aspetto relativo al concorso nazionale dei radiodrammi e ho avuto modo di procurare un sacco di materiale che manderemo su Radio Cybernet come radiodrammi appunto partecipanti a questo concorso. Nelle prossime puntate avremo quindi delle interviste a svariati esponenti di questo festival con degli interventi molto interessanti relativi al fare radio, ai radiodrammi. Avremo degli scoop come delle registrazioni da Radio Alice, la mitica Radio anni 70, e materiali di altro tipo. Io per adesso vorrei semplicemente darvi un piccolo assaggio del Festival Immagine Leggera di Palermo, il cui sito internet è www.imprese.com/immagineleggera, tutto unito. Quindi www.imprese.com/immagineleggera. Questi sono i DFM con un vecchissimo pezzo e adesso vi manderò questo brano dal Festival Immagine Leggera.

0: primo giorno qui al Festival Magia Leggera, di Striscio per Radio Cybernet, in realtà io qui mi occupo di una parte tecnica.
1: Ma sei di Radio Trash?
0: No, beh, anche in un certo senso. Qui con noi Alessandro Aiello, che ci vorrà forse dire due parole su qualsiasi cosa lui voglia. Qual è la domanda a cui vorresti rispondere?
2: Se mi piace la salame.
0: Ti piace la salame?
1: Dipende dalla grana, io adoro il 400 asa.
0: Il 400 asa è un ottimo salama. Beh, come vedi questa installazione di Arezzorami?
1: Ma è molto controversa, perché abbiamo sentito dell'ottimo rock oggi, dell'ottimo pop, però non è quello che, insomma, era previsto.
0: Ma questi problemi che ci sono stati?
1: I problemi sono soprattutto di natura tecnica, non di natura umanistica.
0: Ma che cosa sono dovuti questi problemi?
1: Sono dei problemi che si hanno quando c'è qualcuno che ce l'ha putta, diciamo.
0: E ci sono queste grosse antenne sopra il Nuauci?
1: Sì, ci sono delle antenne che trasmettono delle cose che non devono trasmettere. Come per esempio delle canzoni,
0: Radio Maria,
1: delle notiziari, dei telegiornali, dei radiogiornali. Questo non va bene.
0: Ma
1: agiremo per via legale.
0: Che materiale è arrivato?
1: Ma il materiale è molto bellissimo. C'è un programma sulla preparazione degli intaccati che abbiamo dovuto diciamo censurare, perché si insultavano gli animali.
0: Capisco.
1: E poi, ma questa roba voi non è che la mandate?
0: Come no?
1: Ah sì?
0: Allora, scelto.
1: Allora posso parlare liberamente.
0: Ma poi la possiamo anche fare seria se vuoi. Anzi, poi facciamo quella scherzosa, visto che questa è quella seria.
1: Questa è quella seria.
0: Certo.
1: Allora mi misuro le parole.
0: Certo.
1: Faccio una telefonata alla mia direzione.
0: Ah, va bene, allora interrompiamo la trasmissione.
1: Ci può parlare di fretta, c'era.
3: Bene, siamo giunti adesso alla fine di questa trasmissione e in chiusura vorrei mettere una vecchissima registrazione registrata quasi 2 anni fa da internet in real audio. Dei primi esperimenti di trasmissione in real audio di Virtual Chip e di Qtz. Sono cose molto interessanti, buon ascolto e alle prossime trasmissioni ci risentiremo. Vi ricordo che le prossime trasmissioni saranno dedicate al Festival del Cinema e della Videoarte Immagine Leggera, www.imprese.com/immagineleggera. A risentirci alle prossime trasmissioni di Radio Cybernet, vi lascio con questo contributo sonoro da altri tempi.
4: No, allora, poi il cancro che cammina, nel senso,
1: non si sa mai, arriva a casa.

ecologico su chip. Vediamo se si sente la differenza, ma sicuramente sì. Magari ti spiego anche. Avevo il player che suonava, quello che stavo mandando, e faceva un loop bestiale.

0: Allora, sta cazzo di cuffia. Va bene, parto, eh?
1: Sì.
2: Radio Cybernet
0: on the web.

0: Questa è Radio Cybernet numero 9, quasi interamente dedicata all'Italian Gathering 97 e a Illudiamoci.
1: La prevista programmazione è alquanto sconvolta, perché abbiamo un'enorme quantità di interviste da farvi ascoltare.
0: Prima fra tutti, Ampex, che ci parlerà del suo gruppo Il Grande Omi, la cui pagina web è www.cute.org/grandeomi.
1: Successivamente Cerino ci parlerà dell'Italian Gathering anticipando qualche notizia. Per intanto noi vi consigliamo di andare a visitare la loro homepage www.metro.it/ig97/new.
0: Poi manderemo alcune registrazioni tratte dai video da me girati all'Italian Gathering dell'anno scorso, con una intervista a Randy dei Rain Jam e altre cose.
1: Inoltre avremo ospite in studio Blue Eyes, che si racconterà per voi.
0: Se avremo tempo e spazio, manderemo alcuni contributi arrivati via email dai nostri ascoltatori e cercheremo per quanto possibile di rispettare il normale palinsesto della nostra emittente.
1: E adesso ascoltiamo l'intervista ad Ampex, il chitarrista del gruppo Il Grande Omi.
2: Dove sei? Sono proprio a casa, davanti alla console. Guarda, noi abbiamo iniziato 4 anni fa col chiaro, tutti venivamo da tali esperienze, chi dischi, chi comunque lunga militanza nel panorama musicale italiano, perché siamo tutti dei vecchi laidi, proprio tutti su, in media 32 anni, successo così. Perché abbiamo detto adesso basta, mettiamo su un gruppo soltanto per andare in sala prove, fumare dei gran cannoni, bere del bianco all'osteria che c'era lì vicino.
3: Ho capito, tu sì. La... ma tu sai che questo andrà in trasmissione?
2: Sì. Okay. E me ne vanto, lo sa anche la gente che poi ha deciso di investire dei soldi, tipo il consorzio produttore indipendente, questa cosa. Noi eravamo partiti per ridere, tant'è che in un anno avremmo fatto, sommando, tipo 5-6 ore di prova seria, per il resto saremmo all'osteria vicina.
3: Bellissimo.
2: Sono nati dei pezzi. Sì, abbiamo partecipato ridendo a un concorso per partecipare ai nostri amici, abbiamo mandato una cassetta anche noi indipendenti, senza mettere un cazzo però i dati così che chiedevano, delle bugie, siamo arrivati in semifinale a tradimento.
3: Con le bugie?
2: Sì, mentendo, però vabbè, con i nostri pezzi e alcune recensioni deliranti, invece ci ha chiamato l'MCA, poi abbiamo fatto un concerto con i Marlene Kanz, che hanno voluto una cassetta, l'hanno data a Maroccolo dei CSI, che mi ha richiamato 2 giorni dopo, urlacchiando. E siamo stati assunti. È stata una cosa assolutamente travolgente, bella, non ci credevamo.
3: È capitato, bella cosa.
2: È capitato, ovviamente, in pieno spirito punk, noi ce la godiamo finché dura come della iena.
3: Beh, fate bene, mi sembra anche giusto.
2: Ecco. Il motto del Grande Omi, proprio il costituzionale, da subito è il massimo del risultato con il minimo sforzo. Cerchiamo sempre di fare il meno possibile e di farlo fruttare.
3: Però il disco comunque è bello, cioè si vede che studiato e curato, non è un semplice prodotto commerciale, voglio dire.
2: No, beh,
3: c'è
2: no.
3: Un sacco di lavoro, sovraincisioni.
2: Sovraincisioni e sono solo su un brano, perché in realtà il disco è registrato non basso batteria in diretta in un teatro dalle nostre parti, perché il produttore voleva prendere l'andazzo live il più possibile,
3: bello,
2: perché era molto soddisfatto di come suonava dal vivo.
3: Come faceva la Frank Zappa,
2: esatto,
3: che prendeva le basi di basso e batteria dal vivo e ci costruiva in studio.
2: Esatto, è esattamente quello che abbiamo fatto noi, anche se non era un vero e proprio concerto, però abbiamo montato tutto il set in un teatro, abbiamo suonato tutti i pezzi, si sono tenuti bassi e batteria e poi ci siamo spostati a Firenze, dove abbiamo fatto chitarra e voci, però diciamo cercando sempre di prendere, non dico proprio la prima, ma la seconda, la terza, insomma, senza fare un lavoro maniacale, morboso, in un mese. Tieni anche conto che siamo arrivati al disco con gli arrangiamenti praticamente già pronti, nel senso che per fortuna siamo in grado di arrangiarci i pezzi senza bisogno di troppi interventi esterni.
3: Buono.
2: Adesso stiamo lavorando al secondo, mentre facciamo la tournée del primo stiamo lavorando al secondo, è già, non so, abbiamo già una decina di pezzi di cui 6 o 7 per quanto ci riguarda sono già pronti per essere registrati.
3: Cifre, come va, insomma, va bene, non va bene, o devi ancora ingranare questa cosa?
2: Cifre, tieni conto che si parla del mercato indipendente italiano, che è una...
3: cifre.
2: No, ma le cifre...
3: bene, certo.
2: No, ma le cifre si possono dare tranquillamente, a 4 mesi dall'uscita sono 3.000 copie vendute, che sono per un esordio nel mercato indipendente italiano, sono un ottimo risultato, dal punto di vista economico è una roba terribile, cioè non solo non si vive, ma non riusciamo neanche a mantenerci i nostri vizi secondari, non parliamo di quelli primari.
3: E la SIAE?
2: La SIAE lo sapremo tra un po', perché diciamo paga dopo 6 mesi, però in realtà ci sono dei ritardi, eccetera, per cui dopo un annetto dall'uscita del disco si vede il vero soldo, non sarà granché. In realtà chi vive come noi ma anche gruppi come i Marlene Kanz, diciamo tutti quelli che più o meno fanno riferimento all'area.
3: Senti, che poi deve avere un secondo lavoro.
2: No, diciamo che riesci a vivere dignitosamente con i concerti.
3: Okay,
2: la vera fonte di...
3: Però è stancante, suppongo. Cioè, da quello che ho capito sei sempre in giro.
2: Sì, guarda, io però ho lavorato per 10 anni in un ufficio, per 9 anni in un ufficio, e ho già informato tutti i miei intimi. Il giorno in cui mi sentiranno lamentarmi di questa vita sono autorizzati a spararmi nel cervello, cioè, perché sarebbe veramente una cosa rivoltante. Cioè, ed è faticoso, però voglio dire, vai in giro a suonare la tua roba, c'è gente che si diverte, ti pagano per farlo, più bello di così, non
3: certo,
2: c'è
3: certo,
2: molto da fare.
3: È fatica, guardate, che poi insomma...
2: È fatica, ma vai a letto contento.
3: Esatto, esatto, vero. Qualche insulto a Radio Cybernet?
2: Radio Cybernet è fantastica, non perché ci siamo su, perché tra l'altro l'ho fatto sentire qua tutti i miei coabitanti e erano tutti in esaltazione. Oltretutto nessuno ci aveva avvisato che c'era il Gran Neovi già dalla prima puntata.
3: Ah, no?
2: Qui ero a metà tra il commosso e imbarazzato.
3: E beh, ma scusa, è ovvio, no?
2: Molto, molto.
3: L'ho portato... Mi piace che non ho i CD.
2: Te lo porta
3: la porta Piperita?
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Ah,
2: sì, già, abbiamo già accordi precisi, così non sembra la sovvenzione.
3: Tanto la stessa cosa, adesso vedo se riesco a farla con degli amici miei qui che suonano, insomma. Cioè, più che mettere musica così, cercare di portare avanti musica che non si sente tanto.
2: Vabbè, certo, ma magari ancora di più i gruppi che non sono ancora arrivati a contratti, cose del genere, i gruppi di base, sostenerli, spingerli. Sono la colonna, la spina dorsale di... Sì, vabbè, sono Berlusconi. No, però in effetti, voglio dire, i gruppi di base rimangono fondamentali, cioè... Più che altro perché poi chi fa musica proprio in Italia si schianta regolarmente contro dei muri terrificanti.
3: Sì, vero.
2: Non fai cover, quindi i locali ti danno un calcio nel culo. Porti la musica tua, la gente non la conosce, non ha già sentito il disco 15 volte in radio, visto il video 30 volte su Video Music e ti guarda con uno sguardo da triglia, che è impressionante. Quindi sì, sì, bisogna...
3: Beh, la botta del video che state mandando comunque...
2: Allora, Marta, Marta, che ogni tanto appare raramente.
3: Sì, mi sembra di averla vista.
2: Sì, che è la mia compagna, nonché mia moglie. Lei ha fatto dei video insieme a Massimo Contrasto, il giro dei toscani, che lavorano nel campo della video art. Praticamente voleva provare a fare un videoclip musicale per cazzi suoi. Si è messa a farlo su un nostro brano insieme a Roberto Covre, che è un altro degli uomini, è quello che si occupa della parte grafica, copertine, eccetera, eccetera. Hanno iniziato a fare questo video, man mano non ho molto soddisfatto di come procedeva. Ci hanno chiesto se volevamo apparire, abbiamo detto sì a precise condizioni, perché sai che noi nel disco non ci sono le nostre foto, i nostri nomi.
3: Ah già, ma come mai questa cosa, questa scelta?
2: Perché non... Onestamente non ce ne frega un cazzo che ci vedono in faccia, cioè dal vivo ci vedono, perché dal vivo è naturale che uno porti la faccia, sul disco ci devono essere delle canzoni, le facce non abbiamo mai capito che cosa servono su un disco di fatto. Abbiamo detto che saremmo apparsi evitando qualsiasi... Tutti io odiamo il casco video in cui vedi il gruppo per dire che sono in una segheria. La prima cosa che dici è che cazzo ci fai in una segheria, sei scemo, ma sei imbecille, non è vero che sono in una segheria. Adesso questo è quello della segheria, un esempio sto facendo con i Marlene, che sono degli amici, una battuta che tra noi ci siamo fatti 1000 volte. Lei sembrasse denigratoria, ecco, però ogni tanto non so, vedi un gruppo che suona su una Aerostat, dici, ma non ci portiamo nessuna cagata, no? Abbiamo una sala prove dove suoniamo, se volete ce li prendete lì. Allora sono ripreso lì, ho montato un po' di luci, un po' di cazzate per divertirci. È venuto bene. Comunque tra l'altro vedrò di farti avere anche una copia del video, sempre se mette Piperita, così puoi toccarti magari mentre lo guardi. Sono stato a Catania 2 anni fa, sono stato a trovare Cesare Basile, che saluto da Radio Cyber. Stiamo facendo tutti i concerti possibili, tra un po' io credo, se dobbiamo ancora parlare con i boss della casa discografica, ma vorremmo registrare il secondo disco il più in fretta possibile, anche perché è cambiata la formazione rispetto al primo. Quindi qualche cosa è cambiata, non c'è più la chitarrista che c'era, si chiama Manuela, e c'è un ragazzo che si chiama Luca, che però ovviamente è un altro modo di suonare, cioè il cambiamento di un chitarrista comporta senza palle un cambiamento del suono del gruppo. E quindi il primo disco, che pure ci piace, però non rappresenta più esattamente quello che siamo adesso, quindi avremo molta voglia di fare subito il secondo, i pezzi ci sono. E considerato che abbiamo lasciato tutti il lavoro, negozio chiuso, eccetera, siamo sul filo del rasoio. Sì, sì,
3: ci siamo buttati. Anima e corpo a questo progetto.
2: Sì, sì, ci siamo buttati completamente, ma
3: è giusto.
4: siamo tutti, diciamo agosto abbiamo fatto 20 giorni fermi e adesso stiamo mangiando i frutti della terra, tipo, ci manca poco, voglio dire. Ci nutriamo di bacche a radici. Allora guarda, un bacio succulento a te, a quello degli ascoltatori di Cybernet, a chi ci detesta, sarà, sono i, miei, i nostri preferiti, quindi.
5: Pathetic earthlings, hurling your bodies out into the void without the slightest inkling of who or what is out there. Can that if you are the true nature of the universe, anything at all would have hidden from it in the cavern.
0: Benissimo, noi ringraziamo Ampex per il contributo che ci ha dato. E adesso passeremo un'intervista che abbiamo registrato quando?
1: Stamattina.
0: Stamattina verso le 10 avevamo un sonno boia e abbiamo parlato con Cerino, che è uno degli organizzatori dell'Italian Gathering 97 di Pescara. La pagina web ve l'abbiamo già detta e la ripeteremo più tardi. Passiamo all'intervista, ci darà delle anticipazioni, delle curiosità.
2: La pagina l'hai vista?
3: Sì, sì, ho visto.
2: Quindi diciamo che sei un po' conto della portata dell'evento.
3: Sì, sì, infatti ho visto che sono mostruosamente organizzate, veramente.
2: No, anche perché, insomma, quest'anno abbiamo avuto una disponibilità economica più grande.
3: Ma avete avuto qualche sponsor, diciamo?
2: No, cioè sponsor ufficiali no.
3: Sovvenzioni o...
2: Sovvenzioni dell'Arci, praticamente, che ci aiuta come sempre. Quest'anno ho avuto più disponibilità.
3: Ma infatti io...
2: creduto, insomma, anche perché l'anno scorso, insomma, è andato abbastanza bene. Perché, insomma, in Italia, come ben sai, queste cose non si fanno.
3: Sì, ma secondo me questa qua non è solo... Cioè, è anche una buona pubblicità per il prossimo, dell'anno prossimo.
2: Infatti,
3: cioè,
2: infatti.
3: Mostruoso, veramente.
2: L'obiettivo nostro è quello di fare il un party proprio i tre giorni.
3: Un party internazionale?
2: Sì, internazionale con multi-day. Però, giustamente, non potevamo farlo... così, senza fare prima una prova, almeno, insomma, decente a livello italiano. Allora, praticamente, si inizia alle 10 di mattina, cioè che apriamo le porte e iniziano ad arrivare i ragazzi a montare il computer. E poi c'è la consegna dei lavori fino alle 2, alle 2 di pomeriggio.
3: Anche per chi deve partecipare da fuori, insomma.
2: Esatto. E praticamente noi alle 2 ritiriamo, cioè chiudiamo proprio con la consegna dei lavori, e ci scarichiamo la posta su internet in modo che gli ultimi che mandano le cose, insomma, non le possiamo vedere. Poi verso le 4 più o meno iniziano delle piccole conference, saranno da argomenti tecnici tipo
3: questo sì, ho visto
2: TCP/IP, quanto riguarda il protocollo IRC. Poi sono gli emulatori, un ragazzo viene a parlare di emulatori.
3: Buono.
2: E insomma, queste cose qua. Questo, diciamo, l'ho voluto fare io questa storia delle conference, perché giustamente mi sembrava che un party fondamentalmente non è molto utile, tra virgolette, perché sostanzialmente uno va là e si vede con qualche demo.
3: Ma sì, ma anche qualcosa più di rilassante, diciamo.
2: Esatto, poi anche perché, insomma, vorrei cercare di attirare un po' l'attenzione anche di quelli che vengono, cioè vorrei iniziare a fare un tipo di manifestazione che è fondamentalmente in questo periodo, dove vengono spiegati argomenti

0: 20 metri da terra, insomma, che cade tutta la là sotto. Poi ti ricordo che abbiamo fatto un modello in 1.5 che è perfetto, lo mettiamo in linea penso oggi o domani, quindi uno che non viene a terzi può anche vedere insomma come è fatto dentro.
1: Sì, in modo di registrare qualcosa con un portatilino, poi sì, me lo fai sentire per telefono?
0: Sì, qua avremo pure un'attrezzatura abbastanza buona a livello audio, mix, sì. Vari. E se ci riesco te la inserisco direttamente nella linea della Sound Blaster, tra cosa.
1: Certo,
0: la campione tra mano direttamente.
1: Ah, questo sarebbe buono.
0: Sì, sì, ma io infatti cioè, all'inizio prendevo il microfono e dirò ragazzi, siamo su Radio Cybernet, per cui se avete intenzione di fare qualcosa, di dire qualcosa, cioè, liberamente non ci sono problemi, chiedemi. Ci sta io sempre Fabio, se tu ricordi. Ti faccio fare un'intervista a lui.
1: Ah, per il
0: ragazzo. Facendo la traduzione. Poi ti campiono un pezzetto di conference, così giusto per. Ti ricordo che la prima volta si fa in Italia una storia del genere, cioè il discorso principale su cui punto molto io, è che fondamentalmente tutto è scopo, senza scopo di lucro.
1: Certo.
0: E poi è fatto sostanzialmente da chi fa le cose in Italia a livello amatoriale.
1: Certo.
0: Cioè è organizzato e viene pure svolto, per cui quello è totalmente una estazione.
1: Pensi che ci sarà qualcuno che farà qualcosa sotto Linux, no, vero?
0: Può darsi pure, diciamo. Verranno persone a presentare, vengo fuori un corso, però sinceramente non ho ben capito, sarebbe uno mi sa che la battenzava, uno sotto Windows 95, sotto Linux non lo so. Poi forse una notizia un po' cuscì di colore, anche se noi non è che ce ne frega più di tanto, verrà, non so se conosci la tipa, è una velena, praticamente detto che ci ha contattato, è interessato a venire. Quindi giusto così la notizia un po' di colore. Stasera ridiamoci, non so se te l'hanno detto, ci crediamo sempre da risame, ci scriviamo sempre le ultime cose e andate proprio in diffusione audio totale. Quindi insomma stiamo facendo
1: bellissimo.
0: Poi ci sono i due concerti, subito devo seguire. Perché poi tieni conto che i gruppi che ho invitato non sono i soliti gruppi che suonano strumenti convenzionali, sono, sì, fanno musica industriale elettronica.
1: Ah, però.
0: Per quindi suonano innanzitutto il computer, cioè a livello di sì, batterie, sì, di genere. Poi addirittura ci sta uno che suona il violino, un altro tizio che suona, diciamo, i bidoni, mi ha detto, con i vari effetti collegati.
1: Voi sarete su un canale
0: in Noi RC. Saremo in RC su TIG97, da venerdì sera fino a domenica mattina.
1: Ho capito.
0: Tipo che adesso faremo la partita di calcio.
1: Quella la dovete fare.
0: Amico contro PC.
1: Quello è fantastico.
0: Amico contro PC alle 8 di mattina.
1: Io voglio le registrazioni.
2: Benissimo, adesso manderemo del materiale di repertorio tratto dai filmati che io ho realizzato all'Italian Gathering 96 l'anno scorso.
3: Ecco, purtroppo quest'anno non ci sei potuto andare, di un po' perché.
2: Perché non ho i soldi. Si tratta di un'intervista a Randy, un esponente dei Ram Jam, il mitico gruppo. Si tratta veramente di una figura storica per quanto riguarda la scena italiana, perché dal 90 circa fino a oggi costantemente presente, e altre cose. Purtroppo la qualità sonora di queste registrazioni lascia un po' a desiderare, è stata fatta un po' così con la videocamera, quindi
3: con il microfono della videocamera.
2: Buon ascolto e scusateci per la qualità un po' così indecente di questi contributi.
1: Di anni che siete in giro, o sbaglio?
4: I primi, quelli sempre vivi. Siamo dei fossili.
1: Vi occupate di?
4: Amiga, PC, così ogni tanto.
1: Sono demo, insomma.
4: La demo solo, esclusivamente. Demo, Music Disc e magazine. No, sono anche su Irk, su

0: Benissimo, adesso un altro piccolo contributo da Italian Gathering 96, da questi miei nastri di archivio. Si tratta di un pezzetto in cui ho intervistato un attimino Positive Mind, poi una piccola intervista a IT Alien e Antanio, che hanno partecipato alla Music Competition arrivando quarti con il modulo Invalid. Tra parentesi, io sono arrivato secondo con il modulo Cthulhu. Vabbè, me lo sono un megalomane.
1: Sì, decisamente.
0: E altre cose, tra cui simpatiche schermaglie tra Randy e Ren Jam e altre persone che hanno partecipato a quell'evento.
2: Com'è il nome di quel modulo THC?
3: The Hardcore Controller.
2: The Hardcore Controller.
3: Sì, esatto. Ma certo, scusa.
2: Io sono esploso.
3: Non penserai mica che io abbia a che fare con la droga, cioè.
2: Ma no.
3: È vostro quello di prima. Complimenti. Mi è piaciuto. Si sente di merda qua comunque.
4: No, ma sai perché? Perché il PC, abbiamo dato le 8 ottave del PC, mentre l'amica ne tiene 3.
3: Ah,
4: e
3: poi.
2: Potremmo poi risentirli di là.
4: Io gliel'ho detto.
2: Li fanno risentire nell'altra sala. Bravo!
5: Adesso continuiamo facendo vedere le nuove programmi che avete fatto riguardanti sempre la sezione Amiga.
2: Che i moduli che si sono sentiti male li fanno sentire sul PC di là.
5: Fabio. L'Italia intera ti chiede, ma lei risponde alle chat o no?
6: Sì!
7: Un applauso!
6: Dove, dove?
7: Eccomi!
5: Ha detto sì, non è infame.
7: Ok.
5: Dopo ha detto che ti verrai più infame,
7: eh? Ok.
5: Lo sputtanerai nel mondo intero?
7: No, dai, dai. Dai, stai vero, con i studenti, è un bravo ragazzo.
8: Allora, io vorrei sapere che ci faceva lì, la mia demo, lì al giro di giù da lì.
5: Se la dovevo arrivare.
8: Allora, la che ci fece, mi la demo.
5: No, non è bravo, me.
0: Una piccola precisazione, Positive Mind, anche lui ha partecipato alla Music Composition dell'Italian Gathering 96, arrivando terzo.
1: Sì, il modulo era THC, quello appunto, che si citava nell'intervista.
0: Esatto, e adesso con questa simpatica musichina, Hideaway Blues, un modulo conosciutissimo, introduciamo l'ospite.
1: Blue Eyes.
0: L'ospite in studio, Blue Eyes, con il quale abbiamo registrato questa cosetta. Radio Cyber, abbiamo qua Blue Eyes con noi, ospite al nostro studio. Vuoi dire qualcosa al canale Cybernet?
9: Non voglio dire un cazzo per ora. Cosa parliamo?
0: Di cosa potremmo parlare?
9: Non so.
0: Cosa ne pensi degli emulatori dei videogame?
9: Troppo belli.
0: Troppo. Di questo fatto di recuperare questi giochi.
9: È una cosa che
0: fanno parte del nostro passato.
9: Ho sentito parlare dell'emulatore 64.
0: Hai intenzione di verniciare il tuo computer?
9: Sì, già ho cominciato circa 3 mesi fa. Ancora ho fatto solo 3 centimetri quadrati e conto più presto di completarlo.
0: Ma a spray o pennelli?
9: A spray.
0: Ah beh, logicamente. Di che colore?
9: Ovviamente blu, per male. Vabbè, ho fottuto 20 bombolette.
0: Come 20 bombolette?
9: Sì, ho fottuto 20 bombolette alla mia antica.
0: Cosa te ne pare qua della nostra sede? Provvisoria.
9: Molto underground. Poi perché provvisoria? È bella così.
0: Vabbè, perché poi io mi trasferisco a Catania.
9: Ah, vero, cazzo. Quando mi trasferisci?
0: Non lo so, penso dopo il 10, così, verso il 10-15.
9: Quindi
0: sicuramente dopo il gathering, quando abbiamo finito questa serie di collegamenti, speriamo di farlo. Se ci riusciamo.
9: Ma tu che pensi, ci riusciamo?
0: Ma sì, sì.
1: Noi qua ci siamo organizzati, abbiamo preparato la telecamera che ci verrà consegnata assieme al proprietario il giorno 6, cioè viene Non-Star.
0: La Quicca, facciamo il collegamento con la Quicca. Siamo giunti alla fine della nostra trasmissione un po' così travagliata perché avevamo avuto un sacco di interventi oggi. E niente, praticamente abbiamo deciso di chiudere la trasmissione, visto che abbiamo parlato di Italian Gathering 96.
1: Vi facciamo ascoltare, a proposito di Italian Gathering, appunto il modulo che...
0: che l'anno scorso ha vinto la Music Competition, e si tratta di A Sip of Beer di Stun. Io non so come si pronuncia esattamente, Stun, o come cavolo si pronuncia, mi dispiace per... è stata composta appunto il 28 luglio 96 da Stone del gruppo BSD, e con questo noi chiudiamo la trasmissione e arrivederci.

Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.

0: Quella che avete sentito è la trasmissione di radio B92 da Belgrado, ricevuta tramite tecnologia Real Audio su internet. Per informazioni potete consultare la nostra pagina, dove troverete un link per questo tipo di ascolto, oppure la pagina di Radio B92 sempre sulla nostra pagina. Questa puntata di Radio Cybernet è purtroppo dedicata agli eventi di guerra tra la NATO e la Jugoslavia. Abbiamo registrato diverso materiale dalla nostra radio on the court, una National degli anni 60, acquistata per sole 5.000 lire al mercatino delle Pulci, una radio che prende la banda di frequenza che va dai circa dai 3 kHz fino ai 15 kHz, anche se purtroppo non prende le bande laterali, quindi gran parte di questo materiale è poco ascoltabile. Però abbiamo registrato dei notiziari esteri di stazioni un po' da tutto il mondo, dopodiché abbiamo sfruttato la connessione internet che è segnalata sull'ottima pagina della trasmissione Radio Rai Golem, la cui pagina web è www.rai.it/grr/golem oppure www.grr.rai.it/golem. Abbiamo registrato fortunosamente l'inizio delle trasmissioni della radio jugoslava B92, una radio che è stata censurata dal regime serbo, ma che continua a trasmettere su internet e via satellite, grazie credo alla BBC, ma non ne sono sicuro, e che trasmette anche sulle onde corte sulla frequenza di 11.415 kHz sulle onde corte, shortwave, sono indicate solitamente con SV o con OC sulle vecchie radio a valvole, e queste trasmissioni avvengono grazie a una rete di radio pirata in tutta Europa.
1: And the clear, we have your station loud and clear, green. Go ahead with your message to green, over.
2: 01, request you go, request you push 10 megahertz on this frequency. Request you increase 10 megahertz, increase 10 megahertz on this frequency.
1: Roger, going.
3: Il quartiere di Belgrado, lo conferma l'agenzia Tanio, il quartiere di Avala a nord ed altri a sud e a sud-est. La televisione di Stato ha mostrato molte immagini di danni proprio qui in città, le immagini della distruzione di alcune abitazioni del centro profughi serbi della Krajina colpito nella zona di Pristina ed infine i danni subiti da una scuola e di un ospedale, scusate ma è la stanchezza, a Niš.
4: Charlie, do you have any traffic for us, Oman?
3: La Serbia sta vivendo questa seconda giornata di guerra senza apparenze di panico e conserva quel minimo di normalità possibile, tenendo conto che le scuole sono chiuse, le banche sono chiuse, gli uffici postali sono chiusi, la benzina non c'è, è un prodotto strategico e ci sono anche difficoltà per i rifornimenti alimentari a causa appunto di questi continui allarmi aerei.
5: Radio Free Europe, program in South Slavic languages.
6: Bili su ceo izvodi i sadržaj emisije koja traje do 5 sati i 30 minuta.
7: Foram afetados antes de tudo quarteirões residenciais da capital jugoslava, povoações da região de Kosovo e as cidades de Niš e Čačak. É de se notar que em Belgrado, um alvo especial dos militares da OTAN é o bairro de Dinj, onde se encontra a residência do presidente Slobodan Milošević, quer dizer, procede-se à caça ao dirigente legalmente eleito do Estado iugoslavo. Os mais maciços ataques foram efetuados contra as populações da região de Kosovo. Ali foram destruídas muitas instalações civis, ou seja, casas, escolas, lares e estudantis. Com uma descarga, a pontaria direta, foi destruído o edifício no centro de Pristina, onde moravam refugiados sérvios. Foram quebrados os vidros das janelas e vitrinas dos cafés e lojas. Perto de Pristina, algumas bombas causaram estragos ao mosteiro ortodoxo sérvio Tigratchenitsa, construído no século XIV e protegido pela Unesco. Esperávamos que os países civilizados não destruíssem um santuário histórico, disse a jornalista, uma monja deste mosteiro.
8: Altimeter 3000 and current altimeter car. Forecast position 1830. Jago 0.
9: Charlie 1 0 1 2. We're all currently 100 miles south of Salzburg. Outside aperture -2. We are currently between layer clouds and out of clouds.
7: Segundo uma informação proveniente de diversas fontes, os aviões da OTAN lançam bombas de fragmentação sobre as povoações da Iugoslávia. De acordo com as convenções internacionais sobre a proteção da população pacífica, estas bombas são uma arma proibida. E o emprego das bombas de fragmentação pela aviação da OTAN é mais um argumento convincente de que o Tribunal Internacional com sede em Haia deve ocupar-se imediatamente das ações da OTAN contra a Iugoslávia.
10: Linea Belgrado, Ennio Rimondino, a te subito per le notizie.
11: Noi abbiamo cercato di dare informazione dall'una e dall'altra parte. Io vi assicuro che frequento i guerriglieri dell'UCK, sono rispettato da loro, vado in Albania, incontro clandestinamente i capi dell'UCK, li incontravo quando ancora pochi sapevano che erano capi dell'UCK. E credo di riuscire a restare qua, perché adotto un meccanismo, adotta l'Italia, io credo, un meccanismo di sostanziale onestà. L'Italia è potenza leader, cioè comunque sicuramente è stato di riferimento in Albania, se, anche se con qualche equivoco in più, ed è interlocutore credibile qua. Certo, faremo degli errori, forse abbiamo la tradizionale doppietta, non lo so, avete possibilità di discuterne voi con maggiore cognizione mia. Però noi siamo credibili perché cogliamo che delle ragioni rispetto alla questione che pongono i serbi ci sono delle ragioni di fondo e l'abbiamo anche detta. Una delle contraddizioni che emerge, le risposte che ti danno i serbi per strada, io non sto facendo il filo serbo perché rispetto ai massacri che abbiamo visto, l'abbiamo sempre denunciato e spesso e volentieri la stampa italiana per prima, i colleghi della carta stampata cacciati via dal Kosovo, non ci siamo mai fermati, usiamo pochi aggettivi e molti fatti. Noi abbiamo denunciato questo, ma comunque l'applicazione delle regole di Dayton, dei confini consacrati nell'Ottocento, disegnati con il sigaro dei grandi della terra, forse non reggono più. Allora se regge Dayton e teniamo in piedi una Bosnia regolata su certi confini che stanno in piedi con la colla, sta crollando la Bosnia, i serbi ti chiedono. Allora abbiamo dovuto fare i profughi dalla Ucraina, per carità, serbi aggressori e lo sappiamo, abbiamo dovuto uscire dalla Slavonia, allora la inviolabilità dei confini, questo principio vale o non vale? Dopodiché c'è il problema dell'applicazione delle regole della democrazia in questo paese, che è un discorso assolutamente aperto.
10: La ringrazio Rimondino perché facciamo fatica a comprenderlo. Se ci...
12: (totipo) Main ship, main ship.
13: Go on 2-2.
14: Position Madir, Mike Alpha Delta India Romeo at 254. Alpha Tango Alpha Johannesburg, Ross November 4th, and Fresh Normal. I'll call again at 00100. Scratch, call the next 00, 3261.
0: Abbiamo una notizia importantissima che riguarda le comunicazioni con la Jugoslavia. Tutti i media italiani hanno praticamente detto che qualsiasi canale di comunicazione tra Jugoslavia e i paesi della NATO era stato chiuso dal governo di Milosevic. Questo, a quanto a noi risulta, non è per niente vero. Esiste una comunicazione tuttora attiva tramite la rete Fidonet, che è una rete di BBS mondiale molto attiva qui in Italia. La rete Fidonet mantiene attualmente un link. Si tratta di un collegamento Fidonet che avviene tramite TCP/IP, quindi attraverso internet, e questo link non si è ancora interrotto. Mario Muret, che è il coordinatore nazionale di Fidonet Italia, ha ricevuto e continua a ricevere dei matrix, degli aggiornamenti da un SISOP che sta a Belgrado, appunto. Quello che è importante è appunto questa cosa: le BBS di Fidonet in Jugoslavia continuano a restare attive e continuano ad avere scambi di posta con tutti gli altri paesi a cui sono collegate. Ed è stato proprio un messaggio Fidonet arrivato a questo SISOP a Belgrado ad avvertirlo dell'imminente attacco della NATO, prima ancora che lui potesse sapere questa notizia dai media tradizionali. Quindi questa rete di BBS, diciamo, riesce ad aggirare i classici canali di comunicazione e a funzionare comunque anche in situazioni di emergenza, come e meglio di internet. Tra i commenti di questa email firmata dal SISOP possiamo leggere qualche cosa. Non sappiamo esattamente quello che sta succedendo, eccetto che la NATO ci sta bombardando. La scorsa notte, questo messaggio è di ieri, il mio palazzo ha tremato come in un terremoto perché ci sono state esplosioni molto vicine a causa delle bombe NATO. Loro sono veramente pronti a difendere la loro patria, credendo che la crisi in Kosovo sia soltanto una scusa per la NATO per provare ad espandersi sempre di più. È molto duro per me credere che l'azione distruttiva possa portare qualcosa di buono, specialmente perché ho dei buoni amici tra gli albanesi, così come ho amici di nazionalità serba, jugoslava e di altre minoranze. Cose veramente importanti sono successe nelle ultime 24 ore. Uomini politici di parti opposte, che prima erano pronti a succhiare il sangue dei propri oppositori, adesso sono tutti uniti e compatti e sono diventati di opinione incredibilmente omogenea su questa materia. Ognuno di loro pensa e sente la stessa cosa, e cioè che nessuna scarpa americana poserà mai il piede sulla nostra terra.
15: Papa 27005 Alfa

0: sir. How many grids were there, officer?
1: Sergeant, requesting you get group one, group two, group five, group six, group six, and group seven.
0: Group 7, over.
1: Understand that, nine groups, Hotel, okay, back, sir. Golf, Lima, Golf. Take it, Charlie. Copy, today, Alpha, Oscar, Echo, Group 9, Oscar, Uniform 4, is that Charlie? Charlie, I copy.
2: Ricordiamo che Fidonet ha un sito in Jugoslavia, se ancora funzionante, fido.org.eu. Non sappiamo se questo sito esista veramente o sia soltanto un indirizzo email di questo SISOP, che preferisco comunque omettere per motivi di privacy. Vi terremo aggiornati. Questo link con Fidonet tra questa BBS in Jugoslavia e la BBS di Mario Muret, coordinatore nazionale Fidonet, era attivo fino a ieri notte. Speriamo che rimanga così e per eventuali aggiornamenti vi faremo sapere.
3: Il segretario generale della OTAN ha utilizzato la seconda parte della operazione contro Jugoslavia. Il canciller russo Igor Ivanov declarò che non hay alternativa a un arreglo pacifico del conflitto in Kosovo. La Duma de Estado de Rusia recomendó a la dirección del país que brinde la asistencia necesaria a Yugoslavia en consonancia con la Carta de la ONU.
4: Still green capable, over.

0: El secretario general de la OTAN, Javier Solana, autorizó hoy a los militares aliados a pasar a la fase 2 de la operación contra Yugoslavia. En una declaración difundida en la sede atlantista en Bruselas, Solana señala que ordenó al comandante aliado para Europa, el general Wesley Clark, que inicie operaciones aéreas más amplias.
1: Mentre continuano le bombe NATO su Belgrado, le forze serbe distruggono i villaggi del Kosovo, manifestazioni contro la guerra in tutto il mondo, a Milano, migliaia di studenti sfilano.
2: I criminali della NATO, ha detto la TV di Stato jugoslava, hanno colpito obiettivi militari, ma anche civili.
3: 9.30, Largo Cairoli, luogo ormai tradizionale per il concentramento degli studenti milanesi che manifestano. In 5.000, sotto la pioggia, in marcia verso Largo Donegani, dove ha sede il consolato americano, per urlare no alla guerra.
4: Non prendere una posizione in senso contrario significherebbe essere in qualche modo conniventi.
5: Sono contrario sia all'uso della violenza che fa Milosevic, ma comunque non mi sembra che un'aggressione armata di questo tipo, che colpisce anche popolazioni civili, possa risolvere qualunque tipo di problema.
6: Four dispatch, copy a bus with 30 plus bags and also a crew of 8 there, over. T24 dispatch, that's a negative, sir.
7: Una scena che ha dell'incredibile nell'Europa che si avvia al 2000, soprattutto dopo la firma del trattato di Schengen. Ma il governo francese ha scelto un atteggiamento estremamente rigido per impedire a 3.000 ragazzi italiani, dei centri sociali e delle organizzazioni pacifiste, di raggiungere Parigi, dove oggi è in programma una manifestazione internazionale a favore dei sans-papiers e contro i bombardamenti in Jugoslavia. Ieri sera le autorità transalpine avevano negato il permesso ai due treni speciali provenienti da Roma e da Milano di varcare il confine. I ragazzi avevano perciò deciso di occupare la stazione di Ventimiglia. Nella notte hanno poi raggiunto con una marcia di 7 chilometri il confine per entrare in Francia a piedi. Niente da fare. Dopo una lunga e vana trattativa, i manifestanti sono stati costretti a rinunciare.
8: Është në ndjekje të udhëheqësve dhe intelektualve të Kosovës. A keni ju ndonjë informacion për këtë?
9: Nëse janë udhëheqës të Kosovës, unë nuk e zot arsyeshme që të fshehet ndonjë prej tyre dhe të mundohet të bëj kapital nga bira e minit të thotë se jam i rrezikuar. Udhëheqësit e Kosovës kanë bërë politikë paqësore dhe nuk i kanë askujt fajë. Edhe nuk e kanë asnjë të vetmen arsyesh.
10: Gjuat një intervist me veprimtarin e njohur shqiptar në Prishtinë, Adem Demaci. Në Beograd, shpërthimet shënuan edhe sonte një natë tjetër bombardimesh nga ana e NATO-s kundër objekteve ushtarake jugoslave. Korrespondent ynë njofton nga Beogradi.
11: Tek popullata nuk vret në një panik, por e mbretron shqetësimi dhe frika për aksionet e mëtejme dhe zgjatjen e tyre. Shumë shtetarë janë larguar nga qyteti në mbrendit e vendit, por edhe për të
12: Questi sono dei suoni che noi abbiamo captato con la nostra radiolina d'onde corte all'incirca sulla frequenza che sa attorno agli 8 kHz, ma con questa radio non riusciamo ad avere un riscontro preciso della frequenza. Sappiamo solamente che accanto a queste trasmissioni c'è una radio orientale e un'altra araba subito successivamente, e queste comunicazioni sono poco intelligibili perché in realtà andrebbero ricevute con un ricevitore che possa prendere le bande laterali.
13: Thank you. lepim i optimističnim izjavama zapadnih političara, oni su dobro svjesni da vojna operacija na Balkanu ne protiče kako treba.
14: Bishop concerned at troops proximity to church, Manakam. The special task force stepped up surveillance in the Tamil areas of the Ampara district in southeast Sri Lanka on Friday, following information that several suicide bombers of the Liberation Tigers had moved in recently for attacks. The villages of Tirukkovil, Karidim and other smaller Tamil settlements on the southeast coast of the district.
15: Albanians in Kosovo, and President Clinton says the campaign will go on.
16: We must and we will continue until Serbian Slobodan Milosevic accepts peace, or we have seriously damaged his capacity to make war.
15: Also in the program, the despair of Aung San Suu Kyi after the Burmese military government deprives her of a deathbed reunion with her husband. That's here on The World Today. Today's main stories in detail.
17: Siamo in attesa della prossima sirena di allarme aereo. Le emozioni di questa drammatica nottata già le avete illustrate voi. La soprattutto significativa e pesante che ha colpito tutti questo allarme di nube tossica, allarme chimico, che ha davvero terrorizzato la popolazione. L'appello ripetuto, reiterato alla radio, alla televisione, bagnatevi i vestiti, usate stracci bagnati di fronte alla bocca per filtrare quello che respirate. Era veramente un momento, è stato davvero un momento di grande drammatizzazione. Da questa mattina all'alba, alle 5:30, finalmente l'attesa, sospirata sirena lunga di un minuto che segnala il cessato allarme, La popolazione è uscita dai rifugi dove praticamente aveva trascorso le ultime 18 ore, perché dal pomeriggio di ieri a tutta la nottata si sono succeduti quasi senza soluzione di continuità tre attacchi aerei, e questa è una mattinata di apparente tranquillità, di primavera, con un cielo terso che purtroppo qua viene guardato con preoccupazione, perché dicono i tecnici è il cielo adatto per i nuovi bombardamenti.
18: I'm Eileen McHugh with BBC World Service News. NATO has announced it's broadening its operations against Yugoslavia and will be attacking tanks and other ground forces of the Yugoslav army and the Serbian police for the first time. A NATO spokesman said they were trying to stop Belgrade's systematic campaign against civilians in Kosovo. Our defense correspondent, Jonathan Marcus, reports from NATO's headquarters in Brussels.
19: NATO will intensify its attacks against Yugoslav forces on the ground. This strategy is not without considerable risk. It may mean NATO warplanes flying lower, maybe even in daylight operations, as they seek out ground targets.
12: Noi vorremmo ricordare il nostro pieno supporto a Radio B92 di Belgrado, che è stata oscurata dal regime serbo, e nei limiti delle nostre scarsissime possibilità cercheremo di fare qualcosa per supportare le loro trasmissioni, ricevendole con le nostre vecchie radio oppure ricevendole via internet e in qualche modo ritrasmettendole, comunque parlando di loro e parlando di queste situazioni. Purtroppo con i nostri scarsi mezzi non riusciamo a fare di più, non abbiamo uno scanner, possiamo solo ascoltare in rete quando ci colleghiamo. Le bollette telefoniche costano, speriamo che questo piccolo contributo possa servire a qualcosa.
19: NATO planners had wanted to spend more time focusing on air defense sites, but the harrowing reports of massacres, indiscriminate shootings and roundups in Kosovo itself has forced NATO's hand.
18: As the air raids went on into their fourth night, Belgrade was again among the main targets, with powerful explosions in parts of the city. The Yugoslav president, Slobodan Milosevic, has remained defiant, denouncing the raids. He said NATO's action must be resisted.
20: Dollar 03 is just too late. I'm in hot weather. I'll just initiate over. Really, Dollar 03 copies. Holding hot weather. Go ahead with the light for.
21: Actually, light and very vulnerable at 5 knots for the spin. Expect visibility unrestricted. Expect night vision scattered 9,000. Expect temperature of 8. And look for altimeter is telling you that 2, 9, or 8, 4. How copy, over.
20: No call weather, $0.03, copies all. Thank you very much for your help.
22: Copy that, Blue 1-1. McGuire Commando says nothing further.
23: Copy, the cooling. Please go on the dispatch. We get a home pass with an error feature, please.
24: Watch more times the weather, over.
23: Time 2200.
12: A fine trasmissione, una registrazione dell'altra sera che non avevamo notato, ma che abbiamo notato adesso ascoltando il nastro. Sembrerebbe quasi una specie di richiesta di aiuto, ma non si capisce bene. Forse qualcuno che conosce meglio l'inglese riuscirà a capire di cosa si tratta. Probabilmente è un falso allarme, però visto che è stato abbattuto uno stealth, può darsi che si tratti di qualcosa del genere, ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ascoltate questa cosa, dopodiché vi raccomandiamo di seguire i link sulla nostra pagina web e sulle pagine web da noi segnalate se volete seguire meglio e da voi stessi tutto questo tipo di situazioni.
25: Alpha, Foxtrot Alpha, Julian, 11226. Do you read me? Do you
0: you read me, over.

0: Alpha, Alpha, Foxtrot, Alpha, Julie, Julie, do you read? Alpha, Foxtrot, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Julie, Julie.
1: Si tratta quasi certamente di una chiamata senza risposta, ma non si riesce a capire se è qualche cosa che dice help, help, fire strike, help, non si riesce a capire, quindi probabilmente noi abbiamo preso fischi per fiaschi, il nostro inglese è pessimo. Ma chi se ne frega, non ce ne importa un fico secco, questo è il materiale che vi abbiamo voluto dare, vi abbiamo voluto sbattere sul web e basta.
2: இன்றைய சிற்றலை ஒரு பல நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக இனி வருவது

Benissimo, siamo finalmente tornati. Radio Cybernet ricomincia oggi le trasmissioni dai nuovi studi di Catania. Io sono Asbesta, sono sempre qua e sono qui anche per spiegarvi il motivo di questa assenza. L'assenza è stata causata dal trasloco di tutte le nostre apparecchiature dalla nostra sede di Palazzolo a questa attuale di Catania. Ed è proprio da Catania che abbiamo deciso di rinnovare il nostro assetto, il nostro palinsesto, le nostre sigle e di fare un tuffo negli anni 70 con queste musiche che man mano ascolterete durante le trasmissioni. Logicamente non abbiamo perso di vista i vecchi scopi, vale a dire fare informazioni in rete, sulla rete, per la rete e mandare logicamente musica di gruppi poco noti, sconosciuti, di amici nostri che non hanno contratto, eccetera, eccetera, eccetera. Tra le varie notizie di cui potremo incominciare a parlare, sono tante le notizie che sono passate alla nostra attenzione durante il nostro trasloco e le abbiamo tutte salvate qui in un documento che sto facendo scorrere, messaggi vecchi di Fausto Saporito riguardo a Meta SV, Meta e poi due tizi che vogliono fare dei takeover. Si tratta di notizie molto vecchie, tra cui addirittura trovo qui un messaggio di Cerino relativo all'Italian Gathering 97, sono i risultati delle competizioni che adesso vado ad annunciare. Il vincitore della demo competition per PC è stato Spinning Kids con Back to the Mansion, che noi non abbiamo visto, ha avuto 164 punti. La demo competition Amiga è stata vinta da Dark Age con Drag Vanilla Syndrome, mentre la intro competition PC è stata vinta da Control Unit con Beyond the Sea. Poi abbiamo la intro competition Amiga, l'autore è Dark Age con Crash, ha vinto, e la multi-channel competition di moduli musicali PC più Amiga, il vincitore è Dustbin con You Will See the Light, mentre il mio modulo, intitolato Nerkia, si è classificato al terzultimo posto, con ben 4 voti rispetto ai 62 voti del vincitore, e io sono contento di questo. Benissimo, poi abbiamo altre classifiche. FBI ha vinto la competizione a 4 canali con DVS Atmo. La Graphic Competition PC Amiga è stata vinta da Arcadia con Cybercat, mentre il nostro amico Vision X si è classificato all'ottavo posto con Technology, avendo avuto 16 voti. I migliori auguri dello staff di Radio Cyber e Vision X. Qualche altra notizia: mentre in sottofondo scorre la musica di Kate Emerson, il titolo del brano che state ascoltando in sottofondo è The Five Bridge Suite, credo, ma non ne sono sicuro. Sì, deve essere un pezzo tratto da The Five Bridge Suite di Kate Emerson del 1970. E il pezzo sta quasi per finire e adesso passiamo a un po' di musica. Io vorrei farvi sentire un brano musicale di un gruppo, non è un gruppo conosciuto, è un gruppo completamente sconosciuto. Si tratta di un mio amico di Siracusa che ha questo gruppo e che io vorrei farvi sentire perché secondo me merita tantissimo. Si tratta dei Fiaba, l'autore di queste musiche è Bruno Rubino, il batterista, e dei Fiaba andiamo ad ascoltare questo brano tratto dall'ultimo CD che hanno stampato, Il Cappello a Tre Punte, etichetta Pick Up Records, un'etichetta sconosciutissima purtroppo. Comunque il CD è un CD che merita, le copie sono finite, hanno stampato 1000 copie, sono andate via tutte. E sentite. Tra l'altro volevo aggiungere due parole su questo tipo di musica. I testi e le musiche sono inventati appunto da questo mio amico Bruno Rubino, che è il batterista e che compone queste musiche in un modo veramente incredibile, perché sono molto spezzate come ritmi, come ritmica, insomma, ricordano molto Zappa e mi piace molto questa roba qua. I testi sono fiabe tratte dalla mitologia celtica, irlandese, inglese, cose di questo tipo qua. E vabbè, il brano si intitola Turpino il mostro, buon ascolto e ci sentiamo dopo.

0: chiamata Bruno Rubino in via Pitia numero 36, Siracusa, Italia logicamente, perché il CD attualmente l'hanno finito e così. Io credo molto in questo gruppo perché, come avete ascoltato, la struttura ritmica dei brani è pazzesca, avrò modo di farvi sentire qualcos'altro. È un genere un po' particolare, io adesso poso questo CD e passiamo a qualche altra rubrica della nostra nuova Radio Cybernet. Trasmettiamo adesso la prima puntata di Jack John, una radionovela a cura di Onero.
1: In una giornata di pioggia, due amici si incontrano nel parco e...
2: Ciao John!
3: Ciao Jack!
2: Come va il matrimonio con tua moglie Jane, John?
3: Bene Jack, grazie. E tuo figlio Jim?
2: Jim sta bene John, anzi salutami Jack, tuo figlio.
3: Vorrei poterlo fare Jack.
2: Su John, dimmi, che è successo?
3: Jack, non farmi parlare.
2: Dai John, ci conosciamo da tanti anni.
3: Jack, lo so.
2: John, sai che di me puoi fidarti.
3: Jack, lo so.
2: John, sai che ti voglio bene come a un fardello. Dai, dimmi che lo sai.
3: Jack, lo so, ma dimmi, cosa intendi per fardello?
2: Scusa John, intendevo dire fratello.
3: Ah sì, lo so Jack.
2: Dai John, ti ricordi di quella volta nei bagni pubblici?
3: Sì, mi ricordo Jack.
2: John, e anche ora non mi vuoi parlare?
3: Jack, ti prego, non posso. Capisci? Non posso.
2: Ok, come vuoi.
3: Ma...
1: Riuscirà Jack a scoprire cosa tormenta John e ad aiutarlo? Seguiteci nella prossima puntata.

0: Avete ascoltato Jack John, un radio racconto a cura di Onero. Musiche degli Alembic Virtual, un gruppo musicale di Siracusa, guarda caso sono siracusani anche loro, e dal loro disco intitolato Musica Hall, per edizioni pick up, insomma un CD, compratelo, cercatelo. E adesso andiamo avanti con la programmazione della nostra trasmissione di Radio Cybernet. Andando avanti con la trasmissione ho trovato un contributo che non abbiamo ancora mandato. Ricordate la trasmissione numero 10? Bene, quella trasmissione è stata dedicata interamente all'Italian Gathering di Pescara. E in chiusura di trasmissione, in chiusura di Gathering anzi, e noi abbiamo registrato un intervento con Jaromil e purtroppo questo intervento non è stato ancora mandato né nella puntata numero 10 né nella successiva che è questa. Sì, è passato molto tempo, quasi un mese e mezzo dall'Italian Gathering, però noi vogliamo tenere fede al nostro impegno e mandare lo stesso questo intervento registrato telefonicamente con Jaromil durante l'Italian Gathering 97. Buon ascolto.
1: Come va? Ebbene, ma stanno dando un modulo fuori concorso. In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella. Sì, è una cosa molto bella, è tanta gente a guardarlo.
2: Scrivimi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
1: Allora, adesso è già buio, il magazzino si vede benissimo, noi non ci vediamo un cazzo sui computer, andiamo avanti con le... Ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il numero... Oh, che portarobbia di numero è? 21, il numero 21. E c'è un po' un casino, stanno presentando.
2: Ma quanta gente c'è lì?
1: Una feca, hanno riempito un macello di sedie, c'è Casey che va in giro, ogni tanto la vedo. Ma comunque la cosa è riuscita.

0: che sta la porca della custode della sala sport, che praticamente ci vuole cacciare per luna, perché dice che oltre luna non possiamo andare, quello è l'unico problema. Infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte questo, noi dobbiamo portare avanti questa battaglia. Al massimo gli diciamo, no, guarda, vieni, caccia tutta sta gente se ci riesci, perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con 2 tovaglie. È fantastico, è il retro di 2 tovaglie, quelle squallide di plastica plastificate. C'è presente?
1: Sì, sì.
0: Quelli che la mamma compra, perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice.
1: Allora è piccolina,
0: voglio... No, è grande perché sono 2 unite, belle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
1: Ma
0: i moduli sono belli? Sì. Ma quello che sta andando adesso è Allegretto, Regno, tutto sompettante. Lì sì, ci sta Case? Sì, è l'unica di Cybernet che è venuta, anzi. Questa è una cosa che bisogna fare una nota, la Cybernet non è venuta un cazzo di nessuno, a parte Case. Poi c'è Roby al mixer, Metal Design, altra persona che più che altro, perché di Cybernet sono della scena delle demo italiane. Poi, sì, poi ci stanno pregare di gente, ci sta il fantomatico Randy criticatissimo dei Ram Jam.
1: Ma perché è sempre criticato?
0: Ma io non l'ho capito.
1: È uno dei vecchi,
0: Sì, infatti uno dei vecchi.
1: 90,
0: Ma tanto di cappello. Poi io mi ricordo che ci ho parlato pure l'anno scorso, alla fine stavo a parlare, mi volevano i Ram Jam, ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italia Inglese. Poi volevamo continuare a lavorare.
1: Quanti moduli sono stati presentati?
0: 26. La bellezza di 26 moduli multichannel, 4 moduli a 4 channel, poi un bordello di demo a massimo 4 mega e un bordello di intro che sono massimo 74k, questo sia per Amiga sia per PC.
1: Ma poi verranno messi online?
0: Sì, verranno messi online, solo che il pacchetto, complimenti, il pacchetto sarà un pacchetto bello grosso, credo. Cioè, se si fa un pacchetto unico è una cosa da CD-ROM più che
1: tanto. Il pacchetto unico non è da sparare sulle palle.
0: Infatti, si farà più che altro una directory che contiene i file, le cose. Io ho preso un po' di screenshot, qua abbiamo la quickcam, siamo veramente altamente tecnologici. Ma quante cazzo di puntate sono? Lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gateri, quali sono?
1: Il 9, quando ancora deve iniziare.
0: Sì.
1: Il 10, con il materiale di stamattina.
0: Sì.
1: E l'11, che comprenderà questa registrazione, qualcos'altro di dopo, non lo so.
0: Duro.
1: Però la 10 la mettiamo già adesso.
0: Bellissimo. E si prendono con Rio l'audio, a posto. Ci sono delle cazze da concerto.

0: Las Vegas. No, fantastico, era quella la fine, fantastico. Io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
1: Disperazione.
2: Benissimo, abbiamo qua un ospite, si tratta di Vince.
3: Salve ragazzi, sono Vince.
2: Benvenuto su Radio Cybernet. Io qua cerco di regolare il volume.
3: Finalmente la vedo un pochino dal vivo, perché non avendo mai vista.
2: Sì, Vince è un utente della rete Freaknet, non è un frequentatore di Radio Cybernet, ci ha portato un dono che consiste in una lettera che a quanto pare ha ricevuto chi? Il tuo padre?
3: Eh sì, è arrivata mio padre, me l'ha fatto trovare stamattina sulla mia scrivania. È bello avere un risveglio con queste simpatica posta.
2: E questa posta si tratta di una lettera della DSA, che a quanto pare è stata spedita a un sacco di ditte in tutta Italia.
3: Sì, almeno qua è detto che saranno almeno 10.000 i professionisti e le ditte che potrebbero essere indagati.
2: Indagati addirittura?
3: Sì.
2: Cioè, praticamente, leggiamo questa lettera, c'è una mano con in mano un dischetto e una manetta e dice: copiare software è un risparmio che può costarvi molto caro. Dal 15 ottobre 10.000 imprese e studi professionali potranno essere sottoposti a controllo del software installato. Da oggi copiare software sarà un risparmio che potrà costarvi molto caro. E poi si dilunga qui a spiegare l'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore numero 633/41, reato punibile con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, mamma mia!
3: E con l'ammenda da 1 a 10 milioni.
2: Il titolare dei diritti può ottenere anche in sede civile la rimozione o distruzione delle copie abusive ai sensi dell'articolo 158 legge diritto d'autore. Quando avviene il sequestro di software abusivo in sede penale, quando l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine hanno elementi sufficienti per ritenere che una data azienda vi sia un certo numero di programmi software contraffatti, possono disporre la perquisizione dei locali dell'azienda, coadiuvati da un tecnico informatico in grado di riconoscere i programmi copiati. Se la perquisizione da esito positivo, può essere disposto, ex articolo 252 codice procedura penale, il sequestro del materiale e dei PC non in regola, con notevole danno per l'attività dell'azienda. In sintesi, non rischiate. Dunque, qui si dilunga, informatevi al momento dell'acquisto di un programma uguale una licenza, quindi una licenza per ogni programma installato, responsabilizzate i vostri dipendenti, nominate un responsabile informatico, è estremamente utile all'interno dell'azienda un responsabile informatico, al quale delegare il compito di tenere sotto controllo tutto quanto concerne il software designato in azienda, cioè in pratica un capro espiatorio, no?
3: Praticamente creiamo nuovi posti di lavoro.
2: Creiamo nuovi posti di lavoro da arrestare. Chi è la DSA? La DSA, Business Software Alliance, nata nell'89, è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro. Senza scopo di lucro! Ma questi sono pazzi. Fondata per sostenere la lotta contro la duplicazione illegale del software. Agisce a livello mondiale in nome di società produttrici di software tali quali Adobe System, Autodesk, Lotus, Microsoft, Nobel, Santa Cruz Operations, Symantec. Oltre ai soci internazionali, DSA Italia comprende Asoft, Leader e Ryan McFarlane. Ma Ryan McFarlane non sono quelli che fanno la birra?
3: Se vuole è tutto possibile.
2: E adesso la notizia clou. Per informazioni sulle vostre attuali licenze o per richiedere il dischetto e le guide gratuite, chiamateci a questo numero verde 167-241-751. Questo è il numero verde della DSA a cui è possibile... Sì, 167-241-751. A questo numero verde si può richiedere un dischetto. Questo dischetto che cos'è?
3: Ma dovrebbe essere un dischetto che a modo loro ti dovrebbe dire quanto software non regolare hai sul tuo computer, che poi in pratica dovrebbe essere solamente un controllo sui software delle ditte che si associano alla DSA.
2: Quindi questo dischetto fa un controllo... Ah, ecco, c'è scritto qua. Per facilitarla nella verifica della regolarità dell'ambiente informatico dell'azienda in cui lei è responsabile, DSA ha realizzato un dischetto gratuito per un rapido controllo inventario dei software installati nei vostri PC. In più, sempre gratuitamente, DSA mette a sua disposizione delle guide con tutte le informazioni dettagliate sulla legislazione a riguardo, sui rischi, sulle possibili soluzioni in casi di illegalità o sviste ricorrenti. può richiedere anche subito il dischetto e le guide gratuite a DSA telefonando al numero verde 167-241-751. Benissimo, noi vi abbiamo dato questa tragica notizia di cui non ce ne frega assolutamente niente, in quanto qui in studio usiamo Linux, un software completamente gratuito e freeware, e noi sproniamo tutti i nostri ascoltatori a passare a questo sistema operativo Linux e a utilizzare software freeware, perché cioè è tragico, e questi qua praticamente dicono che da un momento all'altro possono mandarti la polizia a casa.
3: Sì, purché se sei stato già avvertito, poi
2: esatto,
3: non hai
2: tu sei avvertito, scuse. Non hai scuse, ti abbiamo mandato la lettera a casa, ora ti arriva la polizia e ti fottiamo. Buonanotte.
3: In pratica.
2: Benissimo, questa nostra puntata di Fatti e Misfatti versione telematica si chiude qua. Siamo costernati da questa lettera, mi raccomando il numero verde, e passiamo a un'altra rubrica. In realtà non chiudiamo un bel niente, perché vorremmo puntualizzare una cosa relativamente alla lettera che abbiamo ricevuto qui da Vinx. La lettera mostra qui stampati nel